0: proiezioni.
1: Assolutamente.
0: Le proiezioni per la stampa.
1: E usciva da una macchina blu che non era però del cinema, era dell'Ordine di Malta, perché lui, pochi lo sanno, era ministro delle comunicazioni dell'Ordine di Malta e quindi gli consentiva altri titoli, altre cose. Insomma, era un gran personaggio, oltre che una persona molto colta e molto simpatico.
0: Ascoltiamo una clip. Qual è la prima che ascoltiamo, Erika?
2: Sì, ascoltiamo una clip che proviene dall'archivio Rai, da un programma del 78, si chiamava Blasetti, Blasetti e gli altri, e in studio c'erano Rondi con Steno e Blasetti, e in questo caso si racconta, Rondi legge una recensione a un'avventura di Salvator Rosa. Ascoltiamo questo estratto dal 1978.
3: E queste citazioni sono quelle che poi la critica e i miei colleghi di allora hanno riservato questa volta unanimamente al film che sarà poi proiettato questa sera, che è un'avventura di Salvator Rosa. Questa volta mi sono assicurato io le critiche positive prima che Blasetti venisse in studio con le critiche negative. E siccome sono dei nomi grandissimi che tutti noi ancora oggi ricordiamo e ammiriamo, le vorrei leggere tutte. Sono le critiche al Salvator Rosa. Comincio con quella di Cesare Zavattini. Tra la folla al supercinema, in piedi purtroppo, seguivo oggi le prodezze del Formica con il cuore dei giovani. Alessandro Blasetti meritava la gioia piena di un successo non comune, registrabile alla cassa e sui giornali. Ecco quello che lui ha sempre voluto. Ennio Flaiano, il nostro caro Ennio Flaiano, una misura, un gusto sornione nella guida degli attori e una cura di particolari che più volte ci ha fatto pensare a Feder di Kermesse Eroica, sì, appunto, e al Corda della Primula Rossa. In piedi per la grande ressa Sandro, abbiamo fatto i nostri applausi anche a nome di voi lettori. È un film che piacerà ai diffidenti, agli esteti e ai degustatori. E vorrei leggere poi il critico che allora temevate tanto, il mio caro amico Filippo Sacchi, sul Corriere della Sera. Una disinvoltura di mano che sarebbe sembrato un'utopia domandare al nostro cinema. È la prima volta in vita sua che Alessandro Blasetti è francamente divertente, senza perdere le migliori qualità del suo temperamento. Penso che sia l'avvio migliore al film di questa sera.
0: Allora, ho davanti a me la pagina di Wikipedia su Gianluigi Rondi con le sue onorificenze ed è una lettura entusiasmante. A parte che era Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana e altre onorificenze italiane, ma ne leggo solo alcune perché andrebbe via tutta la trasmissione. Cavaliere di Isabella la Cattolica, Spagna. Legion d'Onore, Francia. Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta. Poi ce n'erano un paio molto divertenti. Cavaliere dell'Ordine di Orange Nassau, Paesi Bassi. Ce n'era una finlandese che era bellissima, vediamo se la ritrovo. Vabbè, insomma, sì, lui faceva collezione di onorificenze, ci teneva molto. In questo elenco di Wikipedia non c'è l'ordine di Lenin dell'Unione Sovietica, ma a me risulta che l'avesse. Anche a te, Simone?
1: Credo che l'avesse, ma tanto era la dedizione nel collezionare e indossare, ovviamente nel momento giusto, quindi un'arte diplomatica totale, probabilmente un'enciclopedia avrà studiato per indossare quella giusta nel momento giusto, che le teneva gelosamente. Una volta la sua camera da letto era contigua a questo grande salone dove lui lavorava, dice: vieni, vieni, ti faccio vedere una cosa. E mi porta in questa cassettiera, classico, questo settimino credo che si chiami, e aprì questi cassetti uno per volta, come se fosse stato dei cassetti segreti, e dentro era stracolmo di medaglie, onorificenze, e per lui era qualcosa di evidentemente molto importante. Infatti Fellini, in Ginger e Fred, c'è nel famoso show televisivo di Ginger e Fred l'uomo più decorato d'Italia, che alla maniera di Fellini era lui. Arriva una specie di generalone un po' impettito come un albero di Natale pieno di...
0: Allora, io ci tengo a raccontare una cosa, cerco di essere molto breve. Non ho frequentato moltissimo Rondi a differenza di te, però l'ho visto in azione al Festival di Mosca. Io ero inviato per l'Unità al Festival di Mosca e lui era presidente della giuria. E in concorso c'era intervista di Federico Fellini. E i sovietici, appena arrivammo tutti a Mosca, la delegazione italiana, stavamo sempre un po' tutti assieme, insomma, dissero chiaro e tondo a Rondi che il suo compito era portare Fellini. Loro volevano avere Fellini come ospite. Fellini aveva già vinto il Festival di Mosca molti anni prima con 8 e mezzo. Rondi chiamò Fellini e Fellini gli disse chiaro e tondo che sarebbe venuto solo se vinceva il primo premio. A quel punto partì un lavoro diplomatico di Rondi sugli altri giurati per convincerli a dare il primo premio a Fellini, e Fellini venne. E a me ha fatto molta impressione, devo dire, era l'Unione Sovietica degli anni, oddio, che anno sarà stato, intervista di...
4: 80,
0: erano gli anni 80, sì, insomma.
4: 83, se non sbaglio.
0: E comunque uno che in teoria era un avversario politico, poi in realtà non lo era, come adesso vedremo, come Rondi, veniva trattato dai sovietici come se fosse arrivato il Papa, ecco. O come se fosse arrivato, no, stavo per dire, come se fosse arrivato Berlinguer, no, Enrico Berlinguer sarebbe stato trattato molto peggio dall'Unione Sovietica di allora, dall'Unione... questo per dire che tipo era Gianluigi Rondi, e anche politicamente non era esattamente quello che abbiamo sempre pensato, giusto Simone?
1: È difficile, diciamo, sintetizzare, anche perché poi non sono né un esegeta né un agiografo, evidentemente sono un testimone che ha avuto la fortuna professionale e umana di frequentarlo molti anni, soprattutto negli ultimi anni. Comunque ricordiamoci che Rondi e le istituzioni del cinema in Italia gli devono tanto, e sottolineerei tanto. Pensiamo per esempio a Leone, alla carriera, è una sua intuizione. La prima bandiera della Cina comunista che viene issata sul Palazzo del Cinema è stata voluta dal direttore della mostra Rondi, e tante altre cose simbolicamente importanti che hanno aperto brecce, oltre alle istituzioni che ha diretto, e lì uno può dire bene, male, questo è un altro discorso. Politicamente lui certamente è andreottiano, questo è noto ed evidente, però in quella politica democristiana di grande capacità di ascolto, di dialogo e di costruzione. Se mi autocito, nel senso che è un libro che ho avuto l'onere di pubblicare, 1400 pagine, i diari di Rondi, lì sarebbe un'altra storia per come sono nati, per come lui li voleva fortemente, perché c'è il dietro le quinte. Pupi Avati, una volta a Roma presentandolo, disse: ecco, i diari di Rondi, che si chiama Le mie vite allo specchio, già il titolo è interessante, Pupi Avati disse: questo è la Bibbia del cinema italiano, perché si capisce come si fa una nomina, come si dà un premio e come si cerca di mantenere sul baraccone dello spettacolo in maniera seria e istituzionale. Quindi, e dietro si capisce quegli alambicchi, quell'arte diplomatica e di sapienza del potere, perché certamente Rondi è stato un uomo di potere, ma il potere è un'arte, non è una sciatteria o una cosa narcisistica. E quindi lui sicuramente diciamo è stato democristiano nel modo di gestire il potere, nella maniera più alta, lo dico, ma lui è stato uno tra i primi a avere la tessera del PD, del Partito Democratico.
0: E vorrei ricordare che lui è stato partigiano a Roma nel movimento dei cattolici comunisti.
1: Con Adriano Siscini. Se mi consenti, Alberto, voglio 30 secondi ricordare una volta delle migliaia che andavo a casa sua, era il 25 aprile. Solitamente trovavo la porta aperta e andavo, perché io citofonando, trovo la cameriera e dice: no, il dottore è in balcone, aveva questi piccoli balconi, una bellissima casa, ma non c'era terrazza, erano balconi. Dico in balcone, strano. E lo trovai che issava la bandiera italiana il giorno del 25 aprile. Questo mi portò a chiedergli tante cose, e quindi lì si aprì per me, che lo vedevo democristiano, chiaramente perché non avevo vissuto quella stagione, mi raccontò quel mondo che non conoscevo, fino a che poi, poco prima di morire, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, gli ha dato ovviamente una onorificenza, forse come uno dei partigiani ancora superstiti.
0: Era giovanissimo, era del 21.
1: Sì.
0: Comunque, beh, giovanissimo ma già adulto. Insomma.
1: Sì, insomma, un ragazzo già poi all'epoca forse sì, era sì, più...
2: Un uomo dalle tante sfumature. Mi piace ricordare che i fratelli Taviani, parlandone, dissero una volta che aveva un doppio sguardo, aveva un occhio candido e un occhio un po' luciferino, e questo mi sembra, con tutto il rispetto ovviamente con cui lo dicevano, mi sembra il modo per continuare a descrivere questa personalità che spesso magari è stata rinchiusa in delle facili gabbie, no? Che invece non
1: sì,
2: gli rendono.
1: Per esempio nel necrologio, non so come si chiama, Natalia Aspesi su Repubblica scrisse una pagina straordinaria, perché colpì esattamente nel centro, a mio modo di vedere, perché lei diceva l'arte del, appunto, come dicevamo, l'arte del comando. Lui è morto a 94 anni, eppure riusciva a governare e a tessere la tela da un telefono, camminava a fatica, ma riusciva a al telefono a chiamare questi, a metterli tutti d'accordo. Non so quanti riuscirebbero a fare quel tipo di gioco.
0: No, beh, pensando alle istituzioni cinematografiche di oggi, ma non voglio fare nessun tipo di battuta. È da rimpiangere uno come Gianluigi Rondi. Lo dico tranquillamente. Andrea da Roma ci ricorda che apparve anche su Topolino, disegnato da Giorgio Cavazzani, nella storia Zio Paperone alla conquista del Leone d'Oro. Ecco, quando uno finisce su Topolino, come anche Vincenzo Mollica, è fatta.
2: È stato anche un uomo di televisione, tante
0: molto,
2: sono
0: sì,
2: le sue presentazioni sulle reti Rai, e quindi possiamo anche ascoltare un altro estratto per ascoltare la sua voce insieme ad Antonioni, con cui c'era un dialogo anche, insomma, anche ben acceso. E sentiamo però questa trasmissione dalla Magnifica Ossessione del 1985.
3: Ma in fondo è vero che siamo tutti ossessionati dal cinema, che per noi è una magnifica ossessione. Ci viviamo in mezzo, ma non oso neanche dirlo, ma da quasi 40 anni. Io dal 47 scrivendo di cinema, facendo critiche. Michelangelo Antonioni, che è il nostro più grande autore del cinema che ci sia in Italia e anche estendendo al panorama mondiale, addirittura dal 42 con un suo celeberrimo documentario che si chiamava Gente del Po, con il quale molti di noi critici abbiamo detto che è cominciato il neorealismo. Mi sembra che se c'è una persona, un autore, una personalità, un poeta che meglio di ogni altro oggi ci possa fare il punto sul cinema, nostra magnifica ossessione oggi, ma sul cinema di domani, sulla vitalità del suo avvenire, è lui, che non soltanto cominciando con il neorealismo, ma poi dopo con i film più difficili dell'incomunicabilità, e poi dal bianco e nero al colore, e finalmente solennemente conquistandosi l'elettronica, il primo regista che ha guardato al futuro del cinema capendo che cosa poteva essere questa immagine che cambiava. Michelangelo, mi sembra che dico delle cose che sono vere per quello che riguarda la tua carriera.
5: Sì.
3: Dove va questo cinema a cui
5: aspetta,
3: noi ci siamo tanto legati?
5: Uno, devo fare una piccola correzione, quello che tu hai detto, cioè che è una magnifica ossessione, hai detto tu. È un'ossessione, è vero, ma non sempre magnifica. A volte è un po' troppo ossessionante, perché se un regista potesse veramente seguire quella che è la linea del proprio pensiero, della propria ispirazione, del proprio bisogno di avventura cinematografica, naturalmente, sarebbe meraviglioso, sarebbe veramente magnifica questa ossessione. Viceversa, noi siamo frenati da quelle che sono le nostre possibilità contingenti e da quelle che sono anche le invenzioni che ci viene consentito di avere, l'intuizione che ci viene consentito di avere, nel senso che molte volte proprio il nostro correre dietro al quotidiano limita la possibilità che avremmo di esprimerci in un modo molto più fantasioso, molto più ricco e molto più anche importante, come possono fare invece gli americani.

0: Musica dal clan dei siciliani, sempre di Ennio Morricone, uno degli amori musicali di Gianluigi Rondi, ma adesso siamo pronti a voltare pagina. Parlavamo di Venezia e sul palco del Palazzo del Cinema ci sono stati i nostri prossimi ospiti, perché con i Figli della Scimmia abbiamo visto Tommaso Landucci. Benvenuto Tommaso, Hollywood Party.
1: Buonasera.
0: Ciao,
1: Tommaso.
0: Buonasera, e subito dopo Riccardo Scamarcio.
1: Premiato come miglior attore.
0: Miglior attore e miglior sceneggiatura nella sezione Orizzonte. Ciao a entrambi, bentornati a Hollywood Party. Il film è in sala con Medusa dal 17 settembre. E partiamo con Tommaso Landucci. È una storia, quella dei Figli della Scimmia, in cui si sottraggono molte parole. È la storia di Dario, interpretato appunto da Riccardo Scamarcio, che è il papà di un bambino con una grave disabilità fisica, ma è anche un fratello di Fausto Russo Alesi, è un compagno, è un figlio a sua volta, e tutto ruota in un inverno piemontese, tutto ruota attorno alla vita di questo giovane uomo che dentro c'ha delle cose da risolvere, probabilmente. Come è nato questo personaggio, a cui poi chiederemo anche a Riccardo Scamarcio di dirci qualcosa?
2: Ma penso che sia nato un po' dalla mia ansia, al tempo in cui cominciamo a scrivere con Damiano Fenn per la sceneggiatura, l'ansia di diventare genitore, perché io ora ho una figlia di 15 mesi, un altro in arrivo, e quando abbiamo cominciato a scrivere probabilmente già nutrivo con mia moglie il desiderio di diventare padre, e avevo un po' appunto di ansia da prestazione, venendo anche da una famiglia dove sono stato molto coccolato, dove il ruolo di figlio mi è riuscito e dove sono stato appunto un po' anche viziato. Mi sono forse inconsciamente domandato se sarei stato in grado di fare il passaggio anch'io, no? Da figlio a padre.
1: E questo è molto interessante, anche alla luce del fatto che sì, ci sono tanti film sul difficile mestiere di padre, e qui chiamo in causa Riccardo Scamarcio non senza fargli i complimenti per questa interpretazione veramente notevole, però questo, Riccardo, è un film sul difficile mestiere di zio, in realtà, no?
3: Beh sì, diciamo che è un po' l'educazione sentimentale di un padre che si ritrova a non essere in grado di decifrare i suoi sentimenti, e che ha appunto una situazione complessa con questo bambino che ama suo figlio, che però verte in una condizione, diciamo, di disabilità grave.
0: Ricordiamo che Enrico è interpretato da Andrea Aggio.
3: Esatto, Andrea Aggio, che è un bambino che ha anche lui a sua volta veramente una condizione di questo tipo, però cognitivamente un fenomeno, perché è un ragazzino veramente che ha fatto questo film con un'energia e una tenacia veramente incredibile. E poi questo padre, però, chiaramente che ha dei comportamenti un po' forse adolescenziali, e che a un certo punto si ossessiona con suo nipote, che ha la stessa età di mio figlio, e che però, diciamo, con il quale può fare le cose tipo fargli provare il trial, quindi motocross, che cose che con suo figlio ovviamente non potrebbe fare. Per cui è un film che riesce in maniera, secondo me, piuttosto precisa e riuscita, proprio appunto, riesce a mettere in piedi una dinamica in cui, diciamo, i dialoghi sono un po' la punteggiatura delle cose che i personaggi non hanno il coraggio di dirsi.
0: Esatto, e Tommaso Landucci, può anche essere che questo tipo di rapporto all'interno delle famiglie non sia per forza fatto di confidenza. A volte essere fratelli non vuol dire riuscirsi a dire bene le cose, a volte comprare dei pannolini può non essere facile, o può nascondere delle tensioni che ci sono dentro. Anche questo è stato un lavoro di sceneggiatura su cui vorremmo
2: sentire. Ti ringrazio Erika, perché appunto la sceneggiatura, che poi è quello che credo abbia che è piaciuto a me, che è piaciuto a Damiano, che è piaciuto alla produzione, che è piaciuto anche a Riccardo quando l'ha letta la prima volta, è che non si basa tanto su dei punti di plot, ma cerca l'emozione nel quotidiano, no? Cerca l'emozione appunto nel comprare pannolini o nel cucinare una pasta asciutta la notte. E quindi questa quotidianità, questo ordinario è stato per noi diciamo il faro da seguire sia nella fase di scrittura che poi nella fase di messa in scena, perché anche nella fase poi di produzione, poi questa quando si è dovuto tradurre lo script in una forma filmica, abbiamo dato tanta attenzione a questa quotidianità.
1: Ascoltiamo una scena dai Figli della scimmia di Tommaso Landucci.
4: La prima è in giù, tutte le altre sono in su. Questo è il gas, lo conosci. Questa è la frizione. Mm-hmm. Lo schiacci, la lasci dolcemente, gli dai un filo di gas.
5: Okay.
4: È chiaro?
5: Sì.
4: Bene. Vai, metti in moto, un bel colpo secco. Perfetto, lascia, perfetto. Bravissimo. Metti la prima. Metti la marcia. Vai, piano. Vai. Sali sulle pedaline. Bravo. Vai, bravo. Bravo, eh? Vai. Oh! Bravissimo! Vai così, vai!
6: Adesso tornano, Harry.
1: Ecco, questo era il momento in cui il personaggio di Dario appunto cerca di insegnare al nipote ad andare sulla moto da trial, che non è una cosa facilissima. Riccardo Scamarcio, ho una domanda seria e una stupida.
3: Vai pure.
1: Quella stupida te la faccio subito, basta un sì o un no. Sapevi già andare sulla moto da trial?
3: Da trial no, però ho fatto motocross da ragazzino.
1: Ah beh, quindi ok, perfetto.
3: Sì, un po' di confidenza con le moto ce l'avevo.
1: Bene.
3: Però diciamo è andato tutto bene durante le riprese, ho fatto un po' di prove prima e poi alla fine, quando a un certo punto avevamo finito, il tipo che ci assisteva con le moto mi ha detto: vabbè, ti porto a posto la moto. Dico, no, ma ci penso io, ho fatto, sai, lo splendido. Ho fatto un'ultima sgommata, ho preso una buca, una botta e mi sono bloccato con la schiena.
1: Però le riprese erano finite, per fortuna.
3: Le riprese erano finite, sì.
1: Meno
3: sì,
1: male.
3: Sì.
7: Poi infatti ha fatto una risonanza all'interno del film.
1: Sì, è vero. Invece
3: la schiena mi sono bloccato veramente.
1: Invece la domanda seria o che vorrebbe essere seria, tu fai un lavoro straordinario nel film, è tutto un lavoro a togliere rispetto a quelli che possono essere i vezzi, no, non tuoi, ma degli attori in genere. Raccontaci un po' come hai lavorato, come sei entrato dentro questo personaggio.
3: Ma guarda, questa attitudine a togliere, che mi piace che tu hai colto e quindi mi piace che usi anche questo modo di descriverla, era in primis intanto suggerita in maniera molto precisa dal copione. E poi io diciamo ho trovato una tale vicinanza con il fatto che il film, per raccontare la difficoltà emotiva del personaggio, aggiungesse dei dettagli, degli atteggiamenti, tipo il fatto che appunto faccio delle battute o che ho un atteggiamento vitalistico proprio, come un'energia in avanti. Ecco, io ho aderito a costruire il personaggio al contrario, no? Come se appunto questi elementi, che sono in antitesi con il suo stato emotivo, potessero da qualche parte invece proprio aumentare questo senso in chi guarda questo personaggio di tenerezza, ecco, di compassione, perché capiamo che lui non è consapevole. E vi sembrerà assurdo, io ho letto il copione la prima volta, me ne sono innamorato, e poi prima di cominciare le riprese ho detto a Tommaso: guarda Tommaso, io sto sentendo come il bisogno di non rileggere il copione e di così cominciare a girare un po' al buio. Anche se mi ricordavo tutto quanto, però è stata una sorta di E mai come in questo caso, come dire, mentre facevamo il film, tornavo a casa e guardavo il personaggio che stavo costruendo, quasi provando anche un senso di compassione, ecco, di tenerezza nei confronti di quest'uomo.
0: Mi associo alla sensazione di tenerezza, sì.
1: Bello, sì, sì.
0: Abbiamo
2: questa cosa sì. di non aver detto perfino, me l'ha detto il giorno delle riprese.
1: Ecco. E tu sei svenuto. No.
2: Questo desiderio di non leggere me l'ha detto il giorno prima o il giorno stesso di cominciare le riprese.
1: Vabbè, ma anche Marlon Brando non studiava il copione, dai. Voi siete in tournée, giusto? Dove siete stasera? Così... magari qualcuno può venirvi a vedere.
3: Io sono in tournée perché sono un lavoratore indefesso, mentre Tommaso, dove stai? Tu stai a casa, lui sta a casa. Io invece sono a Montescaglioso. A Montescaglioso.
1: Vicino a Matera.
3: Nella Basilicata profonda.
1: Bello.
3: E siamo a Montescaglioso e poi stasera andiamo a Matera. Invece domani andiamo a Bari, al Cinema Galleria, e poi continuiamo facendo le Marche. Torniamo su a Milano, insomma, un bel giro.
1: Bello, bello. Vabbè, Landucci ha una figlia.
2: A Milano vengo anch'io. A Milano vengo anch'io, grazie Alberto che stavi dicendo che ho una figlia piccola.
1: Sì, dai, Landucci è un padre di famiglia, sì. Dai.
3: Padre, pure io ho una figlia, sì. Però nonostante questo, diciamo, mia figlia ha 6 anni, dai. Lo perdoniamo. Comunque sto venendo a Milano, Landucci, stai molto attento perché è una minaccia.
2: A Milano ci sarò anch'io.
1: Sì, sì. Perché Milano è comoda, sì, infatti.
7: Freccia rossa.
1: Freccia rossa si arriva, sì. Ragazzi,
2: io vivo a Milano.
1: Ah, tu vivi a Milano.
2: Vivo a Milano, quindi verrò in bicicletta a presenziare con Riccardo. Volevo solo dire che è stato molto emozionante sentire la tua voce, del tuo Alberto.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Commentare la scena, perché io mi metto sempre a Hollywood Party quando vado a correre.
1: Beh, grazie.
2: E quindi sentire la tua voce che commenta il nostro film è stato molto bello.
1: Beh, grazie. Grazie da parte di tutta la banda, naturalmente. Perché...
3: Grazie, ragazzi. Anche da parte mia, Alberto. Siete fantastici.
1: Grazie, grazie. Troppo buoni.
2: Grazie, Erika.
1: Complimenti, grazie ancora, i figli della scimmia, al cinema.
7: Ma quanti complimenti avete? Siete dei divi della radio. Dottoressa Favaro, dottor
1: Crespi. Dei divani siamo.
7: Ma veramente, dei divi. Ma che faccio? Vi dico chi ha fatto la trasmissione, che voi non lo sapete senza...
1: Io non lo so, non ne ho la minima.
7: Francesca Levi, Maddalena Nisci, Mirko Buonomo, Alessandro Boschi... No, Simone Casavecchia, grazie di essere stato ospite di questi signori. Maria Lucia Monticelli, Riccardo Scamarcio, Tommaso Landucci. Poi c'era Effisio Mula, c'era Alberto Crespi, Erika Favaro.
1: Che tornano anche domani, eh?
7: Sì, a voi domani ci siete.
1: Ci siamo, se vuol venire anche le repliche. Lei. No, niente repliche, niente repliche.
0: Di notte sono le repliche.
1: No, forse era talmente bella quella di oggi che domani la replichiamo.
7: La notte sicuramente, però domani siete qua, eh?
1: C'era anche Claudio De Pasquale, non so cosa abbia fatto, ma c'era.
7: Quello lo ignoro.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Antonio Lotti. Eco, per due oboi, fagotto e basso continuo. Allegro moderato, adagio, allegro. Ensemble Zefiro.

Di Antonio Lotti avete ascoltato Eco per due oboi, fagotto e basso continuo. Ensemble Zefiro. Franz Schubert. Di Forelle. Lied per voce e pianoforte, opera 32, di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Die Forelle, lied per voce e pianoforte opera 32 di 550. René Fleming, soprano. Christoph Eschenbach, pianoforte.
1: Ralph Vaughan Williams, The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.

0: Di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato The Wasps, Le Vespe, ouverture dalle musiche di scena per la commedia di Aristofane, London Symphony Orchestra diretta da André Previn.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio secondo in re maggiore, trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai 5 divertimenti K439B. Allegro, larghetto, minuetto e trio, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore, nella trascrizione di Anonimo per traversiere, violino e violoncello dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Joseph Haydn, Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

0: Di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.
1: Giovanni Stefani, canzonette per voce e basso continuo. Dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. O begli occhi o belle chiome, la mia gloria amorosa, pargoletta che non sai, e viver e morire, bella mia questo mio core. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Giovanni Stefani avete ascoltato canzonette per voce e basso continuo, dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10 numero 2. Allegro, allegretto, presto. Pianista Andrea Lucchesini.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Pianista Andrea Lucchesini.
1: Jacques Ibert, La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham-König.

0: di Jacques Ibert. Avete ascoltato La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham König.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Allegro aperto, cadenza di Sulima Stravinsky, andante un poco adagio, rondò allegro, cadenza di Mozart. Geneva Cana Mason, pianoforte, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Geneva Cana Mason, pianoforte. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.
1: Alfred Schnittke, sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Senza tempo, allegro, largo, allegro, lento. Raphael Wolfisch, violoncello, e John York, pianoforte.

Di Alfred Schnittke abbiamo ascoltato la sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Raphael Wolfisch, violoncello. John York, pianoforte.

Rai Radio 3 Classica. Gabriel Fauré, quartetto per pianoforte e archi, in sol minore, opera 45. Allegro molto moderato, allegro molto, adagio non troppo, allegro molto. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello,

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto per pianoforte e archi in sol minore, opera 45. Quartetto Beethoven di Roma. Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

è perché sono vive, perché possono risuscitare, avere una grande efficacia nell'ambito del destino umano, sempre rinnovata, imprevedibile, eppure coerente, che le immagini del folklore e del mito resistono a tutti i nostri tentativi di sistematizzazione. Non sono cadaveri, ma folletti. Con una risata repentina e uno scarto improvviso si prendono gioco dello specialista che crede di averli puntati con uno spillo alla sua tabella. Le 6:01:50 di giovedì 24 settembre 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati, della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete, che oggi vede schierate e darvi il buongiorno al di là del vetro che divide in due lo studio K2 di Via Asiago in Roma, Federico Vizzaccaro in regia alle scelte musicali, Fabrizio Paccione che cura la parte tecnica alla console, al di qua Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Le parole da cui abbiamo preso inizio e che ci invitano a diffidare dei sistemi di interpretazioni e a credere invece nella parte ancora viva dei racconti, dei miti, delle immagini, del folklore, della tradizione, sono sorprendenti se si considera la fonte da cui provengono. Le abbiamo tratte infatti da Il re e il cadavere, storie della vittoria dell'anima sul male, da poco uscito per Adelphi, che è l'ultimo libro di uno dei più grandi studiosi della civiltà indiana, l'orientalista tedesco Heinrich Zimmer, e dunque sono le parole di uno specialista che però nella premessa a quello che è uno zibaldone di storie e di racconti appartenenti alle tradizioni più antiche e diverse, dall'India dei Veda alla Bretagna di Re Artù, intende riaccostarsi alla narrazione, al racconto, come scrive lui stesso, con lo spirito di un amatore, di un dilettante. Il dilettante, dice Zimmer, che cita la parola in italiano, è una persona che prende piacere a qualche cosa. I saggi seguenti sono dedicati a coloro che si dilettano di simboli, amano conversare con essi, amano vivere tenendoli continuamente presenti. Insomma, tutto questo ritorno al piacere e all'infanzia del narrare avviene più o meno negli stessi anni, ben presto funestati da una guerra catastrofica, la seconda, nei quali un altro pensatore critico tedesco, Walter Benjamin, denunciava nel suo saggio su Il narratore l'incapacità ormai generalizzata da parte non dei letterati ma delle persone comuni di raccontare una buona storia. Insomma, il tramonto di una civiltà del racconto, nella bellissima raccolta di Zimmer, poi rivista e completata dal suo allievo Joseph Campbell, saggio e racconto, simbolo e interpretazione si uniscono in un continuum governato dalla capacità di connettere i mondi culturali apparentemente più lontani tra loro. E noi abbiamo scelto di parlare soprattutto del romanzo cortese e cavalleresco perché lo consideriamo il più vicino a noi, anche se Zimmer dimostra che le sue origini spirituali sono in realtà lontanissime. E in piena temperie arturiana comincia la scaletta di Federico Vizzaccaro, da Sub Arturo Plebs Vallata di Johannes Alanus, l'ascoltiamo da The Orlando Consort.

Sub Arturo Plebs Vallata di Johannes Alanus, l'abbiamo ascoltato da The Orlando Consort, mottetto politestuale inglese a tre voci della seconda metà del XIV secolo, legato, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, alla tradizione musicale della corte e della cultura arturiana. La voce più acuta, il triplum, recita il testo da cui prende nome il mottetto, ossia il popolo raccolto sotto Arturo, e celebra Re Artù accostandolo a figure della storia e della leggenda. La voce centrale recita invece un testo dedicato ai primi teorici della musica e ai primi musicisti della storia, da Boezio a Gregorio, da Guido d'Arezzo allo stesso Alanus, e il tenore, infine, la voce più grave, utilizza un testo biblico. E noi cominciamo restando alla corte arturiana, ma dall'inizio di una storia. A Capodanno, dopo che l'anno vecchio si fu avviato al suo letto di morte e la vita, superata la sua notte più lunga, cominciava a districarsi dalla stretta della morte invernale, nell'intervallo tra le feste di Natale e l'Epifania, quando fantasmi e spettri dovrebbero starsene lontani, il Cavaliere Verde fece la sua inattesa apparizione alla corte di Re Artù. Entrò dritto nel salone, era un uomo di statura gigantesca. La sua armatura e il suo cavallo, il suo volto e le sue armi erano verdi e non portava la spada, ma un'arcaica ascia da guerra. Così siamo a pagina 85 del libro di Heinrich Zimmer, Il Re e il Cadavere, storia della vittoria dell'anima sul male, che Adelphi pubblica nella traduzione di Fabrizia Baldissera, e di colpo il lettore dimentica che quella che sta leggendo è una raccolta di saggi, malgrado il grande indologo l'abbia fatta precedere da una premessa in cui si esaltano il dilettantismo e il piacere del testo, come avrebbe detto Roland Barthes. L'incipit è narrativamente troppo perfetto per non spostare l'attenzione dall'interpretazione, dall'analisi del racconto alla sua forma letteraria, per non cedere, insomma, a quell'ascolto ingenuo e pieno di un'aspettativa infantile per l'avventura che è appena cominciata e già promette bene, anzi male, considerando la stazza e la natura chiaramente più che umana del gigantesco personaggio che si presenta non invitato alla corte di Artù, per non operare in quel che si sa o si crede di sapere, quella sospensione che l'ascolto, prima ancora della lettura, di racconti, favole, fiabe, fairy tales, ci richiede. E è difficile dire se Zimmer abbia ripreso l'inizio della storia di Messer Galvano e il Cavaliere Verde da qualcuna delle fonti originali a cui il suo libro si rifà. Gawain and the Green Knight, ogni buon conto ci è pervenuto in un solo manoscritto e sembra sia di origini irlandesi, oppure se non l'abbia riscritto caricandolo di tutta quella ricchezza romanzesca che viene sprigionata dalle prime due frasi. Quel che è certo è che il continuo passaggio dal racconto all'interpretazione, da un mondo chiuso a un orizzonte aperto a molteplici connessioni simboliche, dove per leggere un romance medievale si possono usare testi buddisti o miti indù molto più antichi, è il fascino principale di questo libro, in cui le storie si moltiplicano come sfaccettature di un'unica storia mai scritta, quella dell'iniziazione dell'anima al mysterium iniquitatis, della presenza del male e della morte. Una storia di apprendimento e di scoperta del sé. Zimmer è stato notoriamente molto vicino a Jung e alla psicologia analitica, piena di maschere pronte a cadere, dove i confini tra l'umano, il divino e il non umano vengono incessantemente infranti, e dietro la regina Ginevra, centro vitale di tutta la saga arturiana, si potrebbe nascondere una pre-cristiana dea della vita, così come uno Château de Merveilles, un castello delle meraviglie come quello in cui penetra Galvano, il cavaliere virtuoso, l'eroe etico, potrebbe celare il regno dei morti, in cui gli eroi culturali di svariate tradizioni, da Gilgamesh a Cristo, passando per Ulisse ed Enea, sono destinati prima o poi a scendere per riscattare la vita dalle oscure forze della morte che la tengono in ostaggio, tranne a non scoprire che queste stesse forze sono spesso partecipi e coessenziali all'avventura della salvezza, e che non abitano soltanto i demoniaci cavalieri verdi o neri, ma assillano gli stessi angelici cavalieri della Tavola Rotonda. Galvano, Lancillotto, Tristano, Ivano sono tutti destinati a vivere la propria tentazione, a conoscere la propria ombra.

Le 6:19 minuti e 44 secondi, siete sempre all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui comincia, e quello che abbiamo appena ascoltato era il preludio all'atto terzo dal Parsifal di Richard Wagner dai Wiener Philharmoniker diretti da Sir Georg Scholti, l'ultimo dramma musicale di Wagner andato in scena il 26 luglio del 1882 al Festival di Bayreuth, scrive Federico Vizzacro nella sua nota. Venne composto fra il 1877 e l'anno del suo debutto. La trama, tratta da Parzival di Wolfram von Eschenbach e da Perceval Le Gallois di Chrétien de Troyes, racconta il percorso del giovane Parzival o Perceval, destinato a diventare il salvatore del regno del Graal e a guarire il re Amfortas, il re magagnato, dalla ferita inflittagli dalla lancia sacra. E sia Chrétien de Troyes che Wagner sono ampiamente citati nel libro di cui stiamo parlando, cioè Il re, il cadavere, storia della vittoria dell'anima sul male di Heinrich Zimmer, pubblicato da Adelphi. È forte di un'erudizione sconfinata, relegata soprattutto nelle note per lasciare il narratore dilettante in italiano nel testo, libero di spaziare tra le storie più lontane tra loro. Zimmer dosa sapientemente i propri fondamenti filosofici. Da una parte c'è la psicologia analitica, che ad esempio lo spinge a descrivere l'amore galeotto tra Lancillotto e Ginevra come un tipico rapporto animus, anima, di stampo junghiano, e dall'altra c'è una fede nel carattere iniziatico e trascendente del mito che lo porta a privilegiare le tradizioni più antiche, ad esempio soprattutto quella indiana. Un sapere perduto, insomma, si affaccia dai vuoti, dalle incongruenze, dalle contraddizioni di questo arabesco di leggende che sembrano generarsi una con l'altra. Il mito, come si legge nell'ultimo capitolo di questo Zibaldone, che è l'autore di Miti e simboli dell'India, un altro libro pubblicato da Delphi, stava rivedendo prima di morire, e tra i nutrimenti spirituali ciò che la bevanda degli dei, Soma Ambrosia, è nei miti stessi. Per mezzo suo si entra in comunicazione con gli esseri e con i poteri sovrumani, ed è proprio questo afflato sacro che non si disperde ma resta impigliato anche nelle trame dei fairy tales più cortesi cristianizzati, come quelli del ciclo arturiano, al quale è dedicato il capitolo più lungo, se possiamo dire anche il più bello, di questo bellissimo libro. Una sapienza più antica e meno civile, meno addomesticata di quella delle corti medievali, radicata soprattutto nella cultura celtica pre-cristiana, attraversa le peripezie dei vari Galvano, Lancillotto, Tristano, Ivano e gli scrittori, come ad esempio Chrétien de Troyes, scrittori cortesi e cortigiani, la raccolgono senza troppo pensarci, così come l'amore nei loro romanzi riecheggia l'ars amatoria di Ovidio. E la genealogia degli echi, dei rimandi, si spinge molto lontano, anche in avanti, arriva fino a lambire Dante e Shakespeare, creando assonanze talvolta letterali che dovessero anche sfuggire al lettore, non sfuggono di certo alla mente diabolicamente connettiva dell'autore. Quando Zimmer, per non fare che un esempio, si trova a districare il problema dei misteriosi regni in cui approdano i cavalieri, per lo più intenti a riscattare dame prigioniere, a sciogliere funesti incantesimi, per descriverli scegli un'espressione tratta da Roman de la Charrette di Chrétien de Troyes, che in francese antico suona «El reume dont nous étranges ne retourne», il reame da cui nessun viandante, nessuno straniero è mai tornato. E questa terra senza speranza, aggiunge lo studioso, è proprio alla lettera quella terra mai scoperta, dai cui confini nessuno su un viandante ritorna, evocata dal principe Amleto nella scena prima del terzo atto della tragedia di Shakespeare, un'espressione, dice Zimmer, di antica data per indicare il regno dei morti.

0: introduzione, Dance of Nutcrackers, Minuetto e March of the Mughal Emperors da The Crown of India di Edward Elgar, l'abbiamo ascoltato dalla BBC Philharmonic Orchestra diretta da Sir Andrew Davis e Sir Edward Elgar in persona. Oggi è tutto un tripudio di Sir e di Messere. The Crown of India, un'elaborata mask allestita nel 1912 per celebrare la visita di re Giorgio V della regina Maria a Delhi per la loro incoronazione come imperatore e imperatrice dell'India. Edward Elgar scrisse le musiche di scena, opera 66, sul libretto di Henry Hamilton, e da questa evocazione, per così dire, dell'imperialismo britannico scivoliamo, grazie all'archivio di Wikiradio, in qualcosa invece di molto diverso che ascolteremo anzitutto dalla voce di Loredana Rotundo, qualcosa che è legato alla giornata di oggi.
1: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
2: Ben trovati anche da Loredana Rotundo, e ci avviciniamo dunque al nostro archivio, ma non senza avere prima salutato e ringraziato i nostri compagni di strada di Qui Comincia. Oggi 24 settembre, tra i vari eventi accaduti in questa data, trattati da Wikiradio, tra cui possiamo ricordarne un paio: la prima edizione dello Zecchino d'Oro, per esempio, 1959, e la prima mostra a Dresda del gruppo espressionista di Brücke, 1906. Ecco, tra i vari temi scegliamo un fatto del 1961, un fatto davvero rivoluzionario della nostra storia, perché il 24 settembre di quell'anno, era una domenica, si tiene la prima marcia per la pace Perugia-Assisi. Nei manifesti dell'epoca era definita Marcia della Pace per la Fratellanza dei Popoli, ed era un'iniziativa voluta e organizzata da Aldo Capitini, filosofo, attivista, antifascista, fondatore del movimento non violento in Italia. Capitini si era ispirato alla marcia del 1958, che si era snodata per 80 chilometri da Londra ad Aldermaston, sede di una fabbrica di armi, e quella era stata la prima protesta di massa dopo la Seconda Guerra Mondiale, con migliaia di partecipanti. E Capitini, che già negli anni 40 aveva fondato diverse associazioni, diffuso l'idea dell'obiezione di coscienza, impegnandosi soprattutto sulla resistenza alla guerra, nel 1952 fonda un comitato per la non violenza insieme a Igino Giordani e Umberto Calosso, e per arrivare finalmente al 1961 e alla prima marcia per la pace Perugia-Assisi. Lo storico Mirko Carrattieri ricorda in questo estratto quel momento fondamentale della nostra storia.
3: Capitini pensa di portare in Italia il format della marcia della pace, con alcune idee di base. A organizzare l'iniziativa deve essere un nucleo pacifista forte, fuori dai partiti, ma l'iniziativa deve coinvolgere anche i movimenti di massa e arrivare il più lontano possibile a fianco dei partiti stessi. Del resto, dirà Capitini, non tutti partecipano ai convegni, ma tutti possono camminare. Inoltre, l'iniziativa dovrà mostrare le qualità del nuovo metodo non violento, che non è passività, ma azione e proiezione in avanti. E inoltre dovrà coniugare la tradizione di San Francesco con le nuove idee provenienti dall'Oriente e il riferimento a Gandhi. Queste sono le basi dell'iniziativa di Capitini, che avvia l'organizzazione nell'estate 1960 per svolgere la marcia il 4 ottobre. Ma le difficoltà sono numerose. Il prefetto si oppone alla partecipazione degli enti locali, il questore ha problemi per la concessione delle strade. Il vescovo, dopo una rapida consultazione, proibisce la partecipazione dei cattolici, e anche la Democrazia Cristiana, che inizialmente aveva aderito, lascerà a casa tutti i suoi. In ogni caso, dopo una lunga preparazione, la marcia si svolge finalmente domenica 24 settembre 1961, quando oltre 10.000 persone percorrono i 25 chilometri tra Perugia e Assisi in circa 5 ore. Un lungo serpentone.
4: È Ecco, nel mattino ancora fresco, muovere da Perugia l'interminabile colonna dei volontari della pace. C'è tra loro gente d'ogni condizione sociale. Vi sono nomi illustri e oscuri. Il deputato cammina fianco a fianco al mezzadro, lo scrittore famoso accanto al professionista, al contadino umbro, allo studente romano. Delegazioni sono giunte da Cosenza, da Messina, da Palermo, da Trento, da Pescara, da Torino, da Genova, da Milano, da Taranto. Professori universitari, artisti, dirigenti sindacali si mescolano alle famiglie venute al completo con la borsa per la merenda, alle ragazze in costume, agli sportivi.
3: Il successo è dato non solo dalla quantità dei partecipanti, ma anche dalla loro varietà. Ci sono uomini e donne, giovani e vecchi, che arrivano dall'Italia e da fuori, molti anche gli studenti dell'Università di Perugia, tanti gli americani, diversi gli status sociali e le idee politiche. Ci sono persone importanti che rappresentano tutto lo spettro del dibattito nazionale. C'è il comunista Renato Guttuso, ci sono gli ex simpatizzanti Italo Calvino e Giovanni Arpino, ci sono i laici ex azionisti come Ernesto Rossi o Ferruccio Parri o Norberto Bobbio, ma anche rappresentanti del mondo cattolico nonostante i bandi già citati. C'è Don Andrea Gaggero, c'è Arturo Carlo Jemolo, la pira manda lo spettro del dibattito nazionale. C'è il comunista Renato Guttuso, ci sono gli ex simpatizzanti Italo Calvino e Giovanni Arpino, ci sono i laici ex azionisti come Ernesto Rossi o Ferruccio Parri o Norberto Bobbio, ma anche rappresentanti del mondo cattolico nonostante i bandi già citati. C'è Don Andrea Gaggero, c'è Arturo Carlo Jemolo, la pira manda un messaggio. Non è solo una questione di quantità, però. La marcia sortisce anche le

0: La pace deve precedere, impedire la guerra, per non essere soltanto un doloroso bilancio di rovine.
1: Se ne scrive su tutti i giornali, sull'Unità, sulla Stampa, in particolare molto bello e attento è il servizio di Andrea Barbato sull'Espresso, che descrive questa marcia variopinta e composita. Inoltre sono numerosi i video, da quello di Elio Petri, che filma alcune scene per un film, al filmato di Glauco Pellegrini con il commento di Gianni Rodari, più volte riproposto, oggi conservato all'AMOD.
2: Era la voce dello storico Mirko Carrattieri, che è anche responsabile scientifico di Liberation Route Italia, un progetto sui sentieri della memoria. Vi ricordiamo che l'intera puntata è disponibile su raiplaysound.it. Questa è Radio 3, l'appuntamento con Wikiradio, la storia giorno per giorno e per domani alle 6.30, e i microfoni tornano ora a Qui Comincia.
3: E ringraziamo Loredana Rotundo, curatrice di Wikiradio, che ci ripropone l'ascolto della puntata dedicata alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, a partire dalla prima edizione, proprio il 24 settembre del 1961, che ci ha raccontato Mirko Carrattieri. È una tradizione ancora viva, quella della Marcia della Pace. Purtroppo però manca all'appello, direi, il suo fondatore, che giusto è stato ricordato nella sua crucialità, e cioè il filosofo Aldo Capitini. Alle 6:40 minuti e 30 secondi, momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa di Radio Tremondo con Costanza Spocci, e chiudiamo restando, per così dire, fra le storie raccontate da Heinrich Zimmer in Il re e il cadavere, storia della vittoria dell'anima sul male, pubblicato da Adelphi, perché la canzone con cui Federico Vizzaccaro chiude la sua scaletta in realtà è uno degli ultimi, per così dire, lasciti di una storia molto antica, che è la storia del Cavaliere del Leone e la Dama della Fontana, che esiste in diverse versioni, fra cui quella di Chrétien de Troyes. La canzone, come forse si è già capito, è Dallo della Clairefontaine di Georges Brassens, conosciuta in Italia anche grazie alla traduzione di Fabrizio De André, ed è una variazione sul tema, appunto, di una canzone popolare alla Clairefontaine, che venne appunto ripresa in Italia da De André, che peraltro ne fece una versione fedelissima al testo originale francese.

0: RAI Radio 3.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Apriamo il giornale con l'Assemblea Generale dell'ONU. Arrivato a Washington il presidente cinese Xi Jinping. Ieri gli interventi dei leader di Iran e Ucraina. L'inviata.
3: Davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato. Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Parole che arrivano mentre Donald Trump spiazza tutti e invita Vladimir Putin al G20 in calendario a Miami. Dicembre. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale. Siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR3.
4: E proprio mentre il presidente Zelensky parlava al Palazzo di Vetro, Mosca ha continuato gli attacchi sull'Ucraina. Tra gli obiettivi, la sede del partito di Zelensky a Kiev. Nella notte, altre incursioni sulla capitale. Si contano 2 morti e 3 feriti. Un ospedale è stato danneggiato da alcuni frammenti.
2: All'Assemblea delle Nazioni Unite è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Al centro del suo intervento è il conflitto in corso nel cuore dell'Europa. Ha ribadito che l'Italia lavora per evitare l'escalation tra Mosca e Kiev. Sull'Iran, Tajani, che nei giorni scorsi ha incontrato il suo omologo Araghchi, ha chiesto a Teheran di cambiare tono, ma sentiamo un passaggio del suo discorso.
5: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana, va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo.
4: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare. Il provvedimento affida al governo il compito di definire le regole per costruzione e gestione degli impianti, sicurezza e scorie radioattive. Il nucleare torna ufficialmente dunque nell'agenda energetica italiana e quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. L'esecutivo punta sui piccoli reattori modulari. Secondo il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, le prime centrali potrebbero entrare in funzione nel 2033. 2034. Promessa mantenuta, scelta di buon senso, afferma la Premier Meloni. Plaude la maggioranza, mentre per le opposizioni è una follia anche economica.
2: L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Rimangono però incerte le prospettive globali, condizionate dalla crisi energetica.
6: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
7: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
6: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR3.
4: La Procura di Roma indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore precipitato nella notte tra martedì e mercoledì in un cantiere al Colosseo. I reati ipotizzati sono l'omicidio colposo contro ignoti per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Dalle prime verifiche si fa strada all'ipotesi dell'errore umano di un improvviso malore. Gli inquirenti hanno disposto una perizia tecnica sull'imbracatura risultata non agganciata alla fune di sicurezza.
2: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti.
8: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, perdono la vita lungo le rotte migratorie.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui adesso. Onda Verde, poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
10: Ci sono misteri che non si perdonano. Misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare. Dimenticare.
11: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, sabato 21:30, Rai 3.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Sulle strade al momento in assette code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, direzione Milano, e sulla tangenziale ovest code a tratti tra gli allacciamenti con la 1 e con la 7 verso la 8. Sulla tangenziale nord di Milano invece il traffico è intenso tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est in questa direzione. In A4 code a tratti tra Monza e Cormano direzione Torino, traffico intenso anche tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Code in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano e tra Fiorenzuola e Complanare di Piacenza, tutto in direzione Milano. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud della 1, coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare, mentre sul tratto urbano della 24 troviamo code da Portonaccio alla tangenziale est. Possibili code quest'oggi sulla 14 allo svincolo di Bologna-Fiera in uscita in entrambe le direzioni per la mostra in corso Cersaie. Ricordiamo poi che è chiuso per lavori in modalità permanente lo svincolo di Bologna-Borgo-Panigali in entrata in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento di Rene Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi è giovedì 24 settembre, sono le 6:53 minuti e 59 secondi. Partiamo dai titoli questa mattina. Libération, nella sua consueta copertina monografica, titola stamattina Xi e Trump duo au mur. Xi e Trump coppia al muro, cioè uno sfondo rosso e un Trump e Xi Jinping giganti in bianco e nero che si danno le spalle. Il presidente cinese è negli Stati Uniti per una visita ufficiale di 3 giorni. I due leader cercheranno di non inasprire i loro rapporti nonostante i temi di scontro, dunque dazi doganali, intelligenza artificiale e Taiwan. Poi, sempre sull'incontro, New York Times titola questa mattina come il leader cinese intende conquistare il futuro grazie all'intelligenza artificiale. Poi il Wall Street Journal questa mattina titola l'espansione dell'intelligenza artificiale sta diventando la più grande scommessa economica nella storia degli Stati Uniti. E sempre rispetto a intelligenza artificiale, questa mattina la CBS australiana scrive che un agente di OpenAI entra nel portale di Medicare in Austria, in Australia, e il 18 giugno OpenAI ha ottenuto un accesso non autorizzato al Medicare Statistics Reporting Service australiano e si sta ancora indagando per capire che cosa è successo. E poi su Al Jazeera stamattina il Board of Peace prepara un piano da 2,4 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, questo mentre Israele uccide 7 palestinesi. E invece su un'altra guerra, politico stamattina, politico statunitense, titola Trump invita Putin al G20 di Miami, questo lo annuncia Rubio. Invece Il Mondo in prima pagina scrive la CIA lancia l'allarme su un attacco russo con droni contro Spagna, Francia o Italia. E sempre sulla stampa spagnola invece un altro titolo di tutt'altra portata, sconcerto sociale e politico per lo sfratto di Mari Carmen. Vediamo una foto, quella di Mari Carmen Abascal, 87 anni, una signora che viene ritratta di profilo sulla sedia a rotelle, che si asciuga le lacrime con un fazzoletto. Mari Carmen è stata costretta a lasciare la sua casa a Madrid dopo 8 anni di controversia legale con i proprietari, nonostante una vasta mobilitazione. Il caso è diventato un simbolo della crisi degli affitti in Spagna. E adesso, con l'aiuto in regia di Manuel De Lucia, alla console di Fabrizio Paccione e con la cura di Anna Maria Giordano, passiamo agli approfondimenti. E il New York Times questa mattina titola Trump accoglie Xi per la visita di Stato tra tensioni su commercio e intelligenza artificiale. Il presidente cinese è arrivato negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni, è stato accolto da Trump con tanto di tappeto rosso alla base militare di Andrews. Il vertice, scrive il New York Times, si svolge mentre Washington e Pechino cercano di mantenere una fragile tregua commerciale e mentre competono sull'intelligenza artificiale. Intanto c'è una buona notizia, perché già ieri il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha annunciato un accordo per prorogare di 2 mesi, dunque fino al 10 gennaio, la tregua commerciale che sarebbe scaduta a questo novembre. Dunque Washington continuerà a sospendere alcuni dazi e restrizioni, mentre Pechino garantirà un flusso di terre rare che è indispensabile all'industria statunitense. Bessent ha spiegato che questa misura è stata presa per dare ai due paesi più tempo per negoziare, e Bessent poi ha detto che Pechino sarebbe disponibile a un sistema di notifiche sui rischi legati all'intelligenza artificiale, compresi dunque possibili attacchi informatici e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per sviluppare armi biologiche. Dunque questa proroga della tregua consente alla Cina e agli Stati Uniti di rinviare i nodi più difficili, questo mentre si avvicinano importanti appuntamenti politici, da un lato le elezioni di midterm statunitensi, il G20 e dall'altro il quinto plenum del Partito Comunista Cinese che si terrà dal 26 al 29 ottobre. Andiamo sulla stampa cinese. Global Times questa mattina sull'editoriale scrive, dice Cina e Stati Uniti possono trovare il modo giusto per convivere. Il presidente cinese si dice dunque fiducioso che Washington e Pechino, in quanto grandi potenze, possano trovare un modo per convivere in quella che lui definisce questa nuova era. Xi Jinping ha definito il 2026 un anno cruciale per lo sviluppo di entrambi i paesi e delle loro relazioni, ha ricordato l'intesa raggiunta con Trump durante la visita del presidente statunitense in Cina a maggio, e secondo Xi Jinping Pechino e Washington dovrebbero continuare a procedere nella stessa direzione, puntando dunque su cooperazione, competizione moderata, ha detto il presidente cinese, differenze gestibili e un impegno solido per la pace internazionale. C'è questa mattina Hoskins, che è il business reporter di BBC, che ricorda come Trump avesse inasprito nel 2025 la guerra commerciale con Pechino mentre lanciava una raffica di dazi, però la Cina aveva preso una serie di contromisure, tra cui proprio la restrizione sulle esportazioni delle terre rare, che aveva inferto un colpo devastante sia all'economia statunitense che a quella cinese. Dunque la domanda che si pone Hoskins ora è: si potrà compiere un progresso concreto quando oggi i due leader si siederanno al tavolo dei negoziati? Noi ovviamente lo vedremo, seguiremo anche l'incontro oggi, i nostri approfondimenti delle 11, proprio perché oggi dovrebbe essere la giornata centrale del vertice tra Trump e Xi Jinping. E questa mattina anche sempre BBC, con la corrispondente dalla Cina Laura Bicker, dice qual è la composizione di fatto della delegazione cinese, perché sullo stesso aereo di Xi Jinping sono arrivati a Washington anche Cai Qi, che è membro del comitato permanente del Politburo del PCC, del Partito Comunista Cinese, ed è considerato di fatto il braccio destro di Xi Jinping. Poi c'è il ministro degli esteri Wang Yi, il vice premier He Lifeng, che è arrivato a New York con anticipo rispetto a Xi Jinping, ha già incontrato Scott Bessent, e poi c'è anche Xie Feng, che è ambasciatore cinese negli Stati Uniti. Sul vertice questa mattina la stampa europea è piuttosto impietosa nei confronti di Trump. Le Monde titola: visita di Xi Jinping, come la Cina ribalta i rapporti di forza con Trump. Dice che Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza particolarmente solenne a Washington, e Pechino sembra essere riuscita a imporre le proprie condizioni nei rapporti con un presidente statunitense indebolito sia sul piano interno sia su quello militare. Parla Le Monde dei bassi consensi in vista delle midterm di novembre e anche della guerra con l'Iran. Dice dunque Le Monde che questo grande apparato protocollare, l'accoglienza sulla pista, la cena di Stato, incontri privati, visite ufficiali, contrasta con risultati concreti che, secondo alcuni esperti citati da Le Monde, potrebbero essere decisamente limitati. Dunque, di cosa parleranno oggi? C'è il Guardian che fa un ottimo riassunto questa mattina. Il vertice si concentrerà soprattutto su intelligenza artificiale, commercio e Taiwan. Intelligenza artificiale sarà probabilmente uno dei temi centrali, scrive il Guardian. Si parlerà di questo meccanismo per comunicare in caso di gravi problemi legati alla sicurezza dell'intelligenza artificiale, una sorta di linea diretta come c'era tra Mosca e Washington durante la Guerra Fredda per quanto riguardava il nucleare. E poi, oltre a intelligenza artificiale, appunto commercio, ne parlavamo prima con l'annuncio di Scott Bessent, infine Taiwan, che è una delle questioni più delicate per Pechino, perché la Cina vuole ridurre il sostegno statunitense alla difesa dell'isola. Invece Trump ha già di fatto rinviato una vendita di armi a Taiwan e ha utilizzato questo rinvio come una leva negoziale, e quindi si capirà se potranno discutere oggi anche del futuro sostegno militare statunitense a Taipei. E poi altri due temi che però probabilmente saranno lasciati lasciati fuori dal tavolo, scrive il Guardian, quello dei diritti umani e alcuni casi individuali di cittadini statunitensi detenuti in Cina, e poi il clima. Clima grande assente, con la cooperazione climatica che prima era considerata uno dei pochi terreni comuni tra Washington e Pechino, che però non interessa a Trump e dunque sarà lasciata probabilmente fuori dal tavolo. Così conclude il Guardian questa mattina. Il New York Times oggi nella home page fa un pezzo, un'analisi molto interessante sulla strategia di Xi Jinping per fare della Cina una potenza dell'intelligenza artificiale. Sottolinea come la Cina punti a trasformare l'intelligenza artificiale in uno dei motori della propria economia e della propria competitività, anche con gli Stati Uniti. Xi Jinping considera l'IA una tecnologia strategica da applicare all'industria, alla robotica, alla sanità, all'istruzione e ai servizi pubblici. Il governo cinese vuole che gli strumenti e gli agenti dell'intelligenza artificiale siano presenti nel 90% della società cinese entro il 2030. Dunque una strategia che si basa su un forte intervento dello Stato, questa cinese. Dal 2000 al 2023 fondi pubblici avrebbero investito oltre 184 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale, e ai governi locali vengono offerti finanziamenti, agevolazioni fiscali, infrastrutture e potenza di calcolo, non solo appunto ai governi locali ma anche alle aziende, e Pechino punta su applicazioni concrete, dunque robot in particolar modo capaci di sostituire lavoratori in una società che invecchia sempre di più. Punta a sistemi sanitari digitali per le aree rurali, automazione industriale e anche strumenti di sorveglianza, perché Pechino vede l'intelligenza artificiale anche come uno strumento per rafforzare il suo controllo sociale e politico. Il New York Times stamattina ricorda come un momento decisivo per lo sviluppo di questa strategia sia stato il successo di DeepSeek nel 2025, che ha dimostrato come le aziende cinesi sappiano competere anche nei grandi modelli linguistici. Però ci sono dei problemi. Questo modello presenta dei limiti, scrive il New York Times. La Cina innanzitutto soffre della carenza di talenti altamente specializzati e soprattutto dell'accesso limitato ai chip più avanzati, in questo caso questo accesso penalizzato dalle restrizioni statunitensi. Però nonostante questi ostacoli i risultati sono significativi, perché alla fine del 2025 la Cina contava oltre 6.000 aziende di intelligenza artificiale e un'industria nazionale del valore di circa 171 miliardi di dollari. La Cina è, tra l'altro, conclude il New York Times, particolarmente avanzata nella robotica industriale, con oltre 2 milioni di robot nelle fabbriche, ovvero un numero che è maggiore di tutto il resto del mondo combinato. Il Wall Street Journal questa mattina invece parla dell'espansione dell'intelligenza artificiale che diventa la più grande scommessa economica della storia degli Stati Uniti, e parla di costruzione di un'infrastruttura necessaria all'intelligenza artificiale, in particolar modo data center e reti energetiche, che sta raggiungendo dimensioni senza precedenti. Il Wall Street Journal parla con un economista, Steen van Nieuwenburg, che parla di investimenti complessivi negli USA che potrebbero arrivare a 10.300 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2032, pari in media al 3,6% del PIL annuo, dunque una quota superiore a quella degli investimenti storici in ferrovie, autostrade e anche all'elettrificazione. Dunque un boom che sostiene il settore delle costruzioni, crea centinaia di migliaia di posti di lavoro, sarebbero 750.000 dal 2023 al 2026, questo include anche elettricisti e lavoratori specializzati per costruire i data center. Però questo investimento comporta anche enormi rischi economici e finanziari, perché una parte sempre più crescente della spesa è finanziata a debito, dunque un eventuale rallentamento del boom dell'intelligenza artificiale potrebbe avere ripercussioni gigantesche sul sistema finanziario statunitense e non solo. Oltre al fatto che, scrive il Wall Street Journal, la concentrazione di data center sottrae elettricità, lavoratori e terreni ad altri settori industriali, oltre a inquinare. Sempre in tema di intelligenza artificiale, questa mattina Politico, il giornale statunitense, titola che il mondo vuole regolamentare l'intelligenza artificiale ma rischia di farlo senza gli Stati Uniti. Ieri a Washington, a New York, all'ONU è cresciuta una spinta per cercare regole globali sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, però Washington e Pechino non hanno aderito a una dichiarazione firmata ieri da 22 paesi per mantenere l'intelligenza artificiale sotto il controllo umano. L'ONU comunque, scrive Politico, punta a proseguire il confronto con un dialogo globale sulla governance dell'intelligenza artificiale previsto a New York nel maggio del 2027. E proprio sui rischi dell'intelligenza artificiale, la rete australiana SBS questa mattina riporta un po' su tutta la homepage che un agente di intelligenza artificiale di OpenAI avrebbe ottenuto il 18 giugno un accesso non autorizzato al Medicare Statistics Reporting Service australiano, cioè un portale pubblico che raccoglie statistiche sulla spesa sanitaria. Il governo australiano è stato informato da OpenAI solo il 10 settembre, cioè quasi 3 mesi dopo l'incidente. Dunque nel frattempo potrebbero essere stati interessati anche altri sistemi di altre istituzioni pubbliche. Il sistema Medicare, scrive SBS, non è stato compromesso, resta però da chiarire come questo agente sia riuscito a superare le protezioni del portale, quali dati abbia effettivamente consultato e perché la segnalazione sia arrivata con così tanto ritardo. Restiamo a New York, all'ONU, su CNBC, leggiamo il discorso del presidente iraniano Pezeshkian, tenuto ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. Pezeshkian ha mostrato le foto di Ali Khamenei, delle bambine uccise con il bombardamento della scuola di Minab, e Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele di essere i responsabili, i veri responsabili dell'instabilità globale, di aver condotto attacchi illegali contro civili e infrastrutture iraniane, e poi ha detto che l'Iran non si piegherà e continuerà a difendersi fino all'ultimo respiro. Questo mentre ribadisce che Teheran continuerà lo sviluppo del suo programma nucleare civile e intanto continuano i negoziati che come sempre hanno al loro centro anche lo stretto di Hormuz. Da Hormuz ci spostiamo a Gaza, dicevamo anche in apertura nei titoli, Al Jazeera riporta che il Board of Peace ha presentato all'ONU un piano da 2,4 miliardi di dollari per avviare la ricostruzione di Gaza, sarebbero 66 i progetti, il costo complessivo della ricostruzione è stimato in circa 35 miliardi di dollari, a cui si aggiungerebbero 71 miliardi nei successivi 10 anni. Un piano però legato, che è sempre legato al disarmo di Hamas e anche al ritiro di Israele, cose entrambe che al momento non stanno avvenendo. Rispetto a un'altra guerra invece, sul Kyiv Independent questa mattina leggiamo che Zelensky ha detto ieri in assemblea, durante il suo discorso a New York, che Putin sarebbe il paziente zero della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Chiede Zelensky la pace alle Nazioni Unite, questo mentre continuano gli attacchi russi su Kiev. Zelensky ha chiesto passi di de-escalation prima dell'inverno e denunciato il reclutamento da parte della Russia di cittadini di ben 47 paesi. E sempre stando in tema Russia-Ucraina e di conflitto, il Paese questa mattina riporta che un elicottero russo ieri ha violato lo spazio aereo polacco nei pressi dell'enclave di Kaliningrad. Si tratta di un elicottero militare russo Mi-8, è entrato nello spazio aereo polacco per 42 secondi. E il Mondo invece in prima pagina questa mattina parla di un report della CIA che lancia l'allarme su un possibile attacco russo con droni contro Spagna, Francia o Italia. Secondo le informazioni della CIA, l'obiettivo, il modello del drone sarebbe il Gerbera, che è un drone piccolo, che ha un'autonomia di 600 km, che potrebbe essere lanciato dal mare e che andrebbe a colpire temporaneamente aeroporti, porti o infrastrutture, creando un grande impatto politico ed economico su questi 3 stati. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina.
1: La domenica alle 17.30, Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre, Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17.30 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao Fede!
6: Non è vero!
5: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
7: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
8: Nessun copione, prima che tutto cambi.
9: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
10: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
8: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg. Un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino.
16: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta in diretta a Radio 3 e a chi poi ci ascolterà su Rai Play e in podcast. Oggi l'apertura è variata, ma è doveroso dare, diciamo, conto prima di tutto a quello che è accaduto, all'incidente sul lavoro che è accaduto nella notte di ieri al Colosseo. Un operaio di 22 anni specializzato in edilizia acrobatica precipita per 10 metri e prendo il titolo in prima con la fotonotizia dal Messaggero: morte al Colosseo. Il Messaggero poi dà conto anche di altre notizie a cui viene data una priorità diversa da altre testate. Scuola, oggi il decreto, il governo apre le richieste del Colle e poi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Iran mostra all'ONU i bimbi uccisi, pace lontana, gli USA lasciano l'aula. Questo il Messaggero. Anche il Corriere della Sera dedica la fotonotizia all'operaio, al giovane operaio morto al Colosseo, e la foto di lui in cima a una vetta, era uno scalatore, ma poi il titolo alto è dedicato all'ONU, guerre e accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. I fondi sono di Guido Santevecchi, I duellanti e la tregua difficile, riferito al vertice USA-Cina che inizia oggi alla Casa Bianca, e poi Carlo Cottarelli invece con una spiegazione sulle conseguenze della mancata uscita dell'Italia dalla procedura di deficit. Quindi facciamo chiarezza sul deficit. Altra notizia in prima del Corriere è il sì definitivo al nucleare, le prime centrali nel 2033. Ovviamente ci ritorneremo. Repubblica, la notizia della morte sul lavoro è in taglio basso, mentre al centro scuola i paletti del Colle. Oggi in CDM il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi nati nel paese o con 2 anni di asilo, ma il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. Interviene la CEI, preservare la coesione sociale. Taglio alto, l'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Il presidente Pezeskian mostra le foto delle bambine uccise dai raid USA a Minab, e la delegazione americana lascia l'aula, esattamente come la delegazione iraniana aveva lasciato l'aula quando aveva parlato Trump. Anche qui taglio basso per il nucleare, l'Italia torna al nucleare, via libera alle leggi sulle centrali. La Stampa, Zelensky all'ONU, fermate Putin, è il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra, il virgolettato di Zelensky, ma Trump invita lo zar al G20 di Miami. Tensione USA-Iran, Pezeskian mostra le foto dei bimbi iraniani uccisi, gli americani se ne vanno. L'analisi sull'Assemblea Generale dell'ONU, della Stampa, riguardano anche Giorgia Meloni. Maria Corbi in prima appunto ricorda che Meloni, o sottolinea meglio, che Meloni non è andata all'Assemblea delle Nazioni Unite, ma a Milano per il gala della Fashion Week, come segnale di vicinanza al settore moda che soffre, scrive Maria Corbi, con 60 milioni di clienti persi e un boom di ore di cassa integrazione per i lavoratori del comparto. Quindi la notizia sono anche le critiche che le sono venute alla presidente Meloni per essere stata alla Milano Fashion Week e non alle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, il commento di Giordano Stabile, da alleati a mediatori, e poi la fotonotizia: condannato l'orco di Hollywood, è stata emessa la sentenza di condanna a 15 anni di carcere a Harvey Weinstein, l'imprenditore cinematografico i cui abusi sessuali avevano lanciato l'urlo del Me Too. L'Osservatore Romano apre proprio con l'Assemblea Generale dell'ONU, più precisamente con l'ultimo discorso di Antonio Guterres, segretario generale uscente delle Nazioni Unite, costruire un futuro per tutti, appello di Guterres all'Assemblea Generale dell'ONU, rimettere al centro diplomazia e multilateralismo, superando diseguaglianze e logiche dei blocchi. Il manifesto apre con la morte sul lavoro al Colosseo, con un titolo molto efficace come sempre, molto molto molto amaro: un giorno come tanti. Andrea aveva 22 anni, è precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro. Taglio basso, Pezeskian e Zelensky all'attacco, parole dure all'ONU. I giornali invece di destra non danno se non marginalmente la notizia della morte sul lavoro. La Verità apre con le classi speciali di Mattarella, quindi ancora in scia al fatto che Mattarella da ministro avesse firmato circolari di tenore simile a quello del decreto che il governo sta oggi dovrebbe approvare. E poi invece la foto notizia è per Francesca Albanese, che ha per la sua serie fotografica, per il suo book fotografico si potrebbe dire, su una rivista francese, dove indossa abiti che dovrebbero essere boicottati secondo le associazioni e i movimenti pro-Palestina di cui lei è fervente sostenitrice. Quindi c'è appunto un articolo di Antonello Piroso a cui viene dedicata la foto di apertura. Il Tempo: Salvini, manovra coraggiosa, più investimenti e meno tasse. Salvini era ieri alla festa del Tempo a Palazzo Vedekin, e quindi il giornale Il Tempo apre con lui, e poi con l'editoriale del direttore Capezzone: contro la dittatura dello zero virgola, cioè la dittatura dei limiti di bilancio imposti da Bruxelles. Libero: forza, meno tasse, Salvini, serve una manovra coraggiosa. Giorgetti: riduzione dell'IRPEF al ceto medio, abolizione strutturale del bollo. E poi anche qui la fotonotizia di polemica: il piano della Salis, rimigrare Naomi Campbell. Il riferimento al fatto che la Salis di AWS avrebbe dichiarato di non gradire l'arrivo di Naomi Campbell a Milano. Il giornale: bentornato nucleare, via libera definitivo del Senato, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. E anche il giornale si dedica attenzione a Salis, rivelando delle cartoffie riservate dei suoi collaboratori, dalle quali si evince che così ci sfruttava, dicono, senza pagarci. E poi taglio basso: l'irrilevanza del teatrino dell'ONU. Domani foto di Mattarella e Meloni, legge elettorale, vicini ma lontani si direbbe dal titolo, legge elettorale, sogno Quirinale, perché Meloni sporca tra virgolette Mattarella. Ci sono due ragioni, scrivono sul Domani, perché appunto Meloni attacchi il Colle. La prima è contingente, ha a che vedere con la legge elettorale che sta per arrivare al Colle; la seconda è il timore di perdere l'occasione di eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Pubblica. Così ricostruiscono Iannacone, Merlo e Preziosi per il Domani. E poi un fondo: se il corpo delle donne diventa arma elettorale, riferito alle parole di Tajani, ma anche al burka, al divieto di burka. Il Fatto Quotidiano: Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Il caso, secondo il Fatto, è quello di voler dare l'immunità non solo ai parlamentari ma anche ai ministri. Si capisce poi dalle pagine interne che la notizia deriva dalla discussione che si sta avendo nelle giunte per le autorizzazioni e immunità di Senato e Camera, a proposito dare alla magistratura di Milano alcune chat, comprese quelle di Crosetto, sulla indagine nell'inchiesta sulla scalata di MPS e Mediobanca. Quindi non è un'iniziativa legislativa, ma sono appunto i resoconti sommari della giunta per le autorizzazioni di Camera e Senato, dove parrebbe che non si voglia dare alla magistratura la chat di Crosetto. Il Dubbio: l'Iran replica a Trump mostrando le foto dei bimbi uccisi a Teheran. Il Riformista apre invece sul DDL antisemitismo, sul quale dopo molta, come dire, sofferenza politica interna, la linea del PD sembrerebbe essere, la linea della segreteria del PD sembrerebbe essere quella di votare contro, populisti e antisemiti, secondo Il Riformista. Il Foglio, tanti articoli come sempre sulla prima pagina del Foglio, riprendo Capone perché è un po' il seguito di quello che avevo letto anche ieri sull'interpretazione di questo stima a rialzo del deficit. Sviste trasversali, destra e sinistra non capiscono, scrive Capone, che il deficit al 3,1% non dipende dal PIL basso ma dalla spesa fuori controllo. Questo in prima sul Foglio. Avvenire, massima urgenza, questo con riferimento all'approvazione oggi in Consiglio dei Ministri del decreto legge per introdurre il tetto agli stranieri a scuola. Gioca sull'urgenza che per le famiglie è, scrive Avvenire, l'educazione, e poi la fotonotizia per l'ultima tragedia del Colosseo, quindi la morte del giovane operaio di 22 anni. Il Mattino, scuola, dialogo, governo, Colle, il decreto in CDM, Ministero e Quirinale al lavoro per disinnescare mine giuridiche, il confine è il diritto allo studio prima di tutto. E poi Il Mattino ovviamente segue i lavori preparatori per la Coppa America ieri a Caivano, la Coppa America ieri a Caivano tra i bambini del Parco Verde, non solo lungomare, la Coppa nelle periferie. Il Sole 24 Ore apre con il ritorno del nucleare, su cui torneremo poi insieme alle altre notizie nella lettura delle pagine interne. La lettura invece delle prime pagine si conclude qua e vi aspetto per gli approfondimenti.
17: Prima pagina, gli approfondimenti.
16: Partiamo da quello che è successo purtroppo ieri notte a Roma, ieri notte, cioè la notte tra martedì e mercoledì. Colosseo, un urlo e poi il tonfo, lo riprendo dalle cronache del Messaggero. Precipita e muore operaio di 22 anni, le indagini sul moschettone. 10 secondi, una giovane vita che finisce. Andrea Moretti, 22 anni, è morto così, cadendo da una delle pareti del Colosseo su cui stava lavorando. Il moschettone della corda non era agganciato alla parete, la fune è venuta poi giù. Errore umano o strumenti difettosi? 10 secondi appena, un urlo e poi quel rumore terribile dell'impatto con la terra. L'incidente è avvenuto martedì sera, poco dopo la mezzanotte, mentre il giovane con altri due operai, fra cui il cognato, stava lavorando alla nuova illuminazione dell'anfiteatro romano. Andrea raccontano la breve vita di questo ragazzo che dopo il diploma aveva deciso di entrare nell'azienda di famiglia nata nel 1968. Andrea era un rocciatore come il padre, che era rimasto invalido anni fa proprio per lo stesso lavoro. Giovanissimo operaio per scelta, ma anche come forma di riscatto per quell'uomo che gli aveva insegnato prima a scalare le montagne per poi trasmettergli un mestiere. E in poco tempo si era già fatto apprezzare in un settore molto richiesto, quale quello della edilizia acrobatica. Martedì non era il suo primo giorno di lavoro, la ditta aveva ottenuto una tranche di un subappalto per un pezzo dei lavori commissionati dal Ministero della Cultura ed era già operativa da settimane. Che cosa è successo ovviamente ancora è da verificare per la procura, ma per quello che si sa ora, lo riprendo sempre dalle pagine del Messaggero, si trattava di una posa di cavi elettrici, un intervento che lì al cosiddetto secondo ordine del Colosseo equivale a lavorare anche a circa 10-15 metri di altezza. Sto leggendo Laura Larkan sempre per il Messaggero. Tanto sono alte le volte degli ambulacri, i titanici corridoi coperti dell'anfiteatro Flavio. Un lavoro certosino, quello che vedeva coinvolto il 22enne Andrea Moretti, operaio esperto rocciatore. un impiego che si svolge di notte dopo la chiusura del parco archeologico alle visite delle migliaia di turisti. L'obiettivo era quello di completare il sistema di cavi elettrici per il debutto della nuova illuminazione del Colosseo, firmata dall'artista e light designer Francesco Storaro, figlio di Vittorio, premio Oscar per la fotografia per i film Apocalypse Now, Reds e L'ultimo imperatore. Un passaggio chiave quello dell'impianto della luce nella valorizzazione del monumento icona di Roma, che registra ormai dagli ultimi 20 anni la pole position del sito più visitato d'Italia. Un lavoro che rientra nel grande restauro messo a punto per l'anfiteatro Flavio e che parte da lontano. È iniziato ben 15 anni fa, quando nel 2001 veniva presentato il piano dei lavori guidati dal Ministero della Cultura sotto la regia dell'allora commissario delegato per le aree archeologiche di Roma, Roberto Cecchi. Un programma di restauri che è passato per varie trappe strategiche, dalle facciate al complesso dei sotterranei. Tempi molto lunghi, certo, oltre alla battuta d'arresto della pandemia, e negli ultimi mesi tutto era entrato a regime. Il traguardo con l'inaugurazione prevista per il 9 ottobre. Ovviamente ci sono le telecamere, sto sintetizzando il lungo articolo che ricostruisce quello che è successo ieri, che aiuteranno poi a capire le indagini, a capire che cosa è successo. Ma intanto la vicenda ha anche chiaramente un risvolto politico. Il giorno nero di Giuli, scrive Repubblica, Corrado Zunini per Repubblica. Prima prende tempo, poi si arrende allo stop. Che cosa è successo? È successo che l'anfiteatro ha chiuso ore dopo rispetto alla notizia dell'incidente. A tarda ora ieri il ministro ha deciso l'indisponibilità del monumento per tutti i viaggiatori del mondo per 2 giorni consecutivi. Nell'età contemporanea, scrive Zunini, non c'era mai stato un morto sul lavoro al Colosseo, il primo appunto purtroppo l'altro ieri notte. Era la mezzanotte e mezza di un mercoledì appena arrivato quando Andrea Moretti è caduto nel vuoto e si è spento mentre provavano a rianimarlo. Il ministro della cultura Alessandro Giuli, avvertito del lutto, si è fatto portare all'anfiteatro e si è fatto portare immediatamente all'anfiteatro. Ha visto il corpo del ragazzo esanime al secondo anello, ha chiesto una corona di fiori, ha atteso quindi la famiglia dall'entroterra di Teramo ed è rimasto fino alle 7 di mattina incrociando gli inquirenti. Alle 8:30, vicino al Tempio di Venere, anche al Foro Romano, le biglietterie per il più conosciuto monumento al mondo aprono. Il pubblico, molti gli stranieri, entra, accede al primo anello. Un quarto d'ora dopo il ministro Giuli, ormai lontano, detta il comunicato di cordoglio, in cui si dice sgomento e stordito. I visitatori occupano gli spalti, sono già 3.500 ingressi, che diventeranno 6.500 a metà mattina. Gli stessi numeri dei giorni normali. Non sono neppure le 9 quando il segretario generale della CGIL Roma e Lazio, Natale Di Cola, scrive su Facebook: il Colosseo non si ferma neanche davanti la morte. Una vergogna. Dal ministro Giuli ci aspettiamo che disponga la chiusura totale. Serve un'altra ora e mezza affinché Giuli la disponga. In verità, fa sapere, aveva già deciso lo stop nella notte, ma sto sintetizzando, è stato disposto solo in un secondo momento per poter gestire il primo turno di visita. Migliaia di persone che nel frattempo erano arrivate ignare dell'accaduto. Una chiusura immediata avrebbe determinato, dice Giuli, una forte concentrazione di visitatori all'esterno con ripercussioni sull'ordine pubblico come negli stadi. Questa è la spiegazione da par suo del ministro per il fatto che il Colosseo ha tardato a chiudere per lutto. Vediamo ora anche le altre notizie. Prendo il Sole 24 Ore che, come ho già detto, apre sul nucleare ok definitivo. Meloni, impegno mantenuto. Con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, il Senato licenzia in via definitiva la legge delega che apre le porte al nucleare sostenibile. Dopo quasi 40 anni, quelli trascorsi dal referendum nel nel 1987 che decretò di fatto lo stop all'atomo, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, spiega la Presidente del Consiglio, che sintetizza il senso dell'operazione come una risposta concreta alla domanda di elettricità che cresce con data center e intelligenza artificiale. Di diverso tono, chiaramente, l'opposizione, dove le critiche maggiori sono targate 5 Stelle, è uno spot che non porta da nessuna parte, osserva l'ex ministro Sergio Costa, e AVS è strumento di distrazione di massa, sottolinea Bonelli. Silente il PD, del senso dell'operazione come una risposta concreta alla domanda di elettricità che cresce con data center e intelligenza artificiale. Di diverso tono, chiaramente, l'opposizione, dove le critiche maggiori sono targate 5 Stelle, è uno spot che non porta da nessuna parte, osserva l'ex ministro Sergio Costa, e AVS è strumento di distrazione di massa, sottolinea Bonelli. Silente il PD per via delle diverse sensibilità democratiche sul tema. Quello di ieri è solo il primo

del nucleare sostenibile. Il provvedimento esclude infatti la riapertura delle centrali tradizionali e apre la strada esclusivamente ai reattori di piccola e media taglia. Per arrivarci serve però più tempo, perché servono appunto i decreti attuativi. Quello che invece arriverà con grande probabilità oggi è il decreto sul tetto agli alunni stranieri e il divieto di burka e hijab in classe. Lo riprendo dalla stampa, Flavia Amabile e Francesco Malfetano. Il decreto oggi in CDM, Valditara sì alle deroghe. Il ministro Valditara ha precisato che saranno esclusi gli alunni nati in Italia che hanno frequentato qui 2 anni di scuola d'infanzia o 3 anni di scuola elementare, media o superiore. Sarà un decreto legge, spiega il ministro, perché urge intervenire da quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore. Questo sembrerebbe una notizia diversa da quello che si era capito nei giorni precedenti. Riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro, non disarticoliamo le classi. Queste deroghe sembrano discusse insieme al Colle. Altra questione all'ordine del giorno della politica interna è il DDL antisemitismo, scontro frenale, la destra lo blinda, i democratici sono divisi. Salvo cambiamenti last minute, scrive Serena Riformato su Repubblica, non ci sarà nessun correttivo alla definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, che rende la norma indigesta alla maggioranza democratica, perché, spiega il deputato Arturo Scotto, alimenta il rischio che le critiche alle politiche dello Stato di Israele vengano scambiate per forma di antisemitismo. In realtà, riporta Riformato, ancora ieri mattina il Partito Democratico sembrava non aver deciso che strada prendere, perché aveva scelto di astenersi in commissione parlamentare dove doveva dare un parere. Era l'ultimo tentativo che la leader Dem doveva alla minoranza interna, che preferirebbe almeno l'astensione in continuità con la scelta fatta dai colleghi senatori a marzo. Del resto il disegno di legge è sovrapponibile a quello presentato al Senato da Graziano Del Rio. Alla Camera solo Piero Fassino ha già fatto sapere però che darà il semaforo verde al DDL. Oltre a lui i riformisti sono 4, propensi all'astensione: Guerini, Merola, Carè e Quartapelle. A taccuini chiusi, la preoccupazione è che la svolta verso il no sia uno dei primi effetti nocivi della competizione con il Movimento 5 Stelle in ottica primarie, così Serena Riformato su Repubblica. Queste sono le cose in votazione in Parlamento, i provvedimenti in votazione in Parlamento e in Consiglio dei Ministri, prendo un commento, un editoriale di Nicolò Zanon, già vicepresidente della Corte Costituzionale, sul Libero, in cui rispolvera un tema che è uscito dal radar, quello delle riforme, intendendosi le riforme costituzionali. Scrive Zanon: sono falliti tutti i tentativi di riforma da 40 anni a questa parte. Chi volesse documentarsi può leggere il libro di Peppino Calderisi, che suggerisco anche io se posso, Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, appena edito da Rubbettino. Sono falliti, continua Zanon, sia i tentativi condotti dalla sola maggioranza sia i tentativi bipartisan. La destra sa che la propria definitiva legittimazione passa attraverso il suo sedersi al tavolo della Costituzione, e in questa legislatura ci ha pure provato. Il tema delle riforme costituzionali è per la destra era un tema decisivo, proprio per quello che dice Zanon, cioè era il suo modo di legittimarsi come attore, se non costituente, comunque come attore capace di scrivere o di riformare la Costituzione, cosa che non aveva mai fatto fin dalla scrittura della Costituzione. I predecessori dei partiti di destra. In questa legislatura appunto ci ha pure provato, non solo sulla giustizia ma anche proponendo il premierato. Fallita quella strada, sta ora cercando di approvare una nuova legge elettorale. Ma il pessimismo della ragione, conclude Zanon, ci dice che nessuno farà niente, che gli eterni nodi risolti prima elencati resteranno tutti dove sono, con una differenza rispetto al passato, che il mondo in cui il nostro sistema istituzionale deve sopravvivere è un mondo ben più furioso di prima, esposto a venti di crisi economiche pesanti e addirittura di guerre ibride e non. Sicché il rischio è
che se gli attori politici interni resteranno inerti,

0: un qualche shock esterno ci imponga cambiamenti radicali, non necessariamente in meglio. Questo mondo più complicato e più feroce di prima è quello che emerge anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonostante i tentativi di Guterres incoraggiare appunto a una ripresa del multilateralismo, come dicevamo prima nel suo discorso, nel suo ultimo discorso. E chi è il protagonista di ieri dell'assemblea è il presidente della Repubblica iraniana Pezeshkian. Questa volta lo riprendo da Repubblica. Alle Nazioni Unite Pezeshkian ha mostrato le foto delle bimbe uccise, minacce e accuse in pubblico, negoziati in privato. È singolare la dinamica dei rapporti fra USA e Iran durante l'Assemblea Generale dell'ONU, ma forse indica che sono stanchi della guerra e vorrebbero trovare una via di uscita. Martedì Trump ha detto di fronteggiare un dubbio, annichilire Teheran o firmare un accordo, magari per limitare i danni nelle midterm di novembre. Ieri gli ha risposto il collega iraniano Masoud Pezeshkian, avvertendo che Teheran non si inginocchierà mai, ma lasciando aperta la porta del dialogo. Il presidente USA, ha iniziato Pezeshkian parlando davanti all'Assemblea Generale, ci ha definito terroristi. Noi siamo stati vittime del terrorismo. Provengo da un Iran in cui il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcuna base legale né motivo. È stata bombardata una scuola, l'istituto femminile di Minab, e mostra appunto le immagini dei bambini morti sotto le bombe impiegate dagli USA e Israele alla scuola. A quel punto l'unico membro della delegazione americana rimasto nell'aula è uscito. C'è da dire tuttavia, ora purtroppo non ritrovo tra i fogli strappati l'articolo, ma lo avevamo già detto anche ieri, c'è da dire tuttavia che se questi sono i toni tra i leader politici a margine dell'assemblea e di questi discorsi di fronte alle Nazioni Unite, le diplomazie iraniane e americana hanno aperto si sono incontrati, non hanno concluso niente, ma quantomeno si sono incontrati. Come abbiamo detto, Meloni diserta l'Assemblea ONU, lo commenta Brunella Giovara su Repubblica e va al Fashion Week Renzi in particolare, le critiche vengono soprattutto da Renzi, una figuraccia ha detto per l'Italia. Nel frattempo, era già nelle pagine di ieri, dopo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si avvia l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington. Lo spiega e lo racconta Viviana Mazza insieme a Federico Fubini sul Corriere della Sera. Viviana Mazza racconta appunto di un'accoglienza regale di Donald a Xi, sul tavolo dazi, intelligenza artificiale e terre rare, timori per possibili concessioni su Taiwan e una sontuosa cena di Stato stasera. E a proposito di questo c'è un piccolo giallo diplomatico, un retroscena che spiega Fubini, che non sembra importante ma in realtà lo è. Qual è quello per cui sono stati lasciati a terra dal volo dalla Cina all'America i giganti del tech cinesi. A tutta l'area di un giallo diplomatico, scrive Fubini, i grandi capitani d'impresa della Repubblica Popolare erano stati avvertiti, era stato detto loro di farsi trovare pronti a viaggiare con Xi Jinping e tutta la delegazione di governo per 3 giorni di incontro a Washington. Doveva essere il segnale con cui il leader di Pechino avrebbe dimostrato che con gli Stati Uniti esiste reciprocità. Perché a maggio, nella visita in Cina di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti aveva viaggiato con 17 leader di imprese americane, inclusi Elon Musk, il fondatore di Nvidia Jensen Huang e quello del colosso finanziario BlackRock Larry Fink. Xi voleva fare lo stesso a Washington. Dovevano esserci fra gli altri i rappresentanti del campione mondiale dell'auto elettrica BYD, del gruppo CATL che ha il 30% del mercato mondiale delle batterie, di Bank of China e del produttore di cellulari Xiaomi, In realtà, appunto, secondo Reuters e Wall Street Journal, alla fine il governo di Pechino avrebbe rinunciato a effettuare la visita con la delegazione di imprese. Altri osservatori sostengono che i cinesi arriveranno, questi manager cinesi arriveranno successivamente con un secondo volo, ma riporta appunto Fubini, probabilmente la realtà è un'altra e la spiegazione è una spiegazione politica. Quei leader d'impresa sono in una lista nera americana che riguarda aziende estere civili accusate dall'amministrazione USA di avere funzioni militari non dichiarate, in questo caso a sostegno dell'armata del popolo cinese. Quindi è un diniego di accoglimento da parte degli Stati Uniti. Questo ci porta a leggere un editoriale di Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro per Il Foglio, perché quest'area di, come si dice, guerre commerciali in corso da quasi due anni in realtà sembra non aver intaccato i comportamenti delle imprese e il commercio internazionale. Scrivono Saravalle e Stagnaro: nell'anno che doveva segnare la fine della globalizzazione, il commercio internazionale continua a espandersi. Snocciolano dati che non vi riporto, ma vi sono appunto molti dati presi da report istituzionali, in particolare dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dicono appunto che in realtà, nonostante tutto, il commercio internazionale continua a espandersi, con un'unica macroscopica eccezione: i movimenti di beni, capitali e persone dalla Cina agli USA. Ma questa rottura si ricompone, almeno in buona parte, non appena si tiene conto delle triangolazioni attraverso paesi terzi che le imprese utilizzano per ricomporre le filiere in barba alle restrizioni. Dopo l'insediamento di Donald Trump, le tensioni commerciali sono arrivate a livelli senza precedenti. Eppure, scrivono i due, la globalizzazione va avanti. Come per Mark Twain, la notizia della sua morte sono grandemente esagerate. Come interpretare questo fenomeno? Semplicemente abbandonare il commercio internazionale per cercare fornitori locali è costoso e complesso. Quando scriviamo che l'Italia e la Germania sono partner commerciali, intendiamo che migliaia di imprese e cittadini italiani e tedeschi acquistano gli uni dagli altri i prodotti di cui hanno bisogno. Lo fanno perché le alternative sono più scadenti o più costose. Correggere i flussi commerciali attraverso dazi o altro equivale a imporre scelte subottimali. Quindi l'effetto delle restrizioni finisce per scaricarsi nell'inflazione, cioè nell'aumento dei prezzi, o nella riduzione dei margini degli importatori, più che in un vero e proprio riassetto degli scambi. Quindi o gli importatori pagano di più o pagano di più i consumatori, ma non circolano di meno le merci. Questa è la sintesi. Questo deriva anche dalla complessità dell'economia contemporanea. Ben pochi prodotti provengono interamente da un singolo paese. La maggior parte sono fatti da componenti realizzati e assemblati in altre nazioni. Anche se fosse desiderabile, la promessa del segretario al commercio americano Lutnick, che è quella di riportare negli USA l'esercito di milioni di persone che avvitano piccole viti per fare gli iPhone, non è realizzabile. La società moderna è così ricca proprio perché ha spinto la specializzazione del lavoro a un livello che rende pressoché impossibile rinazionalizzare le produzioni. E anche il sogno di indurre le imprese a trasferirsi oltreoceano traballa. Tempi lunghi, costi elevati e la difficoltà a reperire il personale qualificato. La globalizzazione non nasce da una scelta politica, è il risultato di miliardi di scelte individuali che è praticamente impossibile mettere sotto controllo. Questo Saravalle Stagnaro per Il Foglio. Veniamo adesso a questioni più interne. Lo avevo anticipato perché era nella prima pagina del Corriere della Sera. Carlo Cottarelli, deficit, facciamo chiarezza. Si tratta di qualche decina di miliardi in totale. Giorgetti sperava di uscire dalla procedura, ma non è stato così. Il risultato del 2025, in realtà, scrive Cottarelli, non è affatto male. L'obiettivo originario, concordato con la Commissione, era di un deficit del 3,4. Abbiamo fatto quindi meglio del previsto, ma non abbastanza per uscire dalla procedura in anticipo. Quali sono le conseguenze? Ed è un articolo molto chiarificatore sulle conseguenze. Non è vero, come molti hanno sostenuto, che non potremo usare la sopracitata flessibilità. Non è vero che dovremo accelerare la riduzione del deficit. Potremo usare la flessibilità, compresi finanziamenti agevolati concessi dall'Unione. L'unica conseguenza è che se, usando la flessibilità per energia e difesa resteremo sopra il 3%, rimarremo in procedura, cosa che, come spiegato, non sarebbe successo se fossimo usciti ora. Ma attenzione, le conseguenze negative abitualmente associate a essere in procedura sono del tutto sospese se l'eccesso è dovuto a spese per difesa e energia. Resta il fatto, quindi dal punto di vista economico e di bilancio non è una tragedia. Resta il fatto, continua Cottarelli, che non viene rimosso quel bollino rosso di cui Giorgetti si voleva liberare. Resta lo stigma di essere in procedura e quindi la conseguenza è più che altro politica, più che economica e di bilancio. Perché allora tanto clamore? Per quel gioco delle parti che è tipico del dibattito politico. E sempre su temi di politica e politica economica, Alessandro Barbera sulla Stampa fa un resoconto sui dati a consuntivo del PNRR. Sapete, il PNRR si è chiuso a giugno, a dicembre deve essere conclusa la rendicontazione, e però, dice Barbera, non sappiamo ancora quanto effettivamente è stato già speso. Se c'è qualcosa, scrive appunto Barbera, che racconta bene le difficoltà delle strutture ministeriali ad avere un quadro preciso della spesa pubblica, è il PNRR. Benché ci sia stato lo stop formale ai cantieri, non sappiamo con certezza quanto abbiamo speso e per cosa. L'ultima relazione della Corte dei Conti, che è di fine maggio, diceva che dei 194 miliardi assegnati ne erano stati effettivamente spesi 113. La realtà dovrebbe essere però meno sconfortante di così, perché c'è un ritardo nella rilevazione dovuta alla lentezza con cui le amministrazioni, essenzialmente i comuni, riportano sulla piattaforma dedicata a Regis quanto speso. Per il momento, ieri abbiamo dovuto accontentarci dell'ennesimo comunicato con cui la cabina di regia del piano ha chiesto l'erogazione dell'ultima rata, la più ricca di tutte, 28,4 miliardi. La scarsa trasparenza con cui stanno affluendo ai ministeri dati a consuntivo del PNRR risponde appunto alla logica della difficoltà di di monitorare la spesa pubblica. Questo è un po' la conclusione di Barbera, e che si riallaccia anche al fatto che era sfuggito uno 0,1% di deficit, perché era sfuggito un calcolo di spesa che era quello appunto di cui parlava Capone sul Foglio. Vorrei poi in chiusura invece segnalare due articoli, due commenti sulle sfide dei social per i ragazzi e dell'intelligenza artificiale, quindi sulle sfide del mondo che già è oggi. Il primo commento è di Avvenire, Marco Birolini, che prende spunto dalle challenges, cioè da queste sfide soprattutto per i giovani che spopolano su TikTok e Instagram. Una delle ultime è quella di nascondersi in un negozio e passare la notte in un negozio nei camerini fino alla riapertura. Poi ci sono anche gare ovviamente più pericolose e duelli demenziali, però questa è la buona notizia, dice Birolini su Avvenire. In realtà ci sono anche iniziative ambientali e culturali. Per fortuna non è tutto da buttare. Ogni tanto ci si imbatte in video virtuosi persino educativi. Save the Children in primavera, per esempio, ha chiesto ai follower: riuscireste a vivere con soli 5 litri di acqua al giorno? Ci hanno provato in molti, centellinando ogni goccia tra catini e brocche. Tra le campagne ecosostenibili si inserisce anche la settimana plastic free, oppure la giornata no shopping con il conto di soldi risparmiati. Va di moda anche la notte senza cellulare, da trascorrere tra parole crociate e buone letture. E c'è pure chi si abbandona ai sentimentalismi: dai un bacio a papà e vedi che effetto fa. Quindi ecco, non è tutto da buttare, soprattutto per le sfide possono anche essere sfide per messaggi positivi. E sempre sul tono l'innovazione digitale e tecnologica è uno strumento e non necessariamente una condanna, concludo la lettura della rassegna stampa con un pezzo di Riccardo Manzotti, professore di filosofia teoretica alla IUL, Ulm sul Foglio con l'AI: rallentare può far male, il futuro è i modelli ibridi di pensiero. I punti di vista sia di destra che di sinistra, scrive Manzotti, tendono tutti a concordare. Le forze politiche guardano con sospetto alla forza innovatrice dell'AI e ai cambiamenti economici e sociali che seguiranno. Molti osservatori credono sia possibile rallentare la tecnologia quel tanto che basta a salvare l'equilibrio sociale e economico. Eppure la questione dell'AI è esistenziale e non si può continuare a trattarla come un semplice problema politico ed economico. L'AI sta esternalizzando i nostri processi cognitivi e il cambiamento è così profondo che rappresenterà un passaggio paragonabile, se non superiore, all'invenzione della scrittura e prima del linguaggio. Il nostro sistema economico, prosegue, è basato sul valore dei processi cognitivi che fino al 2022 avvenivano quasi esclusivamente nei nostri cervelli. La conoscenza aveva valore e richiedeva esseri umani. Questo non è più vero e non abbiamo ancora cominciato a vedere gli effetti sul sistema economico. Non si tratta di essere tecnoentusiasti, ma di assumere una posizione liberale riconoscendo che non si può rallentare e lasciando che il sistema sviluppi gli anticorpi esponendosi al cambiamento. Nessun muro di regole tratterrà il mare. L'unica strada è imparare a navigare. Non sappiamo come evolverà la nostra struttura economica e politica in un mondo in cui la conoscenza sarà una commodity e il pensiero sarà esternalizzato in modo massiccio, ma è il destino che ci attende. L'unica via è avere abbastanza velocità per arrivare dall'altra parte, senza sapere in partenza come sarà il nuovo equilibrio tra pensiero umano e conoscenza artificiale. Con questo la lettura dei giornali si conclude qua. Vi aspetto per il filo diretto.
1: Serena Sileoni, editorialista de La Stampa e del Mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici, la Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg. Un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.
3: La cultura, le storie, le voci e i suoni del Sud tornano in onda su Radio 3 con Zazà. Il 27 settembre, promesse e contraddizioni della Coppa America di Vela a Napoli al tempo del bradisismo. Taranto tra teatro e dismissione industriale. Il mondo di Fabrizia Ramondino e molto altro, accompagnati dai percorsi musicali e dai ritmi mediterranei. Dalla sede Rai di Napoli, Zazà, ogni domenica alle 15 su Radio 3.
4: Per intervenire e porre domande a Serena Sileoni, editorialista di La Stampa e del Mattino, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
5: Eccoci tornati al filo diretto con gli ascoltatori che possono chiamarci o inviare SMS al 335 56 34 296. Vi ricordo che siete in ascolto di Rai Radio 3. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Sono Peppino Giuseppe da Cesano Boscone.
5: Sì.
6: Chiamo per l'infortunio sul lavoro di questa notte di ieri.
5: Sì.
6: Io ho 81 anni, ho cominciato a lavorare a 14 anni.
5: Mm-hmm.
6: Ricordo una prima manifestazione a cui ho partecipato, lavoravo a Milano, un cartello che diceva 3 morti sul lavoro al giorno. A quell'epoca ricordo che negli appartamenti, nelle città, c'era ancora il telefono duplex. Oggi abbiamo i cellulari, parliamo di intelligenza artificiale, e non vedo il cartello con su 3 morti al giorno, ma ci sono ancora 3 morti al giorno. Tra un po' le macchine andranno senza bisogno di chi le guida e continueremo ad avere, purtroppo credo, ancora 3 morti al giorno. Vuol dire che le scelte che sono state fatte da tutti quanti, dall'industria e dalla società in generale, non è stata quella di garantire a tutti una vita più sicura, è stata quella di massimo profitto in tutti i sensi. E questo mi fa capire come proprio non impariamo nulla. Un'ultima cosa.
5: Mm-hmm.
6: Abbiamo avuto il Covid, è successo quello che è successo, a parte chi ancora dice che forse era una favola. Dicevamo bisogna vedere, bisogna imparare, bisogna. Finito il Covid, abbiamo ricominciato alla giostra che c'era prima e l'abbiamo ancora aumentata. Non si è chiuso ieri il Colosseo perché c'era tanta gente presente e lì c'era il morto da portare via, come è successo all'Esel, allo stadio, quando c'è un morto lo si mette da parte e si va avanti senza far finta di niente. La vita non è uno spettacolo che deve comunque andare avanti. Ecco. E questa cosa sinceramente mi dispiace molto e mi rattrista. Grazie, l'ascolto per radio, buona giornata.
5: Grazie Peppino, le sue parole sono come dire definitive, non ho un commento se non quello che insomma che sono d'accordo con lei, oltre a tutta la vicinanza inutile ma vera per la famiglia del giovane operaio del Colosseo. Pronto, un'altra telefonata?
7: Buongiorno, sono Daniele da Torino.
5: Buongiorno.
7: Telefono riferito alla questione delle centrali nucleari.
5: Sì.
7: Allora, tralasciando l'aspetto scorie e opinione pubblica, che sono curioso di vedere come andrà a finire quando ci sarà il primo cantiere tra 7 anni, faccio notare 2 cose. La prima è che noi siamo grandi estrattori di uranio, no? Si parla del nucleare come autonomia energetica, e io mi chiedo, ma l'uranio ce l'abbiamo in Italia? Ovviamente la domanda è retorica. Passeremo da una dipendenza dal petrolio a una dipendenza da altre fonti. E la metto in pari con la, non è uscita sulle prime pagine, ma so che è una notizia, col taglio robusto degli incentivi per l'eolico offshore davanti a Taranto. E io sono stato in Spagna l'anno scorso. La Spagna ha 7 centrali nucleari, è piena, ma piena di pale eoliche dappertutto. Allora, io penso a Taranto, che tra l'altro è in crisi, cioè l'eolico offshore vuol dire che sono zattere che si spostano, quindi neanche impatto ambientale. Noi siamo pieni di vento, abbiamo la Sicilia più a sud della Spagna, alla latitudine della Tunisia. Ecco, alla fine concludo. E la tristezza è quella di essere seduti, la sensazione dal lato sbagliato della storia, perché non solo non si fa nulla per avere un futuro su risorse che abbiamo, ma non si deve fare nulla. La sensazione da cittadino è che qualsiasi cosa che sia energia rinnovabile per questo attuale governo sia ontologicamente sbagliato. E bisogna andare sul nucleare, punto. Non si discute che noi il sole l'abbiamo, il vento l'abbiamo e siamo una potenza industriale che si investisse su turbine, batterie, forse in 7 anni mi chiedo quanta energia potremmo pure anche esportare. Ecco. E invece siamo qua, c'è tutto dal lato sbagliato della storia.
5: Grazie Daniele. Là io non sono un'esperta di politiche energetiche. Quello che leggo con sostanziale unanimità da parte di fonti istituzionali è che le energie rinnovabili vanno benissimo, ma non basterebbero. La Spagna stessa è attiva nella produzione di elettricità da fonti atomiche. E, credo che il punto sia un po' questo, cioè garantire chiaramente un approvvigionamento in tutta sicurezza, che significa 2 cose, cioè garantire che le centrali siano sicure, ma garantire anche che l'energia arrivi quando serve, ci sia capacità energetica. Però sicuramente la questione, la legge che è stata approvata ieri avrà enormi strascichi anche con riguardo all'opinione pubblica, soprattutto per quello che diceva lei, cioè chi si prende diciamo le prime centrali di energia nucleare sostenibile vicino casa, e quali amministratori soprattutto locali le accetteranno in vista appunto del ritorno sulla popolazione. Pronto, un'altra telefonata?
8: Sì, buongiorno, sono Massimo dalla provincia di Viterbo.
5: Buongiorno.
8: Anch'io volevo intervenire sul nucleare, proprio chi mi ha preceduto mi ha dato proprio l'assist, perché io proprio sulla norma ho letto che nel decreto, ho letto sui media che sono previsti dei benefici economici ed energetici, no? Adesso non è specificato in particolare, per i comuni, proprio per quello anche che diceva lei. Per fare in modo che addirittura i comuni chiedano loro stessi di accogliere e ospitare queste centrali, no? Ecco, io vorrei sapere, mi sembra che una norma del genere, io insomma seguo abbastanza il tema rinnovabili, mi sembra che non ci sia attualmente, no? Noi sappiamo che ci sono molti enti locali, regioni, eccetera, comuni che attualmente si oppongono all'installazione di impianti per rinnovabili. E mi sembra che una norma del genere attualmente non ci sia. Cioè, questo, se è così, insomma, no? Dimostra chiaramente che come questo governo, insomma, non stia facendo fino in fondo di tutto per poter andare avanti con uno sviluppo.
5: Cioè, lei dice non c'è una norma per la compensazione, non è prevista una compensazione? Okay.
8: Esatto, mi sembra che attualmente, a meno che non ci siano, no, poi accordi tra le aziende che installano gli impianti e gli enti locali.
5: Credo, non conosco i dettagli della legge, credo che se non è prevista, come sta dicendo lei, se non è prevista nella legge, sarà però appunto nei contratti. Mi pare difficile che non ci possa essere questo scambio che è naturale avvenga in queste in situazioni come queste, cioè a fronte di un accollo c'è appunto sempre una compensazione economica, quindi forse, ma non lo so, non conosco la legge nel dettaglio, probabilmente ci sarà nei decreti attuativi. Pronto, un'altra telefonata? Intanto leggo, perché è di allora, no, mi dicono che c'è una telefonata. Allora, pronto, chi c'è?
9: Sì, buongiorno. Sono Barbara da Cividale del Trioni.
5: Buongiorno.
9: Io ho una domanda secca da porre, perché il referendum si è tenuto, il referendum su nucleare ovviamente, sì, è di 40 anni fa, e mi chiedo, ma allora i referendum hanno una scadenza?
5: Sì.
9: Perché allora mettiamo in scadenza la Costituzione, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, mm-hmm, il divorzio, mm-hmm, e via elencando. Io all'epoca ho votato contro il nucleare come cittadina, presendo, e forse non sono nemmeno l'unica, che la mia posizione di allora venga rispettata e quindi valga tuttora. O dobbiamo fare un altro referendum sul nucleare per capire quanti italiani nel frattempo hanno cambiato idea? Mm-hmm. Il referendum allora non assume più nessun valore se dopo un tot di anni non è più considerato, ecco, questo mi viene da dire.
5: Mm-hmm. Allora, nel senso che il risultato dei referendum è un po' come le leggi, no? Il Parlamento fa una legge, dopo un po' di anni una successiva maggioranza ne fa una diversa oppure abroga la legge precedente. È la dinamica della successione degli orientamenti politici. Il referendum è a tutti gli effetti equiparato a una legge espressa dal popolo. Quindi, come i parlamenti sono liberi, è libero anche il Parlamento rispetto al referendum, ma con alcuni paletti, con alcuni limiti, perché la volontà popolare lì si è direttamente espressa, non è semplicemente il tuo antagonista politico che hai lasciato, al quale ti sei succeduto in Parlamento. Quindi è vero, ci sono dei limiti alla riproposizione di leggi che sono state rigettate dal popolo con referendum. Peraltro il referendum sul nucleare non è solamente quello dell'87, ma ce n'è stato uno anche nel 2011. Qual è l'orientamento? Diciamo i limiti sono due. Il primo è il tempo, cioè fare immediatamente è successo ed è stata bocciata la legge. Immediatamente dopo l'esito referendario fare una legge identica a quella che è stata abrogata. Questo è chiaro che sia una presa in giro nei confronti dell'elettorato, e quindi questa cosa qui non si può fare nell'imminenza del risultato referendario. Stiamo parlando proprio di un criterio temporale, ripristinare esattamente la legge che era stata bocciata. Il secondo, più sfumato, è ma quanto tempo quindi bisogna aspettare? Bisogna aspettare un tempo ragionevole perché si possa immaginare che forse l'elettorato ha cambiato idea e magari, se non l'ha cambiata idea, può tornare a esprimersi con un nuovo referendum sulla legge che è stata rivotata. L'altro elemento è quanto uguale sia la legge, quindi da un lato quanto tempo è passato, dall'altro quanto è uguale la legge. È proprio una fotocopia di quello che non l'altro ieri, ma ieri il popolo ha bocciato, o il contesto è diverso, la legge è in parte diversa. Qui per esempio si parla di nucleare sostenibile, quindi di piccole centrali. Non conosco, diciamo, gli aspetti tecnici, ma non è appunto il nucleare del 1986, non è il nucleare di Chernobyl. Questo per darle una risposta a una domanda che probabilmente molti si stanno facendo, ma si può andare contro la volontà espressa dal popolo in un referendum? Pronto? Un'altra telefonata? Pronto? Pronto? La sento, ma non mi sente. Pronto?
10: Pronto?
5: Sì, è lei.
11: Pronto, mi sente?
5: No. Ne sento due. Pronto?
11: Buongiorno,
5: buongiorno,
11: mi sente?
5: Buongiorno, sì.
11: No, buongiorno, sono Rosy da Roma, una guida turistica, e volevo ricordare rispetto all'incidente tragico della scorsa notte al Colosseo che purtroppo non si tratta del primo incidente sul lavoro al Colosseo, poiché l'anno scorso è morta una guida turistica mentre era dentro al Colosseo con la bandierina in mano, il microfono, la radio e tutto il gruppo dietro di sé, a causa della fatica e delle temperature estreme. Il suo cuore forse aveva dei problemi, non so, però non ha retto ed è caduta proprio mentre camminava, mentre spiegava, è caduta al suolo e purtroppo è deceduta. Si chiamava Giovanna Maria Giammarino, non aveva la giovane età di questo giovane purtroppo operaio che è deceduto, e aveva 55 anni, però in quel giorno il Colosseo non si è fermato neanche un momento, neanche un momento, i turisti continuavano a camminare con la collega a terra deceduta e poi non è stato mai chiuso. Quindi qua ho trasalito quando ho sentito lei che leggeva l'articolo dicendo la prima morte sul lavoro nel Colosseo dell'era contemporanea. È vero che la memoria è molto corta, però ricordiamoli, è vero, era una partita IVA, non era una lavoratrice dipendente.
5: No,
11: ma
5: mi
11: era
5: scusi,
11: una
5: credo
11: lavoratrice.
5: Che la differenza... No, mi scusi, credo con... con enorme rispetto per la sua collega, e glielo faccio come domanda, credo che la differenza, e lo dico come dire, spezzo una lancia a favore del giornalista che ha scritto il pezzo, ha riportato la notizia, non so se la differenza possa essere che uno è morto a causa del lavoro e la sua collega durante l'orario di lavoro. Non ne voglio fare una questione di sottigliezze, ma è soltanto per dare il giusto rispetto alla sua collega alla quale diciamo ci uniamo al suo ricordo, ma immagino che non sia una dimenticanza voluta perché era una partita IVA, una precaria o perché non era giovane. Forse la differenza sta, questa è una domanda che faccio a lei, per il fatto che forse è morta durante l'orario di lavoro e non a causa del lavoro che stava svolgendo. Pronto, un'altra telefonata?
10: È pronto, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Anna Maria. Buongiorno, telefono dalla Sicilia. Io volevo fare una riflessione, la volevo condividere con lei, e cioè volevo parlare dell'ipocrisia politica, o come dire, degli iraniani, del ministro iraniano che ha mostrato la foto delle bambine uccise durante il bombardamento per errore, il bombardamento americano. Magari quelle bambine sarebbero state torturate o uccise perché in futuro avrebbero portato una ciocca fuori posto, fuori dal fazzoletto, insomma. Cioè, questo mi sembra veramente rappresentativo anche di quest'epoca che stiamo vivendo, dell'ipocrisia che viviamo. Volevo un suo commento.
5: L'ONU è un po' la fiera dell'ipocrisia, quindi il messaggio era chiaramente un messaggio politico dal Presidente della Repubblica Iraniana, non ci si poteva aspettare che dicesse cose diverse, né ci si poteva aspettare che avesse un tono diverso dopo che il giorno prima Trump aveva parlato appunto di annientamento dell'Iran. L'unica speranza è quella che, come avveniva prima, ma purtroppo come avviene meno adesso proprio per l'arroganza della linea politica, è che le diplomazie riescano ad aprire i loro canali. Le diplomazie erano una cosa che funzionava benissimo fino a pochi anni fa, sono una cosa che funziona ancora bene dal punto di vista delle strutture, ma certo sono oscurate da questi modi teatrali ai quali purtroppo ci stiamo abituando. Pronto, un'altra telefonata?
12: Pronto, buongiorno. Sono Alessandro da Torino.
5: Buongiorno.
12: Io intervenivo a proposito di un articolo che lei ha letto di tale Riccardo Manzotti, credo sul Foglio, sì, in cui si parlava di intelligenza artificiale e di innovazione, ma il discorso, diciamo, presupposto era quello di, diciamo, un'idea di un mercato globale che non è, che è inarrestabile. A un certo punto il commentatore dice: nessun muro di regole tratterrà il mare,
5: sì,
12: e parla di destino. Allora io penso che su questo si possa discutere ormai in termini diversi da quanto si faceva anche solo pochi anni fa, nel senso che questo paradigma di un'evoluzione economica, tecnologica, dell'innovazione che segue una linea che nessuno può fermare, come se si trattasse di una legge naturale e che, di cui evidentemente poi magari qualcuno ha anche le chiavi, sia chiaramente un'ideologia, l'ideologia in cui siamo immersi e da cui forse possiamo uscire, visti i disastri che ha prodotto nelle condizioni geopolitiche, economiche in cui ci troviamo. Quindi penso che valga la pena discutere questi discorsi che sono puramente ideologici. Non so se Manzotti si presenta come un filosofo, credo che abbia un dottorato in robotica o cose di questo genere, ma insomma mi sembra che potremmo andare avanti rispetto a queste cose.
5: Cioè lei dice in realtà possiamo rallentare, corretto? No,
12: sì, io dico che quello che stiamo vivendo è il risultato di scelte politiche fatte a tutte le scale. Non è vero che esiste una risultante che emerge dai miliardi di scelte in questo pulviscolo infinito. Semplicemente ci sono dei soggetti politici, dei gruppi che prendono delle decisioni che in qualche posto vengono votate, in qualche posto si impongono nel mondo e che alla fine costituiscono il mondo in cui viviamo. Ma il mondo in cui viviamo è frutto delle scelte che gli esseri umani fanno, non di una legge della storia o della tecnica che li precede, questo.
5: Io credo che il pensiero di Manzotti, che è anche il mio, è quello del tubetto del dentifricio, no? A parte, diciamo, le origini, le stigmatizzazioni o meno di questa rivoluzione cognitiva, è possibile attraverso le regole, attraverso i limiti, attraverso le imposizioni, rimettere il dentifricio dentro al tubetto. E questo è tanto più vero, secondo me, per i sistemi di intelligenza artificiale, perché per esempio, diversamente dalla clonazione, che pure è stata, si è raggiunta, ma poi è stata vietata, diversamente dalla clonazione i costi sono molto inferiori. Clonare un essere vivente ha dei costi molto superiori rispetto a quelli di mettere su una piattaforma di intelligenza artificiale, e ha un livello di know-how, di conoscenza esclusiva di gran lunga superiore. Anche volessero i grandi padroni dei più noti sistemi di intelligenza artificiale fermarsi, ormai è una tecnologia che è appunto uscita dal tubetto del dentifricio. Credo che il punto sia questo, non tanto trovare la responsabilità a monte. Non so se è ancora in linea l'ascoltatore. Pronto, un'altra telefonata?
13: Buongiorno, sono Filippo e chiamo da Innsbruck. Intanto le mie condoglianze alla famiglia Moretti, che ha perso il figlio nell'incidente del Colosseo. Ma la mia domanda è secca. Io lo faccio per esperienza, sono manutentore di aree verdi e mi capita di eseguire lavori in quota. E chiedo, al di là che la magistratura dovrà fare giustamente il suo lavoro, ma perché questi lavori sono autorizzati di notte? E è un tipo di lavoro che richiede la massima concentrazione, la massima attenzione, il controllo visivo costante su tutti i sistemi, le funi, i connettori, eccetera. Perché si fa un certo lavoro di notte? Io lo trovo, sono rimasto allibito sapendo che questo lavoro qui è stato fatto di notte. Chi autorizza, cioè chi è che non vieta? che un certo tipo di lavoro sia eseguito di notte. Grazie e ascolto per l'altro.
5: Grazie, non è l'unico commento di questo tenore, ce ne sono anche altri che sono arrivati, li vedo adesso in ordine di arrivo per messaggio, cioè questi lavori andrebbero vietati di notte. Io non lo so perché si facciano di notte, se non per il motivo che chiaramente non è sufficiente di non disturbare le persone di giorno, in questo caso i turisti, di non dover chiudere il Colosseo di giorno. Immagino, non so se sia questo il motivo, un po' lo stesso motivo per cui i cantieri stradali in genere sono notturni. Di notte o no, è certo che le morti sul lavoro, quando non sono più incidenti, tragici incidenti, ma del tutto occasionali, sono una questione di sicurezza sul lavoro, che vuol dire tutto o vuol dire niente. Le norme sulla sicurezza sul lavoro ci sono, evidentemente quello che manca è la capacità di farle rispettare a ogni livello. Pronto, un'altra telefonata? Pronto?
14: Pronto, buongiorno.
5: Sì, sì.
14: Mi pare che tocchi a me, sì. Sono Andrea Domenici, sì, da Pisa.
5: Sì.
14: E sono stato gentilmente invitato a parlare dopo un mio messaggio che diceva semplicemente: l'unica energia pulita è l'energia, è il risparmio di energia. Questo in riferimento alle varie opzioni di produzione di energia, e per quel che riguarda l'ultima generazione di reattori nucleari non me ne intendo, non sono competente, ma ho forti dubbi che queste tecnologie siano radicalmente diverse da quelle vecchie. Vecchie tecnologie di cui mi sono occupato marginalmente a suo tempo, ma un po' di tempo fa. Ma in generale l'idea è di trovare nuove fonti di energia, anche le energie rinnovabili, che servono a produrre nuova energia per i nostri presunti bisogni. Ora, anche le energie rinnovabili hanno forti impatti non solo ambientali, pensiamo all'estrazione del materiale che serve per le batterie, e soprattutto politiche. Cioè, prima facevamo, fino ad ora abbiamo fatto le guerre per il petrolio, le stiamo ancora facendo, faremo le guerre per il litio o per altri materiali. Quindi questo è un altro problema da cui dobbiamo tenere conto. E poi c'è il principio dell'ideologia della crescita infinita. Cioè, il sistema economico globale in cui viviamo richiede un continuo aumento di profitti e quindi di consumi. Quindi io dico semplicemente: o a un certo punto ci fermiamo oppure andiamo al collasso totale.
5: Quindi diminuiamo l'uso, diminuiamo la dipendenza, diminuiamo l'uso dell'energia, le dice, nei nostri consumi quotidiani.
14: Sì, semplicemente.
5: Posso chiederle se lei lo fa nella sua esperienza, nella sua vita?
14: Ma senta, io cerco di vivere una vita normale, quindi ho bisogno di servirmi delle fonti di energia come tutti. Cerco di risparmiare, ma nel mio piccolo. Ma il problema non è di affidare a singolo individuo il compito di risparmiare. Il fatto è che il sistema economico globale, come si diceva una volta il capitalismo, richiede un aumento continuo di consumi. Quindi il problema non sono i comportamenti individuali, è il meccanismo fondamentale dell'economia che va cambiato.
5: Va bene, grazie, grazie. Un'altra telefonata? Pronto?
15: Pronto?
5: Sì.
15: Pronto?
5: Sì.
15: Sono Rosa da Bolzano, buongiorno. E mi riferisco anch'io alla questione delle centrali nucleari. Ecco, le centrali nucleari di cui lei parla, cioè delle nuove centrali nucleari, in realtà non esistono. Ci sono stati dei tentativi di piccole centrali che dovrebbero essere distribuite sul territorio, sia in Canada che in Cina. E questi tentativi sono stati interrotti per i grandissimi costi raggiunti e per il fatto che queste centrali non sono poi state portate a termine proprio per questo motivo. i costi sono così alti per kilowattora prodotto che non sarebbero assolutamente compatibili con la nostra, con il prezzo dell'energia attualmente vigente. Quindi diciamo che vengono vendute delle centrali piccole distribuite sul territorio che non esistono, e purtroppo le persone che ci credono, ecco, credono a questa, a questa. Pronto?
5: Sì, sì, la sento, lo sento.
15: Ecco, ecco, le persone credono a questa storia, ma è una è come una favola. Non esistono, non ci sono, non sono state portate a terra. Ecco, quindi si continua a ritardare l'introduzione delle energie alternative e si, come dire, racconta una storia che è come una favola e le persone ci credono. Queste centrali non esistono, si sta facendo molto sulla sulla fusione nucleare, ma anche qui siamo lontanissimi e quindi in questo momento, quando l'urgenza è tanta, sarebbe bene investire e facilitare in tutti i modi, anche con compensazioni sui territori che non le vogliono, le pale eoliche e le centrali solari. Questo non viene fatto e questa è una politica ben chiara e determinata di questo governo, che è cieca. Grazie.
5: Grazie Rosa. Approfitto su questa questione del nucleare perché un ascoltatore che per la sua professionalità sembrerebbe esperto di energia nucleare, a proposito di nucleare sostenibile, dice che in realtà rispetto a quello che scrive il Sole 24 Ore, il nucleare sostenibile non è tanto nelle dimensioni piccola o media centrale, ma nel rispetto delle norme nazionali e internazionali di sicurezza e dei criteri di tassonomia che rispetto agli anni 80-90 sono cambiate e sono molto più stringenti. Questo per precisare che cosa dovrebbe intendersi per nucleare sostenibile nelle intenzioni della legge e poi vedremo nei decreti attuativi. Ci scrive Michele Testa: l'intelligenza artificiale è uno strumento e come tale può essere regolamentato e la sua pericolosità deriva dall'uso che se ne fa. Mentre sulla mia risposta alle morti sul lavoro, l'INPS riconosce, scrive Cristina Firenze, come infortuni sul lavoro anche quelli durante ed anche prima mentre vai al lavoro. Certo, quello è l'infortunio sul lavoro, indubbiamente il punto, proprio per non mancare di rispetto al ricordo della guida turistica che è morta al Colosseo, credo sia rispetto alle prime pagine di oggi che non sono state evidentemente a lei tributate, il fatto non di aver avuto un infortunio sul lavoro ma di essere deceduta per una causa direttamente imputabile alla sicurezza nel luogo di lavoro. Pronto, un'altra telefonata?
16: Pronto, buongiorno, mi sente?
5: Sì.
16: Buongiorno, sono Paola, chiamo da Roma. Volevo dire, mi ha colpito il titolo dell'Avvenire, massima urgenza. Allora, la massima urgenza in quel caso era riferita a questo decreto legge, no? Sugli alunni non di lingua italiana nelle scuole. Tra l'altro io ho fatto la maestra per 35 anni e ne potrei dire alcune cose. Ma mi riferisco ai minori rispetto ai social, perché mi sembra che gli episodi che si stiano verificando di minori con problemi rispetto ai social, parlo del ragazzino di 13 anni che ha accoltellato la professoressa, quell'altro che è stato bloccato in tempo prima che accoltellasse la professoressa, le due bambine che si sono chiuse nel negozio per seguire una challenge sempre sui social. Credo che questo sia, dobbiamo aspettare che accada qualche tragedia prima di fare qualcosa urgentemente rispetto a questo tema. Allora, che fine ha fatto il disegno di legge bipartisan in Parlamento rispetto a questa cosa? È tutto bloccato? E in senso positivo vorrei ricordare e diffondere il più possibile una cosa che c'è già e sono i patti digitali che si occupano appunto di un'educazione consapevole all'utilizzo di questi strumenti legato ai minori.
5: Guarda, le avrei citati io i patti digitali esattamente come buon esempio, che è buono proprio perché parte dal basso, cioè sono dei patti che le scuole, di cui le scuole incoraggiano la sottoscrizione tra famiglie, tra genitori, e sono, io credo, piaccia o non piaccia, l'unica cosa che può funzionare davvero rispetto ai divieti che sarebbero impossibili da verificare. Invece i patti sono uno strumento di sensibilizzazione per le famiglie, ma anche appunto di pattuizione a dare una comune linea educativa sull'uso dei social ai propri figli e ai propri studenti. In questo devo dire che le scuole stanno facendo un enorme sforzo di incoraggiamento appunto alla sottoscrizione. L'ultimissima telefonata, alla quale chiedo di essere molto veloce. E mi scuso.
17: Buongiorno, sono pronto, mi sente?
5: Sì.
17: Buongiorno, sono Domenico da Ginevra, sono un fisico nucleare, volevo un altro intervento sulla questione delle centrali.
5: Sì.
17: Quello che lei ha detto è in principio può essere anche ritenuto giusto, ma c'è una considerazione che nessuno fa. Le centrali hanno bisogno di un sacco di acqua, che non c'è.
5: Sì.
17: So, in quest'estate hanno fermato un certo numero di centrali, per cui questa non è una vera soluzione, è soltanto un rischio che ci prendiamo gratis. Tra l'altro un'altra cosa che nessuno cita mai, facciamo centrali da circa 70 anni, non esiste una tecnologia di stoccaggio delle scorie. Nessuno sa come veramente tenerle per un tempo lunghissimo. Sono messe qui e lì dappertutto. L'America ha fatto un programma che è stato chiuso da Obama perché non riusciva assolutamente a fare nulla, quindi questo è solo un rischio. Si parla di nuova generazione di tecnologie, adesso di reattori di quinta generazione, ma la tecnologia ancora non c'è.
5: Grazie Domenico per questo commento tecnico alla questione del nucleare. Noi ci fermiamo qui, ringrazio la parte tecnica Pino Berardi, in redazione Maria Chiara Beranek, Manuel De Lucia, Filippo Travaglia e Alessio Palma. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Replay Sound e sulle altre piattaforme. Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce Pagina 3. Questo commento tecnico alla questione del nucleare. Noi ci fermiamo qui, ringrazio la parte tecnica Pino Berardi, in redazione Maria Chiara Beranek, Manuel De Lucia, Filippo Travaglia e Alessio Palma. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su Replay Sound e sulle altre piattaforme. Dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà uno dei temi posti.

Macron, noi stabilissimi e con i conti sotto controllo, loro in crisi politica permanente e con finanze pubbliche disastrose, tanto che adesso il governo, che non ha una maggioranza parlamentare, deve introdurre una manovra da 54 miliardi di euro per portare il deficit al 5%, mentre da noi il governo si lamenta perché non è riuscito a tenerlo al 3% già nel 2025. In realtà questi due paesi, Italia e Francia, sono meno diversi di come sembra, anche da noi la stabilità politica sta per finire e anche da noi un po' di scelte molto a lungo rinviate sui conti iniziano a pesare. Insomma, gli ingredienti della crisi francese sono presenti anche in Italia, anche se in dosi minori e non ancora assemblati insieme. La campagna elettorale però è appena cominciata e il contagio finanziario da un mercato all'altro è sempre possibile. Ne parliamo a Revolution.

0: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: RAI Radio 3.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
6: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Washington, Trump accoglie Xi Jinping, New York, all'ONU, gli interventi dei leader di Iran e Ucraina, pioggia di missili su Kiev, allarme per possibili azioni del Cremlino contro l'Europa.
3: Ok, definitiva la legge delega sul nucleare, obiettivo del governo, prime centrali entro 8 anni. La premier Meloni, scelta di buon senso, la maggioranza, l'autonomia energetica e sovranità politica, le opposizioni, solo propaganda.
2: Fiaccolata al Colosseo per Andrea Moretti, il giovane operaio morto dopo un volo da 10 metri. I sindacati, la sicurezza non è un lusso.
3: Broken, la forza evocativa del frammento, a Palazzo Strozzi a Firenze esposte sculture incompiute o danneggiate che attraversano luoghi ed epoche diversi.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. L'Assemblea Generale dell'ONU, crocevia della politica internazionale. A Palazzo di Vetro gli interventi del presidente Zelensky e del presidente iraniano Pezeshkian, che accusa Stati Uniti e Israele di terrorismo. Intanto a terra a Washington il leader cinese Xi Jinping, accolto da Trump all'aeroporto. Le TV americane boicottano l'arrivo di Xi dopo che Trump ha allontanato i giornalisti di alcune testate dalla Casa Bianca. Il corrispondente.
4: L'accoglienza di Trump ai piedi dell'aereo, alla base militare Andrews, il picchetto d'onore e il sorvolo dei bombardieri a stelle e strisce. Il cerimoniale per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti è stato solenne. Commercio e intelligenza artificiale tra i temi che saranno oggi sul tavolo dei leader delle due grandi potenze alla Casa Bianca, insieme a Taiwan e conflitto in Iran. Ieri mattina all'ONU era intervenuto proprio il presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, afferma, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Mostra le foto dei civili uccisi dalle bombe americane e israeliane, sottolinea, e promette non ci piegheremo, poi assicura l'energia nucleare ci serve solo per il progresso economico. Nel pomeriggio dallo stesso podio parla Zelensky, inizia dall'invasione russa dell'Ucraina. Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, eccetto una persona. Il presidente di Kiev punta così il dito contro l'omologo russo Putin. È il paziente zero, prosegue Zelensky. Va fermato perché con la sua idea di guerra contagia il mondo, minacciando l'Europa, destabilizzando Medio Oriente e Africa e infine conclude sostenendo le capacità belliche di Corea del Nord e Iran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Gli attacchi russi sull'Ucraina non si sono fermati durante e dopo il discorso di Zelensky, mentre la CIA lancia l'allarme, possibili attacchi di droni russi anche nei paesi mediterranei.
5: Durante e dopo l'intervento di Zelensky all'Assemblea delle Nazioni Unite sono proseguiti gli attacchi russi sull'Ucraina, colpiti obiettivi civili, tra cui un ospedale per la maternità, 2 morti e diversi feriti, dopo che ieri altri raid avevano centrato anche la sede del partito del leader ucraino. E per l'ennesima volta le forze aeree polacche sono in allarme per gli sconfinamenti russi. Kiev poco fa ha bersagliato un impianto industriale a Krasnodar, in Russia, con i droni. E intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei. Per El Mundo, che cita fonti della difesa lituana, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con droni lanciati da navi mercantili. Lo scopo? Condizionare le elezioni nei 3 paesi previste nel corso del 2027. Claudia Stamarra, GR3.
2: All'Assemblea delle Nazioni Unite è intervenuto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Al centro del suo discorso il conflitto in corso nel cuore dell'Europa. Tajani ha ribadito che l'Italia lavora per evitare l'escalation tra Mosca e Kiev. Sull'Iran, il ministro, che nei giorni scorsi ha incontrato l'omologo Araghchi, ha chiesto a Teheran di cambiare tono. Sentiamo le sue parole.
6: La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, è una responsabilità quotidiana. Va difesa con fermezza, va costruita con pazienza, va perseguita senza arrendersi mai. E noi non ci arrenderemo.
3: Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare, già passata alla Camera lo scorso giugno. I nostri servizi.
1: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
7: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
1: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR3.
8: Una scelta coraggiosa e di buon senso. È il commento di Giorgia Meloni. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive. E sarà anche una risposta concreta all'aumento della domanda di elettricità dovuta a data center e intelligenza artificiale, spiega la Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Sui rapporti con l'Africa invece è incentrato il video messaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani e lo spirito del Piano Mattei, la strategia italiana che coinvolge circa 18 nazioni con più di 70 progetti per oltre 5 miliardi di euro. Carla Macrellino, GR3.
2: La maggioranza applaude al via libera alla legge delega sul nucleare, l'autonomia energetica è sovranità politica. Contrarie le opposizioni e solo propaganda. L'esecutivo vende promesse che non potrà mantenere. Il dibattito è anche sui temi economici. L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime sul PIL italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti e si discute inoltre di scuola. Oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto sul tetto agli stranieri in classe e il divieto di indossare il burka.
9: Tra governo e Quirinale, interlocuzioni in corso. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'istruzione Valditara. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
10: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni.
9: Troveremo soluzioni equilibrate, assicura Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito della Premier. Dalla Lega, Matteo Salvini vuole andare avanti con uno scostamento di bilancio. Frena Forza Italia. Per i 5 Stelle si tratta di un governo che ha puntato su tagli e austerità. Per il PD l'esecutivo non sta ragionando su misure per sostenere la crescita economica. Il paese è fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Loro fanno propaganda sui bambini stranieri. Chiara Braga.
10: Mentre famiglie e imprese pagano il caro carburanti, il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misure. Pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
9: Legge elettorale che arriverà in aula alla Camera tra 4 giorni. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: La campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, in conferenza stampa a Roma, a conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. Siamo preoccupati, sarebbe bello se vi fosse convergenza su alcuni punti come la scuola e la lotta alla povertà, ha aggiunto Baturi, richiamando la necessità di riconoscere l'altro come interlocutore, seppur in una differenza dialettica.
2: La cronaca, la Procura di Roma indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio rocciatore di 22 anni precipitato nella notte tra martedì e mercoledì in un cantiere al Colosseo. Il reato ipotizzato omicidio colposo contro ignoti per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Dalle prime verifiche si fa strada le ipotesi che dell'errore umano o di un improvviso malore. Gli inquirenti hanno disposto una perizia tecnica sull'imbracatura risultata non agganciata alla fune di sicurezza. Solare è appassionato così, ricorda il 22enne la comunità del suo paese d'origine, Crognaleto, nel Teramano. Manifestazioni di studenti e sindacati sotto al Colosseo per chiedere più sicurezza sul lavoro.
11: Andrea è vivo!
5: hanno gridato il nome di Andrea Moretti gli studenti radunati spontaneamente sotto l'anfiteatro Flavio a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati insieme in presidio per chiedere prevenzione. Il nome di Andrea si aggiunge ad una lunga lista che già nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026 conta 595 morti sul lavoro.
11: Un ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni e dura.
5: Si commuove il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, nel ricordare il giovane operaio. Tutto il paese abruzzese di cui era originario stretto attorno alle tre sorelle e genitori.
12: Non si può morire così giovane, una cosa ingiusta.
13: L'ho visto crescere, era un bambino tranquillo.
5: Andrea era pieno di passioni, le montagne, l'equitazione. Aveva scelto di seguire le orme del padre. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano da casa, fino al cantiere del Colosseo di cui andava fiero. Anni fa la famiglia Moretti aveva già affrontato una prova molto dura. Il papà, ex operaio anche lui, aveva avuto un brutto incidente e aveva perso una gamba. Ora la scomparsa del figlio ad appena 22 anni. Eleonora Fioretti, GR3.
3: Sventata aggressione contro un insegnante alla Lamezia Terme. I compagni di scuola hanno impedito che un 14enne colpisse la sua professoressa di italiano con un coltello. Ora il ragazzo di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro. La dirigente scolastica ha dichiarato che lo studente non era considerato problematico, ma che ora va aiutato. Le sue parole.
14: Andava male in tutte le materie, quindi non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
2: Opere delle civiltà antiche e di arte contemporanea in pezzi o non finite. Le espone la mostra Broken a Firenze, a Palazzo Strozzi, l'inviato.
15: Un pezzo, quella parte soltanto del tutto, dell'intera opera, sopravvissuta e giunta fino a noi. Frammenti di sculture esposti uno dopo l'altro, il naso e le labbra carnose di un faraone, la mano di una statua colossale romana. Che storie raccontano? Arturo Galansino, direttore Palazzo Strozzi.
16: Storie di distruzioni di vario genere, legate a iconoclastie per motivi religiosi, politici, quindi spesso dietro queste sculture ci sono dei veri e propri stravolgimenti storici che ci toccano.
15: Quando vengono ritrovati, i frammenti delle statue antiche possono assumere anche un valore estetico, come le stesse rovine.
16: Le antiche rovine diventano una materia di riflessione sulla grandezza del passato e troviamo questo atteggiamento anche in mostra. Molti scultori, da Michelangelo a Canova, preferivano lasciare non completate le sculture frammentate.
15: E siamo all'altra faccia della mostra, quella del volutamente non finito o frammentato nell'arte moderna e contemporanea.
16: A partire dalla modernità, da Rodin direi, ma soprattutto nel XX e XXI secolo, molti artisti utilizzano un frammento come punto di partenza della loro ricerca estetica, per parlarci della nostra fragilità o di problemi politici o geopolitici più grandi.
15: Da Firenze, Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Emanuele Di Cavio, Giovanni De Palma.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45, da Andrea Donate e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
17: Abbiamo trasmesso GR3. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
19: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Oreca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
18: Info su conai.org.
20: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
21: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol, tutto
0: tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
21: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
0: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
21: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
0: Terme dell'Emilia Romagna.
21: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
22: Lunch is ready!
23: Listo en la mesa!
24: Essen ist fertig!
25: A tavolo!
26: È pronto! In tavola!
27: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 24 settembre. Parzialmente nuvoloso o velato al nord, per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento. Venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio. Deboli variabili altrove. Ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna. Poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: Pagina 3.
5: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenute e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è giovedì 24 settembre, sono le 9:02:48. Noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa cercando di vedere un po' quello che si trova oggi sui giornali di culturale, e quindi li scorriamo un po' velocemente. Iniziamo con Il Foglio, dove troviamo una bella recensione, come molto spesso gli capita, di Matteo Moca a un libro, in questo caso all'ultimo piccolo ma importante libro di Rosa Matteucci, uscito per Adelphi, intitolato Lotteria delle anime, una lingua antica e cangiante per tradurre il parlottio del purgatorio. Ecco, questi sono i titoli dei libri che a me poi insomma mi interessano, mi incuriosiscono e che vanno anche, come dire, che proseguono una tradizione importante come quella, che so, della lingua ricca, serciosa, per esempio di Giorgio Manganelli, di Tommaso Landolfi, che in questo caso, come dire, Rosa Matteucci prova a stare in quella scia. Così Matteo Moca, cioè sono parole mie, ma insomma Matteo Moca recensisce questo libro sul Foglio di oggi. E poi ancora su Repubblica, l'apertura delle pagine culturali è dedicata al fondatore Eugenio Scalfari. L'archivio di Eugenio Scalfari va alla Fondazione Feltrinelli. Le carte del fondatore di Repubblica all'istituzione di Milano è la collocazione giusta per valorizzare il materiale di nostro padre e della storia del giornale, dicono le figlie Enrica e Donata Repubblica da questa notizia. E poi ancora sulla stampa, l'abbiamo anche ascoltato nel GR che ha preceduto Pagina 3, la nuova mostra di Palazzo Strozzi a Firenze, che punta su ricerca, restauro e contaminazione. Dall'antico Egitto al contemporaneo, l'eterno potere dei frammenti. Questa è una notizia che poi si ritrova oggi anche in altre pagine. dei quotidiani. Invece su Il Giornale troviamo un articolo di un grande neuroscienziato italiano come Giorgio Vallortigara, intitolato "Piccole menti, grandi scelte, i neuroni non servono". Ed è molto bello ogni volta che troviamo affermazioni così pirroniane, no? Nel senso di Sesto Empirico, il grande filosofo scettico che demoliva un po' la monumentalità che noi affidiamo all'intelligenza, no? E qui appunto i neuroni non servono, ci dice Giorgio Vallortigara sul Giornale. Planarie, protozoie, piante, ecco che cosa insegnano sull'intelligenza gli organismi del cervello minuscolo o inesistente. E poi Vallortigara spiega tutto a inizio con un protozoo di nome Stentor, vive in fondo agli stagni e sembra capace di imparare. Fra l'altro c'è anche una foto del protozoo Stentor oggi sul Giornale, in questo articolo di Giorgio Vallortigara. E invece sul Corriere della Sera, l'apertura del Corriere della Sera, delle pagine culturali, è dedicata alla nuova stagione dei concerti di Santa Cecilia, le vibrazioni sonore di Santa Cecilia, al via il 21 ottobre la stagione con Siegfried di Wagner. Evito di fare battute sull'invasione della Polonia, ma insomma ci siamo capiti. Queste sono alcune delle questioni che oggi i giornali mettono nelle loro pagine culturali, ma tra pochissimo, dopo questo brevissimo stacco musicale, inizia la nostra selezione di pagina 3.

è scegliendo un maestro che cominciamo a diventare qualcosa, e ciò per la modestia dell'atto che attenua l'orgoglio giovanile e per la fiducia nel sostegno che dà fermezza al nostro incedere. Sono parole bellissime, queste che scrisse Giorgio Colli, uno dei più importanti, straordinari filosofi e filologi del Novecento, nella sua nota introduttiva a Schopenhauer come educatore, il capolavoro, uno dei libri importanti di Friedrich Nietzsche. Perché ho deciso di aprire questa selezione degli articoli delle pagine culturali di pagina 3 evocando la figura del maestro e scegliendo un maestro che si comincia a diventare qualcosa, di Giorgio Colli? Perché noi oggi nella puntata parleremo proprio di maestri e chiederemo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, chi avete letto come vostro maestro. 335-5634-296 per poterlo dire da subito. È il primo maestro che troviamo oggi nelle pagine culturali della nostra lettura di pagina 3. È, per me è proprio una figura decisiva, importante, fra l'altro legata, profondamente legata a Giorgio Colli, e sto parlando di Roberto Bazlen. Roberto Bazlen è figura mitologica dell'editoria europea del Novecento, fondatore insieme a Luciano Foà, ma anche era lì presente Giorgio Colli, della casa editrice Adelphi, scopritore insieme a Montale, per esempio, di Italo Svevo, ma insomma una figura misteriosa che si dice non ha mai scritto un libro vero e proprio. Ci sono però molte note editoriali, c'è un libro incompiuto che è Il Capitano di Lungo Corso, insomma una figura su cui aleggia ancora una fascinazione potentissima per il mondo culturale. E Roberto Bazlen ne scrive, Claudio Di Consoli, su Pangea, pangea.news, far perdere le proprie tracce, su Bobby Bazlen, l'uomo che ha scritto tutto senza aver scritto nulla. E questo è già un elemento, sembra quasi un koan zen, e lì ci avviciniamo forse al segreto più potente di Roberto Bazlen, che è il suo interesse e la sua pratica anche del taoismo. Quando scopriamo di lui, scrive a un certo punto Claudio Di Consoli su Pangea, è soltanto grazie ad altri scrittori che ce ne parlano. Potremmo parlare di un vero e proprio mito letterario. Quindi Di Consoli su Pangea ricorda lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice, il grande importante libro uscito per Einaudi nel 1983, tutto dedicato alla ricerca di Bazlen. Cercare Bazlen in giro per il mondo senza riuscire mai ad afferrarlo, trovarlo e cercare di comprenderlo soltanto attraverso il filtro di altre figure disposte a svolgere il ruolo di testimone, comunque non afferrarlo mai. Il fulcro di Bazlen, sto leggendo da pangea.news, mi pare si trovi tutto qui. Senza gli altri non è possibile intendere Bazlen. Ci risulterebbe incomprensibile, regolato da meccanismi folli. La domanda che ossessiona del giudice è una ed è molto seria. Perché non ha scritto? Questo chiede, ma senza punto interrogativo, con schiettezza e con un certo velo di angoscia. Come è stato possibile? Lui che di libri, che dei libri ha fatto una ragione di esistenza, come è stato possibile non pubblicare niente, non volersi immergere nella corsa frenetica e compulsiva del panorama letterario del suo tempo? Qui forse la risposta mi verrebbe da dire che è molto più interessante il vuoto, l'assenza, che è in potenza tutte le cose, che il divenire soltanto una cosa dentro la quale ci si identifica e ci si individua, e quindi aprire, stare in quel vuoto è molto molto molto più decisivo e fondamentale. In questo c'è un elemento taoista. Roberto Carasso, che ha dedicato fra l'altro l'ultimo suo libro alla figura di Roberto Bazlen, si intitola Bobby, uscito per Adelphi, a un certo punto scrive: Bazlen taceva gli assiomi, trascurava le regole del gioco del pensiero, né affermò mai di volerne rispettare. Il suo rigore obbediva ad altri controlli. Qui Carasso usa la parola controlli e nello stesso tempo chissà è anche l'abbandono, no? Al controllo, l'abbandono alla divina provvidenza, per citare il titolo di un libro
che lo stesso Bazlen volle pubblicare insieme allo psicanalista Ernst Bernhard negli anni 50. Ma la definizione velata di outsider non ci basta, ricorda Claudio Di Consoli su Pangea.news, perché la figura dell'outsider è già una categoria, no? Noi possiamo definire chi sono gli scrittori, le scrittrici che outsider, fuori dai circoli, ma stare fuori da un circolo presuppone il legame con il circolo e quindi è in un certo senso un'appartenenza al circolo stesso che si rifiuta. Bazlen rifiuta proprio questa logica, diciamo così, dualistica, binaria, questa gabbia mentale. Occorre l'accortezza di chi sa far perdere le proprie tracce, di chi sa agitare ulteriormente il caos e il giorno dopo può ritirarsi in un ordine fatto di pochi elementi. Questi pochi elementi, stiamo sempre su Pangea, si traducono nella nozione di vuoto, per l'appunto, che in Bazlen è il punto fondamentale. Il suo rigore obbediva ad altri controlli, questi controlli avevano origine in un punto di vuoto che reggeva tutto. Anche qui bisogna poi fare attenzione, cioè, insomma, il vuoto, se ne parliamo così, diventa una cosa come le altre, no? Il tentativo è quello proprio che, di cui Bazlen era un maestro, di aprirsi, stare, essere il vuoto senza parlarne del vuoto, senza concettualizzare il vuoto, non farlo diventare semplicemente un sinonimo del non essere che si contrappone all'essere. Lo stretto necessario via tutto ciò che non è essenziale fra Dio e lui, raggiunge il vuoto estremo e conserva una rigorosa tranquillità. Tornare alla propria radice si chiama tranquillità, ciò vuol dire deporre il proprio compito. Deporre il proprio compito è una legge costante. Queste sono affermazioni di Bazlen importanti che Claudio Di Consoli su Pangea.news riporta nel suo articolo. E qui la parola chiave, ho come l'impressione che sia tranquillità. Rimani tranquillo, raggiungi il vuoto e rimani tranquillo, cioè non mettere nella tua tranquillità idee, parole, concetti, non trasformare in cosa il vuoto stesso, per non trasformarlo in cosa bisogna stare tranquilli e quindi disinteressarsene, non fare nulla. Ma insomma, vi segnalo questo articolo molto bello, anche perché poi ci rievoca la figura di Roberto Bazlen, un maestro sicuramente. E al 335-5634-296 questa mattina chiediamo proprio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di dirci chi avete letto come vostro maestro.

0: È quasi una caratteristica, non dico di tutto il jazz, ma di una parte importante del jazz, mi viene in mente Thelonious Monk, proprio il tentativo di costruire strutture armoniche instabili sul vuoto, no? E quindi questo tentativo, no, di mettere in piedi un'armonia, una sequenza, no, che però sempre in bilico su questo vuoto, il vuoto di cui abbiamo parlato grazie a Roberto Bazzer. In un certo senso noi possiamo, anche se qui è un po' più apollineo, noi possiamo intravedere lo stesso meccanismo in My Romance, nell'esecuzione di Ray Brown insieme ad Ado Moroni, la musica che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Stiamo chiedendo alle ascoltatrici e agli ascoltatori chi avete letto come vostro maestro, e stanno arrivando tanti messaggi. Lorenzo scrive: a 45 anni ho scelto di imparare la tromba e ho trovato in Chet Baker un nuovo sconfinato maestro. La sua sgrammaticata dolcezza nasconde tesori in ogni piega dietro le sue note. Bellissimo, ecco Lorenzo, che bello dedicarsi a questo e avere questi pensieri, no? Che non significa disconoscere i pensieri del mondo, ma significa stare nel mondo anche con questa attenzione per la sgrammaticata dolcezza di Chet Baker. Altri messaggi. Stefano, che ci scrive dal Regno Unito, da Abington: la mia maestra elementare è stata la mia maestra, per l'appunto, prima ancora dell'insegnante di filosofia del liceo, perché ci ha dato gli insegnamenti di vita nell'età più importante, una costante dall'elementare all'università. I miei migliori insegnanti sono sempre state donne, ci scrive Stefano dall'Inghilterra. Elena da Pesaro invece scrive un messaggio per me perfetto: da qualche anno, mi piace questo, da qualche anno, ho eletto a mio maestro assoluto il mio gatto. Il suo sguardo attento e silenzioso sul mondo mi insegna tutti i giorni la bellezza e l'eleganza. La parola chiave qui mi sembra, oltre a gatto ovviamente, proprio eleganza, no? Il maestro deve avere una sua eleganza, deve uscire e manifestarsi in una maniera diversa e nuova rispetto a ciò che siamo abituati a vivere. Pietro del Soldà, buongiorno.
1: Ciao Edoardo, buongiorno. Allora, La realtà, l'attualità, due grandi temi hanno occupato il filo diretto di prima pagina, cioè il ritorno al nucleare, questa legge delega approvata dal Parlamento, no? 39 anni dopo il referendum in cui gli italiani hanno detto no, poi c'è stato anche il referendum del 2011, e di questo si parlerà, già lo posso annunciare, alle 11.30 Radio 3 Scienza, mentre invece a tutta la città ne parla. Ripartiamo da quella bellissima prima telefonata di un operaio.
0: Ah, bellissima, l'ho ascoltata stamattina.
1: Ho iniziato a lavorare a 14 anni, all'epoca c'erano i cartelli con scritto 3 morti al giorno sul lavoro in Italia, sono passati 60-70 anni e ci sono ancora 3 morti al giorno sul lavoro. Quello che colpisce, la notizia che ha colpito tanto, riguarda quel 22enne operaio che stava lavorando al Colosseo ed è caduto da un'altezza di 10 metri, forse più. Allora cercheremo di farci spiegare che cosa è successo, ci sono anche delle polemiche laterali sulla chiusura nelle prime ore del giorno che non c'è stata nel Colosseo, ma non mi sembra centrale, mi sembra invece importante andare a capire perché non è cambiato nulla, la tecnologia e il progresso non ci hanno portato a diminuire il numero delle vittime nei cantieri, nei luoghi dove si lavora, perché ne abbiamo parlato tante volte, ma è un tema che ci sta molto a cuore, certo. Da quando è nata tutta la città ne parla, alle 10
0: è un diretta, tema grazie. Di cui si dovrebbe parlare sempre, insomma. Grazie Pietro del Soldà e grazie ovviamente al lavoro di tutta la redazione della città. Noi invece qui a pagina 3 su Radio 3 stiamo lavorando sui maestri. Sui maestri, non necessariamente il maestro, ce l'ha anche raccontato Elena da Pesaro col suo messaggio, debba essere un umano. Può anche essere, per esempio, un albero. E allora su doppiozero.com troviamo come albero maestro l'albero del noce, il noce. E ne scrive Marco Belpoliti: alberi frutta, noce. Solitario, spesso in cima a una collina o accanto a una casa, il noce non è un albero da bosco. Del resto le sue radici contengono una sostanza rossiccia, la juglandina, che fa morire le piante nate lì attorno. E Marco Belpoliti da questo incipit ricostruisce, racconta la storia del noce e il modo in cui noi umani abbiamo interpretato questo albero straordinario, spesso vedendolo con sospetto, fra l'altro un albero caro a Dioniso, che però poi nel Medioevo acquisito, ovviamente essendo legato a Dioniso, una nomea ingiustamente negativa, vedendolo come una pianta malefica, abitato da diavoli e da spiriti. Sapete questa? Quando poi il cristianesimo ha dovuto espellere gli dei antichi, li ha trasformati prima in demoni e poi quei demoni sono diventati malattie, per citare, come dire, un'osservazione piuttosto famosa. Ma insomma, al di là di questo, poi Marco Belpoliti racconta, vi dicevo, molto sul Noce, ma c'è questo finale che mi è piaciuto, dove parla di Mario Rigoni Stern, che racconta una storia, sto leggendo, dell'altopiano di Asiago nel suo libro dedicato a piante ed alberi, cioè Arboreto Selvatico. Lo scrittore, scrive Belpoliti su W0, riceve in dono un alberello di noci che un amico di pianura propone di trapiantare lassù a una quota inconsueta. Dubbioso circa la sua possibilità di acclimatarsi a quell'altezza, Rigoni Stern, dopo aver scavato un'ampia buca poi riempita di stalattico, lo mette a dimora in un angolo protetto dai venti del nord ed esposto a mezzogiorno. Dopo un anno di vita stentata, l'amico che l'ha portato insiste perché lui continui a curarlo. Passano 20 anni e il piccolo noce è ora diventato un albero alto 10 metri, che persino produce frutti, annota lo scrittore, cioè Mario Rigoni Stern. Il mio noce è sempre l'ultimo a buttare le foglie. Chi ha fede la vince. Nelle pagine che Barbera dedica a questo maestoso e solitario ceppo, cita una battuta di Linus, il celebre personaggio dei Peanuts di Schulz, che sottolinea una delle funzioni fondamentali degli alberi. Se le cose vanno proprio male, ti ci puoi appoggiare. Ora che le cose del mondo non vanno molto bene, i noci cui appoggiarsi sarebbero davvero necessari, ci racconta Marco Belpoliti. Ecco, questa affermazione proprio di un maestro. I Peanuts sono dei maestri. Se le cose vanno proprio male, ti ci puoi appoggiare.

Quanti maestri questa mattina a pagina 3 qui su Radio 3. Alessandra da Roma al 335-5634. Che rullo di tamburi abbiamo. Mica male per leggere i messaggi. Ma insomma, Alessandra da Roma ci dice: il mio maestro è Daisaku Ikeda, filosofo attivista giapponese buddista che ha lottato per la pace e il disarmo nucleare. Mi ha insegnato che la pace inizia dentro di me con un disarmo interiore. Poi Luigi, il mio maestro, è stato il professore compianto Emanuele Severino, che mi ha svelato il tutto. Altri messaggi. Rosi da Savona scrive: Edoardo Camurri, maestro di buon umore e simpatia. Grazie Rosi, ma come diceva Norberto Bobbio in piemontese, esageruman, non esageriamo. Ecco, maestri, ne abbiamo parlato ieri, fra l'altro ieri a Radio 3 è stata una serata dedicata a John Coltrane, fra l'altro prima il concerto Out of Coltrane e poi una tavola rotonda moderata da Valerio Corzani, serata che si può riascoltare in podcast su RaiPlay Sound. Ecco, torniamo a parlare di John Coltrane dal post.it, perché c'è questo articolo che si intitola: per qualcuno John Coltrane è veramente non un maestro, qualcosa di più, un dio. E questo articolo racconta la storia di quando Franzo e Marina King, nel settembre del 1965, fondarono una chiesa dedicata a John Coltrane, in cui John Coltrane è veramente Dio. Ed è una chiesa che esiste tuttora, e sul post troviamo questa storia. I King definirono anche una specie di canone della loro religione, fondato sul presupposto che Coltrane fosse la reincarnazione di Dio, e Love Supreme una specie di testo sacro in formato sonoro. Fra l'altro poi appunto è un brano che John Coltrane compose canalizzando un messaggio divino, no? Rinchiudendosi in una stanza per molti giorni nel raccontare, nel prendere musicalmente questo messaggio. E quindi questo articolo del Post ci racconta la storia della Chiesa, non di un maestro, ma di un Dio, e questo Dio sarebbe John Coltrane.

0: Finisce così sfumando My Romance nell'esecuzione di Ray Brown insieme ad Ado Moroni, un brano inciso in questo caso nel 1995, la musica che ha accompagnato la lettura delle pagine culturali qui di Pagina 3. Oggi una puntata dedicata ai maestri. Allora io chiudo la puntata segnalandovi da Avvenire un intervento di una persona che da molti è considerata un maestro, e sto parlando di Guidalberto Borlomini, che sarà ospite del Festival delle Idee di Venezia, in particolare nella serata che si terrà il prossimo 13 ottobre. E in questo intervento su Avvenire padre Guidalberto Borlomini ci racconta del desiderio, che è uno dei temi su cui da sempre i maestri di tutte le religioni hanno lavorato, no? Dai desideri infiniti al sogno dell'infinito, l'indagine sull'affanno e l'inquietudine dell'animo umano di fronte ai dogmatismi del consumismo contemporaneo in un sistema di mercato in cui l'accumulo di beni si trasforma nella peggiore delle schiavitù. Ed è un pezzo interessante non solo perché Guidalberto Borlomini, ripetendo alcune lezioni antiche importanti, demolisce, no, il concetto di desiderio come qualcosa che ci lega al mondo e ci limita, ma anche perché invece riconosce nello stesso tempo l'importanza e la centralità del desiderio stesso, no? E quindi parla di un desiderio dell'infinito. Mi fa venire in mente questo testo di Borlomini, un passaggio molto bello del Kama Gita, che è una parte della Bhagavad Gita indiana, e del discorso, è il discorso del desiderio che prende parola e afferma la sua centralità, affermando per esempio che persino in un maestro che desidera liberarsi dal desiderio, appunto desidera, e il desiderio è sempre presente. Molto interessante come Guidalberto Borlomini in questo pezzo su Avvenire lavora anche proprio su questo elemento e su questa paradossalità. Ma insomma, vi segnalo questo articolo, e detto questo, essendo le 9:28 minuti e 32 secondi prima di dare la parola a Valentina Losurdo con Primo Movimento, insieme a Fabrizio Paccione alla consola, Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3. Io vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie, ciao.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: A3, il formato dell'arte, il sabato alle 18 su Radio 3. Il 26 settembre l'inaugurazione a Firenze di Broken, il potere del frammento, non semplice resto di un'unità perduta, ma oggetto autonomo, custode di memoria e di trasformazione. Dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino agli artisti contemporanei. A3, il formato dell'arte, ogni sabato alle 18 su Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9:30 e 9 secondi. E flussi intensi di traffico in questo giovedì 24 settembre, ma andiamo subito sulla 4, la Brescia-Padova, perché a seguito di un incidente, un mezzo pesante anche che ha preso fuoco al chilometro 257, si transita solo sulla corsia di sorpasso e ci sono 9 chilometri di code tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova, e verso Milano si registrano code tra Montebello e Verona Est per 6 chilometri, code che ritroviamo sempre per il medesimo incidente tra Soave e Verona Est. E critica anche la situazione in area milanese, perché al momento sulla tangenziale est di Milano si registrano code quantificate in 10 chilometri tra Paullo e la strada statale Padania Inferiore. Sulla 10 Genova Ventimiglia, anche qui code per lavori tra Orco Feglione e Finale Ligure, in area bolognese sulla 14 tra l'Autosole e il Bivio della 13, sulla Roma-Napoli un incidente tra Casoria e il Bivio della 16 Napoli-Canosa verso Roma, e sulla 16 anche qui un incidente incidente con 4 auto coinvolte tra Benevento e Avellino, ma anche in Sicilia sulla statale catanese un incidente indicato a Paternò. Ecco, questo è il momento, le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata e guidate con prudenza, arrivederci, buon proseguimento.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
0: Primo movimento.
2: Buongiorno, ci aspettano tre dischi interessantissimi oggi nella puntata di Primo Movimento preparata da Giorgia Franceschi che è in regia. Fabrizio Paccione alla console, Valentina Lo Surdo non vede l'ora di raccontarvi del primo disco, ma anche il secondo e il terzo mostreranno molti aspetti curiosi, sorprese e motivi di condivisione che potrete scatenare al 3355634296, il nostro numero. E allora, primo disco, etichetta Chandos, con un musicista tra i più importanti delle riscoperte degli ultimi anni, Mieczysław Weinberg. È un disco questo che vede protagonista il quartetto Arcadia con il capriccio in La bemolle maggiore, opera 11. Un lavoro questo che andremo ad ascoltare e ha modo in questo capriccio di raccontarci un tratto di una storia molto affascinante che andrò subito a toccare con voi. Ma attenzione, questo è un progetto discografico molto ampio del lavoro di Weinberg per quartetto, il sesto volume, e oltre al capriccio che ascolteremo è compreso il quartetto numero 10, il numero 12, il numero 17 e un'aria. Allora, capriccio del 1943, ricordate questa data perché ricorrerà anche nell'ultimo nostro ascolto. Weinberg nasce a Varsavia nel 1919, peraltro quest'anno ricorrono i 30 anni dalla sua scomparsa, perché è morto anziano, dunque il 26 febbraio 1996. Nasce a Varsavia, poi arriva il 1939 con l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista. Il ventenne Weinberg fugge verso est, arriva a Minsk, studia composizione. Nel 1941 l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica lo costringe a un'altra fuga e va in Uzbekistan, una traiettoria che da Tashkent lo riporterà poi invece in diciamo una posizione più centrale anche per da un punto di vista culturale a Mosca, e dopo aver scritto a Tashkent la sua prima sinfonia riesce a far arrivare quella partitura a Dmitri Shostakovich, che rimane molto colpito ed è dunque proprio lui a favorire il suo rientro in una importante città musicale quale Mosca. Quindi senz'altro c'è un legame con Shostakovich da un punto di vista artistico, ma Weinberg è un musicista autonomo che va raccontato per quello che la sua musica esprime, e tanti grandi interpreti di oggi se ne stanno accorgendo. La fuga dal nazismo non si conclude. Il 6 febbraio 1953 Weinberg viene arrestato e tra le accuse c'è quella di nazionalismo borghese ebraico, una storia durissima, fatta di persecuzione, di sterminio della sua famiglia, di esilio, di stalinismo, insomma di prigionia. Ma tanto resta: 17 quartetti per archi, numerose sinfonie, opere, concerti, sonate e moltissima musica anche per il teatro e il cinema. E ora il capriccio è un brano questo che appunto è stato scritto in questo periodo così importante, così delicato della sua vita e della sua creatività, ma soltanto in questi 5 minuti e 59, 6 minuti di musica sentirete quanta profondità la sua scrittura è capace di esprimere. Capriccio, dunque, opera 11 con l'Arcadia Quartet, ascoltiamo Mieczysław Weinberg.

E così abbiamo ascoltato il capriccio in La bemolle maggiore opera 11 di Mieczysław Weinberg da questo volume sesto delle musiche per quartetto d'archi eseguito dall'Arcadia Quartet. Abbiamo dunque ascoltato questo brano che unisce una scrittura vivace, ironica, giocosa, ma come vi dicevo Mieczysław Weinberg, che può assomigliare in alcuni tratti a Shostakovich, anche una sua scrittura molto peculiare, e alcuni brani sono di una profondità direi sconvolgente. Dunque seguite questo compositore tanto prolifico, che è sempre più oggetto di riscoperte. Andiamo avanti, perché il secondo disco anche ci offre spunti interessantissimi, perché il titolo Per la viola bastarda, siamo all'etichetta Richard Carr, con un parterre di quattro musicisti: Clémence Niclas soprano, Manon Papa Sergio suona la viola da gamba bassa, poi c'è Angélique Moyon arpa e Johan Moulin clavicembalo. Bene, e la dicitura viola bastarda, attenzione, perché non si riferisce necessariamente a uno strumento, non significa dire violino, viola o violoncello, ma ci si riferisce a una tecnica, a una maniera di suonare la viola da gamba, appunto bastarda, usiamolo tra virgolette, cioè che va ad attraversare tutto i registri in scritture polifoniche, dove normalmente a ogni strumento è dato un certo registro, sopranile, contraltile, tenorile, da basso. Ecco, nel caso della viola usata alla bastarda invece, ecco, va che va ad attraversare in senso trasversale l'intera tessitura della composizione originaria. E poi c'è una vera e propria magia, che è quella della tecnica della diminuzione, che significa diminuire il valore da un punto di vista del tempo delle note, mettendo tra un intervallo di note, facciamo finta do sol, tutta una serie di altre note, come possa essere un do re mi fa sol, fa mi fa sol. E questo che cosa significa? Dunque, avere quel talento e quel gusto per una improvvisazione che non è soltanto un fiorire, come si suol dire, ma riuscire a rispettare le regole dell'armonia, del contrappunto, punto, le cadenze, il carattere della composizione, la conduzione della propria voce rispetto alle altre, anche con questa pratica improvvisativa. Bene, dunque andiamo ad ascoltare da questo ricco florilegio di compositori Riccardo Rognono, un compositore che trovate con tante diciture diverse del cognome, anche Rognoni, nato circa nel 1550 e morto prima del 1620, teorico, violinista, compositore che creò una delle prime scuole di violino, pensate, con sede a Milano.

E avete sentito dunque che varietà, che fantasia e quanto gusto serve per suonare alla bastarda. Per la viola bastarda il disco Ricercar, che mette insieme questa antica tecnica con i musicisti Clémence Niclas, che canta, soprano, ma non l'abbiamo potuto sentire, ma non Papa Sergio, viola da gamba, bassa, appunto, Angélique Moyon, arpa, Johan Moulin, clavicembalo. Il brano che abbiamo ascoltato è di Riccardo Rognono, ancora che col patire, benissimo eseguito. Noi andiamo avanti perché la terza novità discografica vi racconta una storia sorprendente. È il disco allegato al giornale Suonare News, quindi etichetta Suonare Records, in edicola questo mese. È un CD che racconta un momento storico perché include il concerto numero 1 di Tchaikovsky eseguito alla Carnegie Hall di New York il 25 aprile 1943 con Arturo Toscanini sul posto audio della NBC Symphony Orchestra e il concerto numero 3 di Rachmaninoff inciso 8 anni dopo con Fritz Reiner. Ma chi è l'interprete? Vladimir Horowitz. E attenzione, la storia più sorprendente ve la vado subito a ripercorrere perché racconta dell'ascolto che stiamo per compiere. Il concerto di Tchaikovsky del 1943 che nasce in un clima eccezionale. Gli Stati Uniti sono coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale e quella serata organizzata per la vendita delle obbligazioni di guerra, i war bonds, assume anche un forte significato patriottico. Toscanini e Horowitz rinunciano al compenso, il pubblico gremisce la Carnegie Hall, l'incasso supera gli 11 milioni di dollari, al cambio attuale sarebbero 190 circa milioni, quindi una montagna di soldi, e trasformano il concerto in un evento nazionale. L'esecuzione vi farà discutere, innanzitutto è una registrazione storica, ma poi naturalmente Horowitz ha una grande personalità, 39 anni, sfida i limiti della tastiera, gli accordi sono senza tenere per sé alcuna energia, dando veramente tutto, esplodono le ottave incandescenti, i paesaggi sonori diventano impervi e acquista sempre più peso la sua grande spavalderia. Ma ricordiamo, Horowitz è stato anche un musicista che ha sofferto moltissimo nella sua lunghissima carriera di esaurimenti nervosi, abbandonò le scene per anni, fece ben 4 ritiri dalla vita concertistica, eppure la sua musica resta interessante, attuale e vi farà discutere come questa esecuzione, il terzo movimento Allegro con fuoco dal concerto numero 1 di Tchaikovsky.

0: Aveva il mondo ai suoi piedi Vladimir Horowitz quando suonava questo concerto 1943, registrazione storica che Suonare Records ha fissato per noi su disco e dunque è allegata alla rivista del mese Suonare News, con la storia anche di Vladimir Horowitz e di suo suocero, perché sposò Wanda Toscanini, come è ben noto qui NBC Symphony Orchestra, diretta dal grande italiano, dal grande direttore italiano. Ci ritroviamo con un'altra storia familiare, o forse no, un piccolo mistero tra Marc-André Hamelin e Charles Richard Hamelin. Scopriremo se siano parenti o meno a mezzogiorno con il concerto del mattino dedicato a Charles Richard Hamelin, che come Marc-André è un bravissimo pianista canadese. Un saluto a tutti voi da Valentina Losurdo, Linea alla Città.
1: RAI, Radio 3.

0: 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casatino.
3: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
5: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
6: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
8: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
9: La città ne parla.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Sono Peppino Giuseppe da Cesano Boscone. Chiamo per l'infortunio sul lavoro di questa notte di ieri.
11: Sì.
10: Io ho 81 anni, ho cominciato a lavorare a 14 anni. Ricordo una prima manifestazione a cui ho partecipato, lavoravo a Milano, un cartello che diceva 3 morti sul lavoro al giorno. A quell'epoca ricordo che negli appartamenti, nelle città, c'era ancora il telefono duplex. Oggi abbiamo i cellulari, parliamo di intelligenza artificiale e non vedo il cartello con su 3 morti al giorno, ma ci sono ancora 3 morti al giorno. Tra un po' le macchine andranno senza bisogno di chi le guida e continueremo ad avere, purtroppo credo, ancora 3 morti al giorno. Vuol dire che le scelte che sono state fatte da tutti quanti, dall'industria e dalla società in generale, non è stata quella di garantire a tutti una vita più sicura, è stata quella di massimo profitto in tutti i sensi. E questo mi fa capire come proprio non impariamo nulla. Un'ultima cosa, non si è chiuso ieri il Colosseo perché c'era tanta gente presente e lì c'era il morto da portar via, come è successo all'Eisel, allo stadio, quando c'è un morto lo si mette da parte e si va avanti senza far finta di niente. La vita non è uno spettacolo che deve comunque andare avanti, ecco, e questa cosa sinceramente mi dispiace molto e mi rattrista.
12: E buongiorno, sono Filippo e chiamo da Innsbruck. Intanto le mie condoglianze alla famiglia Moretti che ha perso il figlio nell'incidente del Colosseo, ma la mia domanda è secca. Io lo faccio per esperienza, sono manutentore di aree verdi e mi capita di eseguire lavori in quota e chiedo perché questi lavori sono autorizzati di notte e è un tipo di lavoro che richiede la massima concentrazione, la massima attenzione, il controllo visivo costante su tutti i sistemi, le funi, i connettori, eccetera. Perché si fa un certo lavoro di notte? Chi autorizza, cioè chi è che non vieta che un certo tipo di lavoro sia eseguito di notte?

0: 10-5 minuti, 5 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Nella notte tra martedì e mercoledì, ormai lo saprete, un nuovo infortunio, una nuova morte sul lavoro. Sono 3 al giorno, come ci ha ricordato questo ascoltatore, il primo, quel signore di 81 anni che ha aperto il filo diretto di prima pagina, ed è un trend che non cala da anni, decenni. Di questo parleremo. Lui si chiamava Andrea Moretti, aveva 22 anni, lavorava in subappalto, era un operaio specializzato, era anche un rocciatore, faceva quella che si chiama edilizia acrobatica, era appeso a oltre 10 metri d'altezza, stava lavorando al rifacimento dell'impianto di illuminazione degli ambulacri del Colosseo, il monumento più visitato d'Italia, dove ogni giorno migliaia di persone si riversano a scoprire le vestigia dell'antica Roma. È successo a 00:30, ovviamente la magistratura indaga, è una tragedia indicibile. Lavorava in subappalto per un'impresa familiare, era presente anche il cognato, il padre faceva lo stesso lavoro, era un rocciatore, aveva subito un infortunio grave e in qualche modo, da quello che si legge dalle biografie, Andrea Moretti portava in qualche modo avanti l'esperienza, l'esempio del padre. È una tragedia indicibile come tante altre. Perché si muore per un cavo non allacciato bene? Com'è possibile che queste cose succedano ancora dopo tanta attenzione? Perfino noi, nel nostro piccolo, da quando Tutta la città ne parla di Insta, abbiamo dedicato, bisognerebbe fare i conti, ma penso centinaia di ore di trasmissione proprio a questo, alla mancanza di controlli, alla formazione che talvolta non è adeguata, al fatto che ci sono le norme ma non vengono applicate. Abbiamo anche votato in un referendum che non ha raggiunto il quorum, era ormai il giugno dell'anno scorso, lo ricorderete, 4 quesiti sul lavoro, uno dei quali era proprio legato al tema della sicurezza. In particolare si trattava di estendere la responsabilità in caso di incidenti anche al committente. Ma insomma, il punto è che non è accettabile che ciò accada. E c'è una polemica laterale anche accanto, attorno a questa vicenda, l'ha accennata anche il signore che ha telefonato stamattina. Il Colosseo poi ha riaperto al mattino, dopo che per l'intera notte il ministro della cultura Alessandro Giuli era stato accanto ai familiari della vittima sopraggiunti dal teramano nella notte, però poi è stato chiuso. Il ministero spiega che l'apertura delle prime ore non era una mancanza di rispetto nei confronti della vittima e dei suoi familiari, bensì una ragione di ordine pubblico. Migliaia di persone si sarebbero altrimenti trovate accalcate ai cancelli. Insomma, questa è un'altra storia, ma ci interessa approfondire invece il perché siamo ancora qui e ci ritroviamo a snocciolare una contabilità che non cambia e a ragionare sugli stessi temi: le norme inapplicate, le misure talvolta non adeguate, la mancanza di controlli, credo anche controlli obbligatoriamente reciproci tra un lavoratore e l'altro quando si parla di edilizia acrobatica. Cominciamo la puntata questa mattina con la giornalista del Messaggero che ha seguito, come giusto che sia, per il principale quotidiano romano con grande attenzione a questa storia, Camilla Mozzetti. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Che cosa sappiamo sin qui? A parte le cose che ho detto io, insomma, sinteticamente.
1: Che intanto la procura sta attendendo un'ulteriore informativa da parte dei carabinieri della compagnia Roma Centro in merito ai filmati dell'impianto di videosorveglianza del Colosseo, che chiaramente al momento del lavoro, quindi anche a sito chiuso al pubblico, ma durante gli interventi notturni erano attivi. Di conseguenza si presume che questi impianti, considerata anche l'area dell'incidente, abbiano ripreso in maniera utile parte o la completa dinamica dell'incidente, tenuto conto del fatto che i due operai colleghi di Moretti stavano lavorando sulla parete opposta, quindi davano le spalle al 22enne, di conseguenza hanno sentito l'urlo e poi il tonfo, ma non hanno saputo descrivere cosa è accaduto. Il fascicolo attualmente aperto a Piazzale Clodio è per omicidio colposo contro ignoti. Si attende anche l'esito della perizia tecnica che verrà disposta nei prossimi giorni sull'attrezzatura utilizzata dall'operaio, dal rocciatore, perché quello che è stato trovato in seguito all'incidente, che potrebbe aprire due fronti di ipotesi è che alla parete dove Andrea stava lavorando non era agganciato nessun moschettone e neanche la fune, mentre il ragazzo caduto in terra aveva l'imbracatura. Ciò significa che nelle operazioni di allaccio, di messa in sicurezza alla parete per poter lavorare a un'altezza di 10 metri sull'impianto di illuminazione, qualcosa nell'ancoraggio in alto non ha funzionato. Che sia da ricondurre a un errore umano o a una falla tecnica nelle operazioni o ancora di più a un'anomalia strutturale del moschettone, della fune, di tutta la dotazione in uso all'operaio, bisognerà attendere qualche risposta sulla base appunto delle analisi di quanto è stato sequestrato, perché chiaramente tutto ciò che afferiva alle dotazioni di Moretti e quello che vi è stato recuperato dal corpo è stato posto sotto sequestro, naturalmente.
0: Questo lo vedremo.
1: Si attende anche l'autopsia, e concludo, che verrà disposta nei prossimi giorni, ma allo stato attuale è l'ipotesi davvero più remota quella che il ragazzo sia stato colto da un malore, se non addirittura improbabile, tenuto conto del fatto che Andrea non aveva patologie e che in base anche a quanto hanno detto gli operai ha urlato nell'atto di cadere, e quindi questo esclude uno svenimento, una perdita di coscienza.
0: Un ascoltatore chiedeva perché, certo, antecedente la caduta, un ascoltatore esatto. Si chiede perché questi lavori si fanno di notte. Credo che in questo caso la risposta sia abbastanza semplice: è un luogo altrimenti frequentato ogni giorno da migliaia e migliaia di persone, no? Gli ambulacri, il Colosseo.
1: Assolutamente, assolutamente. Ci sono tante professioni che vengono svolte nel turni notturni, voglio dire, non ha.
0: Questo non incide sulla lucidità o sulla prontezza di riflessi.
1: Ma anche perché queste sono delle imprese, delle realtà che è ben consapevoli, diciamo, no, di quelli che possono essere le situazioni mutevoli delle esigenze di lavoro, voglio dire.
0: Specializzate anche proprio nel lavoro, leggo, sui beni culturali, anche dopo i terremoti dell'Italia centrale degli anni passati, esatto, 2016, esatto. Ancora prima all'Aquila. Ultima battuta, Camilla Mozzetti, su questa vicenda della chiusura. Ora il Colosseo sarà chiuso per due giorni, il fatto che sia stato aperto nelle prime ore, che ha suscitato una protesta forte da parte del sindacato e anche un presidio, un picchetto, una manifestazione proprio all'indomani. Poi la notizia della chiusura, e confermi il fatto che il ministro si è precipitato nel luogo dell'evento ed è stato, dice lui, a vigliare il corpo, no, per l'intera notte.
1: Il ministro Giuli è arrivato immediatamente ed è rimasto sul posto fino al mattino dopo. L'area dell'incidente è stata chiaramente chiusa al pubblico, e il fatto che fossero entrati dei visitatori, come hanno anche spiegato dal parco archeologico, derivava dal fatto che il primo turno, con più di 3.500 visitatori previsti e programmati, avrebbe generato disordini e possibili problemi di sicurezza nell'area esterna dell'anfiteatro Flavio, considerato che, ribadisco, diciamo, per quelle persone che sono entrate nelle primissime ore del mattino, l'area dell'incidente chiaramente non era accessibile, e dopo il primo turno il sito è stato chiuso. Io riferisco, diciamo, quella che è l'organizzazione interna data dal parco archeologico sulla gestione di un sito così grande e di un'area antistante, che sicuramente avrebbe creato problemi di possibili problemi di sicurezza e di ordine pubblico, con quasi 4.000 persone fuori, insomma.
0: Camilla Mozzetti, giornalista del Messaggero, grazie per essere intervenuta a Radio 3 stamattina. Tutta la città ne parla, delineando i contorni, almeno di ciò che sappiamo di certo, sulla morte tragica di Andrea Moretti al Colosseo l'altra notte. Carlo Soricelli è stato per una vita operaio metalmeccanico e anche un pittore, un attivista che tanti anni fa ormai ha creato a Bologna l'Osservatorio Nazionale Indipendente di Bologna sui morti sul lavoro. È una finestra aperta da tanti anni su una realtà che non cambia. Carlo Soricelli, buongiorno e bentornato a Radio 3, a Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno anche a voi.
0: Senta, leggo da una statistica INAIL riportata dal Corriere della Sera questa mattina, accanto agli articoli che raccontano di questa morte al Colosseo, che c'è un calo del 4,2% rispetto al 2021. Si tratta sempre di quasi 3 morti al giorno, però il punto è che questo dato magari diminuisce un po', riusciamo ad eroderlo, ma sta sempre lì, quasi come se fosse un elemento fisiologico al mercato del lavoro. Com'è possibile?
2: No, purtroppo c'è anche da dire questo, che da 19 anni che lo dico, anche da 18, perché mi accorsi che il primo anno che non tornavano i morti che registravo l'osservatorio in tabelle Excel, per giorno, mese, anno, l'identità, la vittima, l'età e chi era, le modalità della tragedia, che avevo molti più morti di Enae. Quindi che un calo non c'è stato, oppure i morti sono come diciamo sulla stessa linea dell'anno scorso, ma non sono 1180 dell'anno scorso, ma l'anno scorso l'osservatorio ne aveva monitorate oltre 1400 e quest'anno è la stessa cosa, abbiamo 300 mediamente, 300-350 morti in più ogni anno. Perché questo? Perché tanti INAIL non fa nessun monitoraggio, ma raccoglie solo le denunce che gli arrivano dal territorio dei suoi assicurati, e questo è importante saperlo. Quindi sfuggono i morti in nero. Allora, diciamo che cosa si può dire? Non si può dire che passi il messaggio che i morti calano, quando in realtà sono solo i morti di INAIL. Chissà, gli italiani sanno che sono già morti 138 agricoltori schiacciati dal trattore quest'anno, 143 l'anno scorso, lo sanno gli ascoltatori che quest'anno sono già morti 140 autotrasportatori, se si mettono tutti insieme e non si dividono per categorie, è una cosa vergognosa. Cos'è successo questo? C'è stato un incremento, un raddoppio dei morti sui luoghi di lavoro da quando è stato introdotto la legge sugli appalti a cascata fatta da Salvini, i morti sono aumentati del 15%, questo sia in edilizia che nell'autotrasporto sono addirittura raddoppiati. Perché? Perché con gli appalti a cascata si responsabilizzano tutta la catena. Io vorrei sapere quel giovane che è morto a Roma di 22 anni al Colosseo, era in appalto a cascata, cioè nel senso nell'azienda di Teramo in cui lavorava era la prima azienda o era in secondo, terzo o quarta istanza, cioè nel senso c'è anche qui. Perché ecco, teniamo presente che le principali stragi, 4 delle ultime 6 stragi degli ultimi anni si sono verificati in appalti in aziende statali, parlo di Brandizzo, parlo di Elena la Suviana, cioè ci sono, quindi questo aspetto qui è fondamentale, e gli appalti a cascata hanno praticamente deresponsabilizzato tutti. Proprio ieri era una coincidenza drammatica, l'onorevole Gribaudo, che è la responsabile della sicurezza sul lavoro della Camera dei Deputati, ascolti pure, era a Treviso a commemorare, perché era il compleanno di Mattia Battistetti, morto a 23 anni in appalto anche lui a cascata, ed è una cosa vergognosa, compiva gli anni quel povero giovane, che è morta a 23 anni e ne avrebbe compiuti 29. Immaginate lo strazio. Ci sono 1500 famiglie che ogni anno piangono i propri morti. Voi non immaginate, io li conosco tantissimi, in questi 19 anni di monitoraggio dell'osservatorio ne ho conosciuti tanti. È uno strazio per una famiglia di un giovane, ma anche di un papà, perché sapete che sono già un centinaio di orfani anche quest'anno morti sul lavoro.
0: E questo è il punto, ed è forse il fenomeno a cui meno pensiamo quando guardiamo queste contabilità, al di là delle oscillazioni tra le cifre che ci ha dato lei e quelle dell'INAIL, il mondo del sommerso, del nero, una contabilità che sfugge. Voglio anche ricordare che questa mattina, a proposito di Colosseo, ho telefonato una guida turistica che esercita la sua professione proprio nel Parco Archeologico di Roma, che ha ricordato la morte di una collega, una guida turistica come lei, si chiamava Giovanna Maria Giammarino, che è morta nell'estate dell'anno scorso, il 19 agosto del 2025, proprio all'interno del Colosseo. Quindi a rigore Andrea Moretti non è stato il primo morto sul lavoro in quel monumento così importante. Lei è morta per problemi cardiaci, ma diceva la signora, anche chiaramente fonte di un grande affaticamento, il grande caldo con cui lavorava dentro un contesto difficilissimo, insomma, con cui lavorava l'anno scorso. Allora, noi continuiamo. Ringrazio Soricelli, che ricordo svolge questo lavoro da indipendente, è un'opera di attivismo sociale preziosa perché serve a mantenere alta l'attenzione, così come l'attenzione va tenuta alta sulla formazione, sulle norme di sicurezza, sulla sensibilizzazione di chi controlla, ma anche e soprattutto di chi lavora. Rolando Morelli è presidente di ANFOS, l'Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro. Morelli, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Molto semplicemente, a che punto siamo e le catene, diciamo così, a cascata, come diceva Soricelli, appalto, subappalto, nel caso specifico di questa impresa del Teramano che lavorava iperspecializzata nel settore all'impianto di illuminazione del Colosseo, si trattava appunto di un subappalto, cambia qualcosa dal punto di vista della formazione? E insomma, senza entrare minimamente nei dettagli della morte di Andrea Moretti, perché lì c'è un'inchiesta, la magistratura farà il suo lavoro, però c'è ancora un problema?
3: Allora, non è che ci sono cose che cambiano se il lavoro viene svolto direttamente dalla ditta, diciamo, capofila o dai subappaltatori. Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori è analoga per tutti i casi, quindi tutti coloro che entrano in un cantiere, tutti i lavoratori che entrano in un cantiere bisogna fare una verifica che abbiano i titoli formativi necessari per svolgere la mansione a cui sono addetti. Nel caso specifico, questi lavoratori che fanno i lavori in fune, cioè praticamente lavorano agganciati ad una fune, devono fare dei corsi altamente qualificati, sono corsi per operatori che durano 32 ore, sono divisi praticamente in modulo base con una formazione, diciamo così, generica e specifica, sia teorica che pratica. Poi ci sono dei moduli, un modulo che si chiama modulo A, che praticamente il legislatore l'ha dedicato a chi fa i lavori su pareti rocciose o pareti, diciamo così, tipo quelle dei monumenti, il Colosseo, altri monumenti. Un modulo B per chi fa i lavori in fune sugli alberi. Tutto quanto è disciplinato dall'allegato 21 e articolo 16 del decreto legislativo 8108. Quello che è molto importante poi è il preposto, cioè è un lavoratore che deve vigilare su i lavoratori che stanno svolgendo questo tipo di lavori, questo tipo di mansioni, e il preposto deve fare un ulteriore corso di 8 ore per poter svolgere questo tipo di mansione. Quindi praticamente c'è tutta quanta una catena che deve essere verificata da chi praticamente è responsabile dei cantieri, per valutare se la formazione di ogni lavoratore sia conforme a quello che dice la legge per la tipologia di lavoro che deve fare. Adesso naturalmente sarà la magistratura, gli organi ispettivi delle ASE che verificheranno che sia stato rispettato questo obbligo formativo. E praticamente è una cosa abbastanza seria andare a fare questo tipo di lavori, e il legislatore ha prodotto, diciamo, delle norme molto stringenti in questo caso. Addirittura i docenti che fanno questo tipo di corsi devono essere esperti in sicurezza sul lavoro con documentata esperienza almeno biennale nel settore dei lavori in quota, e istruttori pratici professionisti con almeno 2 anni di esperienza certificati nei lavori su fune. spesso guide alpine, tecnici del soccorso alpino, operatore in pune, in grado di garantire il rapporto di un istruttore ogni 4 allievi durante le esercitazioni. Cioè il legislatore, diciamo, ha emanato delle norme altamente stringenti. Poi questo tipo di corsi non possono essere fatti da qualsiasi tipo di struttura. I soggetti formatori sono praticamente ben disciplinati da questa normativa. Per cui adesso sarà obbligo di bisogna vedere come stanno cose in questo caso.
0: Su questa vicenda tragica, come sempre, vi sono dei contorni unici che verranno approfonditi dalla magistratura. Questo, accanto alla sua testimonianza, però, Rolando Morelli, lo ricordo, presidente di ANFOS, che è l'Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro, le leggo un messaggio di un ascoltatore, Sergio da Pordenone, vi ricordo anche il numero 335-5634-296, che su WhatsApp scrive: sono un ex RLS, cioè un responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Negli ultimi 30 anni i controlli, le certificazioni sulla sicurezza si sono moltiplicati, con aggravio di spesa a carico delle aziende. Così facendo abbiamo i controllori al soldo del controllato. Non può funzionare. Ha ragione Sergio da Pordenone, Morelli.
3: Ma guardi, che i controlli aumentino è sempre un bene, perché esistono in qualsiasi tipo di situazione, occorre sempre migliorare quelli che sono i controlli. Poi i costi naturalmente non è che si possono, diciamo così, valutare come un fattore negativo, secondo me. La sicurezza non ha prezzo.
0: Rolando Morelli, grazie. Maurizio Del Conte, uno dei più autorevoli giuslavoristi del nostro paese, insegna diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, è stato presidente di ANPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Del Conte.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Senta, ritorno al quesito iniziale. Voglio leggere questo messaggio Palmira, che scrive: buongiorno, tutta la città ne parla, in Italia la sicurezza esiste solo se si parla di, abbiamo già fatto anche una puntata su questo, solo se si parla di immigrazione o di controllo del dissenso. Se sono femminicidi o morti di lavoro, diventano morti invisibili, temi invisibili, vite invisibili. Il punto è, professor Del Conte, che come ha sottolineato un ascoltatore stamattina, un signore di 81 anni che ha lavorato sin da quando ne aveva 14, dice: ero giovane io e c'erano 3 morti al giorno sul lavoro in Italia, c'ho 80 anni e ci sono ancora 3 morti al giorno sul lavoro. Come se il progresso tecnologico, l'introduzione di tantissime norme anche molto stringenti e di controlli non riuscissero ad incidere su una massa critica di morti e di infortuni. Tra l'altro diminuiscono i morti di celina ma aumentano gli infortuni, quasi come se si trattassero di un elemento ineliminabile, appunto, uso ancora questo aggettivo, fisiologico al mercato del lavoro italiano. È così e perché?
4: Sì, direi che questa notazione è proprio centrata, perché noi consideriamo ormai come se il prezzo naturale del lavoro siano 3 vite al giorno. E questo è una cosa che dura ormai da anni, e alla quale sembra quasi che ci stiamo assuefacendo, perché c'è una sorta di normalità della morte sul lavoro. Noi questa sera statisticamente piangeremo altri 3 morti e domani lo stesso. Quindi è evidente che qualcosa si è interrotto nello sforzo di prevenire. Io osservo questa cosa. C'è un sviluppo tecnologico straordinario che consentirebbe di intervenire in prevenzione molto radicalmente in moltissime realtà. Adesso oggi discutiamo questo caso, che naturalmente, come tutti i casi di infortunio, ha le sue specificità, ma se si facessero degli investimenti in tecnologia della sicurezza sul lavoro, si potrebbe probabilmente abbattere in modo significativo il numero di incidenti. Allora, è evidente che ci vuole una discontinuità, cioè rispetto al tipo di legislazione, al tipo di interventi, al tipo di dispositivi di sicurezza che fin qui sono stati previsti, che è vero, sono stringenti, abbiamo 1000 norme, ma evidentemente queste 1000 norme non funzionano abbastanza, e quindi bisogna cambiare l'approccio alla sicurezza sul lavoro, introdurre queste nuove tecnologie che sono in grado di anticipare l'eventuale fatto, diciamo, pericoloso per il lavoratore e renderle obbligatorie in qualsiasi sito dove vi sia esposizione a rischio. Adesso io dico fisico, poi c'è anche la parte del rischio psichico, ma insomma, per ora limitiamoci a questo. Mi sembra invece che quando si parla di legislazione del lavoro e quando si parla di interventi straordinari, di straordinario non abbiano molto, cioè sono semplicemente piccole manutenzioni dell'esistente. Ecco, io credo che sia necessario oggi proprio un cambio di paradigma.
0: Posso permettermi una nota biografica che la riguarda, Maurizio Del Conte, perché ho saputo che lei è bisnipote di Giuseppe Pellizza da Volpino, l'autore del quadro, del quadro
4: era
0: che
4: mio bisnonno.
0: Fu bisnonno, che rappresenta il quarto stato, insomma, quella marcia che avanzava inesorabile di proletari, operai e contadini verso una vita migliore. Ora non voglio dire che
4: ecco,
0: siamo
4: credo
0: ancora
4: che, no, però diciamo che rispetto era il 1901 quando fu terminato, quando mio bisnonno terminò il quadro, il quarto stato. Certo si sono fatte enormi conquiste, però la cosa paradossale è che forse la conquista sulla quale abbiamo fatto meno progressi è proprio quello fondamentale, cioè la tutela della vita sul lavoro.
0: La tutela della vita e poi anche, e questo con lei penso di sfondare una porta aperta, la questione che sta degenerando del salario, della capacità di costruirsi una vita, soprattutto per chi entra nel mondo del lavoro e si trova degli stipendi che sono al palo da 30 anni, e questo riguarda nello specifico.
4: Qui
0: poi
4: ci sarebbe da fare
0: però
4: un po' di puntate.
0: Sì, ma ne abbiamo anche fatte con lei e ci torneremo. Invece sul nodo centrale della sicurezza sul lavoro, ci dice Maurizio Del Conte, proprio l'ambito in cui abbiamo fatto, diciamo con una battuta, meno progressi dai tempi del quadro del suo bisnonno, che è uno dei più famosi nella storia dell'arte italiana, cioè il quarto stato, ci obbliga quindi a interrogarci sul perché ci diamo così poco peso. E questa domanda, così com'è sollevata dalla riflessione del giuslavorista Del Conte, la giro a una sociologa del lavoro molto esperta come la professoressa Maria Letizia Pruna. Buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Ha insegnato a lungo all'Università di Cagliari, bentornata a Radio 3. Perché tra le tante conquiste tecnologiche, giuridiche, sindacali, ma a livello anche di opinione pubblica, la questione sicurezza rimane sempre di lato, se ne parla quando ci sono delle morti come questa, che per tante ragioni è oggi sulle pagine dei giornali, ma ce ne sono state tante altre nelle stesse ore che rimangono nell'oblio. Se ne è parlato un po' l'anno scorso perché il referendum sul lavoro, che non ha raggiunto il quorum, aveva quattro quesiti, uno dei quali era proprio sull'estensione delle responsabilità e quindi riguardava la sicurezza. Poi però, come dire, il tema viene archiviato, eppure sono 3 morti al giorno, oltre 1000 l'anno, e migliaia di infortuni anche gravi. Ma non diventa un tema d'agenda centrale per tutti, anche per noi cittadini? Perché?
5: Ma io non lo so quanto i cittadini abbiano a cuore la sicurezza sul lavoro, sicuramente le istituzioni poca se non niente, perché siamo inchiodati ormai da molti molti molti anni su queste cifre che sono sempre elevate di morti e di infortuni. Non dimentichiamoci che ci sono migliaia e migliaia di persone che restano ferite anche gravemente, come il padre per esempio del ragazzo che è morto al Colosseo. Sì. E quindi sono cambiati un pochino i settori in cui ci sono gli infortuni, però non è cambiata la logica, la proliferazione di regolamenti, di norme, di leggi. Danno l'impressione che servano più per tutelare formalmente le imprese che non tutelare sostanzialmente la sicurezza dei lavoratori. Appena c'è un incidente si comincia a dire, a cercare l'errore umano, di chi è la colpa, la responsabilità, ma gli incidenti e le morti sul lavoro non accadono mai per un errore umano, nel senso che gli errori umani sono inevitabili, una distrazione, una leggerezza, l'affaticamento, una svista, un movimento magari per risparmiare tempo e fatica, accadono perché le scelte di chi organizza e dirige il lavoro non sono in grado di evitare le conseguenze degli errori umani, che per l'appunto sono inevitabili, o addirittura molte regole del lavoro, abbiamo parlato ripetutamente del subappalto, ma non solo quello, inducono addirittura a commetterli gli errori con gravi conseguenze. Quindi la sicurezza dovrebbe servire per evitare che gli errori umani determinino infortuni e morti sul lavoro. E questo non accade, come se appunto ci si volesse tutelare, diciamo, da responsabilità penali gravi, e del resto di fatto questo avviene, perché poi non c'è un osservatorio sugli esiti processuali delle morti sul lavoro, perché sarebbe molto molto interessante invece andare a vedere come finiscono questi casi che appena accadono scuotono l'opinione pubblica, fanno parlare la classe politica fino alle più alte cariche dello Stato di questo scandalo delle morti sul lavoro, e poi non producono mai una giustizia per chi ha infortuni e morti e muore sul lavoro. È evidente che anche in questo caso, a fronte di questa ricostruzione precisa, dettagliata, che verrà fatta anche sull'ultimo evento che ha visto quel povero ragazzo morire, dopodiché da quella ricostruzione non conseguirà niente. Proprio perché non c'è assolutamente la volontà e l'interesse a proteggere effettivamente i lavoratori e le lavoratrici, ma noi ci troviamo di fronte a delle stragi smisurate. Io ho avuto modo già di dire in questa trasmissione che il lavoro uccide più della criminalità e delle guerre.
0: Eppure non è percepito, come leggevo prima, no, in un messaggio, come con una minaccia alla sicurezza. Quando si parla di sicurezza, automaticamente l'attenzione, il dibattito politico si sposta sulla migrazione, sui reati, che per fortuna, almeno quelli più gravi, sono in calo costante da tanti anni, e il lavoro rimane lì sullo sfondo. Maria Letizia Pruna, grazie, ci torneremo. Grazie anche a tutti coloro che stanno scrivendo messaggi dalla loro esperienza personale, che in qualche modo rispondono anche alla domanda sul perché non facciamo progressi in tema di sicurezza. Andriano, che dice: i corsi sulla sicurezza che ho visto io anche nella pubblica amministrazione sono pro forma, non c'è vera formazione, non c'è verifica. La signora che racconta invece, Giulia, nel mio condominio a Milano ho litigato con l'amministratore che mandava le ditte a lavorare sul tetto al settimo piano senza dispositivi di sicurezza. Ora continuiamo in musica. Nel 1971 il grande Chico Buarque de Holanda, grande compositore e cantautore brasiliano, scriveva Construção, costruzione, che racconta la giornata di un muratore fino alla sua caduta dall'impalcatura nell'indifferenza della città. Qualche anno dopo uscì un adattamento in italiano con la voce di Ornella Vanoni.

0: Sono Nina, telefono da Palermo. Volevo segnalare che quest'estate a San Vito Lo Capo, dove io vado da 40 anni, c'è stata un'altra tragedia. Sono morte due persone, una che faceva manutenzione al depuratore, l'altro che cercava di soccorrerlo. E anche lì indagini, il depuratore sotto sequestro, abbiamo scoperto che il depuratore non era stato neanche collaudato. E queste tragedie però rimangono lì isolate perché i nostri governanti, niente, non hanno nessun interesse, nessuna volontà di cambiare le cose.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla. Io sono Antonio Santaniello e apriamo insieme la piazza per parlare ancora di incidenti mortali. Un articolo sul Domani ci dice che solo nella giornata di lunedì ci sono stati altri 7 decessi sul lavoro. L'85% delle denunce di incidenti mortali censite dall'INAIL è avvenuto nel comparto industrie e servizi. Poi piazza per parlare ancora di incidenti mortali. Un articolo sul Domani ci dice che solo nella giornata di lunedì ci sono stati altri 7 decessi sul lavoro. L'85% delle denunce di incidenti mortali censite dall'INAIL è avvenuto nel comparto industrie e servizi. Poi segue l'agricoltura. Il tasso dei morti sul lavoro in Italia è più alto

0: malattie professionali. Sono molto frequenti le malattie muscoloscheletriche, le patologie al sistema nervoso e all'orecchio. Poi la prima causa di morte dopo aver lasciato il lavoro sono ancora i tumori. Ne viene fuori uno scenario da brividi: siamo passati da lavorare per vivere a vivere per lavorare, a lavorare e sperare di non morire.
1: Penso che manchi una reale cultura della sicurezza, che non viene trasmessa con dei corsi che spesso vengono eseguiti o seguiti o fatti fare dalle aziende solo come mero impegno burocratico.
0: E a questo messaggio ci colleghiamo con le parole di Claudio, che sulla nostra pagina Facebook ci racconta brevemente la sua storia. Ha lavorato per una grande azienda chimica al nord ed era super organizzata dal punto di vista infortunistico. Ogni azione era regolamentata, da dove si parcheggiava l'auto a come fare la doccia e lavarsi le mani. Non vi dico le migliaia di regole, ci scrive, attenzioni sugli impianti, e in effetti hanno funzionato. Mai visto infortuni gravi tranne piccole distorsioni. Il problema avviene nel momento in cui c'è un subappalto e all'interno della sua azienda arriva un'altra impresa che deve fare lavori di pulizia, deve lavorare alcuni fumi molto particolari, lo fanno senza la minima sicurezza, e quindi ecco che la collaborazione, gli interventi fatti dall'azienda principale sono vani, e quindi c'è bisogno di collaborazione. Trovate il commento di Claudio sulla nostra pagina Facebook, che ci dice quanto è importante lavorare tutti insieme, avere condizioni di sicurezza uguali per prevenire infortuni e rischi.
2: Da questo, quello che è accaduto, da questa situazione, io vorrei far rinotare che non è vero che si debba per forza lavorare di notte. Ma come? È chiaro che si fa per profitto, come diceva all'inizio quel signore, perché sono luoghi che di giorno sono frequentati dai turisti, e quindi come tanti altri posti la notte si fa manutenzione. Ma è vero, anche se uno sa i rischi che corre, che alla notte non c'è comunque quella coscienza che ci può essere di giorno. Silvia.
0: Grazie a Silvia e a tutti i vostri audio. Salvare vite umane non basta a far capire che bisogna intervenire per ridurre i morti sul lavoro, e quindi parliamo di soldi. Uno studio INAIL misura l'impatto economico degli infortuni e delle malattie professionali. Pensate che nel 2023 il costo degli eventi lesivi ha raggiunto il 2,3% del PIL. Parliamo di 49 miliardi di euro. I costi diretti e indiretti degli infortuni sul lavoro costano 49 miliardi al nostro Stato. Quindi la sicurezza diventa parte integrante dell'organizzazione aziendale. Se non basta l'idea di salvare vite umane, è incredibile, ma dobbiamo parlare anche di soldi. Non solo è giusto, ma è conveniente. Noi chiudiamo così la nostra piazza, torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
3: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. Missili di Putin sull'Ucraina, mentre il presidente ucraino Zelensky parlava all'Assemblea Generale dell'ONU. E un quotidiano spagnolo lancia l'allarme per attacchi russi contro paesi mediterranei.
3: Continuano le incursioni russe con missili e droni. Nella notte altri ordigni lanciati su Kiev, 2 i morti, danneggiato anche un ospedale. E almeno 7 persone sono rimaste uccise in una fattoria nella zona di Kharkiv, nel nord-est. Intanto la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e almeno uno è esploso. Ha scritto su un social la presidente moldava, Sandu. Anche la Polonia riferisce di un ennesimo atto di sabotaggio. Questa volta la stazione terrestre di comunicazione satellitare Starlink, 40 chilometri da Varsavia, dove è scoppiato un incendio. E un drone, sempre durante la notte, si è schiantato in Romania. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la minaccia russa si starebbe allargando anche ai paesi mediterranei. Mosca

0: prepara attacchi con droni contro Francia, Spagna, Italia. È l'allarme lanciato dalla CIA ai governi europei. Per il mondo, che cita fonti lituane, i russi sarebbero in grado di colpire le regioni mediterranee con velivoli senza pilota lanciati da navi mercantili. Scopo: condizionare le elezioni previste nel 2027. Claudia Stamerra, GR3.
1: Un terremoto di magnitudo 5,6 ha scosso il sud-est della Turchia, nella provincia di Malatia. L'evento sismico è stato registrato alle 7 ore italiana. Stando ai primi rilievi, non ha causato danni né vittime. Per sicurezza nella zona sono state chiuse scuole e uffici pubblici.
2: Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il provvedimento sul tetto agli stranieri in classe e lo stop al burka. In corso interlocuzioni tra governo e Quirinale, il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'Istruzione Valditara, esclusi i nati in Italia.
1: Dopo una condanna annullata e due processi andati a vuoto, arriva la sentenza a New York per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente nel suo appartamento a Manhattan l'ex assistente di produzione Mira Haley. Nel 2006 alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento globale di denuncia Me Too.
3: Ottobre 2017, un hashtag diventa virale sui social rilanciando le accuse di molestie sessuali rivolte da molte attrici di Hollywood al produttore Weinstein. L'hashtag è MeToo e ben presto si trasforma in un movimento che la rivista Time incorona come persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a due giornaliste del New York Times per la loro inchiesta, partita proprio dal caso Weinstein, raccontata anche in un film.
4: Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
3: Il fenomeno va oltre il mondo del cinema e si fa globale, portando a galla di testimonianza in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro. Abusi a lungo taciuti inondano la rete con forza dirompente e non senza polemiche. Ma che segno ha lasciato il MeToo? Barbara Mapelli, comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
5: È riuscito a innescare una grandissima attenzione. Le lezioni, gli incontri che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, evidentemente, però credo che abbia contribuito.
3: Daniele Morgera, GR3.
2: Costa oltre 13 miliardi e mezzo di euro la filiera 2026 del cibo sprecato in Italia, di cui 7 miliardi e 3 viene generata solo dalle abitazioni. Il totale di alimenti che finiscono nel cassonetto ammonta oltre 5 milioni di tonnellate. Preoccupano i dati diffusi in vista della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite alimentari istituita dall'ONU in calendario il 29 settembre. 554 grammi di cibo pro capite finiscono nella spazzatura ogni settimana, un dato ancora lontano dagli obiettivi di 370 grammi a testa da raggiungere entro il 2030.
1: A un anno dalla sua morte, Claudia Cardinale sarà ricordata domenica prossima nella sua città natale, alla Goulette in Tunisia. Prevista una proiezione speciale e gratuita dell'Île du Pardon, tra gli ultimi film da lei interpretati. Un evento nato dalla collaborazione tra l'Italia e Cinema Dur, progetto tunisino di cinema itinerante. Lo schermo sarà posizionato vicino al murale che le è stato dedicato.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: Salve.
9: Io sono l'ispettore del lavoro.
10: Carina, lei era una brava ragazza.
9: Mi scusi se glielo chiedo, tardava spesso?
10: Solo quando aveva le prove.
9: Quali prove, scusi?
10: Sono Amanda Carletti, la caporeparto, e la responsabilità è mia. Mia e solo mia. Carina era una grande lavoratrice. Aveva 19 anni, ispettore. Non sono riuscita a fermare la macchina. Andava troppo forte. Non sono riuscita a fermarla.
9: Non si preoccupi, avremo modo di parlarne. Andiamo, Mariotti.
10: Hai fatto quello che potevi fare.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, puntata dedicata ancora una volta alla sicurezza sul lavoro, la sicurezza che non c'è, come confermato dalle ultime vittime. Si parla molto di Andrea Moretti, l'operaio di edilizia acrobatica, come si dice, che è morto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. è morto anche un altro lavoratore, un imprenditore travolto da una trave nel parcheggio per moto e bici dell'azienda per cui lavorava. Lui era originario di Nembro, in provincia di Bergamo, ma insomma ce ne sono tre al giorno, e questo è il punto, è il tema che abbiamo messo al centro della puntata di oggi. E c'è un altro argomento, questo è quello che abbiamo sentito a proposito di sicurezza sul lavoro, era un estratto della serie L'altro ispettore, che è andata in onda su Rai 1 l'anno scorso, regia di Paola Randi, tratta dall'omonima serie di romanzi di Pasquale Sgro, in cui il protagonista è proprio Domenico Dodoro, un ispettore del lavoro interpretato da Alessio Vassallo, che nella serie deve cercare di far luce su vari incidenti mortali. Ciò a cui poco più si pensa è che dopo un infortunio, una malattia professionale, si generano invalidità permanenti, il dolore infinito di familiari superstiti che chiedono anche giustizia, poi ci sono i danni, le ripercussioni che a lungo tempo, per lungo tempo, ricadono sui familiari. Sono problemi anche di ordine psicologico che diventano davvero molto molto grandi, macigni, come denuncia l'AMMI, l'associazione tra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. E proprio per questo si è, insieme al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, creato un protocollo che serve proprio a sensibilizzare le istituzioni ed aiutare quella zona d'ombra che si crea, di dolore, di sofferenza, di richiesta di giustizia dopo incidenti come questi. Per parlarne abbiamo chiamato al telefono, siamo contenti che abbia qualche minuto per noi, la dottoressa Maria Antonietta Gulino, che è oggi presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi. Buongiorno Gulino.
8: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
11: Allora, che cos'è questo protocollo e a che punto siamo al suo sviluppo?
8: Allora, il protocollo CNOP-INAIL è partito, è stato firmato, sottoscritto nel 2023, il 16 ottobre, e l'accordo attuativo poi è partito e si è reso disponibile agli assistiti dal 23 di luglio 2024. Disciplina e fa in modo che interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico possano essere favoriti ai richiedenti su tutto il territorio nazionale. Il principio di base è che la persona che è colpita, purtroppo, ahimè, da un evento così grave come un infortunio, che come in questi giorni diventa anche morte, è un intervento che sicuramente non ha soltanto, diciamo, una ragione corporea e non deve essere affrontato soltanto da un punto di vista materiale, ma considera la persona nella sua integrità psicofisica. Quindi non solo una somma di lesione, prognosi o pratiche amministrative, ma, come lei prima diceva, vulnerabilità, perdita di fiducia, difficoltà a immaginare, a riorganizzare la propria vita, perché c'è proprio un prima e un dopo che cambia completamente la vita di famiglie, di persone, di conviventi. Il sostegno che viene fornito in questa maniera non riguarda quindi soltanto il lavoratore infortunato, ma è previsto per tutti i componenti, conviventi o familiari del lavoratore infortunato o deceduto per cause lavorative. Certamente un infortunio grave o una morte sul lavoro modificano completamente equilibri, ruoli, relazioni, sicurezze economiche, e sono costituiti quindi degli elenchi regionali, vi dico un po' come funziona, provinciali, di psicologi e psicoterapeuti a quali gli assistiti INAIL possono rivolgersi. La persona quindi può scegliere, la persona dell'infortunato può scegliere il professionista presente negli elenchi, e il percorso viene autorizzato dopo una valutazione dell'equipe multidisciplinare, quando quindi ne ricorrono le condizioni, ho suggerito direttamente da INAIL, viene fornito questo progetto personalizzato di, e questo ci tengo a sottolinearlo, reinserimento nella vita di relazione, perché una persona infortunata sicuramente ha bisogno non soltanto quando sopravvive all'infortunio di ritornare a una condizione lavorativa, deve ritornare a vivere nelle sue relazioni, e quindi il sostegno e la psicoterapia sono favoriscono un recupero graduale e danno significato a quanto è successo durante e dopo quello che è accaduto alla vita di una persona. Quindi la psicologia arriva a sostegno, INAIL ha visto molto lungo, diciamo così, ci sono state diverse prestazioni in questi anni fornite agli assistiti INAIL.
11: Maria Antonietta Golino, è un lutto diverso quello che colpisce i superstiti di una persona che muore sul lavoro, magari per, come spesso abbiamo visto, defaianza sulla sicurezza, quindi c'è anche accanto al dolore immenso, che è lo stesso, insomma, che colpisce chi perde un familiare o una persona cara per motivi che non c'entrano col lavoro, però c'è anche una questione di rabbia, di ingiustizia subita in un paese che ha cifre superiori nettamente agli altri paesi europei. Guardavo le cifre annuali di morti sul lavoro in Germania, un paese anche molto più popoloso con un'economia più grande, e siamo intorno alle 300-400, Spagna e Francia stanno tra i 700 e gli 800, noi siamo sempre sopra i 1000, questo è un tema che riguarda proprio l'Italia.
8: Assolutamente sì, dobbiamo fermarci a pensare che quelle che sembrano solo statistiche e numeri poi sono vite, sono persone. Certamente il lutto è un'esperienza umana tragica per tutti, è una perdita, ma il lutto in questo modo, legato alla morte improvvisa, così traumatica, è sicuramente un'esperienza umana molto complessa, perché, come dicevo prima, c'è un prima e un dopo separati da pochi secondi. Tutto andava bene. Andrea è uscito di casa, è andato al lavoro, Andrea dopo istanti non c'è più, e non c'è più perché sono successe delle cose sul luogo di lavoro, cioè stava facendo quello che faceva tutti i giorni. Quando c'è un lutto per malattia, per anzianità, un po' ci prepariamo, seppure l'esperienza del lutto è sempre molto travolgente, ma in questo caso la giovane età poi non aiuta. Cominciano nella mente delle persone anche vicine quelle domande che fanno veramente male, che sono legate al trauma: cosa avrei potuto fare, avrei potuto suggerire, che cosa è successo prima, cosa è successo dopo. Poi ci sono tutte le immagini, le parole, i giornali, insomma c'è un carico molto forte intorno al lutto, che espone sicuramente a un senso di vulnerabilità, di solitudine, la difficoltà a immaginare, a ritornare alla propria vita, cercando di allontanare queste tragiche domande che impegnano sicuramente subito dopo l'evento che è accaduto. E
11: immagino. Quindi anche un senso di ingiustizia subita che si aggiunge al dolore, no?
8: Certamente, la rabbia anche, il bisogno continuo di ricostruire ciò che è accaduto. Mi rifaccio il film, quella mattina è uscito di casa, che è successo, tanta vicinanza alla famiglia e alle famiglie. Quindi tutto questo va accolto. Ecco perché il protocollo prevede l'accompagnamento, il sostegno, la psicoterapia anche ai familiari, perché trovino modo e significati e consapevolezza per elaborare un lutto così tragico e così improvviso che la mente non aveva previsto, e quindi va supportato.
11: Maria Antonietta Golino, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, ci ha raccontato a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla stamattina, di questa iniziativa insieme ad INAIL e ad AMMI, l'iniziativa che coinvolge anche quell'associazione, e il tentativo di supportare, di dare aiuto, sostegno psicologico agli infortunati e anche ai familiari delle vittime delle troppe morti sul lavoro che continuano a distinguere in negativo il nostro paese nell'Unione Europea. Ci fermiamo qui, e c'era Fabio Zampa alla parte tecnica stamani, al suo fianco Piero Pugliese in regia, Pietro Del Soldà e Antonio Santaniello stamattina oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Rosa Polacco, Sonia Curz, Piero Sorrentino, Michele Bisceglia. Vi danno appuntamento a domani mattina alle 10.

0: Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. Oggi la nostra puntata sarà dedicata alla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, iniziata ieri, oggi entra nel vivo e si concluderà domani, come in ogni summit tra superpotenze. Al tavolo del confronto diplomatico ci saranno i dossier più diversi, dalle guerre in Ucraina e Iran alla tregua nello scontro commerciale tra i due paesi. Ma tra tutte le questioni ce n'è una che, almeno nella percezione dell'opinione pubblica occidentale, sembra diventata prioritaria, la più urgente da affrontare dai due leader, che si può riassumere così: fare in modo che la competizione nel campo dell'intelligenza artificiale lasci spazio anche a una cooperazione che possa garantire la sicurezza di tutti, e questo anche al di là dell'ipotesi apocalittica che l'intelligenza artificiale possa diventare un'arma di fine mondo, per citare l'ambasciatore sovietico nel meraviglioso Dottor Stranamore di Kubrick. Ma ci domanderemo anche se il modello del disarmo nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica può tornare utile anche oggi per disinnescare le nuove minacce di sviluppo tecnologico e di Cina. Parleremo anche nella puntata di oggi delle interferenze. Andrea Borgnino ci racconterà una svolta, ahimè, in atto in Cina. Pechino ha deciso di chiudere quasi tutte le radio e TV locali e di trasferire l'apparato di informazione e di propaganda su internet, una mossa che ha ragioni tecnologiche, ma chissà, forse anche politiche. Sono tutti temi che potete seguire anche passando appunto da internet, dai nostri account. Vi invieremo alcuni suggerimenti, come l'analisi di Libération sul presunto C2, Xi Trump, una coppia al muro, e poi, proprio nel campo della competizione che sembra oggi più importante, quella dell'intelligenza artificiale, New York Times spiega come Xi Jinping sta progettando di vincere il futuro grazie a AI. Vi ricordo infine il numero per intervenire in trasmissione con un SMS o un WhatsApp: è il 335-5634-296.
1: President Xi hasn't been to America in 10 years. Yep. He showed up today and was like, is it just me or there used to be more White House? I feel like there's more. Right, Flexing Pool is green, I remember that. Yeah, yeah. That's right, earlier today, Xi Jinping arrived in Washington, and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
2: Ooh.
1: That's true. Yeah, Trump did an airport pickup.
0: A Radio Tremondo stiamo ascoltando un frammento della puntata di ieri del Tonight Show, uno dei programmi televisivi più popolari degli Stati Uniti, un programma della NBC, e ieri il conduttore Jimmy Fallon ovviamente ha dedicato una pagina, chiamiamola così, anche all'arrivo poche ore prima di Xi Jinping e signora all'aeroporto di Andrews, aeroporto militare del Maryland. Jimmy Fallon nota con divertito stupore che Trump e signora e Melania sono andati personalmente ad accogliere la coppia presidenziale cinese all'aeroporto. Poi una voce fuori campo scherza: quando hai bisogno di un passaggio con Uber, dimentica Uber X e Uber Black, ordina semplicemente Uber Trump. Ed è il modo che ha scelto il programma per segnalare l'inconsueto inizio di questa visita di 3 giorni di Xi Jinping, di cui oggi parliamo con Michelangelo Cocco, direttore del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Cocco, lo ricordo, scrive per il quotidiano Domani, ha anche scritto un pezzo di anticipazione su questa visita, e anche autore della newsletter Rassegna Cina. Michelangelo Cocco, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, sembra che l'ultima volta che un presidente degli Stati Uniti abbia accolto un visitatore straniero all'aeroporto sia stato nel 1961, addirittura il presidente era John Fitzgerald Kennedy e l'ospite era il primo ministro Macmillan. Forse allora, Michelangelo Cocco, lo stupore di Jimmy Fallon è anche giustificato? Come si spiega questo trattamento di riguardo riservato a Xi Jinping? È forse anche questo l'indizio di un rapporto di forza mutato, di un rapporto di forza favorevole? Lo ricordo, gli ascoltatori, favorevole a Xi Jinping, hanno parlato molti analisti all'indomani della visita di Trump a Pechino a maggio. Professore.
3: Sì, si tratta sicuramente di una mossa straordinaria, come sottolineava lei, che tra l'altro sta suscitando negli Stati Uniti già delle enormi polemiche. C'è il presidente della Commissione Forze Armate, che è un repubblicano, quindi dello stesso partito di Trump, che ha avuto parole durissime per appunto l'accoglienza straordinaria, estremamente amichevole, che Trump ha riservato a Xi Jinping. Io ritengo che però appunto non si tratti puramente di folklore, di una delle tante bizzarrie a cui ci ha abituati il presidente degli Stati Uniti, ma che in qualche modo Trump voglia provare, diciamo così, un cambiamento di linea politica nei confronti della Cina, cioè ad avere un approccio più dialogante, anche se transazionale, con la Cina, quindi di scambio, no? Come è abituato a fare lui, che è un affarista, ma comunque dialogante, che rappresenterebbe un'inversione di tendenza ovviamente rispetto a quella che è stata la politica degli Stati Uniti fino ad oggi nei confronti della Cina, anche quella del suo primo mandato. Ricordiamoci che Trump è quello che aveva dato alla Cina dell'untore globale durante la pandemia di Covid-19, quello che aveva scatenato la prima guerra commerciale contro la Cina. Se ci riuscirà, diciamo, è questione tutt'altro che pacifica, nel senso che Trump, ammesso che questa sia l'operazione che vuole fare, dovrà comunque vedersela con un establishment americano che è profondamente anticinese, a partire dai suoi stessi ministri della difesa, degli esteri, il capo della CIA, un congresso che è fortemente anticinese. Però sicuramente questo tentativo di cambiare approccio, di avere un approccio più dialogante nei confronti della Cina, parte, come sottolineava lei, da una constatazione, cioè che la Cina che Trump ritrova 5 anni dopo la sua prima esperienza come Presidente della Repubblica degli Stati Uniti è una Cina che è cresciuta enormemente da un punto di vista economico, militare e anche della sua influenza internazionale. Io quindi, diciamo, capisco che ci sia un grandissimo stupore, perché effettivamente è una cosa eccezionale, ma nello stesso tempo appunto sottolineerei che da un lato si tratta di un tentativo difficile di cambiare linea, e dall'altro anche di qualcosa tutto sommato che starebbe nella normalità. È vero anche che la Cina non aspettava altro. In queste ore in Cina i social rimandano appunto il messaggio della propaganda, che è quello appunto di un paese forte che viene finalmente accolto negli Stati Uniti con tutti gli onori che merita. Però ecco, questo è anche un po' riflette un po' quella che è stata la realtà dell'evoluzione economica, politica e diplomatica della Cina negli ultimi anni. Molto più difficile sarà poi trovare una serie di accordi. Voi parlavate all'inizio dell'intelligenza artificiale, c'è tantissime aspettative su questo, ma io ritengo che sarà estremamente difficile.
0: Non ci bruci la puntata di Michelangelo Cocco, no, ci torneremo poco. Intanto vorrei segnalare con lei un'altra novità significativa di questo viaggio, di questa visita. Xi Jinping si è portato dietro alcuni dei più importanti manager delle big tech cinesi, un po' come aveva fatto Trump a maggio a Pechino. Allora le vorrei chiedere intanto chi sono, perché li conosciamo poco, che rapporto hanno con il potere, se è un rapporto simile a quello tra gli oligarchi tecnocratici degli Stati Uniti e il presidente, e soprattutto che cosa sono venuti a fare negli Stati Uniti.
3: C'è un giallo su questo, perché non si capisce se siano ancora atterrati, se siano rimasti per ora a Pechino, oppure se viaggiano su un aereo diverso da quello di Xi Jinping, che è un volo di Stato. Ricordiamo che Xi Jinping è atterrato ieri sera in orario statunitense, e il vertice inizia oggi e domani. Quindi dobbiamo ancora verificarle, queste che sono state in descrizione del Financial Times e della Reuters. Ma comunque il tentativo, diciamo, da parte cinese è quello di portare questi grandi manager, che sono sostanzialmente gli amministratori delegati del colosso delle auto elettriche BYD, di Xiaomi e di tante altre aziende cinesi che sono all'avanguardia nelle produzioni high-tech, proprio per segnalare, diciamo, che la Cina oramai ha raggiunto un livello di sviluppo economico per cui nei settori cosiddetti ad alto valore aggiunto dell'economia, che sono quelli sostanzialmente che producono maggiori profitti, ha raggiunto uno sviluppo quasi paragonabile, diciamo, a quello delle grandi corporation americane. Anche qui, se questo potrebbe produrre degli accordi sostanzialmente di investimento negli Stati Uniti da parte delle corporation cinesi, è tutto da vedere, anche perché in alcuni settori ci sono delle leggi che gli Stati Uniti hanno varato negli ultimi anni che proprio bloccano, impediscono questo tipo di investimenti cinesi. Ma da parte di Pechino, appunto, il tentativo è quello di far vedere lo sviluppo, diciamo, raggiunto dalle proprie corporation, che oramai se la giocano quasi alla pari con quelle statunitensi.
0: Continuiamo a parlare allora, Michelangelo Cocco, di tecnologie, soprattutto di quella che attrae e spaventa di più, di quella con più potenziale, perché tra i dossier tradizionali del summit ha fatto irruzione in modo assai rumoroso nelle ultime settimane anche la nuova minaccia dell'intelligenza artificiale, evocata prima da un ricercatore di Anthropic e poi direttamente dall'amministratore delegato e fondatore di una delle aziende leader del settore, Dario Amodei, che ha espresso queste preoccupazioni in questi giorni anche al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di fronte al Consiglio di Sicurezza. Ascoltiamolo.
2: AI is advancing very quickly. 4 years ago it could barely write a line of code or solve a high school math problem. Today it writes most of the code at Anthropic and solves world famous unsolved math problems. The trajectory only needs to continue for a tiny period longer, 1 or 2 years, maybe less, to reach what I've called a country of geniuses in the data center. This rapid pace of progress will produce incredible benefit for the world.
0: Dopo aver evocato i progressi incredibili che si possono raggiungere grazie all'intelligenza artificiale, l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha anche evocato quello che definisce le due principali categorie di rischio. La prima è l'uso improprio dei modelli di intelligenza artificiale, per esempio da parte di bioterroristi per creare armi biologiche. La seconda è la perdita di controllo, ovvero l'ipotesi che l'intelligenza artificiale, i suoi cosiddetti agenti autonomi, possono muoversi e sfuggire al controllo degli esseri umani. È un monito che con noi, oltre a Michelangelo Cocco, ha ascoltato anche Marilena Gala, professore associato di storia delle relazioni internazionali all'Università Roma III, dove insegna anche un corso di storia del nucleare, autrice, lo ricordo, del libro Il paradosso nucleare, che proprio si concentra su un momento cruciale della strategia di disarmo di Unione Sovietica e Stati Uniti. Marilena Gala, bentornata qui tra noi a Radio Tremondo.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Marilena Gala, questa settimana il settimanale Economist, devo dire come quasi tutte le testate europee, dedicava la sua copertina alla minaccia dell'intelligenza artificiale, raffigurata come un grande fungo atomico composto da codici però e algoritmi, con questa domanda: è possibile fermare la corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale? Le chiederei subito, allora, anche alla luce delle sue ricerche sul periodo della Guerra Fredda, se quell'esempio, quel processo di disarmo in un contesto competitivo, ci può tornare utile anche oggi per disarmare questa nuova minaccia.
4: Dal mio punto di vista ci può tornare utile come esempio di sforzo, quindi di investimento di volontà nella ricerca, nonostante la grande competizione e l'estrema, diciamo così, tensione che caratterizzarono gli anni 50, l'inizio degli anni 60 con la crisi di Cuba. Nonostante tutto ciò, ci fu un forte investimento di volontà nella ricerca di una modalità di regolamentazione. Bisognava imparare a convivere con il mostro dell'olocausto nucleare all'orizzonte, e quindi per farlo bisognava dare una regolamentazione. In questo, secondo me, può esistere una similitudine. Mentre invece esistono tante differenze. Esiste innanzitutto il fatto che questa tecnologia di cui appunto sentiamo tanto parlare e della quale credo che una gran parte delle persone capisca ben poco, è con noi da decenni ormai. Che c'è quindi un rischio di un uso malevolo di questa tecnologia e che è difficile capire, a differenza di quello che era accaduto e insomma speriamo continuerà a accadere nell'ambito del nucleare, è difficile immaginare quali possano essere le modalità di verifica del rispetto di una qualunque tregua, diciamo così, nella corsa a sviluppare modelli sempre più potenti ed autonomi, perché il vero rischio è l'autonomia dei modelli.
0: È molto chiara anche questa differenza. È chiaro che, ad esempio, un test che vieta un divieto di test nucleari è facilmente verificabile, la sua violazione, mentre l'ipotesi che un agente dell'intelligenza artificiale sfugga al controllo o che un gruppo di terroristi prenda il possesso dell'intelligenza artificiale e ne usi le capacità per sviluppare delle armi è più complicato. Marilena Gala però ha segnalato subito un primo dato fondamentale: ci vuole innanzitutto la volontà politica per trovare spazio anche per la cooperazione e non soltanto per la competizione. Restando a Washington, Donald Trump almeno pubblicamente la pensa diversamente da grandi imprenditori dell'intelligenza artificiale, ha definito questa minaccia una bufala o comunque non abbastanza importante per limitare quello che considera il motore principale della futura espansione economica e il terreno principale sul quale gli Stati Uniti si giocano la leadership con gli Stati Uniti. Michelangelo Cocco, invece in Cina il dibattito, con le modalità cinesi ovviamente, invece come si sta sviluppando sul tema dell'intelligenza artificiale e delle sue possibili minacce?
3: Io ritengo che la Cina in questo sia piuttosto avanti. Come sottolineava lei, giustamente Donald Trump ha detto che chi vince sulle AI vincerà su tutto e quindi non bisogna bloccare, rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'approccio cinese invece è diverso. Cina e Stati Uniti stanno seguendo uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che è parallelo, che non si incontra mai, almeno non si è incontrato finora, proprio come è stato per l'internet. C'è una gigantesca intranet cinese che rappresenta una parte del mondo e poi c'è l'internet globale. Allo stesso modo la Cina è già intervenuta da tempo con una serie di norme per regolamentare l'intelligenza artificiale. Si tratta di norme che sostanzialmente pongono un certo controllo da parte del governo su questa tecnologia. È evidente, come appunto è già evidente dallo sviluppo che in Cina sta seguendo, che l'intelligenza artificiale cinese sarà più lenta proprio per questa necessità di regolamentazione, che attiene sia a motivazioni di sicurezza interna che ai rapporti con l'estero, eccetera. Io ritengo che però, ecco, da questo punto di vista noi dovremmo fare una riflessione, quindi guardare alla Cina con maggiore interesse e maggiore attenzione. Almeno ufficialmente il governo cinese, Xi Jinping e tutti i leader cinesi lo hanno detto chiaramente: noi siamo disponibili con gli Stati Uniti ad avviare un dialogo complessivo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mentre gli Stati Uniti, ed è questo che probabilmente discuteranno in questi due giorni a Washington, vogliono limitarlo alle questioni di sicurezza e criminalità, quindi terrorismo e quant'altro. È ovvio invece che la questione è gigantesca, è un'altra, cioè prevenire che questa intelligenza artificiale in qualche modo vada fuori controllo, ovvero assuma il controllo di se stessa e possa essere portata, in alcuni casi appunto veniva evocato l'olocausto nucleare, a compiere delle azioni che potrebbero essere addirittura più distruttive di quella dell'utilizzo di una bomba atomica. E di fronte a questa prospettiva è ovvio che l'unica strada sarebbe quella di una cooperazione globale, altrimenti con una tecnologia che è onnipervasiva, è così potente e a quanto pare in continuo esponenziale miglioramento, tutto ciò che non venga coordinato a livello veramente globale non ha senso.
0: Quella che ha evocato Michelangelo Cocco è la prima delle due minacce sottolineate da Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic alle Nazioni Unite, ovvero l'ipotesi che l'intelligenza artificiale possa andare fuori controllo prima che tecnologicamente si sia... La questione, devo dire, che è politica, è quasi metafisica, e oltre che tecnologica, si sia allineato ai valori umani, e questo vuol dire anche che abbiamo valori condivisi, noi occidentali e ad esempio anche i cinesi. Marina Nagala ha sottolineato giustamente, Michelangelo Cocco, che i progressi più facili, ma che sarebbero comunque importanti, e quelli su cui puntano gli Stati Uniti, riguardano invece l'uso improprio dei modelli di intelligenza artificiale. È stato citato il caso, l'ha citato anche Anthropic, del possibile bioterrorismo. Ecco, su questo si può arrivare a un primo accordo magari già adesso, che sarebbe anche un segnale che la questione dell'intelligenza artificiale può entrare nel dossier sicurezza globale?
4: Immagino che su, diciamo, singoli pericoli, singole minacce, si possa anche ragionare insieme, non lo escludo, ma io vorrei segnalare un aspetto che mi sembra fondamentale e che non dobbiamo scordarci anche quando ascoltiamo con la massima disponibilità, appunto, di così credere a quello che sentiamo dire, appunto, dagli esponenti, degli sviluppatori sostanzialmente di queste nuove tecnologie, o ormai non più tanto nuove, no? L'intelligenza artificiale. Chi lancia l'allarme non è l'esponente di un potere pubblico, quindi di un'autorità che è responsabile rispetto ad una collettività. Chi lancia l'allarme possiede le azioni di queste grandi imprese, nella maggior parte dei casi. Quindi non ci dobbiamo mai dimenticare che l'interesse privato, io dubito che sia quello di fare il bene dell'intera collettività. Quindi questo per dire che nel momento in cui guardiamo al modello americano rispetto al modello cinese, e sono assolutamente d'accordo con il collega che appunto stava sottolineando lo sforzo di governance che stanno facendo i cinesi, che ovviamente è uno sforzo di governance nell'interesse innanzitutto probabilmente del governo cinese, dobbiamo però tenere presente che stiamo parlando di appunto punti di vista punti di partenza nell'eventuale negoziato che sono molto distanti, e che sono molto distanti anche perché parliamo di soggetti con un un tipo di responsabilità diversa. Da una parte c'è il governo, che è responsabile nei confronti della sua collettività, dall'altra ci sono degli esponenti di società private che sono anzitutto responsabili rispetto ai loro azionisti.
0: Una distinzione...
4: Questo secondo me è un elemento di cui non ci dobbiamo dimenticare.
0: Una distinzione fondamentale, grazie davvero a Marilena Gala, che ci ricorda peraltro una questione affrontata questa settimana anche da Radio 3 Scienza, l'evocazione dell'apocalisse che potrebbe essere resa possibile da una intelligenza artificiale fuori controllo, paradossalmente viene fatta dai leader dell'intelligenza artificiale perché aiuta a dimostrare la potenza di questo settore, e quindi magari ad attrarre più investitori. Sono gli stessi che parlano di un'apocalisse sul mondo del lavoro, pensando, come giustamente sottolinea Marilena Gala, ai loro profitti prima che all'interesse dell'umanità. Grazie davvero a Marilena Gala, grazie a Michelangelo Cocco. A questo punto noi voltiamo pagina, è arrivato il momento di Interferenze, che questa settimana ci porta proprio in Cina.
5: Interferenze.
6: Internazionale di Cialis, Museo Nazionale di Storia Romania 6.1.
0: 11:24 minuti, 19 secondi adesso. Andrea Borgnino mi ha raggiunto negli studi romani di Radio 3 a Via Asiago. Andrea, buongiorno. Oggi cosa ci racconti?
5: Buongiorno Luigi, buongiorno a chi ci ascolta. Ma rimaniamo in Cina. Ho trovato un bellissimo articolo del China Media Project che racconta una cosa non banale, il fatto che stanno riorganizzando e razionalizzando i media statali in Cina. Media statali che sono la maggior parte, non esiste la radio e la TV privata in Cina, tutto viene gestito dal Partito Comunista attraverso una serie di aziende che controllano i canali nazionali e poi tutta una serie di canali locali. Quello che sta vedendo è che negli ultimi 3 anni sono state ridotte in maniera significativa il numero di radio e di TV. Tutto questo per spingere una comunicazione del partito attraverso internet. Ascoltiamo qualche suono che arriva da queste stazioni e poi scopriamo cosa sta succedendo. Ecco, quello che abbiamo ascoltato è un canale nazionale. Ebbene, diamo qualche numero: 51 canali televisivi chiusi nel 2024 e 100 radiofonici, 75 canali televisivi chiusi nel 2025 e 120 radiofonici. Questo perché? Perché l'idea è di razionalizzare, quindi si fa anche una questione economica, ma soprattutto il partito considera che le piattaforme mediatiche nuove sono un territorio da occupare e difendere. Cosa vuol dire? Che si sono accorti che i cinesi passano più tempo su internet che non davanti alla radio o ad ascoltare la televisione, a guardare la televisione o ascoltare la radio. Tutto questo immaginando appunto di seguire un cambiamento tecnologico che ad esempio qua in Europa non è ancora successo. Non si ha notizia di servizi pubblici che chiudono canali radiofonici o canali televisivi, perché si sta immaginando che tra 20 o 30 anni il broadcast, cioè la trasmissione via etere, non serviva più. In Cina evidentemente hanno forse una visione più moderna e l'hanno già fatta questa cosa. Chiudono i canali e immaginano che tutti i contenuti del partito che devono raggiungere la popolazione vengono diffusi soltanto via internet. Continuiamo ad ascoltare.

0: questi sono ancora suoni che ci arrivano dall'etere, non mi viene da dire gli ultimi suoni, però questa cosa della chiusura delle radio e della TV appunto è qualcosa di abbastanza unico, lo vediamo soltanto in Cina in questo momento.
1: È dettata, mi pare di capire, Andrea Borgnino, non soltanto dallo sviluppo della tecnologia ma anche da necessità politiche.
0: Assolutamente, cioè diciamo la necessità è evidentemente, a conti fatti si sono resi conto che attraverso internet possono raggiungere meglio la popolazione, non voglio dire non possono controllarla perché non è questo il tema, ma di sicuro i numeri stanno dicendo al Partito Comunista Cinese che la popolazione sta lì e probabilmente aumenteranno, e quindi forse conviene spegnere le vecchie piattaforme di diffusione che, come questa che stiamo usando adesso, la radio, da noi funzionano ancora molto bene, nella loro idea non servono più. È interessante vedere, in questo periodo c'è tutta una riflessione su Mao Zedong, che in quel periodo, stiamo parlando degli anni 70, ascoltare la radio è invece un obbligo politico. Veniva richiesto all'interno delle fabbriche e delle scuole almeno un'ora di ascolto della radio dei messaggi che arrivano da Pechino. Quindi è un po' cambiato.
1: I tempi sono decisamente cambiati. Grazie Andrea Borgnino anche per questa notizia, ahimè, malinconica di una sorta di progressiva estinzione del mezzo che amiamo tanto, la radio. In Cina si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, in regia da Marco Pompi, alla console da Fabrizio Paccioni, il microfono da Luigi Spino. Il microfono passa adesso a Radio Trescenza, che dedica la sua puntata anche alla legge sul nucleare approvata in Senato ieri, sempre per restare sul tema di nuove e vecchie minacce. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.
2: La domenica alle 17:30 Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Il 27 settembre Patti digitali di Fabiana Carobolante. Famiglie che scelgono di avere abitudini simili per promuovere un utilizzo sicuro, attivo, creativo e consapevole delle tecnologie. Tre Soldi, domenica alle 17:30 su Radio 3.

0: L'Italia riapre al nucleare. Con l'approvazione in Senato della legge delega si apre la strada alla costruzione di nuove centrali entro i prossimi 10 anni. Come saranno fatti questi nuovi impianti e quale ruolo potrà giocare l'energia nucleare nella transizione energetica? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienze in questo giovedì 24 settembre, sono quasi le 11:31 e ieri dunque il Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento col quale il Parlamento attribuisce al Governo la facoltà di legiferare sulla costruzione di nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Tra poco capiremo di che tipo di centrali si tratta e come si inserisce soprattutto questa scelta anche nel contesto europeo e mondiale della transizione energetica, della fuoriuscita dalle fonti fossili. Lo facciamo con l'aiuto di Piero Martin. Buongiorno e bentornato ai microfoni di Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Fisico all'Università di Padova, distaccato presso il Centro Beniamino Segre dell'Accademia dei Lincei, sta tra l'altro scrivendo un libro dedicato proprio al nucleare per la serie Parole pericolose della casa editrice La Terza, che uscirà a gennaio. 335-56-34296 per le vostre domande, osservazioni, critiche, dubbi. Già stamattina durante il filo diretto di Prima Pagina molte ascoltatori e ascoltatrici sono intervenute su questo tema, quindi aspettiamo a maggior ragione i vostri messaggi. Piero Martin, forse cominciamo dalle premesse, dal capire meglio che cosa implica questa legge delega, che diciamo crea un quadro legislativo in cui appunto si creano le condizioni per in futuro definire la costruzione di nuove centrali.
1: Sì, direi che quello che lei ha detto è perfettamente corretto, cioè si crea una cornice legislativa che potrebbe permettere in futuro l'ingresso del nucleare nel panorama energetico italiano. Naturalmente questa legge non autorizza oggi la costruzione di una centrale, ma dà la delega al governo su una serie di materie, a partire da quelle normative, ma anche da quelle di ricerca industriali, sulla gestione dei rifiuti, che potranno appunto in futuro portare al ritorno del nucleare in Italia, che oggi peraltro nel piano nazionale energetico è previsto diciamo più o meno attorno al 2035, con una percentuale che può oscillare tra il 10 e il 20%. Ecco,
0: su questo aspetto torneremo poi nel quadro globale, no, delle diverse fonti del mix energetico cosiddetto che ci dovrebbe consentire nei prossimi anni appunto di abbandonare progressivamente le fonti fossili. Piero Martin, mi soffermerei però su due termini che vengono usati anche nei documenti istituzionali che hanno accompagnato appunto questa legge deloga. Si parla di nucleare sostenibile e di neutralità tecnologica. Prima di arrivare quindi a capire meglio di che tipo di impianti potranno vedere la luce nell'arco dei prossimi 10 anni in Italia, ci aiuti a comprendere meglio il significato di questi termini, nucleare sostenibile e neutralità tecnologica?
1: Sì, allora, nell'ottica del decreto, del disegno di legge, con nucleare sostenibile si intendono sostanzialmente i reattori modulari, sia quelli, diciamo, gli small modular reactor, che sono i cosiddetti SMR, sia quelli AMR, cosiddetti avanzati, quindi che si basano su future generazioni, di cui poi magari potremo parlare, di reattori, e la fusione che naturalmente ha un livello di sviluppo diverso rispetto a quello della fissione, ma ecco, queste forse possiamo, se volendo sintetizzare, sono le tecnologie alle quali fa riferimento il decreto, che adotta appunto il principio che lei stesso citava della neutralità tecnologica, cioè sostanzialmente saranno poi i decreti attuativi, cioè le scelte che questo governo e eventualmente quelli successivi faranno, a stabilire davvero quali tecnologie potranno essere utilizzate sulla base di ciò che sarà disponibile. Quindi diciamo, dal punto di vista della scelta tecnica, direi che la legge approvata ieri, la legge delega approvata ieri, non fa una scelta precisa.
0: Ecco, che invece avverrà appunto nei prossimi anni con degli appositi decreti, perché appunto questo principio della neutralità tecnologica che spiegava poco fa Piero Martina abbraccia, diciamo, tecnologie differenti con gradi di maturazione, chiamiamoli così, diversi, e quindi orizzonti temporali diversi, fino ad arrivare a quello della fusione nucleare, di cui più volte abbiamo parlato qui proprio con Piero Martin, sulla quale magari, se abbiamo tempo, torneremo, perché è l'orizzonte, diciamo, più lontano. Però Piero Martin, rimaniamo su quello che è, diciamo, l'orizzonte più vicino, ovvero una delle opzioni citate appunto in questa legge delega, e che lei menzionava poco fa, cioè gli small modular reactors, quindi in italiano piccoli, diciamo, reattori modulari. Che cosa sono, esistono già in giro per il mondo, operativi, che ci dà un'idea di cosa significa quando si parla di impianti nucleari definirli piccoli?
1: Sì, certo. Allora, qui la sua osservazione è del tutto pertinente. Innanzitutto non si parla di reattori che uno può mettere nel giardino di casa o della fabbrica, ecco, tanto per capirci. Sono comunque reattori di taglie significative. Il concetto fondamentale è quello, da un lato, di continuare ad usare il principio della fissione nucleare, cioè cercare di estrarre energia, di convertire energia dal cuore dell'atomo, cioè il nucleo, e non dalla parte esterna, come si fa normalmente oggi, bruciando gas, perché alla fine poi anche bruciando gas, insomma bruciando carbone, si realizza un processo atomico molecolare, solo che coinvolge la parte esterna. Bene, ciò detto, la grande scommessa degli SMR è quella di passare da un'economia di scala a un'economia di serie. Cerco di spiegarmi. Oggi i reattori nucleari sono molto grandi, producono da un gigawatt, anche 2 gigawatt, sono quindi veramente delle cose molto molto notevoli. Però ciò significa che ciascuno di loro è fatto individualmente, cioè è quasi, mi lasci dire, un'opera di artigianato. L'idea degli SMR è di fare reattori che sono 2, 3, 4 volte più piccoli da un punto di vista di potenza, ma che possono essere realizzati in una filiera industriale, quindi abbattendo i costi e soprattutto abbattendo, come dire, semplificando e rendendo assai più efficienti le procedure di controllo, e quindi garantendo una ancora maggiore sicurezza dell'oggetto.
0: E questi sono appunto quelli che vengono definiti appunto piccoli reattori modulari. Piero Martin, ne esistono già in giro per il mondo operativi, cioè una tecnologia che possiamo definire già matura in qualche maniera a livello industriale, o servono ancora sviluppi?
1: Direi che è una via di mezzo tra le due cose che lei ha detto. Oggi in funzione ce ne sono davvero pochi, 2, uno in Cina e uno in Russia. Credo che a luglio, proprio poche settimane fa, sia stata raggiunta la criticità in un nuovo progetto americano, in un reattore, un SMR industriale americano. Certamente è una tecnologia che richiede ancora degli sviluppi, però c'è da dire che soprattutto per gli SMR, cioè quelli che si basano su concetti esistenti, quindi non avanzati, si tratta di scalare tecnologie esistenti, e quindi io sono abbastanza convinto che questo possa essere fatto. D'altra parte, se pensiamo anche come un'analogia all'esempio dell'intelligenza artificiale e in generale di cosa il supercalcolo ha fatto negli ultimi anni, io credo che non avrei grossi dubbi che in un orizzonte di tempo ragionevole gli SMR possano diventare una realtà industriale, anche perché ci sono grossi investimenti, ci sono almeno un centinaio, credo, di concetti che sono studiati nel mondo. È notizia proprio di qualche settimana fa, credo, che la Banca Europea degli Investimenti ha fatto un investimento in una startup finlandese, giusto per dare un esempio, un piccolo investimento, ma comunque insomma c'è molto movimento su questo, e tutto sommato mi lasci essere un po' ottimista, insomma, un po' illuminista in questo, nel dire che si potrà arrivare a capo di questa questione.
0: Piero Martini, stanno arrivando già davvero molti messaggi al 335-5634-296, alcuni fanno naturalmente riferimento alla storia, diciamo, dei referendum nel nostro paese, quelli del 1987, quelli del 2011, e naturalmente sarà importante e necessario, magari torneremo anche su questo aspetto, un ampio confronto pubblico sulla, appunto, sul disegno di questo futuro dell'energia nucleare nel nostro paese. C'è però un aspetto che secondo me va chiarito, perché un ascoltatore, Giorgio, ci dice: ma il nucleare non è comunque basato su fonti fossili?
1: No, direi, ecco, direi di no, nel senso che con le fonti fossili tradizionali, con termine tradizionale, deriva, se non sbaglio, dal latino fodere, che vuol dire scavare, si intendono carbone, gas e petrolio. Quindi che soprattutto, oltre, uno potrebbe argomentare che anche l'uranio tutto sommato va scavato, ma le norme, cioè va estratto, voglio dire, dalle miniere, ma l'enorme differenza è che carbonio, petrolio e gas, cioè le fonti fossili, chiamiamole così, tradizionali, contengono carbonio, e quindi quando si combinano con l'ossigeno per rilasciare la loro energia, cioè quando vengono bruciate, inevitabilmente producono CO2. Ecco, il termine fossile è associato alla CO2. E quindi questo è un punto fondamentale. Oltre, mi permetta di dire, faccio un piccolo inciso, perché lei l'ha appena citato di passaggio prima, il tema della comunicazione, tema fondamentale di trasparenza. In questi decenni credo siano stati fatti vari errori, sia da, diciamo, i cosiddetti antinuclearisti, sia dai cosiddetti fautori del nucleare. Uno che certamente è chiaro è stato quello di una comunicazione non sempre efficace. Io credo che occorra una comunicazione aperta, trasparente, senza negare nulla, raccontando come sta il tema fondamentale di trasparenza. In questi decenni credo siano stati fatti vari errori, sia da, diciamo, i cosiddetti antinuclearisti, sia dai cosiddetti fautori del nucleare. Uno che certamente è chiaro è stato quello di una comunicazione non sempre efficace. Io credo che occorra una comunicazione aperta, trasparente, senza negare nulla, raccontando come stanno le cose. Io credo che la scienza possa avere qualcosa da dire in questo.
0: Con

0: appunto puntualizzando su cosa intendiamo per fonti fossili, che sappiamo con la emissione di CO2 e di altri gas serra in atmosfera contribuiscono all'innalzamento delle temperature media globale e all'aggravamento della crisi climatica, e anche il nucleare è considerata una delle vie di uscita, diciamo, una delle opzioni per accelerare sulla transizione energetica. E allora Piero Martin, le chiederei di provare a inquadrare la questione uscendo un po' fuoriuscendo dai confini del nostro paese, guardando a quello che sta avvenendo in Europa dal punto di vista dell'impiego di energia nucleare e degli investimenti anche sull'energia nucleare, ma soprattutto anche a livello globale, per avere un'idea di che ruolo sta giocando ed è destinata a giocare in futuro l'energia nucleare proprio nello scenario della transizione energetica.
1: Allora, io partirei proprio da, volendo appunto uscire dai nostri piccoli, tutto sommato, no, confini rispetto a quelli alla globalità del pianeta, partirei da uno sguardo d'insieme. Lo sguardo d'insieme ci dice che oggi l'emergenza climatica, e mi lasci dire anche l'emergenza geopolitica, perché abbiamo visto cosa l'energia ha portato negli ultimi anni, purtroppo in termini di conflitti e in termini di grande perdita della pace nel mondo. Ecco, in questi termini la nostra urgenza è quella di uscire al più presto dalla schiavitù dei combustibili fossili. Questo credo, spero, sia un punto fermo per tutti. Per farlo la via è abbastanza segnata, sarà per la maggior parte fatto con le rinnovabili, sia ben chiaro, non c'è nessun conflitto fra rinnovabile e nucleare. Il nucleare dovrà essere una sorta di polizza di assicurazione per garantire quella frazione che le rinnovabili non possono, diciamo, garantire in quanto intermittenti, in quanto non disponibili durante tutto l'anno. Ecco, io credo, spero che su questo ci possa essere accordo, cioè gli scenari sono proprio questi. Poi il tema che dice lei, come realizzarli, e qui viene un po' la nota dolente, perché ecco, per esempio, quello che è accaduto ieri in Italia è certamente importante, ma a mio modesto parere credo che su questi temi l'Europa dovrebbe presentarsi almeno in maniera unita, e credo che ancora non ci sia una grande unità su queste questioni, anche perché se guardiamo, per esempio, tornando al nucleare, oggi la grande protagonista è la Cina. La Cina, che sta costruendo circa 40 reattori e che nell'ultimo piano quinquennale, che è stato rilasciato proprio un paio di mesi fa, afferma che supererà gli Stati Uniti d'America come primo produttore di energia nucleare entro il 2030-2035, puntando drasticamente all'uscita dal fossile e puntando quindi su rinnovabili e nucleare. Quindi credo che la Cina possa essere un buon esempio, ma possa anche essere di sprone, cioè c'è una competizione globale, io credo che l'Europa possa giocare le sue carte in questo.
0: E quindi la Cina, che spesso raccontiamo appunto per come ha saputo spingere, sta spingendo sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla transizione energetica, che investe però anche molto sul nucleare. Veniamo un po' alle criticità o vulnerabilità che stanno sottolineando molti ascoltatori al 335-5634-296, a cominciare dalla questione del combustibile per la produzione di energia nucleare. Cioè, diversi ascoltatori dicono l'uranio mica ce l'abbiamo in casa, la nostra autonomia energetica va a farsi benedire in qualche modo nel momento in cui dobbiamo procurarci appunto l'uranio, da una parte, e dall'altra la questione della gestione dei rifiuti radioattivi. Sono diversi gli ascoltatori che ricordano anche la travagliata vicenda, diciamo, del deposito unico nazionale per i rifiuti radioattivi, di cui non si è arrivati alla fine dell'iter, all'identificazione del sito, è rimasto un po' nel limbo. E quindi Piero Martin, rispetto a queste due prime criticità, poi ce ne sono altre che le sottoporrò, che cosa risponde?
1: Guardi, io rispondo innanzitutto con una brevissima considerazione di carattere generale e poi entro subito nel punto. La considerazione di carattere generale è che, per usare un modo di dire che sento spesso dire ai miei colleghi americani, ma che trovo molto efficace, è che there is no free meal, cioè non ci sono pasti gratis, no? Per dire quando un problema è complicato. Io credo che il tema dell'energia sia esattamente uno di questi. Dell'energia abbiamo un enorme bisogno, sia, diciamo, per il nostro benessere, ma soprattutto soprattutto per portarlo anche al quasi 800.

0: milioni di persone che ancora non hanno accesso all'energia elettrica, quindi c'è un grande tema di giustizia anche in questo caso. Ecco, ne abbiamo bisogno e qualsiasi forma di conversione dell'energia può avere dei problemi, può avere delle criticità. Si tratta di capire se vogliamo mettere, diciamo, voltarci dall'altra parte e far finta che non succeda niente, oppure se vogliamo prenderci la responsabilità di gestire queste complessità. L'energia nucleare ha ovviamente delle complessità che lei ha citato. C'è il tema naturalmente dell'approvvigionamento dell'uranio, del combustibile. Qui faccio un piccolo commento su quanto ha detto il nostro ascoltatrice, il nostro ascoltatore. E ritorno a quello che dicevo prima, l'autonomia è un po' come dire una chimera, credo, in un futuro, cioè pensare che noi possiamo essere autonomi come paese, credo che veramente sia una cosa che negli scenari di oggi abbia un poco senso. Ripeto, il nostro scenario deve essere almeno europeo. C'è da dire che i nuovi reattori possono, alcuni dei nuovi concetti possono portare anche alla fertilizzazione, cioè alla produzione di combustibile in sito. Abbiamo per il momento trascurato la fusione, che ha obiettivi temporali un po' più lunghi, ma che naturalmente non avrà più questi problemi. Vengo al tema delle scorie, un tema reale, naturalmente, ma che va di nuovo contestualizzato. La quantità di scorie che un reattore nucleare produce nel corso della sua vita è, credo, gestibile. Sono qualche decina di metri cubi, forse un centinaio, cioè qualcosa che rispetto alla grandezza della sfida può essere controllato. Io davvero vorrei fare un auspicio affinché noi esseri umani abbiamo fiducia in noi stessi, ecco, questo è l'aspetto importante. Oggi per l'inquinamento dovuto alle polveri sottili, ai combustibili fossili, per le guerre che i combustibili fossili stanno, come dire, producendo, le persone muoiono oggi, oggi, tante, no? Vediamo cosa sta succedendo in Ucraina, in Medio Oriente, ma anche quello che succede nella nostra pianura padana ogni anno, no? Con quelle smisurate concentrazioni di PM di particolato. Ecco, io credo che dobbiamo aver fiducia, io credo che siamo in grado di poter gestire queste scorie, siamo in grado di poterle trattare. Dobbiamo ovviamente esercitare un controllo, dobbiamo essere trasparenti, ma santo cielo, possiamo senz'altro farcela. Insomma, se pensiamo a come vivevamo un secolo fa e come viviamo adesso, io credo che l'umanità abbia ben più, come dire, risorse di quelle che talvolta le vogliamo affidare.
1: Ecco Piero Martin, ma a proposito di, diciamo, vulnerabilità degli impianti nucleari, ci sono diversi ascoltatori, ne cito uno a rappresentare anche gli altri, Andrea da Torino, che dice: cosa dire invece del problema del raffreddamento che le centrali tradizionali hanno messo in evidenza con queste estate bollenti? E il riferimento che fa Andrea è alle diverse centrali nucleari che negli scorsi settimane, gli scorsi mesi tra Ungheria, Romania, Francia e Svizzera hanno dovuto sospendere o limitare la produzione dell'energia proprio a causa della mancanza d'acqua provocata dalla siccità. È una vulnerabilità strutturale, Piero Martino, o potrebbe essere in qualche maniera risolta questa nella prospettiva di questi nuovi tipi di reattori di più piccole dimensioni?
0: Guardi, l'osservazione è senza dubbio pertinente, ma io vorrei anche usarla per un po' anche rovesciare il problema, cioè certo c'è stata una criticità che poi è stata risolta perché in realtà la centrale ungherese non si è mai fermata del tutto, ma secondo me quello che ciò dimostra è a che livello siamo arrivati purtroppo con gli effetti dei cambiamenti climatici, nonostante chi li voglia negare, quindi un qualcosa che va affrontato immediatamente, come dicevo prima, senza rinunciare a nessuna delle tecniche che ci sono messe a disposizione. Quindi ci sono, per esempio, adesso nell'emergenza leggevo il governo ungherese nel caso della centrale Paks di quest'estate, no? Ha addirittura fondato due chiatte per creare una sorta di bacino, no? Che potesse portare l'acqua. Ecco, quindi il problema è stato risolto. È chiaro che va tenuto presente per futuri progetti, va pensato, ma di nuovo siamo in grado di farlo, considerando anche che ci sono poi ci sono questi nuovi concetti di cui lei parlava, in cui il problema di per sé dovrebbe già essere tenuto in considerazione in fase di progetto. Ma vorrei anche aggiungere un ultimo tema sulla sicurezza, perché è giustissimo che parliamo di queste cose, dobbiamo farlo con grande trasparenza, ma di nuovo con grande fiducia. Ricordiamoci che ci sono in Italia, non ricordo mai se sono 700 o 900, comunque più di 700 impianti che sono classificati a rilevante rischio industriale. Potete trovare la loro localizzazione, cioè l'elenco, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Ebbene, questi impianti sono impianti tradizionali, nei quali se accade un incidente, che speriamo non accada, però può essere necessaria l'evacuazione della popolazione. Sono impianti che potrebbero essere vicini alle nostre case, di cui non ci preoccupiamo e che magari sono però essenziali per la nostra economia. Ecco, io credo che nelle centrali nucleari
1: Piero Martin, abbiamo non la
0: sentiamo. Credo che possiamo avere fiducia.
1: Ecco, per un momento è andata via la sua voce, ma abbiamo sentito la conclusione sulla fiducia, che direi che è un tema centrale, Piero Martin, che attraversa molti dei messaggi dei nostri ascoltatori. Anche qui ne cito uno in rappresentanza, Mariella: quello che mi preoccupa del nucleare è che in Italia poi si innesta la speculazione, come per eolico e fotovoltaico. C'è un problema proprio legato alla fiducia. Lei prima appunto sottolineava l'importanza di provare a ragionare in termini ottimistici e che ce la possiamo fare, però mi sembra di capire che c'è molto scetticismo tra i nostri ascoltatori, perlomeno rispetto all'affrontare appunto le complessità che richiede l'iter di costruzione e gestione delle centrali nucleari. Come si affronta questo problema di fiducia?
0: Guardi, qui mi sento un po' toccato nel vivo, no? Nel senso, dichiaro il mio conflitto di interessi perché sono un fisico, ma noi, accidenti, siamo il paese di Enrico Fermi, siamo il paese dove, oserei dire con un po' di esagerazione, è nata la fisica nucleare. Nel 1931 a Roma si tiene il primo congresso di fisica nucleare nel mondo. Cioè, io credo che questa sfiducia certamente spesso è dilagante, ma su tanti altri temi, ma su questo tema qua, con l'adeguata comunicazione, con l'adeguata conoscenza, possa essere vinta. Noi abbiamo tutte le capacità di gestire queste come altre problematiche complesse, perché oggi parliamo di nucleare, ma la stessa cosa si può adattare anche a tante altre cose tecnologiche, no? Io credo che il vero tema è di non aver paura e soprattutto di guardare negli occhi le persone più giovani. Quando si parla di questo, io credo che fondamentale sia guardare negli occhi le persone più giovani e chiederci cosa vogliamo lasciare a loro. Io credo che vogliamo lasciare a loro un mondo pieno di rinnovabili, dove il sole, il vento, l'acqua produrranno tantissima energia, ma dove non vogliamo più avere le preoccupazioni di energetiche e di dipendenza, e dove quindi oggi non possiamo fare a meno di niente, anche di una piccola, neppure di una piccola percentuale nucleare come quella di cui stiamo parlando.
1: Davvero sono tantissimi messaggi e ringrazio ascoltatori e ascoltatrici, dovremo tornare a parlarne perché il tempo a nostra disposizione comincia ad esaurirsi. Però Piero Martin, c'è chi come Piera dice: ma dove verranno localizzati questi reattori sul territorio nazionale? Questo naturalmente, come è stato diciamo l'iter complesso e rimasto nel limbo che citavamo prima del deposito unico nazionale per le scorie, sarà una questione da affrontare e che probabilmente solleverà opposizione anche magari a livello locale dalle comunità coinvolte.
0: Certamente, e anche qui però ci sono dei modelli che possono essere utilizzati. Io quest'estate ho fatto una vacanza e sono passato per il nord della Francia e ho fatto il bagno in una spiaggia meravigliosa, enorme, no? Perché c'era anche la bassa marea, peraltro davanti alla centrale nucleare di Gravelines. Ecco, la Francia ci ha dato l'esempio di come queste tematiche possano essere affrontate con il totale coinvolgimento chiaro, la compensazione delle comunità coinvolte, spiegando di cosa si tratta, tenendo conto che qui parliamo di reattori ancora più piccoli, come abbiamo detto fin dall'inizio, e un domani anche di reattori di fusione, che non avranno neppure più il problema delle scorie, raccontando di cosa si tratta e soprattutto con la mente rispetto anche a quello che sta accadendo, che si diceva prima, che accade in termini di impianti industriali. Io credo che sia molto importante la trasparenza, la comunicazione e capire che siamo tutti insieme in questo, no? Poi i siti dove saranno, questo ovviamente andrà discusso, può anche darsi che poi alla fine, se di nuovo il problema si affronterà a livello europeo, vengano fatti accordi anche con altri paesi europei, ma l'importante è non mettere la testa sotto terra, secondo me l'importante è ragionarci da subito.
1: Piero Martin, proviamo in questi ultimi due minuti che ci avanzano a fare ancora un po' di chiarezza su termini che vengono spesso utilizzati nella comunicazione su questi temi e sui quali però c'è forse un po' di confusione. Quando si parla di nucleare di terza generazione, nucleare di quarta generazione e poi di fusione nucleare. Ci aiuta a chiarire questa tassonomia, che cosa intendiamo e dove si inseriscono per esempio gli small nuclear reactors, modular reactors di cui abbiamo parlato?
0: Certamente. Allora, ad oggi sono stati costruiti reattori di tre generazioni, prima, seconda e terza, a partire dai primi della fine degli anni 50. Oggi sono in funzione sostanzialmente reattori di terza generazione. Non avremo il tempo di spiegare le differenze, ma sono sostanzialmente legate a questioni di sicurezza, di tecnologia, di alimentazione e così via. I reattori modulari, queste le prime tre generazioni. La quarta generazione è sempre relativa alla fissione, quindi è una nuova generazione che prevede sia la possibilità di produrre calore ad alta temperatura e quindi di essere di aiuto all'industria che ha bisogno di calore ad alta temperatura, sia di riprocessare le scorie. I reattori a quarta generazione sono ancora alla fase di studio. La fusione nucleare invece usa un principio totalmente diverso, quello opposto, in cui anziché rompere i nuclei si fondono. La fusione nucleare ha fatto enormi passi in avanti negli ultimi anni, li sta facendo e ci aspettiamo di vedere presto almeno una prima dimostrazione. I reattori modulari di cui si parlava prima si trovano più o meno a cavallo fra la terza e la quarta generazione. Molti concetti di reattori modulari, di SMR, sono basati su tecnologie esistenti, quindi tecnologie di terza generazione. Qualcuno, i cosiddetti AMR di cui si parlava, è più alla fase di studio perché invoca concetti che non sono ancora stati sviluppati industrialmente come quelli della quarta generazione.
1: Grazie Piero Martin per averci aiutato in questa sintesi finale a fare una piccola tassonomia appunto delle tecnologie di cui tanto si discute. Naturalmente dovremo tornare a parlare di questo tema anche per rispondere ai tanti messaggi che continuano ad arrivare qui al 335-56-34296. Ringraziamo Piero Martin, fisico all'Università di Padova, distaccato ora presso il Centro Beniamino Segre dell'Accademia dei Lincei. Aspetteremo anche il suo libro che uscirà a gennaio per la terza, proprio dedicato all'energia nucleare. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a tutte e a tutti voi.
1: Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ha visto in regia Marco Pompi. Alla parte tecnica c'era Fabrizio Paccione, insieme a Roberta Fulci e Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi augura una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare naturalmente dal concerto del mattino.

0: Ore 12.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Il concerto del mattino.
3: Siamo dunque in compagnia del concerto del mattino in diretta dallo studio K2, sempre qui a Via Asiago, sempre qui da Radio 3. Valentina Lossurdo è seguita al di là del vetro da Fabrizio Paccione, Fabio Zampa la console tecnica e poi Giorgio Franceschi è in regia, ma questa trasmissione alla cura di Giovanna Natalini che ci porta a Orford, che si scrive in maniera quasi uguale a Oxford, una differenza tra una F e una X, ma questa città è in Quebec. Siamo nella Gilles Lefebvre Hall il 10 luglio scorso per dare il benvenuto a Charlie Char Hamelin. Attenzione, già a primo movimento ve l'avevo detto che sarebbe stato un po' un disvelamento di un equivoco, perché Marc-André Hamelin, che è il più celebre pianista canadese del nostro tempo, fa proprio così, si chiama Hamelin anche lui, ma in realtà in questo caso il cognome di questo altro pianista così simile è Richard Hamelin e il nome è Charles. Non sono parenti, ma sono bravissimi entrambi, perché Charles Richard Hamelin, che è molto più giovane, è nato nel 1989, anche lui è québécois, è uno specialista molto autorevole di Frédéric Chopin e ha ottenuto questa autorevolezza soprattutto durante la edizione 2015 del concorso Chopin di Varsavia. Qualcuno di voi magari ricorderà che ha ottenuto la medaglia d'argento e anche il prestigiosissimo premio Christian Zimmermann dato alla esecuzione della migliore sonata. Di solito si dice che chi vince il premio Zimmermann ha molta testa oltre che le mani. E poi ha proprio dedicato una parte importante della sua discografia a Chopin, comprese appunto una sonata, la numero 3, Notturni, ballate, improvvisi. Noi ascolteremo proprio i notturni in prima battuta. Il programma infatti che cosa vede? Il notturno opera 32 numero 2 è il mondo lirico e intimo di Chopin, che apre dunque queste danze con la tonalità molto peculiare, molto chopiniana, di La bemolle maggiore. Sappiamo che il notturno è scritto in forma tripartita, ABA, la parte B sempre in forte contrasto con la parte iniziale, e poi sentiremo un notturno che va a creare ancora un ulteriore contrasto, ma ne parleremo poi. Siamo pronti dunque a ricevere anche i vostri messaggi 335 5634296, di commento all'interpretazione chopiniana di uno specialista, il giovane pianista canadese Richard Hamelin, che suona questo brano da 5 minuti e 55, notturno numero 2 in La bemolle maggiore, opera 32.

I notturni di Chopin sono tra quei brani in cui ogni nota è un peso, ogni nota è una parola. Lontano dall'idea generica e molto approssimativa, riduttiva di un sentimentalismo chopiniano, dopo il notturno numero 2 in La bemolle maggiore, l'opera 32 che abbiamo appena ascoltato dalle mani del raffinato pianista canadese Charles Richard Hamelin, secondo premio al concorso Chopin nel 2015, come dicevamo, arriva il notturno numero 1 in Do minore, l'opera 48. Uno dei più drammatici, uno dei più profondi, tutt'altra cosa nella sua densità verticale e orizzontale, una piccola tragedia pianistica racchiusa in 5 minuti e 43 secondi in questa esecuzione, con un episodio centrale, con una scrittura accordale, quasi da corale, che conduce a una ripresa enormemente intensificata. Ed ecco dunque che la sequenza di questi due notturni, che come avete ascoltato sono eseguiti senza soluzione di continuità, qui noi parliamo, ma non avete sentito l'applauso prima dopo il precedente, ci dà la misura proprio di quanto sia importante ascoltare, entrare in Chopin e poterne ascoltare la complessità al di là di quella idea di un pianista, un musicista che solleticava i nostri sentimenti. No, qui lo scavo è veramente molto a fondo.

Bravissimo, mi piace davvero molto, molto centrato, molto equilibrato, molto chopiniano nel senso più profondo e nobile del termine, nel nome del grande pianista compositore di Jelajova Vola, nato nel 1810, il notturno numero uno in do minore, opera 48, d'altronde Charles Richard Hamelin ha vinto il secondo premio al concorso a lui intitolato e il premio dedicato da parte di Christian Zimmermann. Ma adesso lo aspetto al varco, perché dopo questi due notturni chopiniani torneremo a Chopin per un finale breve, ma il cuore centrale di questo programma è occupato dalla sonata meno meno letta, meno ascoltata, meno popolare, ma davvero densa di cose da carpire, di Franz Schubert, delle ultime tre che lui ha scritto, quel corpus 958, 959, 960 che è un lascito incredibile e veramente sarà un bagno di musica bellissima per 31 minuti che ci farà compagnia, ed è la D958 che proponiamo all'ascolto. Schubert scolpisce quattro movimenti trovando il cuore espressivo nell'adagio, ma il menuetto allegro trio anche magnifico, il terzo movimento, l'allegro finale anche, va a giocare su una forma solida che riprende al quadrato la musica di Beethoven, soprattutto in quell'incipit do minore che riprende il terzo concerto, le variazioni con quelle scale che partono dall'accordo che si fa pesante sulla tastiera. Inizia proprio così, con l'allegro e poi i movimenti a seguire. Charles Richard Hamelin, interprete di Franz Schubert, la D958.

E allora, dicevamo che aspettavamo Charles Charlemagne al varco con la sonata di 1958 di Franz Schubert. Vediamo i commenti al 335-5634-296. Lothar da Aquisgrana è critico, un pianista solido e corretto, nulla più lo definisce così. Richard Hamelin: se suoni Schubert devi essere in grado di evocare il sogno che vive dentro e oltre la sua musica, devi saper raccontare a chi ascolta che aspetto ha la faccia nascosta della luna. Non ho sentito nulla di tutto questo in questa esecuzione. C'è chi invece si sofferma di più sul genio schubertiano. È stupefacente il fatto che ogni volta Schubert, in mezzo a miserie e a dolori, ci voglia svelare ciò che di più intimo cela la sua anima. Ringrazia così Walter dell'ascolto, e ringraziamo noi te, Walter, per questo bellissimo commento. Chiudiamo questo concerto con Trois Nouvelles Etudes, del B130, opera poco nota di Frédéric Chopin.

0: una scelta molto particolare quella che vediamo, che abbiamo appena ascoltato in chiusura del concerto di Richard Hamelin, che peraltro, pensate, suona in duo con Marc-André Hamelin. Non sono parenti, ma sì, si sono riconosciuti anche pianisticamente. Questi Trois Nouvelles Études di Frédéric Chopin, che fanno parte del Méthode et Méthode di Moscheles et Fétis, quindi un contributo che Chopin diede con questi tre brevi studi a quella enciclopedia della tecnica pianistica. E dunque noi ci salutiamo, vi ricordo che adesso segue il ciclo del 2010 di Mario Bortolotto sull'opera francese, Valentina Lo Surdo con Fabio Zampa alla console, Giorgia Franceschi in regia, Giovanna Natalini la nostra curatrice, vi salutano e vi augurano un buon proseguimento d'ascolto con Radio 3.
1: La cultura, le storie, le voci e i suoni del Sud tornano in onda su Radio 3 con Zazà. Il 27 settembre, promesse e contraddizioni della Coppa America di vela a Napoli al tempo del bradisismo. Taranto tra teatro e dismissione industriale. Il mondo di Fabrizia Ramondino e molto altro, accompagnati dai percorsi musicali e dai ritmi mediterranei. Dalla sede Rai di Napoli, Zazà, ogni domenica alle 15 su Radio 3.
2: Rai, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
2: Ciao Fede, non è vero!
3: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
4: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
5: Nessun copione. Prima che tutto cambi.
6: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
7: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
5: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
10: Suona Luna.
11: L'opera francese con Mario Bortolotto. Dal ciclo I maestri cantori, trasmesso nel luglio 2010.
12: Si narra che ascoltando una composizione di Hector Berlioz, Rossini esclamasse: «Quale fortuna che questo ragazzo non sappia la musica, ne farebbe di ben brutta». Le battute del Cigno di Pesaro sono notoriamente arsenicali, ma anche facilmente rovesciabili. Se il ragazzo non sapeva la musica, non si poteva dire che ne scrivesse, né brutta né bella. Le opinioni vacillavano in quei begli anni anche presso una zona molto illustre del romanticismo. Sì, in quella Germania che il bisbensico compositore francese c'era scelta come patria ideale, proprio come Milano per Stendhal. Basterebbe per tutti il nome glorioso di Mendelssohn, che aveva conosciuto Berlioz, ospiti entrambi di Villa Medici, quali premio di Roma, e fra i primi a parlare di genio affettato, e per di più senza un briciolo di ingegno, sono parole sue. Tali insulti, peraltro, contengono una punta di verità, e difatti sono stati poi ripetuti fino ai nostri giorni. Basti l'osservazione di un Pierre Boulez che scorge nell'armonia del collega successioni di accordi provati sulla chitarra di cui il musicista non avrebbe capito nulla. Così Boulez. Sono infatti sequenze inedite. Quello, ahimè, era in effetti lo strumento che egli sapeva suonare bene o male. Oltre al fragile flageolet, ed è noto come si potrebbe, nell'ambito dell'insorpassabile Ottocento, stabilire un discrimine ben netto fra i compositori venuti del pianoforte e gli ignari, una linea che arriva nel Novecento fino alla scuola di Vienna e oltre. Ma anche qui le cose si complicano, giacché le strade e anche più le scorciatoie note al genio conducono a mete che altri nemmeno si sognano. Ce ne rendiamo conto ogni qualvolta si possa ascoltare una delle monumentali partiture berlioziane, quelli che gli definiva ninivitiche, da Ninive naturalmente, il gusto letterario non era di certo il suo forte. Ma anche di questo si dovrà sempre verificare la secondarietà. Così, un'ennesima volta, durante la splendida esecuzione di qualche Damnation de Faust, ascoltiamo qualcosa che non si può certo indicare come fiero pasticcio. Certo, era impresa assai ardua gareggiare con Goethe, che del resto aveva ammesso come solo Mozart sarebbe stato all'altezza del compito, mettere in musica il Faust. Oggi noi pensiamo ad altri, a Schumann anzitutto, cui si devono le ammirevolissime scene dal Faust di Goethe, o al Mahler della scena finale della Ottava Sinfonia.

0: piacete, Dio, voici la joyeuse corde, viva passer devant sa porte, parmi ses falvaux, au bruit de leur chanson, même ta beauté nous parviendront. Mais, contient tes transports, et si bien belle son.
1: Perfettamente ignaro di tedesco, Berlioz lesse con rapimento una versione, peraltro splendida, quella di Gérard Nerval, la stessa che il vecchio Goethe dichiarò ad Eckermann di tornare a rileggere di tanto in tanto per avvertire qualche freschezza ormai per lui improbabile nel proprio testo. Ma cosa avrebbe pensato delle variopinte pezze che costituiscono il libretto, allestito dall'irrispettoso ammiratore, è non troppo difficile immaginare. L'autore l'aveva definito dapprima «opérat concert». Cosa significhi? Lo sa poi Dio. Essendogli inespugnabili i teatri che lo espungevano a ragion veduta, la sala vuota o quasi, e in un secondo momento e definitivamente leggenda drammatica, già meglio. Sono quasi parole in libertà, peraltro. La Damnation è un tentativo di riassumere il poema sconfinato, ma per recuperare, oltre Goethe, esattamente se stesso, il furioso dilettante, capace di musicare un Tedeum quanto Romeo e Juliette. Cleopatra come Lelio, vale a dire la sua carriera. Non fu egli l'inventore, fra l'altro, dell'autobiografia musicale? Di Nerval andavano bene le strofette, invero squisite, che rivaleggiano coi leader. Le parti in prosa vennero affidate ad uno sconosciuto Almir Gandonier, ed entrambi poi sottoposti ad una sorta di editing proprio dal musicista, del resto assai abile nel manipolare l'alessandrino. Ove occorra, trattandosi di Goliardi, ecco un'occhiata ai Carmina Burana. Se intervengono gli spiriti dell'erbo, coraggio, virtù principe del nostro, e viene inventata una lingua occulta derisvata da Swedenborg. Ma se quel parlare è sconosciuto da tutti, qui invece i cifratissimi diavoli pare che non si intendano fra loro, se poche battute dopo si mettono a chiacchierare in un eccellente, comprensibilissimo francese.

Il gradevole patchwork linguistico trova il proprio equivalente e la piena giustificazione esattamente nella scrittura, della quale trova dirsi che la qualità è sempre alta e in non pochi numeri straordinaria, e tuttavia trascorrente da capo a fondo fra modi stilistici assolutamente capricciosi. Si assiste ad una sorta di vagabondare fra le innumerevoli offerte della tradizione musicale e una ancor più illimite sequela di invenzioni affatto originali, senza esclusione di bizzarrie e stravaganze, e tutte furiosamente vittoriose, a nostro avviso, cioè Orecchio, tutt'altro che questionabili, ivi compresa quell'armonia che gli è stata ostinatamente quanto scioccamente rinfacciata, anche se non sempre a torto. Assurdo sostenere che il musicista ignorasse l'armonia tradizionale quando, in specie nei momenti di più effuso lirismo, le sue arcate melodiche, con appagante voluttuosità sonora, si concludono su cadenze trionfali. Notiamo solo l'aria di Faust nello studio come ricorso al veleno, qui tu as illuminé ou tu es ma raison, che deve illuminare o uccidere la mia ragione. Parola chiave questa dell'illuminista Berlioz, ed ecco infallibile l'affermazione solenne del Do maggiore.

Ciò non toglie che il problema della tonalità si affacci in questo Berlioz semiteatrale, talvolta e imperiosamente. Ma le sue spirali eversive mostrano poi che la sensibilità francese, riconosciuta da Debussy, è sempre attenta ai debiti controlli. Ad un tratto, l'antico allievo di Lesueur vuole sfoggiare il suo virtuosismo, sovrappone un coro di studenti ad altro di soldati. I due cori differiscono per metrica, lingua e tonalità, ma con il garbo dovuto. Le due tonalità sono vicine, sicché è facile stabilirne la tolleranza, secondo del resto la lezione di Bach, che eccelleva in tali passaggi, diciamo così, bitonali. Si veda solo la prima fuga del clavicembalo ben temperato. Naturalmente vi sono soluzioni opposte. Signore del ritmo, il compositore assomma figure, durate, che non hanno denominatore comune. Terzine, quartine, sestine sovrapposte investono tutto lo spazio sonoro, rendendosi impercettibili, attuando un esempio ammirevole di incognito indistinto. Sono momenti in cui l'inventiva forza ad uscire dai confini della tonalità, o almeno a dimostrare coi fatti come quella enorme provincia abbia ancora, e forse sempre, zone di confine non perlustrate e nemmeno finora sospettabili. Altre maniere, addirittura di scuola, vengono sovvertite a significati impensabili. Interviene, ironico o addirittura digrignante, la satira musicale. Nella gran scena della taverna di Auerbach, Brander ha cantato una canzone scherzosa sul topo ingrassato in cucina come il dottor Luther. Gli studenti alticci propongono un numero più serio, decisamente accademico, corale o fuga. Ed è proprio Mefistofeles a rivelarsi anche professore di estetica, dimostrandolo nella fuga, vale a dire nella veneranda tradizione bachiana, davanti cui Mendelssohn si inginocchiava, parole sue, la bestialità in tutto il suo candore. È una sublime beffa alla scuola, ad ogni tipo di scuola, già contestato scolaro del conservatorio, qui il maestro si vendica costruendo una figura di prodigiosa doppiezza che allea la consuetudine rancida dell'amen ecclesiastico, il sogghigno verso il direttore Cherubini e i credenti devoti del contrappunto. Per colmo di dileggio, questo amen è il tema stesso della canzone, futilissima, che lo ha preceduto.

quattro fighe formelle, vitelle, caro totus, quattus alie. Souffre confurdise, le spino ne savo.

come non lo fosse, lo segue un'altra canzone, la celebre Pulce Goethiana, che tentò anche Beethoven e Mussorgsky. Del pari vengono convocate le danze, i silfi si abbandonano a un valzer, i folletti ripropongono il venerabile minuetto, ma di deliziosa eccentricità. E se Marguerite torna a fantasticare sul re di Thule, Berlioz, che non ignora certo la versione angelica insieme e passionale di Schubert, opera accentuando indubbiamente la sua provocatoria inclinazione per lo spostamento dell'accento fonico. È indubbiamente nella consuetudine francese, anche d'alto momento, leggere il latino senza tenerne conto. V'è qui, del coro di studenti, un superbo velamina pondit per velamina pandit, ma nella canzone della Pulce il principio è applicato a un testo francese, un po' come faranno tanti. In Bizet, Carmen, sur la place, chacun passe, et non chacun, et chacun, in buon francese. Tuttavia, l'ha scritto Bizet e siamo d'accordo. Nell'aria di Marguerite, ritmica, metrica, decorso tonale, suonano più lontani della distantissima Thule. Berlioz accarezza qui i leones dei famosi confini. Ma se scatena inaudite latenze strumentali, l'orchestra non mostra segni di spessimento, scorre con un ritmo allegramente torrentizio. Gli aggiunti all'organico normale o naturale sono numerosi, 3 ottavini anzitutto, come mai si era visto, ma ad evidenza più per snellire che per sovraccaricare. La potenza è quella micidiale della freccia, che appunto fra l'altro anticipa ed anzi annuncia Bizet.

L'intuizione decisiva è già in questa partitura la mutazione di significato dei singoli strumenti. Essi, cioè, vengono adibiti a situazioni ove chiunque sarebbe ricorso ad effetti canonici. Caso supremo, l'aria di Mefistofeles, Voici des Roses, squisita galanteria arcadica, ove la voce del basso baritono è sostenuta da uno sfondo di ottoni, fagotti, corni, tromboni, legati dai clarinetti. Sono queste pagine d'antologia da trattato.

Invero, e questo è il limite dell'opera, è essa stessa un frurilegio del gusto e della sapienza di un musicista perfettamente maturo, di infallibile consapevolezza. Ma il suo cuore è volubile. Succede così che la marcia di Raccosi lo interessi assai più delle ambagi di Faust, la serenata del maligno più delle pene d'amore della povera sedotta. Se un nome si può avanzare alla richiesta di Schumann, chi siano i romantici del diavolo, quel nome è senz'altro il suo. La corsa all'abisso lo trova in groppa ai cavalli infernali. Il coro di Pasqua non sembra riguardarlo più di tanto. Così egli commette alla fine l'errore imperdonabile: salvare Marguerite dopo la dannazione dell'amante. Marguerite è la Beatrice Beatrix del cosmico dramma. Se non riesce a salvare Faust, la sua presenza diventa inutile, l'insignificante aneddoto di una sgualdrinella, ed essa appunto suggerisce l'ultimo numero, sul quale il meglio che si possa dire è che meriterebbe di essere espunto senza pietà. Se Mahler lo richiedeva niente meno che per il Don Giovanni, se tagli si fanno abitualmente, o perlomeno assai spesso, per Wagner e poi per Strauss, tacendosi di altri, i signori direttori sono pregati, un po' d'audacia e la chiusa spetta alle forbici.

0: RAI Radio 3.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Minaccia russa sull'Europa e il mondo per la CIA. Mosca prepara attacchi su Italia, Spagna e Francia. Bruxelles, nessun alert, ma la notizia non sorprende. Il ministro Crosetto, non c'è un pericolo imminente.
3: Bicchetto d'onore e tappeto rosso, accoglienza eccezionale per Xi negli Stati Uniti, la prima di un presidente cinese dopo 10 anni. Con Trump dovrà affrontare i nodi dazi e intelligenza artificiale.
2: Il mio romanzo italiano, Villa Cocò, è l'ultimo libro dello scrittore americano Andrew Sean Greer. Location Toscana per una commedia elegante tra avventura, mistero e amore.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. In apertura dunque i timori per un possibile allargamento del conflitto russo-ucraino ai paesi del Mediterraneo. L'allarme lanciato dall'intelligence americana e diffuso dal quotidiano spagnolo Il Mundo riguarda anche l'Italia. Secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende. La Polonia intanto accusa Mosca di aver deliberatamente incendiato a Varsavia una stazione di Starlink, il servizio internet satellitare di Elon Musk.
4: Ci sarebbe l'Italia nel mirino dei russi oltre a Francia e Spagna, anche se il ministro della difesa Crosetto afferma che l'alert non trova alcuna conferma, non serve, dice, gettare ulteriore benzina sul fuoco. Ma sarebbe stato questo il motivo del misterioso viaggio a Mosca il 25 agosto del capo della CIA Ratcliffe. Il rapporto dell'intelligence americana circolato tra le cancellerie europee e rivelato da Il Mondo su indiscrezioni della difesa lituana parla di droni gerbiera più piccoli degli Shahed, con un carico di esplosivo di circa 5 kg ma con un'autonomia di 600 km che verrebbero nascosti nei container di alcune navi, dunque lanciati dal mare. Velivoli che, pur non in grado di provocare grandi distruzioni, potrebbero comunque innescare incendi o danneggiare apparecchiature vitali per porti e aeroporti, con l'effetto di destabilizzare i paesi colpiti non solo dal punto di vista economico. Nel 2027 Italia, Francia e Spagna saranno alle prese con le campagne elettorali per le consultazioni politiche e Mosca punterebbe ad alimentare quel sentimento di stanchezza verso il conflitto in Ucraina che serpeggia da tempo all'interno di diversi schieramenti, soprattutto a Parigi e a Roma. Valentina Isa, GR3.
2: Abbiamo chiesto al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, se lo scenario paventato dai servizi americani potrebbe essere realizzabile. L'intervista.
5: Dal punto di vista tecnico la minaccia è oggettivamente fattibile. Oggi ci sono questi strumenti che sono stati sviluppati in Ucraina, oggetti facili da produrre, facili da nascondere e abbastanza facili da gestire. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è, bisogna

0: la credibilità politica di questo rischio.
1: E in effetti il 2027 sarà un anno elettorale sia in Spagna che in Francia che in Italia. In questi ultimi due paesi la percentuale di simpatizzanti pro Putin non è affatto bassa.
0: Noi siamo un paese che ha una buona quota di elettori simpatizzanti per la causa russa. Ora bisogna verificare se dal punto di vista politico possa essere conveniente per Mosca minacciare concretamente l'Italia con un attacco dimostrativo che possa essere recepito come un avvertimento tale da indurre la politica italiana a recedere da posizioni che non sostengano le richieste russe. Un gioco d'azzardo non così incredibile da pensare.
1: Fabrizio Noli, GR3.
2: Negli Stati Uniti un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca di CNN, MS Now e Politico, le tre testate che erano state bandite da Trump. Una scelta fatta senza un giusto processo, si legge nella sentenza. Intanto cresce l'attesa per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.
3: Picchetto d'onore, tappeto rosso. L'accoglienza riservata dal presidente Trump al suo omologo cinese promette una svolta positiva nei rapporti tra i due paesi. Tanti temi sul tavolo di questa prima visita di Stato del presidente cinese negli Stati Uniti in oltre un decennio. Sul commercio, i due leader dovranno discutere della proroga della tregua sui dazi reciproci. Altro nodo chiave è quello della sicurezza e trasparenza nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sul piano della politica internazionale, alla Cina interessa la questione di Taiwan. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa dell'isola. Washington cerca invece la collaborazione di Pechino per spingere l'Iran verso il negoziato. Se da un lato dunque Trump sembra aprire alla Cina, potrebbe andare in altra direzione l'invito del segretario di Stato Rubio a Putin a partecipare al G20 in Florida a dicembre. Una mossa che potrebbe avere anche l'obiettivo di allentare il legame di Pechino con la Russia. Livia Liberatore, GR3.
4: A Torino la cerimonia di inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre, presente il capo dello Stato Mattarella.
5: La biodiversità come un patrimonio da proteggere, una sfida cruciale per il futuro, invita tutti alla responsabilità. Il presidente Mattarella, cittadini e istituzioni, avverte devono lavorare insieme per la sostenibilità contro la desertificazione, i cambiamenti climatici, la scomparsa di specie animali e vegetali.
6: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano l'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
5: Ed è un'urgenza dettata anche dallo scenario internazionale. Le risorse alimentari, osserva il capo dello Stato, sono, insieme all'energia, bersaglio delle guerre in corso.
6: Espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
5: Alla terra, insomma, bisogna voler bene, lo dobbiamo ai nostri figli, dice ancora Mattarella, ricordando il fondatore di Terra Madre, Carlo Petrini. L'agricoltura, conclude, va sviluppata e difesa, ne va del futuro dell'umanità. Valentino Russo, GR3.
2: Consiglio dei ministri nel pomeriggio con il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni su burca, scuola e percentuali di alunni che non parlano italiano nelle classi. Tema al centro del dibattito politico, insieme a quello sul nucleare.
7: Nessuno in Italia può obbligare una bambina a girare con il volto coperto, così il capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni, che sul limite ai bambini che non parlano italiano in classe promette soluzioni equilibrate. La Lega, con Matteo Salvini, sottolinea i ghetti li crea la sinistra che manda i figli alle scuole private. Dal Consiglio nazionale di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che sulle alleanze dice o noi o Vannacci, sul tema scuola puntualizza.
8: Dire che c'è bisogno di poter parlare e di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga assolutamente.
7: Il vero confine tra bambini ricchi e poveri, attaccano i 5 Stelle con Vittoria Baldino. Per il PD Mattarella ha già chiarito il perimetro in cui muoversi e aggiunge il divieto al velo non serve, bisogna educare all'autodeterminazione. Chiara Braga.
9: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
7: Scontro anche sul nucleare, passo importante contro il caro energia, conferma Forza Italia per la maggioranza. Nell'opposizione Verdi Sinistra ribadisce è una follia economica che pagheranno i cittadini. Francesco Macaro, GR3.
4: Ex Silva, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che gli aiuti sull'energia non possono essere usati per le imprese in difficoltà.
10: Gli aiuti concessi alle imprese energivore non possono essere assimilati agli aiuti al salvataggio, poiché si tratta di strumenti che perseguono obiettivi diversi. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause relative ad Acciaierie d'Italia ex Ilva. Due anni fa le autorità italiane avevano respinto le domande del gruppo siderurgico per l'accesso ai benefici per il 2025, richiamando l'amministrazione straordinaria allo stato di insolvenza. Le regole europee dunque escludono le imprese in difficoltà dagli aiuti destinati alle aziende ad alto consumo di energia, regole che non possono essere derogate anche quando la procedura concorsuale punta a riportare l'impresa alla redditività. Intanto l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto carburanti Ilva, che autorizza un ulteriore finanziamento fino a 100 milioni per quest'anno per Acciaierie d'Italia, mentre per il 20 ottobre è attesa l'udienza della Cassazione per discutere il ricorso contro il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni per inquinamento e danni alla salute. Giuseppe Di Marco, GR3.
4: L'inflazione complessiva dell'Eurozona si manterrà ben oltre l'obiettivo del 2% fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico, attribuendo questa tendenza alle guerre in corso, Ucraina e Medio Oriente, che hanno fatto impennare i prezzi dell'energia. Secondo la BCE, gli aumenti dovrebbero trasmettersi gradualmente anche ai prezzi dei prodotti alimentari.
2: La cronaca con un'altra vittima sul lavoro. Un operaio di 51 anni ha perso la vita in un cantiere edile a Padova. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, è precipitato nel vano ascensore. A Roma intanto attesa a breve i nomi dei primi indagati per la morte di Andrea Moretti, il 22enne precipitato ieri durante i lavori al Colosseo, chiuso fino a sabato. Previsto un incontro tra il ministro della Cultura Giuli e i dipendenti.
11: Il lutto è il silenzio che avvolge l'anfiteatro Flavio, rotto solo da un annuncio di servizio per i turisti.
12: Il parco archeologico del Colosseo oggi sarà chiuso al pubblico per lutto.
11: Cancelli chiusi, nessuna fila al sito archeologico, sono soprattutto gli stranieri a lamentarsi.
13: Ridiculous. Non abbiamo la colpa, abbiamo venuto solo voi per averlo e non abbiamo che.
11: È ridicolo, dice qualcuno. Ho pochi giorni di vacanza, aggiunge un altro. Poco più in là, qualche mazzo di fiori bianchi a ricordare Andrea Moretti, l'operaio rocciatore morto a 22 anni la notte di martedì precipitando da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In procura sono già al lavoro, procedono per omicidio colposo, si attende l'autopsia. Le testimonianze dei colleghi di Andrea e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del Colosseo sono i punti da cui si muove l'inchiesta. Una telecamera avrebbe ripreso proprio il momento dell'incidente. Andrea aveva caschetto e imbracatura, un capo della fune assicurato a sé, l'altro incastrato in una fessura. All'esame di chi indaga, anche le carte dell'appalto milionario, i contratti di lavoro, le procedure di sicurezza. Arianna Di Giorgio, GR3.
4: Ambientato in Toscana, Villa Cocò è l'ultimo romanzo dello scrittore americano Andrew Sean Greer, premio Pulitzer per la narrativa che vive tra Venezia e San Francisco.
14: Il mio romanzo italiano lo chiama così Greer e in fondo è un omaggio alla Toscana che gli ha cambiato la vita. Nella residenza per scrittori di Beatrice Monti è nato Less, romanzo che gli è valso il Pulitzer. In Villa Cocò racconta ora una Toscana fuori dai cliché. Perché?
15: I'm glad to hear that.
14: Sono contento che me l'abbia chiesto. Non volevo entrare nei cliché anglosassoni, anche se alcuni sono inevitabili. Volevo qualcosa di fresco e reale, con personaggi inattesi.
15: Fresh and real.
14: Il giovane archivista americano si ritrova nella villa della baronessa novantenne Cocò. E qualcosa torna. Sotto la superficie leggera, la giovinezza, l'età che avanza, il senso del tempo e della vita, la creatività. È una commedia, ci sono sempre elementi complessi. L'incontro con un mondo nuovo. Non c'è un mondo solo, né un solo modo di fare le cose. Anni 90, né internet né cellulari rovinerebbero qualsiasi storia, dice Greer. E poi ci sono segreti e porte chiuse. Quale colonna sonora vorrebbe? Una canzone pop italiana come Notti Magiche per il senso di allegria.
15: That feeling of joy.
14: Francesca Cosentino, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Simona Petracca, in regia Giovanni De Palma ed Emanuele Di Cavio, tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.58 e 26 secondi. Sulla 14 tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Pescara Nord verso Ancona si registrano 4 km di coda che defluiscono su tutte le corsie a causa di un incendio al chilometro 368 esterno alla sede autostradale ora spento. A chi viaggia verso Ancona si consiglia di uscire a Pescara Ovest, percorrere il raccordo Chieti-Pescara, procedere sulla strada statale 714 in direzione di Ancona con rientro in autostrada Pescara Nord. Le altre notizie ci portano in A10, Genova Ventimiglia, in Liguria tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, lunghe code per 5 km. In A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo, traffico intenso anche in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. Code per lavori in A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese, il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI Radio 3.
2: Chi non si stacca dalla propria patria non sa quanto valga la sua, né cosa siano quelle altrui, perché il viaggiare per mari e per terre dona la vera luce della prudenza. Don Chisciotte della Mancia scrive a Sancho Panza, capitolo 51, parte seconda.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
4: Sancho!
2: 14 e un minuto qui su Radio 3, questa è Sancho e allora prendiamo avvio. Intanto buongiorno, io sono Sara Zambotti e prendiamo avvio da un Sancho Panza e un Don Chisciotte che attraversavano e viaggiavano per le terre della Mancia, perché oggi parleremo di risposta civica all'overtourism.

0: Sancho.
1: E allora 335-5634-296, i nostri numeri per comunicare con la nostra diretta è sempre la nostra mail sancho@rai.it. Noi oggi qui a Radio 3 restiamo nella terra di Sancho, restiamo in Spagna, cominciamo dalla Spagna una riflessione su come certe comunità stanno cercando di rispondere di fatto a una coabitazione sempre più affollata con i turisti. Questo è un fenomeno molto complesso, sapete che riguarda l'impatto che hanno avuto i voli low cost e poi i grandi capitali privati che investono nelle abitazioni a scopo turistico e quindi l'affitto breve turistico, e dall'altra ci sono le amministrazioni locali, le comunità locali che provano a capire come governare tutto questo. Gli interessi sono molti e moltissimi. Ne parliamo oggi perché proprio ieri in Spagna è stata una giornata di grandi manifestazioni. Tutto parte da Madrid, dalla storia di uno sfratto di una signora disabile di 87 anni che attendeva spaventata questo sfratto da 7 anni. Lo sfratto è avvenuto con delle immagini che trovate anche in rete, piuttosto impressionanti, perché ricordano, diciamo, situazioni tremende di violazione dello spazio privato. Polizia in assetto antisommossa che entra in questo stabile di Madrid, e da questo sono nate moltissime manifestazioni in molte città della Spagna per difendere il diritto alla casa. Vi facciamo ascoltare un audio che arriva dalla Spagna.
2: Y yo lo que os pido es que las personas que están aquí, que tengan problemas de vivienda, yo les recomiendo que vayan al sindicato. A mí me han guiado y gracias a ellos estoy aquí en esta terrible lucha.
1: Questa è la voce di Mari Carmen che parla di fatto agli moltissimi attivisti che l'hanno raggiunta in piazza. Siamo in calle Sens de Barnada, siamo nel quartiere Retiro della capitale spagnola, e noi andiamo in Spagna perché a Valencia anche ci sono state manifestazioni, oltre che a Madrid, Barcellona, Siviglia, per difendere il diritto alla casa. Il diritto alla casa è un po' collegato anche alla non governance dei grandi flussi turistici, e collegato da Valencia c'è un consigliere comunale, lui è italiano ma vive in Spagna da molto tempo ed è diventato appunto membro del consiglio comunale. Giuseppe Grezzi, benvenuto qui su Radio 3.
3: Grazie, come state? Grazie per contattarmi, piacere.
1: Grazie Giuseppe, qualche tempo fa è uscita la notizia anche sui media italiani di come Valencia stia provando a resistere a tutto questo con delle manifestazioni in piazza. Ne accennava qui a Sancho anche Luca Bagnarriolle ieri. Qual è la situazione?
3: È una riflessione poi che può essere fatta per la Spagna, però come sappiamo per moltissimi altri paesi, pure per l'Italia. Abbiamo questi destini turistici che sono diventati così popolari, così famosi, e quindi abbiamo un eccesso di turismo, in Italia di overtourism, che sta provocando una serie di problemi. Tra l'altro l'accesso alle case per avere un affitto che si possa pagare, o proprio la disponibilità di case. E poi proprio la sensazione che hanno molti spagnoli, qui a Valencia, però possiamo parlare di Madrid, di Barcellona, delle isole Baleari, a Palma di Mallorca pure hanno fatto delle manifestazioni, delle riunioni che vi possiamo spiegare, che stanno perdendo proprio la loro città, che stanno diventando loro gli stranieri nella loro città perché non hanno più spazi di convivenza comunali nei quartieri per poter fare una vita normale. E quindi a Valencia pure ci stiamo avendo questi problemi, che è diventato tra l'altro una città molto conosciuta, c'è una bella qualità di vita, c'è un clima, e c'è una storia, c'è gastronomia, c'è di tutto, c'è il mare, e quindi le persone vogliono venire qui in vacanza, e quindi c'è questa trasformazione proprio degli spazi, delle case che sono diventate case turistiche per stare una settimana, 10 giorni, pochi giorni, e quindi poi non c'è possibilità di trovare case per quelli che vivono qui.
1: Ecco.
3: E poi l'occupazione degli spazi, perché abbiamo dappertutto turisti, come sappiamo che succede un po' dappertutto, no? In Italia
1: questo,
3: pure. Quindi
1: diciamo,
3: non si può fare vita normale come uno vorrebbe fare.
1: Questa, diciamo, se ben gestita, è anche una fortuna chiaramente per le economie locali, poter attrarre molto turismo. Il tema è proprio quella della governance pubblica di tutto questo. La povera Mari Carmen, 87 anni, disabile su una carrozzina, è diventato il simbolo in Spagna in queste ore di questa lotta per il diritto alla casa, perché il suo sfratto è avvenuto, perché il suo edificio dove viveva da parecchi decenni è stato acquistato da un fondo, ovviamente una multinazionale, che ha triplicato i costi dell'affitto. Questa è un po' una dinamica che nei centri storici europei conosciamo molto bene, non solo europei. Ma cosa vi siete inventati a Valencia nelle ultime settimane per manifestare gioiosamente la vostra voglia di stare nello spazio pubblico da abitanti?
3: Sì, quello di Mari Carmen è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però queste tensioni, queste incomodità che ci sono un po' tutte le città viene da lontano, no? Allora c'è stata una polemica qui, che quelli dei ristoranti sul lungomare, che avevano dei nuovi ristoranti, così dissero che la tradizione di fare la cena al fresco, che era molto tipica nei quartieri marinai così del lungomare della città di Valencia, c'è d'estate l'abitudine di prendere la sedia, di portarsi un panino o il cibo e stare lì, perché con la brezza del mare si sta freschi invece di stare nelle case roventi. E questa è una cosa che viene da decenni. E ci fu la polemica che dicevano che non era una buona immagine per i turisti. E quindi si è generato tutto un dibattito nella città. Allora le associazioni di quartieri, i comitati, le persone a livello individuale convocarono una cena al fresco multitudinaria. E ci fu un grande dibattito, ebbe moltissima repercussione, perciò vedo che è arrivato pure in Italia, che io non mi ero reso conto, perché ovviamente vivo qui.
1: Sì, se ne è parlato, sì.
3: E quindi questa cosa poi è successa in moltissime parti della Spagna. Palma de Mallorca, che è una delle isole come Ibiza, come altre più turistiche, poi stavano facendo negli ultimi mesi, dall'inizio dell'estate, pure dei ritrovi in tutte le piazze, non era solo sul lungomare, in tutte le piazze, perché volevano avere spazi per loro, per quelli che vivono lì. Ci sono dei casi proprio che persone che devono andare a lavorare lì, che devono fare i servizi che sono necessari come dottori, insegnanti, così, non trovano case, quindi non possono andare a lavorare, quindi non si possono dare i servizi, però ovviamente per fare una vita normale, andare a un ristorante, non c'è proprio possibilità, e proprio stare negli spazi tranquillamente. Quindi si è cercato pure di fare una cosa che sia gioiosa, festiva, però con un messaggio chiaro, che bisogna ripensare il modello per trovare quell'equilibrio. Ovviamente tutti vogliamo viaggiare, però dobbiamo vedere in che modo questo può essere compatibile con la vita diaria delle persone, di quelli che vivono
1: e qui,
3: in queste, nelle nostre città, no? Come secondo me pure in Italia.
1: Certo, parleremo tra poco molto, infatti, no? anche della situazione italiana, andando nelle Dolomiti, perché quello è stato uno dei luoghi che ha vissuto con la crisi climatica, chiaramente un boom di afflusso turistico. Tu, Giuseppe Grezzi, sei un consigliere comunale, per cui a nostro modo, come Sancho, ti giriamo la domanda, perché è un tema anche di governance pubblica, e quindi cosa possono fare le amministrazioni locali per in qualche modo organizzare una convivenza tra residenti, studenti, lavoratori e turisti. Ci ricollegheremo con te per saperne di più. Grazie intanto e buona giornata a Valencia.
3: Grazie tante, grazie per parlare di questi temi che sono veramente importanti.
1: Grazie. Diritto alla casa è uno dei temi che chiaramente attraversa tutta questa questione, e noi andiamo verso, come ogni giorno, la musica di Battiti. Loro sono l'americano Panda Bear insieme a Sonic Boom, inglese Never Give In è il brano di oggi. L'album è A Question of When, è il brano della settimana qui a Sancho, è stato di fatto regalato, segnalato dalla redazione di Battiti. Trovate Battiti tutte le notti a mezzanotte su Radio 3.

0: 15 minuti, questa è Sancho su Radio 3 e quindi le risposte che stanno arrivando in queste ore con grandi manifestazioni in Spagna che mettono un po' l'accento su una delle questioni centrali nel dibattito pubblico in questo momento non riguarda soltanto la Spagna, riguarda ovviamente anche l'Italia e altri paesi, il tema dell'overtourism che è ben legato al tema del diritto alla casa, perché nei centri storici questo succede che ci sono di fatto grossi capitali privati che arrivano e questo a discapito un pochino della possibilità di residenti di avere abitazioni a costi calmierati. E quindi i nostri numeri 335 56 34 296 per comunicare con la diretta se avete esperienze dal basso di tutto questo. I comitati per il diritto alla casa sono moltissimi perché il tema attraversa le città, quelle più turistiche anche in Italia, da Venezia a Firenze fino a Napoli, e noi andiamo proprio a Napoli perché anche lì un'esplosione di flussi turistici è andata un po' a discapito con della possibilità di fatto di trovare alloggi per tutti e tutti, e quindi è parte di un comunicato di un comitato per la casa anche Alfonso De Vito, che è collegato con noi da Napoli. Buongiorno Alfonso.
1: Salve, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno Alfonso, anche voi siete in qualche modo in una mobilitazione ormai negli ultimi mesi, perché anche felicemente Napoli vive un flusso turistico molto cresciuto, adesso poi c'è l'America's Cup di cui si sono occupati anche i colleghi di Zazà qui su Radio 3, ma che cosa state facendo per reclamare invece anche una possibilità abitativa per i residenti?
1: Allora, io faccio parte di una campagna che si chiama Resta Abitante e al tempo stesso dentro questa campagna mi occupo di uno sportello per il diritto alla casa, quindi settimanalmente abbiamo persone sotto sfratto, ormai sempre più spesso anche per finita locazione, cioè i proprietari preferiscono dirottare questi appartamenti sugli affitti turistici perché è un fenomeno fino ad oggi completamente deregolamentato nella nostra città, molto selvaggio, che ha prodotto degli effetti violenti su una composizione sociale povera. Ricordo che Napoli ha il doppio di persone in affitto di Roma e Milano in percentuale e più del 60% della popolazione è a basso reddito. In questa situazione, cito dati del Comune di Napoli, l'offerta di appartamenti, di case in affitto per residenzialità privata è crollata del 50% in pochi anni su media cittadina, quindi vuol dire che nei quartieri storici non si fittano quasi più le case, soprattutto non si fittano alle persone a basso reddito. Gli sfratti sono moltiplicati da 1.300 di media a 10.000 in esecuzione quest'anno, il caro affitto. Quindi c'è una situazione molto grave dal punto di vista dell'impatto sul diritto all'abitare, che fino ad oggi non è stata proprio governata. Adesso l'amministrazione comunale ha approvato una variante per tutelare la residenzialità, ma ha messo al momento una soglia di B&B, di affitti turistici, così alta in un'area così limitata, cioè quella del centro storico, che noi riteniamo non avrà un effetto reale, cioè gli affitti turistici potrebbero ancora raddoppiare con questa soglia. Noi ci siamo mobilitati già la settimana scorsa, chiedevamo almeno una sospensione come altre città italiane per definire una soglia ragionevole per difendere il diritto alla casa.
0: Abbiamo raccontato la storia che arriva dalla Spagna, che è quella simile anche ad altre situazioni italiane, insomma di grossi fondi privati che investono in questa edilizia a fini turistici. Qual è la situazione che avete mappato a Napoli? Chi sono i principali proprietari di case che in questo momento stanno investendo sull'affitto turistico perché è più breve ed è più chiaramente redditizio?
1: E anche sentasse spesso. No, ci sono. Vabbè, Napoli è stata lo scorso anno la prima città d'Italia per compravendita di case a uso e investimento, quindi è nel pieno di una grande bolla immobiliare, sono arrivati fondi privati, però storicamente esiste anche un ceto di multiproprietari qui molto consolidato, in percentuale più alto per esempio rispetto a Milano. Sono oltre 5.000 soggetti, sono sempre dati del Comune di Napoli, che hanno dai 3 appartamenti alle molte centinaia, compresa la proprietà religiosa, anche la quale stessa fa a volte affitti turistici, e proprio perché appunto le persone in affitto sono invece il doppio di altre grandi città. Quindi è una, c'è una situazione molto polarizzata della proprietà immobiliare, in cui adesso sono arrivati anche i fondi.
0: Alfonso, vuoi aiutarci dando qualche riferimento per chi volesse saperne di più, diciamo, della vostra mobilitazione, per chi volesse seguirvi, dove vi si può trovare come comitato Resta Abitante?
1: C'è il sito della campagna Resta Abitante, ci siamo sui social, su Instagram, su Facebook. Ci vediamo ogni mercoledì qui a Napoli. Noi abbiamo anche uno sportello il martedì, e questa è l'unica cosa che volevo aggiungere, che poi è fatto di persone in carne ed ossa, perché noi poi diamo i numeri, ma la realtà è fatta da signore come la signora Flora, che è venuta ieri, no, l'altro ieri, la quale viene sfrattata adesso per finita locazione dalla casa in cui è nata 54 anni fa, da una proprietaria per la quale ha già lavorato come donna delle pulizie nei B&B, che sfratta anche lei per fare una casa vacanza anche a casa sua. Cioè, questo è il fenomeno di cui stiamo realmente parlando. Non dobbiamo dimenticare che poi dietro tutto questo c'è la vita delle persone.
0: Grazie mille, grazie ad Alfonso. Siamo a Napoli, questa è la testimonianza di Alfonso De Vito, e proprio per riuscire a viaggiare un po' in tutte le zone d'Italia, andiamo anche in montagna, lasciamo Napoli per recarci sulle Dolomiti, perché complice la crisi climatica la montagna è diventata uno dei luoghi ovviamente più frequentati d'estate, e complice l'influenza. Avete visto l'effetto di un video dell'attore Chalamet, che ha fatto un bellissimo sentiero sulle Dolomiti. Questo ha scatenato milioni di follower nella ricerca di dove fosse questo sentiero sulle Dolomiti, tanto che il quotidiano L'Altra Montagna ha proprio pensato di inaugurare da ieri una rubrica dedicata all'overtourism. E allora ci racconta tutto il creatore di questa rubrica. Lui è un antropologo e un giornalista, si chiama Pietro Lacasella, e la rubrica si chiama proprio Le Dolomiti nell'era dell'overtourism. Buongiorno Pietro.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Eccoci Pietro, diversamente da Napoli qui si parla di montagna, ma che cosa state vivendo in questi mesi, e soprattutto, visto che a Sancho ci chiediamo quale può essere la risposta alle grosse questioni, come sta rispondendo il territorio per governare tutto questo?
2: Sì, si può senz'altro affermare che il turismo nelle Dolomiti sta diventando un fenomeno di respiro globale, mondiale. Lo dicono anche dei recentissimi dati usciti nei giorni scorsi. E però ciò che balza subito all'occhio è che comunque quello che è un territorio molto vasto, grande all'incirca come quello della regione Lazio, è interessato da fenomeni di overtourism solo in specifiche località. E sono pochi, in realtà, sono poche le zone interessate dal turismo di massa. E perché si è andato a creare nel tempo quella che è un fenomeno imbuto, anche a causa di una narrazione che tende a promuovere sempre solo le stesse località, e di conseguenza la reale delle Dolomiti sta diventando una reale, come dire, balbuziente, che alterna spazi troppo pieni invece ad altri spazi dimenticati un po' da tutti e da tutti. E di conseguenza una prima soluzione potrebbe essere quella di incominciare a intervenire sulla narrazione, e quindi cercare di provare a non adottare questa narrazione ad occhio di bue, per raccontare il territorio nella sua interezza. Prima citavi l'attore, il famoso attore Chalamet. In realtà, secondo me, non si è mosso male, perché lui ha solamente detto di si trovava sulle Dolomiti, ma non ha specificato dove. Oggi invece è pieno di influencer che indirizzano milioni di visualizzazioni sempre solo nelle uniche località.
0: Questa è già una risposta. Questa è già una risposta che forse la montagna si può permettere più facilmente di certi hub, di certe città ben collegate con gli aeroporti, che invece chiaramente vivono un affollamento più forte. La proposta intanto è di diffondere una narrazione su altri luoghi. Grazie tra l'altro Pietro Lacasella per aver scagionato Chalamet, che in effetti avevo un pochino descritto colpevole di questo fenomeno, invece no, assolutamente. Pietro, noi rimandiamo di fatto alla tua rubrica, sarà quotidiana, c'è bisogno quotidianamente di parlare di overtourism?
2: C'è bisogno, ma non sarà quotidiana, sarà probabilmente settimanale, comunque la cadenza non l'abbiamo fissata perché in base anche un po' alle nostre possibilità di recarci sul territorio, poi confineranno con una cadenza abbastanza sporadica, però l'intenzione è quella di creare un osservatorio su i principali luoghi interessati da questo fenomeno.
0: Grazie
2: perché,
0: mille.
2: Ecco.
0: Ce n'è bisogno, e come notate voi il problema non sono assolutamente i turisti ma il tema della governance. Grazie allora anche a Pietro Lacasella, Le Dolomiti nell'era dell'overtourism, il sito è L'altra montagna, e ringraziamo Davide Lerner perché è andato a guardare cosa succede altrove come proposte per rispondere a tutto questo.
3: Saggio di tutto il mondo.
4: Barcellona, domenica scorsa, la piattaforma Zero Port, sostenuta da oltre 200 organizzazioni ambientaliste di quartiere, sociali e sindacali, ha manifestato contro l'ampliamento dell'aeroporto El Prat. Al centro della protesta, riferisce l'agenzia EFE, il timore che l'espansione alimenti ulteriormente il turismo di massa, da tempo vissuto come un problema opprimente nella città catalana, tanto che quest'anno il comune ha nominato un commissario per il turismo sostenibile. 10 anni fa l'overtourism faceva parlare di sé soprattutto nei casi estremi, come quello della stessa Barcellona e di Venezia. Poi il Covid ha fatto assaporare ai residenti un temporaneo ritorno al passato, imponendo per ragioni sanitarie l'unica cura radicale, impedire alle persone di viaggiare. Ma è durato poco. Negli ultimi anni il problema è dilagato. Quali iniziative di contenimento hanno funzionato? Partiamo dall'Austria, il paese europeo con il più alto rapporto fra turisti stranieri e abitanti, 509 ogni 100 nel 2024, contro i 121 dell'Italia. Vienna limita a 90 giorni l'anno gli affitti brevi su piattaforme come Airbnb e Booking, una regola simile a quella di Londra. Ma soprattutto ha un vantaggio strutturale, il 43% degli immobili è di proprietà pubblica, con affitti controllati. Uno degli effetti problematici dell'overtourism è proprio l'aumento degli affitti per i residenti. A New York il sindaco Mamdani sta provando a tassare chi possiede seconde case vuote. Il New York Post ha gridato al terrore da pied a terre e un giudice ha sospeso il provvedimento, almeno per ora. A Bruxelles, intanto, la Commissione lavora a un nuovo Affordable Housing Act. Marco Deramo, fra i maggiori esperti di overtourism, sostiene che il primo passo per un turismo sostenibile è una politica di edilizia pubblica. Fra le altre soluzioni all'overtourism propone tasse di soggiorno decrescenti per chi resta più a lungo. In Galles, dove sull'isola turistica di Anglesey si discute in questi giorni di una nuova visitor levy, cioè tassa di soggiorno, in passato si è valutato proprio di modularla per incoraggiare soggiorni prolungati. Sempre Deramo propone di organizzare circuiti regionali per spalmare, per così dire, i flussi e imporre alle compagnie aeree di rivedere le tariffe sui bagagli, che oggi sembrano favorire i viaggi mordi e fuggi. La strada però rimane in salita.
0: Grazie a Davide Lerner, grazie a molti messaggi che state mandando al 335-5634-296, chi ricorda il caso di Berlino, chi quello anche di Verona. Insomma, torneremo molto su questi argomenti. Noi stiamo concludendo la nostra puntata e la concludiamo con un appello che ci arriva da Torino. Domani dedicheremo la puntata alla sicurezza stradale e legato al tema della sicurezza per chi va in bici. Conoscete la tragedia di un bambino, di una vittima della strada a 7 anni mentre andava in scuola. Domani mattina c'è un presidio, lasciamo la voce a chi lo ha convocato e noi ci sentiamo domani alle 14. Grazie.
5: Ciao Sancho, sono Ugo del Comitato Vanchiglia Insieme di Torino. Nel nostro quartiere è successa una terribile tragedia. 2 giorni fa un bambino è morto mentre andava in bicicletta a scuola, ucciso da un automobilista, e non vogliamo che questo accada mai più. abbiamo iniziato a organizzare una ciclabile umana che renda veramente sicuro andare in bicicletta in strade cosiddette condivise, dove in realtà le piste ciclabili non esistono ma sono soltanto tratteggiate e di fatto non vere, non autentiche. Quindi vi invitiamo a unirvi a noi a Torino, all'angolo tra via Balbo e il controviale di Corso Regina Margherita, dalle 7.45 alle 8.45 di domani mattina, venerdì 25. Grazie.
6: RAI, Radio 3.
7: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
9: yeah. Buon pomeriggio, e qui a Radio 3 alla conclusione di Sancho arriva l'idealista. I saluti vi arrivano da parte di Nicola Catalano in conduzione, da Pino Zingarelli in regia e Pino Berardi ai controlli tecnici. Il programma è sempre a cura di Monica Nonno e Valerio Corsani e sempre con la collaborazione di Luca Marchese. E il numero di telefono per i vostri messaggi 335 5634 296. Oggi celebriamo Nikola Tesla, del quale ricorreva lo scorso mese di luglio il 170° anniversario della nascita, e con lui e attraverso di lui salutiamo una delle più grandi scoperte del genere umano, letteralmente rivoluzionaria, quella dell'elettricità. 5 scosse sonore naturalmente per celebrare Nikola Tesla e elettricità è il titolo della puntata. La scoperta dell'elettricità tuttavia non è da scrivere a Tesla, o meglio non è da scrivere ad un unico ricercatore, ma è opera di un lavoro collettivo in progress che parte da lontano, da Talete ai giorni nostri. Abbiamo scelto Tesla perché lui è sicuramente tra gli scienziati più visionari di quelli che hanno lavorato in questo ambito, in qualche modo è anche quello più vicino, sicuramente più vicino alla cultura pop, ma ce ne sono tantissimi da citare, a partire da Benjamin Franklin. Anche per lui quest'anno un anniversario tondo, i 320 della nascita, e poi Westinghouse, Faraday, il nostro Alessandro Volta, Edison, Ampère, Ohm, von Siemens, sono tantissimi, ma lasciamo ai fisici di professione la descrizione, le informazioni sul lavoro di questi ricercatori, e noi ci occupiamo di quello che è più vicino a noi, la celebrazione dell'elettricità da un punto di vista sonoro. E l'apertura è particolarmente rovente, particolarmente elettrica, laddove l'elettricità viene considerata scintilla di propulsione di emozioni, di slanci, di esplorazione. Nel testo del pezzo che stiamo per ascoltare si parla esplicitamente di liberarsi e di cercare l'elettricità. Si tratta di Electricity, appunto il titolo del pezzo, tratto da Cephas Milk, album d'esordio di Captain Beefheart and His Magic Band, 1967, uno dei più grandi geni della musica moderna. La storia vuole che Captain Beefheart abbia rotto almeno un paio di volte nei microfoni con la potenza della sua voce mentre cantava questa canzone, Electricity.

il rock blues rauco e stravolto di Captain Beefheart con la sua Magic Band Safe as Milk, il primo album 1967. Electricity è contenuto proprio in questo disco ed è peraltro uno dei primi esempi di utilizzo del termine, lo avete sentito, in un pezzo rock suonato peraltro da un'eminenza dello strumento, il dottor Samuel J. Hoffman. La prossima scossa sonora arriva da un musicista neozelandese, il multistrumentista Peter Jeffries, nome importante nel post-punk locale all'inizio degli anni Ottanta. Lo ascoltiamo dal terzo album, che si intitola per l'appunto Electricity, è il pezzo che gli dà il titolo, esce nel 1994. La storia che riguarda la canzone la racconta lo stesso Jeffries alla rivista online neozelandese Audio Culture. Era una serata piovosa, Jeffries era a casa intento a delle attività che sono consuete per chi resta a casa di sera, cucinava, il televisore acceso. A un certo punto salta la corrente, allora lui telefona alla compagnia titolare della fornitura e, in attesa dell'intervento dei tecnici, si siede al pianoforte e utilizza una torcia evidentemente per vedere i tasti e inizia a strimpellare qualche nota, però la luce non basta per illuminare i tasti, appunto, e allora a quel punto lui prende una chitarra e continua a suonare gli stessi accordi che aveva in mente e che poi diventano la canzone che stiamo per ascoltare. La storia è un po' meno lineare di come l'ho raccontata, di come l'ho sintetizzata, rimandiamo proprio all'articolo in questione, audioculture.co.nz, il sito di riferimento, ma evidenzia comunque bene il carattere epifanico della nascita del pezzo. Peter Jeffries, Electricity.

Peter Jeffries, Electricity, dall'album omonimo, uscito nel 1994. Tanti i messaggi qui al numero di Radio 3, 335-5634-296, ne leggiamo alcuni. Capitan Beefheart, wow, come sentire Howlin' Wolf in acido, un messaggio non firmato. E poi c'è chi evoca Kraftwerk e Ken Alfonso, da Città di Castello, e i Kraftwerk arrivano per interposta persona nel prossimo pezzo. Rimanendo un attimo su Peter Jeffries, lui rimane virtualmente sconosciuto, anche perché se l'è presa molto comoda, lavorativamente parlando, nemmeno 10 album in quasi 40 anni di carriera. L'ultimo è uscito la settimana scorsa, a distanza di ben 7 anni dal precedente, che a sua volta ne distava 18 dal terz'ultimo, quando si dice lavorare con lentezza. Invece è ben noto il prossimo gruppo, si tratta degli Orchestral Maneuvers in the Dark, è uno dei nomi più significativi dell'elettropop britannico a partire dagli anni 80, diciamo pure fine 70, perché è nel 79 che esce il loro primo singolo, Electricity, pubblicato dalla Factory, storica etichetta britannica del post-punk britannico. Poi verrà inserito nel primo album omonimo del 1980, che poi è anche l'anno del grandissimo successo di Enola Gay. Electricity proveniva dal repertorio del gruppo in cui militavano precedentemente Humphries e McCluskey, vale a dire D.I.D., un pezzo ispirato e modellato esattamente sulla falsariga di Radioactivity dei Kraftwerk, come confessano gli stessi autori. Il testo esprime preoccupazione per l'utilizzo fuori controllo e lo spreco di risorse energetiche da parte delle società contemporanee.

E questi erano gli Orchestral Maneuvers in the Dark dall'album eponimo 1980. Electricity era uscito l'anno prima come singolo. Qualche anno più tardi invece il gruppo, nel 1984 esattamente, il gruppo farà un diretto omaggio a Nikola Tesla col pezzo Tesla Girls, terzo singolo dall'album Junk Culture. Abbiamo ascoltato due esempi, due episodi molto diretti, gli ultimi due, in riferimento al tema della giornata, in riferimento all'elettricità, anche per motivazioni assai pratiche, come nel caso del blackout improvviso del quale raccontava Peter Jeffries nel suo pezzo. Mentre nel prossimo caso, nel prossimo pezzo in scaletta, l'allusione all'elettricità è intesa in senso molto molto figurato, quasi come sinonimo di attrazione, di frizione che provoca scintille tra un uomo e una donna. È un pezzo intitolato anche questo Electricity, come tutti quelli della nostra scaletta, semplicemente dal terzo e più noto album degli Spiritualized, che Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, formazione britannica di neo space rock, insomma, semplifichiamo così, attiva dall'inizio degli anni 90. Questo album, questo Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, è del 1997, un album che vede una sterzata abbastanza netta verso materiali di matrice pop, almeno più pop rispetto a quelli che l'hanno preceduto. Anche in questo caso si tratta di una semplificazione, soprattutto si avverte uno stacco abbastanza netto con quanto il titolare della formazione, il leader della formazione, Jason Pierce, aveva fatto con gli Spacemen 3. E questa è Electricity, Spiritualized.

E questi erano gli Spiritualized Electricity dall'album Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space del 1997. C'è qualcuno che scrive che i nostri ascolti sono incubizzanti, bel neologismo, lo proporremo all'Accademia della Crusca. E poi c'è Bruno che cita i Talking Heads, Drugs esattamente, dall'album Fear of Music, dove c'è un verso I'm charged up, electricity, ci avevamo pensato anche noi ma ci sembrava un po' laterale. Tornando al disco degli Spiritualized, segnaliamo la partecipazione del Balanescu Quartet e di una vecchia gloria del rhythm and blues di New Orleans come Dr. John. Sono molti punti di contatto tra l'electricity degli Spiritualized e la prossima electricity che viene dal quarto album degli Suede, alfieri del Britpop, Head Music, non tanto da un punto di vista stilistico ma da una serie di riferimenti. Intanto è un album quasi contemporaneo, questo è del 1999, due anni successivi a quello degli Spiritualized, e anche questo è un disco di transizione, meglio ancora, più esattamente di passaggio verso territori non esplorati precedentemente dagli Suede, più elettronico, anche se non deve aver convinto granché il cantante frontman della formazione Brett Anderson, che ha espresso punti di vista non esattamente entusiastici riguardo al disco e in particolare al pezzo, definendolo un inno all'insensatezza. Ma il punto di contatto che ci interessa più da vicino è il medesimo nesso tra elettricità e attrazione amorosa. Infatti nel testo si legge: abbiamo un sacco di elettricità, abbiamo un amore alla AC/DC, e non sappiamo se si riferisca alla sigla della corrente alternata, la corrente continua, o al gruppo di hard rock australiano che da quella ha preso il nome. L'amore tra noi è come elettricità, e questi sono gli Suede.

0: E questi erano gli Suede Electricity, l'album Head Music del 1999. È il tempo di saluti qui a Radio 3, qui all'Idealista, quindi vi giungono da Nicola Catalano in conduzione, Pino Zingarelli in regia, Pino Berardi ai controlli tecnici. Potete riascoltare questa puntata così come tutte le altre su RaiPlay Sound. La linea passa a Farnet, il testimone lo lasciamo a Graziano Graziani che è qui nello studio accanto. Vi diamo naturalmente il buon ascolto e l'appuntamento a domani per un'altra puntata dell'Idealista che speriamo sia benvenuta per voi. A domani! Yeah, yeah, yeah.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai, Radio 3.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit. In questo giovedì 24 settembre un saluto da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Mariangela Liardi, accanto a lei dall'altra parte del vetro, alla parte tecnica, Daniele Verde, Susanna Tartaro è alla cura del programma, come sempre, e Graziano Graziani ai microfoni. Vi ricordo il numero per i vostri SMS 335 5634 296 e l'indirizzo fare con l'H al centro @rai.it per comunicare con noi. Chi ha paura di Virginia Woolf titolava Al Bill, la sua celebre pièce teatrale del 1966. Era soltanto un gioco di parole, ma oggi sembrerebbe che siano gli algoritmi, segnatamente quelli di Meta, l'ex Facebook, ad essere spaventati dalla figura di Virginia Woolf. Cos'è accaduto? Una storia che viene ripresa da rivista Studio qui in Italia, ma anche a livello internazionale, dal Guardian, racconta della disavventura di un teatro di Barcellona, il Teatro Raval, che, volendo pubblicizzare l'adattamento teatrale di una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, stiamo parlando peraltro di un teatro molto piccolo, ha utilizzato i social network. Ma a quel punto è successo qualcosa, l'annuncio è stato rifiutato. La motivazione, qualsiasi menzione di diritti civili, femminismo, riforma sociale, viene solitamente classificata dal sistema automatico come tema sociale e quindi filtrata. Il suggerimento? Evitare le parole chiave come attivismo e femminismo. Allora vogliamo chiederci, al di là diciamo della questione che può sembrare surreale nel momento in cui viene applicato un criterio del genere da un classico come Virginia Woolf, che cosa sta accadendo al nostro mondo, sia in termini di appunto attivismo e diciamo quei temi politici che possono risultare urticanti, ma anche domandandoci quanto effettivamente ancora oggi un'autrice come Virginia Woolf urticante lo sia davvero. Lo facciamo assieme a Sara De Simone, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Grazie, grazie per essere con noi. Critica letteraria, traduttrice, tra i suoi libri c'è Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, Storia di un'amicizia, uscito per Beat nel 2024. C'è anche una puntata di Wikiradio su questo carteggio Mansfield-Woolf, proprio con Sara De Simone, lo ricordiamo. E poi il suo ultimo volume, Una tranquilla vita da vulcano, una storia di Emily Dickinson, uscito nel 2025 per Solferino. Allora, partiamo da un commento di questa situazione che può sembrare assurda, surreale, ma forse ci rivela ancora molto, sia diciamo del posto che ha Virginia Woolf nel nostro immaginario, sia di quello che sta accadendo invece al mondo della comunicazione. Sara De Simone.
5: Beh sì, naturalmente è una situazione paradossale. Virginia Woolf un secolo fa, quando Una stanza tutta per sé stava per essere pubblicato, pronosticò: verrò attaccata perché femminista e si faranno allusioni sul fatto che io sia una saffica. Ecco, colpisce che dopo quasi 100 anni il punto sia ancora questo. Chiaramente siamo davanti alla cecità dei sistemi che regolano internet e i social, però questi errori non sono delle semplici falle, no, del sistema, sono rivelatori appunto di meccanismi profondi che ci dicono dove stiamo andando e dove rischiamo di andare a finire. Stiamo vivendo un momento in cui chi combatte il sistema, chi lotta per i diritti, viene cancellato, discriminato, inserito in liste di proscrizione. Penso, per limitarmi agli accadimenti più recenti, alla chiusura di Autistici Inventati o all'inserimento di Porpora Marcasciano in una delle liste antifa trampiane. Ecco, in un contesto del genere non stupisce che anche il femminismo sia sotto attacco e con esso una delle sue figure più rappresentative, come appunto Woolf.
4: Ecco, la cecità degli algoritmi è però rivelatrice di qualche altra cosa, Sara De Simone. Allora proviamo a fare proprio un'analisi a partire da questo punto e cominciamo proprio da Virginia Woolf, dal passato. Quello che ci risulta paradossale è chiaramente una censura rispetto ad un'autrice di un secolo fa. Se fosse accaduto, appunto, come accade a personalità come Porpora Marcasciano, Tistici Inventati, di cui abbiamo parlato anche qui a Fahrenheit, ecco, ne cogliamo la sfumatura politica, il desiderio di marginalizzare quando non reprimere completamente il dissenso. Però i classici li concepiamo come qualcosa di dato un po' in via definitiva, come testi da studiare, personaggi, autrici a cui tornare e abbeverarci anche per avere una possibilità delle parole per leggere anche il nostro presente. Allora ecco, la domanda provocatoria, ma proprio per entrare in questo gioco che le faccio è: Virginia Woolf è un personaggio scomodo oggi nel 2026?
5: Assolutamente sì, è scomodo, è una stanza tutta per sé. Io partirei proprio dall'inizio di quest'opera. Ricorderete, ricordiamo più o meno tutte e tutti come si apre una stanza tutta per sé. Virginia Woolf è in visita a Cambridge, che lei chiama con un nome inventato Oxbridge, fa per attraversare il prato del college e il custode corre a fermarla. Perché? Perché le donne non possono attraversare il prato, devono accontentarsi dei vialetti di ghiaia, mentre il prato è riservato agli uomini che studiano e insegnano in quel luogo. Naturalmente questo prato è uno spazio concreto, ma è anche uno spazio simbolico, no? Ed è importante chiedersi oggi quali sono i prati che noi donne ancora non possiamo attraversare, quali sono i privilegi che ci vengono negati, quali sono le disparità che persistono e lo fanno sulla nostra pelle, i prati che non possiamo attraversare nel mondo del lavoro, dei diritti, ma viene da dire anche quelli che non possiamo attraversare materialmente come una strada di notte. Ecco, una stanza tutta per sé è un libro che un secolo dopo continua a parlarci, a illuminare le contraddizioni del nostro tempo, oltre che ad irridere il potere, perché poi è questo il punto, è questo che fa paura: l'irrisione del potere maschile, la sua messa in discussione da parte di tutte quelle donne che non indossano la gonna lunga come piacerebbe a certi ministri.
4: Ecco, in questo c'è una contraddizione che invece ci porta a diritti al nostro presente, come appunto anche ricordava Sara De Simone con le dichiarazioni degli ultimi giorni. Viviamo una società, quella occidentale in particolare, che vive una grande retorica della libertà, anche in quello che si sta delineando sempre più come uno scontro di civiltà rispetto ad esempio a migranti di origine di famiglia islamica. Si è parlato del velo, del hub all'interno delle scuole, proprio questa settimana è stato uno dei temi più importanti di cui si è dibattuto. Allo stesso tempo questa società che rivendica la libertà sembra avere paura delle parole, e di parole come quelle di Virginia Woolf, che sono parole di liberazione oltre che di accusa. Ecco, che paradosso è questo, Sara De Simone?
5: Beh, paradosso è che appunto ci viene raccontata una realtà che non è poi quella nei fatti, che viviamo nei fatti. Sicuramente il femminismo ha combattuto, ha lottato in modo tale da farci ottenere dei diritti, dei risultati straordinari. Pensiamo soltanto al divorzio, all'aborto, che però naturalmente, ecco, l'aborto è sotto attacco, per esempio. Cioè i diritti che sono stati raggiunti, conquistati, non possono mai essere dati per scontati. Quindi ci si può venire a dire: sì, va bene, adesso avete ottenuto tutto, potete fare quello che volete, le donne possono fare carriera, possono ricoprire ruoli apicali. La realtà è un'altra, la realtà è che la disparità in ambito lavorativo continua, le paghe sono molto diverse e per non parlare della cancellazione delle donne, che è costante, continua, non solo diciamo nei libri di scuola, dove per fortuna si stanno facendo dei piccoli timidi avanzamenti, ma fino a pochissimi anni fa i libri su cui ci siamo formati erano privi del contributo delle donne, che invece sono state protagoniste della letteratura mondiale. Ma naturalmente parliamo del femminicidio e continueremo ad utilizzare questo termine per quanto ad alcuni non piaccia, anzi venga considerato superfluo.
4: Ecco, è in effetti davvero singolare che in quello che appunto sembrerebbe essere un patrimonio, così lo raccontiamo, della nostra letteratura occidentale, riesca ancora a suscitare queste frizioni, questo modo di confliggere evidentemente attorno a valori che non sono condivisi. Allora, Sara De Simone, io vorrei scendere ancora di più nell'opera di Virginia Woolf, cercando di mettere in luce, a partire da Una stanza tutta per sé, ma anche dagli altri scritti, come poi non si tratti di una semplice rivendicazione di diritti, ma anche di un'analisi di quelle che sono le condizioni materiali, ecco, quel prato che non si può attraversare, all'interno delle quali le donne appunto possono o non possono muoversi. Perché parlo di condizioni materiali? Perché forse quando restano attestazioni, principi astratti, diritti, vanno bene un po' a tutti. Nel momento in cui scendiamo nella materialità dell'esistenza, la questione cambia.
5: Certo, per Woolf è essenziale che le donne abbiano 500 sterline e una stanza tutta per sé per scrivere, quindi parliamo proprio di materialità. Solo così, solo quando le donne avranno a disposizione soldi sufficienti e una stanza per scrivere, verranno riparate le ferite della storia, lei dice. Solo così Judith Shakespeare, che è la sorella geniale di Shakespeare, rinascerà. Lo sappiamo, Woolf, questa è una delle invenzioni più significative di Una stanza tutta per sé. Woolf inventa questa figura, no, di sorella geniale di Shakespeare, per raccontare di tutte le donne del passato che non hanno potuto seguire le proprie inclinazioni artistiche e che sono state condannate a vivere una vita che non desideravano. Infatti Judith, in Una stanza tutta per sé, poi si suicida perché non può nella sua epoca risolvere il dramma di essere una poeta nel corpo di una donna, no? E ricordiamoci però che Woolf rovescerà tutto questo in un'opera come Orlando, dove la vera evoluzione per un giovane eroe che si diletta a scrivere poesie è proprio quello di trasformarsi in una donna che scrive. Quindi appunto ricordiamo anche le altre opere, no, che Woolf ha scritto proprio in quegli anni. Orlando, da questo punto di vista, è altrettanto rivoluzionario, perché può sembrare uno scherzo letterario, ma invece è molto di più. Virginia Woolf in quel caso prende la figura massima dell'eroe maschio bianco occidentale, no, che è appunto Orlando, e lo trasforma nel corso dei secoli in una donna che scrive. Ecco, anche in questo c'è la capacità assolutamente rivoluzionaria, no, di Woolf, di fare letteratura, grande letteratura, però anche trasformando il mondo, no, in cui viviamo.
4: Sara De Simone, prima di salutarci, una considerazione da critica letteraria, da traduttrice, da persona che frequenta i testi delle autrici come Virginia Woolf. Ecco, il femminismo, lei diceva, ha permesso importanti conquiste che ancora oggi vengono messe in discussione. Dall'altra parte c'è però anche un tirare un po' la giacca ai femminismi, utilizzo la parola al plurale, quelli di destra appunto contro, che vengono utilizzati anche in maniera pretestuosa, le volte contro tradizioni come quella islamica, oppure dall'altra parte l'accusa di essere un po' l'origine di tutti i mali della nostra società presente, la riscrittura dei modelli di famiglia, anche qui al plurale, oppure la denatalità, insomma, è ancora il corpo delle donne il campo di battaglia, esattamente come 100 anni fa. Ecco, questo tirare per la giacca il femminismo, i femminismi, che cosa ci racconta ancora del nucleo rovente di questi modelli di pensiero? Utilizza ancora una volta il plurale.
5: Ma ci racconta dell'odio e della paura che gli uomini hanno nei confronti delle donne. In Una stanza tutta per sé, Virginia Woolf crea questo personaggio fittizio che è il professor Von X, che somiglia molto ad alcuni nostri contemporanei. È arrabbiato, rancoroso, risentito, e sta scrivendo un'opera monumentale per dimostrare quanto le donne siano intellettualmente, moralmente e fisicamente inferiori agli uomini, no? Ne abbiamo tanti di professor Vonix in giro per il mondo, alcuni sono travestiti, altri insomma sono riusciti, come dire, in qualche modo a mascherarsi, ecco. Però ci sono e continueranno a lottare per mettere le donne le une contro le altre, per esempio, per cercare di appunto rubare, cancellare tutte le conquiste che sono state fatte. Quindi quello che dobbiamo fare è leggere Virginia Woolf e stare con gli occhi aperti e cercare appunto nell'incontro con le altre e con gli altri di essere appunto vigili con gli occhi aperti su quello che sta succedendo.
4: Sto proprio leggendo Una stanza tutta per sé, ci scrive Chiara da Firenze, mi sconvolge questa notizia della censura, non c'è solo il femminismo, c'è la scrittura ironica, immagini illuminanti, riflessioni spiazzanti. Allora sì, torniamo a leggere Virginia Woolf e io ringrazio Sara De Simone per essere stata con noi.
5: Grazie a voi.
4: Grazie alla nostra ospite. Siamo partiti da qui, dalla storia paradossale di una censura da parte di un algoritmo dell'adattamento teatrale di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che però ci dà da discutere attorno a quelli che sono i nostri modelli, il modo a cui guardiamo alle parole ancora scomode come possono essere attivismo e femminismo. Sono le 15 e 16 minuti proprio in questo momento. Cominciamo il nostro percorso musicale dedicato ad una delle pagine più celebri del cantautorato italiano, Ivan Graziani con Pigro, disco del 1978. Cominciamo ad ascoltarlo dal brano Monna Lisa.

Sesto album da studio per Ivan Graziani, pubblicato nel 1978, è da molti considerato come la massima vetta raggiunta dal cantautore abruzzese e comunque il primo di una trilogia di lavori di elevato livello. Arrivava giusto dopo un anno da I Lupi, l'album che aveva fatto conoscere al grande pubblico Ivan Graziani, e già questo pigro segnava un'evoluzione decisa con l'abbandono dei retaggi prog per arrivare appunto alla composizione di canzoni che sarebbero entrate nell'immaginario musicale italiano. Pigro stesso che dà il titolo all'album, Monna Lisa e ancora altri. Sono 8 le canzoni, 8 storie di indolenza e inettitudine nella provincia italiana sul finire degli anni 70. E torneremo ad ascoltare Ivan Graziani. Intanto sono giunti diversi messaggi al 335-5634-296. Uno non firmato dice: Virginia Woolf è una scrittrice nei cui romanzi i dialoghi sono effettuati tra pensieri, le emozioni ti abbracciano stretto con la sensazione fisica sul corpo. Nessuna di queste caratteristiche personalmente la ritrovo in scrittori maschi, le donne sono sempre un palmo più avanti. Ma al di là, diciamo, di quelle che possono essere le classifiche, stiamo parlando soprattutto dei temi dello sguardo sul mondo, importante è tuttora attuale, di Virginia Woolf. Allora ecco, continuate a scriverci al 335-5634-296 e noi continuiamo il nostro percorso qui a Radio 3, come sempre mettendoci sulle tracce di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: versione decisamente rock di My Favorite Things apre la nostra caccia al libro in questo giovedì 24 settembre. Ricordiamo che uno dei più celebri interpreti è stato John Coltrane, che ieri è stato al centro di una celebrazione alle 20:30 su Radio 3. Potete riascoltarla su Rai Play Sound. Erano i 100 anni dalla nascita di John Coltrane. E allora, la caccia al libro, il momento in cui cerchiamo di ritrovare quei libri scomparsi dai canali ufficiali e consegnarli nelle mani di chi li cerca. È un momento che si muove, regge soprattutto sulla generosità della comunità, l'ascolto di Fahrenheit e di Radio 3, i libri che circolano da ascoltatore a ascoltatore, ma anche le storie. Ci facciamo raccontare ogni volta perché ci si mette sulle tracce di un libro. E allora 06 3686 5666, il numero verde da comporre per cacciare con noi, cercare, offrire libri. Cominciamo con Marco, che ci chiama da Ripa Transona, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio. Pronto Marco, ci sente?
1: Pronto? Sì, pronto?
0: Sì, salve, salve. Ecco, adesso la sentiamo.
1: Buon pomeriggio a lei, a tutti.
0: Dalla provincia di Ascoli Piceno. Allora, sì. Marco, qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, il libro è La musica folk a cura di Goffredo Plastino, edito dal Saggiatore.
0: La musica folk... di... Prego, prego Marco.
1: No, è edito da poco, ma ormai è introvabile, mi pare che il libro sia del 2017 forse.
0: A noi risulta 2016, ma insomma sì, parliamo di circa una decina di anni fa. Sembrano pochi anni, ma in realtà sono sufficienti in alcuni casi per perdere le tracce di un libro. Questo libro è stato pubblicato, Goffredo Plastino era l'autore, da Il Saggiatore. Perché lo sta cercando?
1: Ovviamente la mia passione per la musica, quella degli anni 70 in particolare, e quella dell'esperienza del folk revival italiano, che è una parte importante della musica degli anni 70 italiana. E cerco questo libro perché oltre a, insomma, ai più famosi, Nuova Compagnia di Canto Popolare o i vari canzonieri, musica nuova, eccetera, c'era una galassia di gruppi, di etichette, gruppi che hanno pubblicato magari anche solo un disco con etichette locali. E questo libro, oltre ad essere un'indagine a tutto campo su quella stagione, su quell'esperienza, è anche un repertorio proprio in senso biblioteconomico molto importante, perché cita appunto tantissimi di questi gruppi. È diviso anche per regioni, Plastino è il curatore, ma ci sono dei capitoli dedicati alle regioni, ad esempio quello della mia regione Marche è stato scritto da Gastone Pietrucci, che è il fondatore del gruppo di canto popolare La Macina. Insomma, vengono citati tantissimi gruppi che spesso hanno pubblicato un solo disco con un'etichetta insomma locale, poco nota e mai più ristampati, e quindi insomma questo un ottimo libro per rintracciare questi gruppi e quelle esperienze.
0: Un'indagine a tutto campo che spazia tra repertori e stili, produzioni discografiche, spettacoli dal vivo, con particolare attenzione alle interazioni tra musica popolare, popular music, e l'intreccio di questo genere con le varie mutamenti nel nostro paese dal punto di vista sociale. Stiamo parlando della musica folk a cura di Goffredo Plastino, uscito da per i tipi del Il Saggiatore nel 2016. Lo sta cercando Marco, che ci chiama dalla provincia di Ascoli Piceno. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie, volevo aggiungere una cosa se possibile, se un secondo.
0: Prego.
1: Questo libro è in vendita anche in formato elettronico. Io con Di Ripero ci ho provato, ma per la letteratura va bene, ma la saggistica lo trovo impossibile. Cioè, libri di saggistica, prendi appunti, metti segnalibri, fai le orecchie alle pagine, con formato elettronico tutto questo è impossibile, quindi per questo lo cerco cartaceo.
0: La materialità dello studio, questo è l'appello di Marco, quindi cerchiamo certo la versione cartacea della musica folk di Goffredo Plastino. Marco, speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi, grazie per aver partecipato.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie al nostro ascoltatore. Io ricordo ancora una volta il numero 06 3686 5666 da comporre per partecipare alla caccia al libro. E vi ricordo anche che c'è una lista da consultare per i più solerti, si trova sul sito di Fahrenheit su RaiPlay Sound, dove in ordine alfabetico trovate tutti quei libri che ancora non siamo riusciti a trovare. Ogni giorno aggiungiamo nuove cacce, nuove ricerche, sfoltiamo anche un po' la lista con i ritrovamenti. Oggi abbiamo una nuova ricerca che ci proviene, una richiesta dalla provincia di Udine, ci chiama Donatella, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. Donatella, qual è il libro che cerca?
2: Il libro che cerco è L'ambiente del Nuovo Testamento di Lose. È una lettura un po' particolare, nel senso che ho deciso di iscrivermi, anche se ormai insomma non sono più in età da studentessa, alla facoltà di scienze religiose, perché era un mondo che volevo un po' esplorare da un punto di vista, diciamo così, scientifico.
0: Edward Luce è stato un importante teologo, biblista, vescovo luterano.
2: Sì, sì, sì.
0: Questo libro esce per Paideia nel 1991, un editore di Brescia. Ecco, dove ha provato a cercarlo, Donatella?
2: Io l'ho cercato qui a Udine in diverse librerie. Ce l'avevano disponibile nella libreria nella biblioteca della facoltà. Però volevo tenerlo io, uno tutto per me.
0: Ecco, un libro tutto per sé, per riprendere l'espressione di Virginia Woolf da cui siamo partiti. E allora,
2: esatto.
0: E allora?
2: E allora appunto, non riuscendo a trovarlo anche con i miei compagni di corso che magari volevano, l'avevano magari già letto, non gli interessava. E a questo punto, visto che voi insomma fate i miracoli, ogni tanto ho pensato, vediamo se riescono a fare anche questo miracolo, no? Visto anche l'argomento.
0: Speriamo che il miracolo avvenga, più che farli noi, diciamo, è la comunità all'ascolto di Radio 3 che fa in modo che questi libri circolino tra chi avidamente cerca di leggerli per questioni personali di studio e le tante ragioni che ci facciamo raccontare. Allora, ricorda ancora una volta il titolo del libro che cerca Donatella, L'ambiente del Nuovo Testamento di Edward Luce, esce per Paideia nel 1991 ed è appunto uno studio sul Nuovo Testamento dalla prospettiva di un importante teologo, biblista e vescovo luterano. Donatella, noi speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
2: Grazie molte, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie a Donatella, questo era un altro libro da cercare assieme. Vi ricordo che appunto c'è una lista e ogni giorno la nostra redazione estrapola alcuni titoli, è bene rinfrescare la memoria di quei libri che ancora non hanno trovato una seconda vita. Allora, tra i libri che cerchiamo c'è Gli intestini di Napoli di Margherita Guelfo, contesti istituzionali e salute mentale in un quartiere del centro storico di Napoli, uscito per Idelson Gnocchi nel 1982. E ancora, C'era una volta la città dei matti, a cura di Elena Boccaccio e altri autori, uscito per Alfabeta nel 2011. Donella Midson, Dennis Meadows, Jorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo, la salute del pianeta nel terzo millennio, pubblicato da Mondadori nel 2006. Gabriella Cella Al-Chamali, Ayurveda e salute, un'edizione Fabbri del 2003. Betty Joseph, Equilibrio e cambiamento psichico, per Raffaello Cortina, 1996. Claude Lahr, dal Wang Di Nei Ying Ling Su, il capitolo ottavo, La psiche nella tradizione cinese, pubblicato da Yakabook nel 2006. Mats Murray, Manuale di sopravvivenza per avventurieri dello spirito, edizioni Amrita, 1999. E ancora Paolo Bernard, Aiutami a morire, storia di lotta contro l'abbandono dei malati terminali, pubblicato da Interlinea nel 1999. Questo è soltanto un assaggio dei tanti libri che stiamo cercando e che trovate ordinati sul sito di Fahrenheit. Proseguiamo con l'ascolto di Pigro, il disco di Ivan Graziani. Questo è Sabbia del deserto.

0: Era Ivan Graziani con Sabbia del deserto. Ed ora alle 15:37 minuti torniamo ad una delle parole che ci hanno accompagnato più volte nel corso di questa settimana qui a Fahrenheit, la parola dissenso, libertà e dissenso, pilastri irrinunciabili. Ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel discorso di chiusura a Pordenone Legge, parlando chiaramente dell'importanza dei festival, ma della libera espressione. Noi, andando a cercare un po' di dati, abbiamo dovuto invece anche raccontare la discesa verso il basso della classifica della libertà di stampa del nostro paese. Secondo il report di Report Sans Frontières, posizione numero 49 alla numero 56. Allora, è in corso proprio in questi giorni un festival del giornalismo, e precisamente del giornalismo d'inchiesta anche a livello internazionale. Stiamo parlando di DIG, con non solo i tanti appuntamenti ma anche i premi che si sta svolgendo da ieri 23 settembre, e sarà appunto un appuntamento che si potrà frequentare fino alla fine della settimana, il 27 settembre. Ne vogliamo parlare anche per interrogarci sullo stato di salute del giornalismo investigativo. Lo facciamo assieme ad Alberto Nerazzini, presidente dell'associazione DIG, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutte e tutti.
0: Grazie per essere con noi. Documento, inchiesta, giornalismo, questo l'acronimo, lo vogliamo ricordare. Tra i protagonisti, non solo di questa edizione ma anche delle precedenti, c'è Francesca Coin, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. Sociologa, si occupa di lavoro e disuguaglianza sociale e insegna all'Università di Parma. Voglio ricordare tra i suoi libri Come ne usciremo, edito da Bompiani nel 2025. Ecco, tra gli appuntamenti di cui è protagonista Francesca Coin, assieme a Cristian Elia, Lorenzo Bagnoli, Sara Manisera, il prossimo 26 settembre ce n'è uno dedicato a Vittorio De Seta, Danilo Dolci, Cecilia Mangini, l'inchiesta sociale. Allora, ecco, da un lato abbiamo il reportage Alberto Nerazzini di investigazione, quello più classico, quello che segue la pista del denaro e del potere, potremmo dire. Dall'altro l'inchiesta sociale. Entrambi richiedono sforzi, economie, forse economie che non ci sono più in un contesto come quello del giornalismo del nostro secolo, di questo decennio. Ecco, dalla prospettiva di DIG cerchiamo di raccontare invece quali sono gli elementi più vivi di questo giornalismo che tuttora operano e ci raccontano il mondo. Nerazzini.
1: Allora, il giornalismo è vivo e lotta insieme a noi. La premessa che faccio è che Francesca non è solo un ospite fissa del nostro festival, ma è la vice direttrice artistica del festival, quindi con me che sono il direttore, insomma, lavora proprio l'organizzazione di questo grande evento che raccoglie in 5 giorni oltre 100 eventi e, come giustamente ricordava, anche tantissimi film che partecipano a un concorso, finalisti 25 documentari, ma poi anche tanti film fuori concorso, extra, come li chiamiamo noi. È un po' sempre quella la domanda. Avete anche ricordato la drammatica classifica per quanto riguarda la libertà di espressione, di stampa, la qualità del nostro giornalismo, la classifica che ogni anno con grande attenzione fa Reporters Sans Frontières, ma è una classifica, quindi ha il valore che può avere una classifica. La situazione è drammatica perché in Italia il giornalismo investigativo non ha mai avuto una grande forza, una grande tradizione, proprio perché l'editore puro non è di casa e perché non si è mai voluto investire sulla forma cosiddetta più nobile del giornalismo, che vuol dire tempo, vuol dire indipendenza e vuol dire anche a volte non riuscire a chiudere un lavoro di mesi, se non di anni, per chiudere appunto un'investigazione giornalistica. Il nostro giornalismo è profondamente intrecciato alla politica, la separazione dei poteri in Italia non è efficace, è inutile che ci giriamo attorno, perché il potere dell'informazione fondamentale è troppo intrecciato con quello della politica, che poi vuol dire spesso quello dell'esecutivo, e come ci raccontano anche certe vicende di queste settimane, pensiamo alla vicenda di Report, di Ranucci, e La Vitola, un report, un programma dove dove ho lavorato una decina d'anni, quindi ben lo conosco e sono molto affezionato ovviamente a quel gruppo di lavoro, però vuol dire che anche il potere giudiziario spesso è troppo intrecciato e non ben separato dagli altri poteri. Detto questo, noi ci occupiamo di giornalismo, di restrizione degli spazi di libertà, denunciamo tutto questo da tanti anni e ci appoggiamo sul lavoro dei migliori documentaristi, dei migliori giornalisti che arrivano a Modena da tutto il mondo.
0: Ecco, ci sono varie questioni, non soltanto un'assenza di tradizione in Italia e ovviamente quello che anche a livello internazionale è il tentativo di mettere un bavaglio al giornalismo investigativo, le SLAP, le querele temerarie. C'è anche forse una carenza di attenzione e di fondi per quelli che forse non sono immediatamente al centro delle preoccupazioni del potere, possiamo dire così, Francesca Coin, ovvero il racconto sociale. Però anche in questo caso, diciamo, noi in Italia vantiamo invece una grande tradizione. Ecco, come si collega con il nostro presente e in quali sono, diciamo, oggi i linguaggi per raccontare e per fare inchiesta sociale?
2: Ma dunque, intanto grazie per questa domanda che coglie un nodo, nel senso che l'Italia ha una grande tradizione per quanto riguarda l'inchiesta sociale, ha una grande tradizione anche per quanto riguarda il pensiero eterodosso in molti campi, non ultimo quello economico e sociale, però sono grandi tradizioni che noi guardiamo con discontinuità, perché molto del portato appunto di inchiesta, anche di restituzione delle voci delle periferie, delle voci delle classi meno abbienti, ma magari delle classi anche sociale ha una grande tradizione anche per quanto riguarda il pensiero eterodosso in molti campi, non ultimo quello economico e sociale, però sono grandi tradizioni che noi guardiamo con discontinuità, perché molto del portato appunto di inchiesta, anche di restituzione delle voci delle periferie, delle voci delle classi meno abbienti, ma magari delle classi anche più presenti nel dibattito pubblico negli anni 60, 70.

0: questo sabato 26 alle ore 19 con Elia Bagnoli Manissera, tende proprio a riportare nel dibattito questa tradizione riscoprendo De Seta, Dolci, Mangini, ma l'idea di fondo è che questa discontinuità è a sua volta politica, nel senso che, se posso parlare un istante da sociologa, la sociologia stessa è diventata una disciplina prevalentemente quantitativa. I numeri danno l'impressione di poter raccontare il presente, ma noi poi mancano le voci nel dibattito pubblico, ci mancano le voci della working class, di chi lavora, o ci mancano le voci delle periferie, che sono sempre raccontate con toni criminalizzanti, piuttosto che appunto senza il portato di resistenza che intere comunità hanno in Italia e nel resto del mondo quotidianamente. Per cui guardare al mondo del giornalismo appunto con uno sguardo come il mio, che ne è esterno, significa anche chiedersi che cosa manca nel dibattito pubblico, perché poi le narrazioni consentono pratiche politiche e oggi le pratiche politiche in Italia sono più che mai delegittimate, come se fossero appunto pericolose piuttosto che il nervo vivo stesso di una democrazia in buona salute, ciò che l'Italia in questo momento non è.
1: Ecco, abbiamo chiaramente una serie di questioni che si annodano ed è per questo probabilmente che anche i campi di lavoro si possono intrecciare, la sociologia, il giornalismo, anche la scrittura, la musica. Ecco, voglio ricordare che DIG è anche questo: documentari, cinema, arti performativi, serate di musica. Lo stesso programma Nerazzini un po' ci racconta questa pluralità. Si va da Marco D'Eramo, Paola Caridi, Stefano Feltri, Emanuele Giordano e Giuliano Battiston, a Giulia Siviero, ecco, Marco Travaglio, Veronica Raimo e Vuming 1. Quindi la letteratura, il cinema possono essere alleati del giornalismo? In che modo lo sono e in che modo lo sono a DIG? Alberto Nerazzini.
2: Alleati assolutamente, e più è vivace ed è viva la crisi del giornalismo, più servono altre voci, altri sguardi, altri linguaggi. Quindi noi da sempre accogliamo, proprio in questo festival che vuole essere ogni anno la celebrazione della libertà di critica, della libertà di parola, tutte le forme di denuncia, di racconto e anche di coraggio, perché il coraggio è sempre più necessario, visto che ormai addirittura il dissenso viene anche trasformato addirittura in tradimento. Vediamo quello che è successo attorno al grande film Naza, che ha vinto il premio della giuria a Venezia, e che noi, con una proiezione speciale con Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, portiamo dentro il nostro festival, già sold out purtroppo, è doveroso dirlo, ma sabato sera ci sarà anche una proiezione di questo importantissimo film. E poi tutte le forme, a partire da quella dell'arte. Noi abbiamo ogni anno, chiediamo a un grande artista internazionale di rivisitare il nostro logo, il nostro simbolo, questo vituperato watchdog della democrazia che davvero rappresentiamo sotto forma di cane e che rappresenta il simbolo del festival. Quindi avremo addirittura quattro mostre, ha citato alcuni ospiti importantissimi. Paola Caridi ieri ha di fatto aperto la 12ª edizione di DIG con una lectio magistralis davvero magistrale, durissima, implacabile e davvero profonda, perché un'attenzione la dedichiamo sempre a Gaza, ai territori occupati, ai territori palestinesi, ma ci occupiamo di tutte le oppressioni e tutti i conflitti che non sono quasi mai nell'agenda e nei grandi giornali, soprattutto italiani. Quindi il nostro titolo, forse non l'abbiamo ancora detto, è Bella Ciao, che ha fatto tanto discutere in maniera anche un po' grottesca la politica locale. Qui dell'Emilia Romagna si è scatenata la destra locale contro questo titolo, è stato definito divisivo. Non commento questi attacchi. Invece Bella Ciao rappresenta proprio questo canto universale che ben a sua volta rappresenta tutte le forme di resistenza culturali, nella scuola, nel lavoro e nell'informazione, soprattutto dove gli spazi sono sempre più

0: ristretti e dove anche in Italia assistiamo a una spartizione, diciamo, monopolistica delle testate, dei grandi spazi di informazione e dove fare il giornalismo libero sotto la minaccia costante delle querele, delle slap, delle liti temerarie, è diventato impossibile. E bisogna parlare di autocensura ancora prima di arrivare a parlare di censura. Questo per noi è fondamentale ritrovarsi con forme, linguaggi, sguardi diversi per 5 giorni ogni anno e soprattutto andare ben oltre i confini italiani per fare gruppo e dare una, così offrire delle lenti di ingrandimento al nostro pubblico che non è, ci tengo a sottolinearlo, solo di addetti ai lavori, sia mai, i giornalisti ci sono, ma soprattutto c'è tanta cittadinanza che ha un bisogno dannato di informazione e di approfondimento.
1: Ecco, questo risponde un po' anche a uno dei messaggi che è arrivato al 335-5634-296, alcuni di saluto come quello di Alma che dice un saluto a Nerazzini che stimo molto e ringrazio per il puntuale lavoro di impegno civile. Ennio da Milano invece si domanda non per Dig, ma in generale la proliferazione dei festival riesce ancora a lasciare qualche traccia conoscitiva? Ecco, voglio girare questo interrogativo a Francesca Coin perché parlava della necessità di presa di parola, di voci, ad esempio quelli della working class, che mancano. Ecco, i festival, lo dico anche a chi è all'ascolto, fanno anche un lavoro concreto, Dig lo fa, voglio citare anche soltanto il Dig Pitch Matteo Scanni, l'unico premio in denaro del festival che ha un contributo sostanziale per appunto un documentario d'inchiesta. Ma proviamo a rispondere a questo ascoltatore, perché forse un altro elemento, Francesca Coin, con cui fare i conti è anche il rumore di fondo all'interno del quale oggi si fa informazione.
2: Sì, colgo l'occasione per fare una piccola precisazione e poi arrivo subito alla domanda, perché prima tra i nomi degli ospiti citati è stato citato anche Vuminguno, a cui mandiamo un calorosissimo saluto, ma che purtroppo per ragioni personali ha annullato tutti i suoi impegni di settembre, quindi non sarà con noi questa sera, dove era previsto. Però non solo lo salutiamo calorosamente, ma arrivo a rispondere alla domanda perché avevamo chiesto lui in quanto figura di riferimento del pensiero critico contro la tradizione, diciamo, sulla tradizione coloniale e l'immaginario e la nostalgia imperiale in Italia, e l'avevamo pensato proprio per discutere con il regista che questa sera presenterà il suo film Fiume o Morte. Mi riferisco a Igor Brezinovic, che alle 21:30 appunto introdurrà il suo film e che è un buon esempio appunto da fare all'ascoltatore che poneva la questione dell'utilità alla fine dei festival, perché è importante per noi questa sera aprire proprio con Fiume o Morte, che è un documentario raffinatissimo, definito dai critici del New Yorker come uno dei 3 migliori film del 2026, in quanto racconta l'occupazione di Fiume dal punto di vista degli occupati e non degli occupanti. E io ricordo ancora che da bambina, insomma, si parlava dell'impresa di Fiume, del poeta D'Annunzio, e questi capolavori poi cinematografici, documentaristici, non necessariamente hanno sempre una distribuzione che rende giustizia al lavoro di ricerca che c'è appunto per alle spalle. E quindi certo, c'è una proliferazione di festival, ma non mi preoccupa tanto quello, mi preoccupa un'omologazione dei festival. Se i festival servissero per festeggiare proprio il pensiero critico e la democrazia radicale, sarebbero un grandissimo strumento, e abbiamo visto anche, insomma, nelle ultime settimane che inizia ad esserci della critica circa anche i finanziamenti, perché il punto poi di fondo è che la cultura, mi spiace tornare a Gramsci, ma torniamo per un istante a Gramsci, la cultura non dovrebbe essere uno strumento per fare rebranding da parte delle corporazioni che finanziano i festival, non, o dai grandi fondi, oppure i giornali non dovrebbero essere, diciamo, strumenti di difesa reputazionale da parte degli azionisti, ma dovrebbero essere strumenti di democrazia. Quindi mettere a fuoco che appunto l'impresa di Fiume fu una violenta occupazione, che D'Annunzio, magari il mito di D'Annunzio lo possiamo riportare a tinte grottesche come quelle che utilizza Besinovic, riflettere sul portato, la storia coloniale italiana è sempre un'urgenza, e quindi dovunque questo dibattito trovi spazio, quello spazio è benvenuto, si tratta di allargare questi spazi, di aprirli, anche alle volte appunto forzando il discorso o utilizzando simboli della storia che sono più attuali che mai, proprio come Bella Ciao.
1: Ecco, lo spunto di questo appuntamento così importante con Igor Besinovic lo prendiamo per girare un'altra domanda che arriva a Nerazzini: qual è, diciamo, il programma internazionale? Perché c'è anche curiosità da questo punto di vista. Si va, diciamo, in questo programma davvero in tante parti del mondo, da Gaza, che è stata citata, all'Iran, si parla di processi, appunto, come anche l'intervento della tecnologia, non solo nel mestiere ma anche nelle nostre vite, come elemento di controllo. Allora, vogliamo rispondere a questa curiosità, cerchiamo di raccontare un po' la rete internazionale che DIG ha costruito in questi anni.
0: È una rete solida, è una rete davvero che si basa sulla condivisione, sullo scambio e sul farsi forza a vicenda. A parte ringrazio l'ascoltatrice che ha riferito, diciamo, che mi ha fatto un complimento, ma immagino che sappia la fatica che c'è dietro l'inchiesta, il bisogno di condividere e di scambiare le informazioni. Quindi noi abbiamo una rete di partner naturali che abbiamo raccolto strada facendo, che vanno da Le Monde. Abbiamo due meravigliosi cartografi che faranno una lezione a DIG proprio sullo studio delle mappe e sullo studio dello spazio politico e geografico. Poi abbiamo i tanti film che raccontano pezzi di mondo dimenticati, da Myanmar al Pakistan. Basta guardare il programma sul nostro sito e vedere anche solo il programma del cinema. Poi quest'anno abbiamo fornito anche via social delle guide, delle piccole guide che aiutano il nostro pubblico a muoversi per grandi temi dentro i tanti appuntamenti. Poi abbiamo sempre grande attenzione alle nuove tecnologie, con panel internazionali, con il Pulitzer Center che collabora con noi. Ci occupiamo ovviamente di intelligenza artificiale e di big tech, ci occupiamo di undercover, del giornalismo undercover, anche quello che sta vivendo una grande crisi e che in Italia non ha mai attecchito tanto. Quindi partner che vanno da Al Jazeera Investigative Unit a BBC Africa Eye, cioè delle realtà, delle redazioni che da decenni ormai praticano l'undercover nel giornalismo investigativo. E poi grande attenzione ai temi sociali, che ha già ricordato anche Francesca, con anche qui collaborazioni internazionali. Ci occupiamo delle tante guerre, anche quelle interne, per esempio a un paese potente e difficoltoso, se riassumere la situazione degli Stati Uniti in poche battute, ma per esempio ci occupiamo della guerra alle donne con un film importante, The Weaker Sex, che racconta proprio la guerra alle donne all'interno degli Stati Uniti. Il consiglio è quello di andare di correre sul nostro sito dig-altoawards.org e sbirciare e perdersi nel nostro programma. E sottolineiamo anche che qualche film quest'anno, con una collaborazione con Zalab View, la piattaforma fondata, tra i fondatori c'è Andrea Segre, che sarà presente anche lui al festival in una masterclass proprio di Igor Besinovic, e faranno una conversazione attorno allo sguardo cinematografico di Igor. Alcuni film del nostro programma di finalisti saranno a disposizione in via del tutto eccezionale sulla piattaforma Sala Più.
1: Ecco, abbiamo davvero pochi secondi, ma voglio fare ancora una domanda a Francesca Coin, perché è arrivato un messaggio che parla dell'importanza di raccontare le storie e non la storia, e di scoprire così come le narrazioni colonialiste hanno dato forma al nostro modo di vedere il mondo e anche la geografia. Allora, ecco, per rispondere a questo commento le chiederei, a proposito di alleanze tra discipline, sociologia, giornalismo, anche arte, ecco, proprio l'aspetto del colonialismo è oggi un campo di battaglia particolarmente acceso, perché nella società occidentale, che si identifica con la libertà o anzi con le libertà, sempre più avanza la tentazione della narrazione unica.
2: Sì, questa è un po' la tragedia italiana, nel senso che la tradizione coloniale attraversa l'Europa, e però in molti paesi anche, diciamo, la resistenza contro la storia coloniale ha avuto una storia più lunga di quanto sia avvenuto in Italia. In Italia adesso le persone con background migratorio stanno facendo un lavoro sfiancante in condizioni difficilissime per rendere giustizia alle difficoltà di un contesto italiano che è profondamente ghettizzato anche dal punto di vista lavorativo. In Italia abbiamo almeno tre mercati del lavoro: uno per persone migranti, uno per donne e uno per persone un pochino più tutelate, soprattutto insomma uomini con cittadinanza, e queste tre condizioni corrispondono a condizioni di sfruttamento molto diverse e anche appunto ad una marginalizzazione del dibattito pubblico. Ed è una tragedia italiana, perché se poi volessimo, e non è questo il momento, ma se poi andassimo a vedere esattamente come si permette all'estrema destra di avanzare, le si permette di avanzare proprio sfruttando appunto una propaganda, ma anche una mancata discussione della storia coloniale italiana, che non a caso appunto è ancora viva ed è rimpianta, tocca dirlo, perché è così, è rimpianta ed è combattuta. E quindi questo è uno dei temi più importanti in questo momento storico, in questo paese, da mettere a tema. Lo faremo anche a DIC con diversi panel, ne cito uno, Nessun ragazzo è cattivo, che parlerà proprio delle periferie domenica 27 pomeriggio, ma appunto c'è Fiume Morte questa sera, ci sarà un panel.
1: Sono davvero tanti gli appuntamenti, sì, rimandiamo sul sito, dobbiamo purtroppo chiudere, ma io ringrazio per quest'ultimo commento Francesca Coin, grazie ad Alberto Nerazzini, DIC Award è a Modena ancora fino al 27 di settembre. Grazie ai nostri ospiti, proseguiamo con l'ascolto di Ivan Graziani.

0: 1978 per Pigro, l'album celebrato dalla critica come il migliore di Ivan Graziani. Al centro del nostro ascolto questa era Paolina, e ora parliamo di ragazze e ragazzi che affrontano il presente, la precarietà che lo caratterizza, alle volte con un portato di sofferenza di cui non sempre siamo consapevoli noi adulti. E questo è l'oggetto di indagine in un libro davvero particolare, perché mette assieme tabelle, dati, riflessioni, piccole brevi testimonianze sul tema della sofferenza tra gli adolescenti. La sofferenza che non parla, di Michela Marzano, che ci ha raggiunto qui negli studi Rai di Via Siago. Le do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a te, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: La sofferenza che non parla esce per la Terza, ha un sottotitolo: Adolescenti, adulti e il coraggio dell'ascolto. Michela Marzano ha affrontato questo tema appunto con una prospettiva e linguaggi diversi. C'entra anche la filosofia di cui è chiaramente sempre si nutre il pensiero, i libri di Michela Marzano. Ci sono però anche la scienza, possiamo dire, le statistiche, ma soprattutto le testimonianze, che forse sono quelle più toccanti. Voci di ragazze, di ragazzi che ci parlano di questa ansia, in particolare parliamo di quello, un sentimento pervasivo che non è più una semplice risposta ad uno stimolo, ma sembra essere diventato un ambiente. Ecco, Michela Marzano, parliamo di questa metamorfosi dell'ansia, perché forse nella difficoltà di entrare in relazione che hanno gli adulti con gli adolescenti c'è la proiezione di se stessi, di quando siamo stati magari appunto ansiosi a 13, 14, 17 anni. Oggi la situazione è molto diversa. Che situazione è?
1: Allora, oggi la situazione è molto diversa perché i ragazzi e le ragazze di oggi sono i nostri sintomi, esattamente come noi eravamo i sintomi dei nostri genitori. Tant'è vero che questo libro nasce anche da una specie di fatica di sentir parlare settantenni e ottantenni dei giovani come se i giovani fossero una categoria eterna. Quando io ero giovane, cioè ormai tanti anni fa, certo c'erano le difficoltà legate all'adolescenza, perché l'adolescenza è comunque sempre un momento complicato in cui non si è più bambini, bambine, ma non si è ancora adulti. Ma la situazione era molto diversa rispetto a quella che io, per esempio, osservo con i miei studenti e le mie studentesse ai primi anni dell'università, perché poi comunque restano, ormai gli adolescenti iniziano ad essere adolescenti agli 11-12 anni e lo restano fino ai 22-23 anni, quindi anch'io ho tra di me questa categoria di ragazzi e di ragazze che effettivamente sono molto diversi, tant'è vero che questo libro nasce da lì, cioè chi sono, perché? Perché stanno male e stanno così male, non perché siano fragili in sé. A me non piacciono queste etichette, i ragazzi, la generazione fragile, no, non sono fragili, stanno male, e stanno male perché noi adulti, genitori, insegnanti, zii, nonni, non siamo capaci di vederli, ascoltarli e riconoscerli per quello che sono, dando loro la possibilità di non essere sempre i migliori, di non essere sempre strafighi, di non essere sempre i primi della classe, cioè di essere altro rispetto alle nostre proiezioni. L'ansia che loro vivono è la nostra, che si appoggia su di loro, e loro portano sulle spalle un peso enorme con cui non riescono ad andare avanti, e siccome nonostante tutto noi continuiamo a non vederli, a non ascoltarli, a quel punto tirano fuori i sintomi: disturbi del comportamento alimentare, automutilazioni, ritiro sociale, dipendenze, scatti di rabbia. I nostri ragazzi non sono né fragili, né rotti, né malati, né da aggiustare. Dietro i loro sintomi, dietro il 99,9% dei sintomi, non c'è nulla di sbagliato. Sono dei sintomi che urlano: ehi, io sto male, guardami e permettimi di crescere e di capire chi sono senza impormi il tuo punto di vista.
0: Ecco, però nella narrazione mediatica spesso queste parole che Michela Marzano ha ricordato tornano, la generazione rotta, la fragilità, per questo abbiamo parlato di ambiente, perché in fondo questi sintomi sono una risposta all'ambiente, l'ambiente creato dagli adulti, l'ambiente anche delle incertezze del nostro presente, perché il Covid, la pandemia, poi la guerra che sembrava relegata almeno in queste, a queste latitudini, nella soffitta della storia, è tornata prepotentemente, la crisi climatica, è stata coniata anche una nuova parola che è ecoansia. Ecco, quindi il presente è pieno, è ricco di sfide. I modelli però sembrano essere venuti meno per affrontare quelle che in fondo sono sempre state delle sfide. Ci sono generazioni che hanno dovuto fronteggiare lo spretto di una guerra atomica, ecco. Quindi che cos'è che manca al nostro presente, a questo ambiente?
1: Allora, manca, e torniamo ai grandi responsabili, io dico responsabili perché non si è colpevoli, però responsabili manchiamo noi. Cioè manchiamo noi adulti come esempi di riferimento. Allora, provo a fare un passo indietro. Io sono nata nel 1970, quindi ormai sono più che adulta. Questi ragazzi di cui parlo fra un po' saranno i miei nipoti, nemmeno più i miei figli. Adesso sono i miei studenti o i nipotini, i figli di mio fratello. 2 anni prima la mia nascita, nel 1968, Erikson, grande specialista dell'età evolutiva, scrisse un testo rivoluzionario, Identity, Youth and Crisis, cioè identità, gioventù e crisi, proprio rispetto a come si fa a diventare grandi di fronte alle varie crisi. E Erikson diceva, per poter crescere, diventare grandi, c'è bisogno di poter avere accesso alla propria identità autentica. Allora, che cos'è l'identità autentica? Un'identità monolitica? No, l'identità di ognuno di noi è sfaccettata, è multifattoriale, cambia, evolve, ma c'è un nucleo, cioè il nucleo del io voglio, io desidero. Ma diceva sempre Erikson, per avere accesso a questa identità autentica, i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti devono poter avere accanto figure di riferimento cui potersi identificare o contrapporsi. Ora, qual è il problema? Il problema è che mio padre, mia madre, io potevo litigarci, mi potevo arrabbiare, mi potevo identificare, potevo odiarli. Non è che mi ascoltassero, ma c'era un punto di riferimento. Oggi noi abbiamo voluto fare i professori genitori che siamo sempre lì, vi ascoltiamo, vi proteggiamo, facciamo al posto vostro e poi di fatto non ci siamo. E perché non ci siamo? Perché tutto quello che diciamo non lo abitiamo. Do un esempio. Questi benedetti cellulari, lo vietiamo di qua, lo vietiamo di là, ma quando nascono noi accogliamo nel mondo i più piccoli già col cellulare in mano. Quando mio fratello mi dice i bambini di oggi sono affascinati dagli schermi e io vedo mio fratello che per motivi di lavoro sta sempre appiccicato a uno schermo, a me viene da dire, ma sono affascinati dagli schermi o da papà che sta sempre con uno schermo? Allora, quindi i ragazzi e le ragazze non possono contrapporsi perché non diamo regole cui contrapporsi. Se le diamo, noi non le rispettiamo, quindi non incarniamo, non siamo autorevoli. E a questo punto come fanno a diventare grandi?
0: Ecco, questa è la domanda che aleggia chiaramente un po', potremmo dire che forse più che la scomparsa diciamo del desiderio di vita, anche della forza della generazione più giovane, assistiamo ad una scomparsa degli adulti e a una dilatazione dell'adolescenza, come giustamente ricordava Michela Marzano. Allora, ecco, in questo libro La sofferenza che non parla si affrontano questioni delicate, importanti, l'autolesionismo, il senso di angoscia, ma anche questioni potremmo dire più temperate, e ce n'è una interessante da affrontare in una trasmissione come Fahrenheit, perché una scheda viene dedicata al romance. Allora, la lettura che ho dato di questa scheda, vediamo se Michela Marzano è d'accordo con me, è che effettivamente ci troviamo di fronte ad una società che sì, non si impone in più con i divieti di un tempo, però ha mantenuto lo stigma. Lo stigma, ad esempio, rispetto ai sentimenti, lo stigma rispetto all'espressione di quello che uno sente al proprio interno. La lettura che dà Michela Manzano della diffusione, della grande diffusione del romance, è che si tratti di un ambiente narrativo dove è possibile entrare in contatto, anche se in una forma chiaramente, diciamo così, teatralizzata come quella della letteratura, con i sentimenti più profondi.
1: Ma è esattamente così, nel senso che allora, intanto, se io chiedo alle mie amiche, alle mie compagne, cosa leggono le figlie, sono soprattutto le ragazze, ma non solo, che leggono romance, e chiedo cosa legge tua figlia, loro non lo sanno. Cioè c'è questa assurda ignoranza delle letture. La risposta immediata è dire: non leggono. No, falsissimo. I ragazzi e le ragazze leggono, ma leggono altro rispetto a quello che abbiamo letto noi. Dopodiché, perché tanti romance? In realtà lo hai detto benissimo, perché più che il tabù, la difficoltà nostra è quella di mostrare e nominare le emozioni. E mostrarle davvero, perché se noi entriamo a casa e siamo stanchi e salutiamo a malapena il compagno, la compagna, ci mettiamo a fare altro oppure ci mettiamo davanti al cellulare, che immagini di amore diamo? Ora, noi stiamo parlando di ragazzine il cui desiderio sboccia e vorrebbero poter affrontare questo tema o avere degli esempi. Questi temi non vengono affrontati, questi temi non vengono trattati, e quindi che cosa fanno? Vanno a cercare qualcosa in cui l'emozione pulsa. Poi io avrei tendenza a dire pulsa male nei romance, perché lui mi ama se e soltanto se è geloso, io lo vedo ombroso e farò tornare il suo sorriso. Cioè è tutta una serie di stereotipi. Però io dico sempre agli insegnanti: scusate, ma partite da lì, cioè chiedete cosa leggono le ragazze, chiedete loro perché, cosa ci trovano, e a partire dalla lettura poi si può andare ai classici. Ma se nemmeno si sa cosa leggono, il perché, se noi non ce lo chiediamo, cosa cercano? Probabilmente cercano autenticità, perché poi la nostra è una generazione di ipocrisia. Allora, facciamo un passo indietro sul Covid, che è chiaro che è stato un momento di grande cambiamento, ma non per quello necessariamente che si crede. Tutti chiusi in casa e c'erano le lezioni online, eccetera. Sì, anche quello è stato drammatico per tutti, i genitori, gli insegnanti, i ragazzi, le ragazze. Ma la vera cosa è stata stare 24 ore su 24 a contatto con adulti che mentivano perché erano angosciati, ma facevano finta che andasse tutto bene, e si costringevano sti poveri bambini ad andare sul balcone con "andrà tutto bene" senza crederci manco per niente. Cioè è stato il momento in cui l'ipocrisia è venuta fuori, e loro, i ragazzi, non la sopportano l'ipocrisia, esattamente come non sopportano persone che dicono "fai questo" e non se lo applicano. Ecco, chi evoca il ritorno dell'antico tempo in cui c'era l'autorità invoca qualcosa di assurdo, perché noi invochiamo il ritorno di regole che noi stessi non rispettiamo. Allora, o diventiamo capaci di essere autorevoli, e quando dico autorevoli non vuol dire né urlare,
0: non autoritari,
1: né dare,
0: ma aderenti,
1: esatto,
0: alla figura che...
1: Esatto. Io quando insegno, io sono una delle persone che cammina tra i banchi, si ferma, ride, si va anche a fumare la sigaretta nella pausa. Sono studenti universitari. Però a distanza di anni poi mi scrivono: professoressa, però è rimasta qualcosa di quello che lei ha detto? E questo vuol dire che comunque forse almeno una dote ce l'ho, diciamo che sono autentica. Infatti uno dei complimenti più belli che mi è stato fatto nella mia vita, non quanto è bello il libro, no, è: io la leggevo, non volevo venire a sentirla, avevo tanto paura di essere delusa, e io la guardo e chiedo e quindi no, lei è esattamente come io immaginavo che lei fosse avendola letta. Wow, ho fatto, per me va bene, non c'è bisogno di dirmi altro.
0: Bisognerebbe aggiungere all'interno, diciamo, di questa difficoltà di comunicazione anche forse i corsi e ricorsi della storia. Ci piace tornare agli allarmi, a dire che prima era meglio anche nella letteratura, ma insomma quante generazioni hanno letto gli Armoni e non è successo niente nel mondo letterario. Ecco, io vorrei tornare però al tema, a proposito di allarmismi, dell'emergenza social, perché in questo caso direi che diventa evidente quanto uno strumento nuovo che conosciamo perché utilizziamo per lavoro, ma ecco, già ci poniamo il problema, ma se utilizzato in un momento evolutivo potrebbe apportare dei danni cognitivi importanti. Ecco, questa narrazione, ovviamente diciamo teniamo conto anche di quello che dicono i ricercatori, ma sembra un po' lasciare sul campo l'idea che esiste, è possibile trovare un capro espiatorio, mentre la soluzione che propone Michela Marzano alla fine del libro ha a che vedere proprio con la parola autenticità che ha scomodato prima, ed è la verità come cura. Intanto c'è il tema della relazione, parlare, entrare in contatto, ascoltare, e poi la verità che cura può essere?
1: La verità, dire le cose come stanno, cioè far capire che la vita è fatta anche di incidenti. Dalla vita non si guarisce. Quando dico dalla vita non si guarisce, è che non è che c'è un prima in cui va tutto male, quando si è in mezzo a dei disturbi del comportamento alimentare, e un poi in cui tutto andrà bene. La vita è fatta proprio di difficoltà, di fratture, di incertezze, di contraddizioni, ma anche di momenti molto belli quando si fa la pace con se stessi e con tutto ciò che non si è e non si ha. Però questo va detto e va mostrato, mentre tante volte gli adulti si mostrano scevri da incertezze, e come se loro non avessero fratture, non avessero contraddizioni. Poi è facile cercare il capro espiatorio, i social. Adesso i ragazzini social, sì, li guardano perché scrollano, ma noi genitori abbiamo iniziato ad utilizzarli facendo foto a loro e riempendo i nostri profili di loro foto. Loro aprono dei profili ma non pubblicano nulla, scrollano. È vero che a forza di scrollare uno magari fa poi fatica a concentrarsi, ma al tempo stesso, come dico io, certe volte la concentrazione degli altri la merita chi parla, perché qualunque di noi, chiunque di noi anche già adulto, se va a sentire una conferenza noiosa si distrae. È inutile dire io l'ho seguita. Loro si distraggono se non riusciamo a catturare la loro attenzione. Poi, se proprio vogliamo parlare di un punto estremamente delicato, è quello dell'intelligenza artificiale generativa. Ma non tanto e non solo perché fa al posto di, perché poi lì entra anche in gioco come si insegna ad utilizzarla, e quindi imparare ad utilizzarla, calcolando che fare domande, fare dei prompt è un po' il lavoro del filosofo. Io ti chiedo, poi tu mi correggi, io ti correggo. Il vero problema è che oggi l'intelligenza artificiale è diventata un sostituto di confessore, cioè i ragazzini vanno, le ragazzine vanno e chiedono consigli per come star meglio, si raccontano. E quando uno dice ma perché con l'intelligenza artificiale, con un chatbot, loro rispondono perché così non mi sento giudicato.
0: È un filtro ulteriore che si aggiunge a quello che la digitalizzazione ha creato, e questo sarà un tema da affrontare sicuramente. Ma io vorrei mettere, diciamo, nella nostra conversazione anche alcuni messaggi che stanno arrivando al 335 5634 296. In particolare uno non è firmato, ma dice, esprime un concetto che anche Michela Marzano affronta nel libro La sofferenza che non parla. L'adolescenza è da tempo immemorabile descritta come una malattia che si autoestingue. Oggi la sua durata è estremamente allungata, se ne dà colpa alla scuola, ai genitori, alla digitalizzazione, ma mi chiedo se esistano anche altre cause. Ecco, parliamo proprio di questa concezione dell'adolescenza come malattia, Michela Marzano.
1: Ma no, l'adolescenza non è una malattia, è uno dei tanti momenti di crisi che l'essere umano attraversa. Il problema è che noi partiamo dal presupposto che la vita deve essere lineare, e quindi siamo cresciuti, io negli anni 70, 80 si cresceva con il mito del controllo. Io controllo tutto, scrivo un programma e decido: oggi faccio questo, domani faccio quell'altro, diventerò, studierò, otterrò. Ma la vita non è così. Ci sono le crisi che fanno parte dell'essere umano. L'adolescenza è una. Ma vogliamo parlare della menopausa per noi donne a un certo punto della nostra esistenza? Oppure dei genitori anziani dipendenti che a un certo punto non ci riconoscono più e non si riconoscono? Quindi le crisi fanno parte dell'esistenza. Poi ci sono delle crisi ulteriori che sono quelle inattese, un incidente, una morte, un lutto improvviso, e lì c'è tutto un lavoro di elaborazione. Ma l'adolescenza in quanto tale non è affatto una malattia, è un momento di cambiamento che non pone nessun problema se io ho chi mi accompagna a capire chi sono e cosa voglio, e non me lo impone e non impone a me aspettative che sono altrui.
0: Prima di salutarci voglio ricordare ancora una volta che La sofferenza che non parla esce per i tipi di La Terza, adolescenti, adulti e Il coraggio dell'ascolto. Voglio chiedere a Michela Marzano: questo libro per chi è? Per gli adolescenti? Per i genitori che devono accompagnarli?
1: Allora, è soprattutto per gli adulti, per i genitori, indipendentemente dall'età, può essere per chi ha appena avuto un bambino o una bambina, tanto la generazione alfa è sulla stessa lunghezza d'onda della generazione Z, per dei genitori che hanno dei ragazzi adolescenti, per dei genitori che hanno dei ragazzi che sono dei giovani adulti, per gli zii, per i nonni, per gli insegnanti. Allora, perché dico soprattutto per gli adulti? Perché il corrispettivo per i ragazzi e le ragazze è uscito un anno fa, era il romanzo, era qualcosa che brilla, e secondo me il romanzo è di più un linguaggio adolescenziale. Però magari mi sbaglio e magari succederà il contrario: gli adulti, per non sentirsi rimessi in discussione, non vorranno leggerlo e magari lo leggeranno alcuni adolescenti per ritrovarsi in alcune testimonianze che cito nel libro.
0: O gli adulti torneranno al romanzo e gli adolescenti scopriranno il saggio, chi lo sa. C'è ancora molto da apprendere anche di queste nuove generazioni: essere in relazione, utilizzare la verità, la sincerità, l'autenticità come forma di cura, forse è un processo che è in grado di trasformare anche gli adulti e non soltanto gli adolescenti. La sofferenza che non parla, adolescenti, adulti e Il coraggio dell'ascolto, è il nuovo saggio di Michela Marzano, esce per i tipi di La Terza. Michela Marzano, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie alla nostra ospite. Ricordo che le conversazioni di Fahrenheit, ecco, arrivano diversi messaggi. Mauro ci scrive: Michela Marzano, la adoriamo. Beh, allora potete anche riascoltarla su Rai Play Sound, perché lì ritrovate tutte le nostre conversazioni. Le 16:29 minuti in punto, ancora pigro, ancora Ivan Graziani, e questa è proprio la canzone che dà il titolo all'intero album.

0: Pigro, ancora Ivan Graziani, questo era il brano che dà il titolo al disco del 1978, sesto album da studio per il cantautore Ivan Graziani, che con questo disco segnava una delle vette dal punto di vista della critica e della sua composizione, ma anche un successo commerciale che seguiva il disco Lupi, che lo aveva fatto già conoscere al grande pubblico, ma con Pigro si avverte nella composizione, nella scrittura, una evoluzione decisa. E ora parliamo di scuola, parliamo ancora del tetto del 30% agli alunni stranieri in classe, confermato dal decreto legge, dal ministro Valditara. È una misura che ha dato molto da discutere questa settimana e noi ci siamo interrogati soprattutto sulla sua applicabilità, ma anche a partire da quelli che sono i casi concreti. Abbiamo indagato i modelli che sono presenti all'estero, come il Canada, dove la multiculturalità è stato considerato un vantaggio educativo, e la Francia, dove invece si è parlato di una crisi e di conflitto. Ecco, anche in Italia abbiamo zone particolari, e una viene raccontata da un articolo a firma di Elisa Forte sulla Stampa di oggi. Il caso Prato, classi con il 100% di bambini stranieri e 300 minori mai entrati a scuola. Stiamo parlando della più grande comunità di lavoratori cinesi sul territorio italiano, ed è quindi, diciamo, una composizione demografica particolare. Ne parliamo con Gaia Fiorini, Community Manager di Save the Children Prato, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie mille dell'attenzione e dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Gaia Fiorini lavora al Macro Lotto Zero, che è appunto la Chinatown di Prato, nell'ambito dell'iniziativa Qui un quartiere per crescere. Allora, ecco, forse questa dimensione, anche dal punto di vista delle competenze linguistiche, che è stato uno dei grandi temi dibattuti sul tema del tetto del 30% degli alunni stranieri per classe, Prato potremmo considerarla un laboratorio che questa dimensione ha già vissuto. Ecco, ce la vuole raccontare Gaia Fiorini?
1: Esatto, sì, Prato è un laboratorio. Ormai da anni il comune di Prato, con tutta la realtà del terzo settore di Prato, investe tantissimo sulla facilitazione linguistica, la mediazione linguistica, per favorire un'integrazione dei bambini, delle bambine, degli adolescenti e delle loro famiglie all'interno del tessuto pratese. È un investimento che anche Save the Children ha sposato, e grazie al quale stiamo proprio andando a costruire in questi anni con Qui un quartiere per crescere degli interventi che possano andare a sviluppare il plurilinguismo, a valorizzare in realtà le culture diverse, la pluralità di culture e di famiglie con background migratorio che sul territorio di Prato ci sono, perché chiaramente la percentuale appunto di stranieri di famiglie con background migratorio sul territorio pratese è molto ampia. Appunto, noi lavoriamo proprio all'interno del Macro Lotto Zero, che come diceva è il luogo, il quartiere a maggioranza sinofona, e il lavoro che viene fatto nelle scuole e nell'extrascuola su la mediazione, la facilitazione linguistica, l'incontro tra culture, è qualcosa che sta portando grande valore a quello che è un intervento appunto di integrazione e di plurilinguismo di grande valore.
0: Ecco, peraltro il sindaco di Prato Biffoni ha dichiarato: in diverse scuole pratesi il tetto del 30% è semplicemente inapplicabile. Le alternative sarebbe negare il diritto allo studio ai bambini residenti o costringere intere famiglie a trasferirsi. Allora, da questo punto di vista, appunto, questo laboratorio, così abbiamo definito Prato, Gaia Fiorini, proviamo a scendere nel dettaglio della realtà di classi che, appunto, magari anche per via diciamo della diversa composizione, alcuni alunni di famiglie straniere arrivano che hanno già iniziato un percorso di studio, arrivano quando sono già adolescenti o preadolescenti. Si può verificare il caso di una grande percentuale di ragazze e ragazzi con scarse competenze in italiano. Ecco, questa realtà come può essere rovesciata, come può essere trasformata anche in un'occasione educativa?
1: Assolutamente, diciamo che quello che è per noi importante, che è fondamentale proprio riuscire ad integrare quelle che sono le azioni che permettono appunto un investimento anche sui territori, a partire da quelli che si concentrano appunto dove si concentra la povertà educativa, la povertà linguistica, e attraverso appunto una rete stabile tra scuola, servizi pubblici, servizi educativi formali, non formali e presidi socio-educativi territoriali. Per noi, diciamo, l'inclusione non si esaurisce nell'aula, ma si costruisce proprio nei luoghi dove bambini, bambine e adolescenti incontrano altre persone, partecipano, sviluppano competenze, trovano comunque opportunità educative anche fuori dall'orario scolastico. Quindi per noi è fondamentale questo approccio scuola extra scuola per valorizzare poi quelli che sono degli interventi. Quindi come Save the Children noi esprimiamo molta preoccupazione per delle misure che appunto rischiano di produrre effetti discriminatori e creare ostacoli all'accesso alla piena partecipazione scolastica, e quello che vediamo è che più investiamo invece in spazi dove creare opportunità di crescita e di apprendimento, laboratori, sportelli di prossimità, attività all'interno di scuole, di classi plurilingue, diventano comunque spazi di crescita, spazi innovativi anche, quindi spazi dove si riesce a costruire e a integrare le persone anche come proprio nella cittadinanza e nel lavoro, diciamo, che poi sul territorio viene svolto. Quindi sicuramente l'investimento di risorse per la facilitazione linguistica, la mediazione, tutta la parte di educazione anche interculturale, un grande intervento anche sulla genitorialità, sull'accompagnamento anche di queste famiglie che fanno i ricongiungimenti e che appunto portano i bambini in Italia nelle scuole durante l'anno.
0: Ecco, raccontiamo anche perché si creano situazioni di discontinuità linguistica, prendendo proprio spunto dalla comunità cinese e dal lavoro che Save the Children fa nel macrolotto zero. Quali sono le differenti tipologie, appunto, le differenze situazioni che portano uno studente o una studentessa ad arrivare alla scuola italiana magari in un'età in cui il percorso di studio si sarebbe già dovuto cominciare?
1: Per quanto riguarda la comunità sinofona, sicuramente la doppia migrazione, il fenomeno della doppia migrazione, quindi alcuni bambini e bambine che trascorrono periodi anche lunghi in Cina, che per poi rientrare in Italia. Queste sono cioè, le ragioni, diciamo, di questa doppia migrazione sono molteplici e soprattutto familiari, di collegati alle esigenze anche lavorative delle famiglie. Quindi una delle sensibilità che come Save the Children e come rete di qui un quartiere per crescere, quindi tutte le realtà territoriali del comune di Prato, è proprio quella di provare a costruire e investire per andare a rispondere anche alle esigenze nascenti di queste comunità. Sicuramente i livelli linguistici sono anche differenti rispetto a quelle che sono le competenze linguistiche, ma anche il corso appunto migratorio dei ragazzi e delle ragazze. Vanno differenziati anche gli alunni italofoni, quelli che parlano la nostra lingua, da quelli che sono i nuovi arrivati in Italia, quindi chi effettivamente arriva senza delle competenze linguistiche italiane. Ci sono chiaramente bambini e bambine che nascono, crescono in Italia e che parlano italiano, che comunque sono integrati nel tessuto cittadino, che non possiamo pensare, diciamo, di vedere, diciamo, tutor come stranieri, e che chiaramente, diciamo, un po' come diceva anche il sindaco di Prato, chiaramente spostare diciamo, la propria famiglia anche rispetto a quello che è un luogo dove vivono, rischierebbe comunque di distruggere anche il principio della scuola di prossimità, che per noi è chiaramente uno dei valori del territorio.
0: Ecco, abbiamo voluto raccontare il caso di Prato con una dimensione particolarmente rilevante dal punto di vista della presenza della comunità sinofona, tanti lavoratori, la comunità cinese tra le più grandi presenti sul nostro territorio, ha prodotto quindi una situazione in termini di percentuale di studenti e studentesse con background migratorio ben al di là di quella che è la situazione nazionale. Il laboratorio Prato può essere uno spunto per capire l'applicabilità di questo decreto legge, ma anche le risposte che si possono dare, cercare di trasformare la multiculturalità in un vantaggio e non in uno svantaggio educativo. Grazie a Gaia Fiorini di Save the Children per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie alla nostra ospite. Ora, come segnano le note sotto le mie parole, è giunto il momento di lasciare spazio all'informazione, ma noi torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
5: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti. C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivai. In apertura la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, all'atteso incontro con Trump. Tanti i temi sul tavolo di questa prima visita ufficiale del presidente cinese a Washington in oltre un decennio. In corso la conferenza stampa, in studio Livia Liberatore.
3: A prendere la parola per primo è stato il presidente americano. Ho stretto una grande e sincera amicizia con Xi, ha detto. Abbiamo compiuto enormi progressi sulle questioni che coinvolgono i due paesi. Cordialità ricambiata da Xi Jinping. Sono qui per ampliare la cooperazione, ha detto il presidente. Incoraggiamo gli scambi su commercio, diplomazia, economia e forze dell'ordine. Trump e io abbiamo costruito un rapporto personale. Tra poco il bilaterale nello studio Ovale. In serata una grande cena di Stato. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e intelligenza artificiale, ha detto Trump, che sulla superintelligenza, come Trump stesso l'ha indicata, aveva annunciato sui social di volerla mantenere così com'è, dicendo che questa è anche la posizione della Cina. Stiamo inoltre lavorando per relazioni commerciali più equilibrate, ha detto il capo della Casa Bianca. Sul tavolo anche la politica internazionale. Xi preme perché gli Stati Uniti riducano il sostegno alla difesa di Taiwan. Washington cerca invece collaborazione per spingere l'Iran verso il negoziato.
2: Terza ed ultima giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Stamattina l'intervento del vice premier e ministro degli esteri italiani. Il discorso dell'Iran è stato molto duro. Noi lavoriamo ad una soluzione diplomatica, ma l'Iran non può avere l'atomica, e accusare un altro paese di terrorismo è sbagliato, ha detto Tajani parlando con i giornalisti. In agenda l'intervento del premier israeliano Netanyahu, mentre si è appena concluso l'intervento da remoto del presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. I timori per un allargamento del conflitto russo-ucraino. La notizia riportata da Il Mundo su informazioni della CIA parla di un possibile attacco con droni di Mosca contro Italia, Francia e Spagna. Nessuna conferma, dice il ministro della difesa Crosetto. Non serve gettare benzina sul fuoco. Anche Bruxelles fa sapere di escludere un pericolo imminente, ma denuncia lo spazio aereo europeo. È stato violato diverse volte. Arrestato Riccardo Bossi, il figlio del defunto leader della Lega Nord, in cella nel carcere di Busto Arsizio per un cumulo di pena. Sentiamo.
4: A far scattare le manette, i carabinieri hanno raggiunto Riccardo Bossi nella sua abitazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'arresto in esecuzione di un procedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi che il primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, deve scontare visto che le condanne sono diventate esecutive. Si trova già nel carcere di Busto. Le sentenze riguardano fatti datati tra il 2011 e il 2023 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, in questo caso 280 euro al mese per 43 mensilità per un totale di circa 12.800 euro. Bossi Junior era stato anche coinvolto nell'inchiesta sui fondi della Lega. Secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2011 avrebbe utilizzato circa 158.000 euro del partito per spese personali, tra cui multe, riparazioni e noleggi di auto, rate universitarie, affitto, bollette, pay TV. Un altro procedimento si era concluso nel 2017 con una condanna a 9 mesi di reclusione per truffa e insolvenza fraudolenta relativa al mancato pagamento di beni acquistati a Varese. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Multe fino a 1.000 euro per chi non rispetta il divieto di indossare il burka e il niqab in classe, una delle prime misure che trapelano dalla bozza del decreto scuola all'esame del Consiglio dei Ministri. Se la violazione è commessa da un minore, la sanzione si applica ai genitori. L'altra misura riguarda il numero degli alunni stranieri, che secondo le nuove norme non deve superare il 30%, esclusi i nati in Italia. A Torino questa mattina la cerimonia di inaugurazione del Salone del Gusto Terra Madre, presente il presidente Mattarella. Senza la cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, ha detto il capo dello Stato. Occorrono iniziative urgenti, ha aggiunto Mattarella, perché le risorse alimentari sono bersaglio delle guerre in corso, con conseguenze devastanti sulle popolazioni e sull'ambiente. In Toscana, a Montalcino, le nozze dell'ex frontman dei Maneskin Damiano David e l'attrice americana Dove Cameron. La cerimonia con rito civile nel municipio della città sta per avere inizio. Ci racconta tutto in diretta l'inviata Maria Cristina Cusumano.
5: Le telecamere sono puntate davanti all'ingresso del municipio transennato. Qui intorno persone affacciate alle finestre, tanti fan in trepidante attesa. Mancano ormai pochi minuti all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron, che celebreranno le loro nozze con rito civile nel palazzo storico di Montalcino, addobbato con ortensie bianche.

0: bianche e un drappo davanti all'ingresso, presenti anche dei bodyguard. La cerimonia sarà celebrata dal sindaco della città, Silvio Franceschelli. L'allestimento della sala qui in comune sarà semplice, ha detto la wedding planner, un romantico abito di Valentino per la futura sposa, da quanto trapela, mentre per la festa nel lussuoso resort, da partire da questa sera a Castiglione del Bosco, dove si svolgeranno i festeggiamenti, la futura sposa indosserà un abito firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi. Tantissimi anche gli invitati, tra gli ospiti più attesi gli artisti dei Maneskin. Il matrimonio potrebbe trasformarsi anche nell'occasione per una reunion privata della band. E da Montalcino è tutto, vi restituisco la linea.
1: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45, regia Adriano Lippi, da Maria Rosaria Viliva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.51, 10 secondi. Queste le principali notizie di traffico partendo dalla 10. Genova Ventimiglia in Liguria tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, 7 km di code a tratti. In A4 tratto Milano-Brescia, 5 km di code con tendenza però adesso in diminuzione per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Sul tratto Brescia-Padova tra Peschiere e Desenzano sempre verso Brescia, 4 km di code. A Milano in tangenziale ovest, 4 km di code per un incidente che coinvolge più veicoli tra l'allacciamento alla 4 e Baggio Cusago in direzione della 1. A 14 adesso tratto Pescara Bari, tratto Abruzzese tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara, 2 km di code per lavori. In A16 in Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, anche qui code per lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Meteo Radio.
2: Il tempo in Europa. Un vasto promontorio di alta pressione si estende dalla penisola iberica verso l'Europa centrale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di generale stabilità. Al contempo, una profonda e vasta struttura depressionaria domina il nord Atlantico, convogliando estesi sistemi nuvolosi e precipitazioni verso il nord Europa e le isole britanniche. Deboli spunti di instabilità interessano inoltre l'Europa sud-orientale e il Mediterraneo orientale. Nel dettaglio vediamo le previsioni. Partiamo da Madrid, dove la giornata sarà ampiamente soleggiata e abbastanza calda, con una massima attorno ai 33 gradi e valori minimi vicini ai 19. Tempo in prevalenza sereno anche a Parigi, con qualche innocua nube di passaggio e temperature comprese tra 17 e 28 gradi. Condizioni di tempo stabile e soleggiato a Londra. Le temperature andranno dai 13 gradi di minima ai 27 di massima. Giornata molto nuvolosa invece a Berlino, con possibili piovaschi intermittenti, valori termici compresi tra 10 e 23 gradi. Cielo spesso nuvoloso a Stoccolma, con qualche locale piovasco e clima decisamente fresco, temperature comprese tra 10 e 15 gradi. Nuvolosità variabile a Praga, con cielo in prevalenza coperto ma senza pioggia, temperature con valori fra 10 e 16 gradi. Infine, su Vienna, assisteremo a una splendida giornata di sole, con pochissime nubi e temperature massime fino a 18 gradi. Si attesteranno agli 11 gradi le minime. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Questa sera alle 19 in diretta a Radio 3 Suite dal Teatro San Carlo di Napoli, Mitridate, Re di Ponto, opera seria in 3 atti di Wolfgang Amadeus Mozart. Dirige l'orchestra del Teatro San Carlo Riccardo Frizza, regia di Klaus Gutt. Tra gli interpreti il soprano Mariangela Sicilia e il controtenore Franco Fagioli. In diretta dalle 19 a Radio 3 Suite.

Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.

Per pranzo servono zuppe di verdure, verdure cotte, insalata e frutta fresca. Come bevanda, soltanto acqua e oligominerali. Forse si poteva evitare, ma gli passerà. La pausa postprandiale viene frammentata dagli spruzzi dei getti d'acqua sospesi durante il pranzo. I getti provengono dalla bocca di statue raffiguranti putti disseminate lungo il perimetro della piscina. Spesso gli ospiti si intrattengono ascoltando la ritmica generata dalle gocce che cadono sulla superficie acquosa. L'ambiente sonoro che si viene a creare costituisce una partitura condivisa a frequenza variabile che indurrà alcuni a riflettere, altri a rientrare dentro la struttura.

0: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Giulio Marzaioli. Stiamo ascoltando nello spazio di poesia di questa settimana i suoi componimenti tratti da Terme, che esce per Diaforia. Terme è un film di Giulio Marzaioli, così si definisce il tentativo di costruire attraverso prose poetiche e immagini con gli strumenti dell'editoria, quindi un libro, quella che appunto viene chiamata una narrazione per immagini, quindi un film muto, un resoconto fotografico in forma di exemplum, referto visivo e verbale di una giornata, poema allegorico per prosa e immagini, epitome di romanzo filosofico, così lo definisce Luigi Severi. Nella nota che accompagna Terme, a un primo livello non è più che un racconto di una storia, di una giornata, risveglio, scansione dei pasti, cure termali, abluzioni, momenti di incontro con altri ospiti della struttura, avvio al sonno e nuovo risveglio. Al di là di quello c'è la ricerca formale, la dilatazione dello sguardo, del tempo, che diventa poi movimento in tre atti. Terme, il libro da cui abbiamo tratto le poesie di Giulio Marzaioli, è soltanto il primo di tre movimenti. C'è poi un film sul film che si intitola sempre Terme ed è una registrazione che si trova su YouTube, e poi le note di regia uscite quest'anno sempre per Diaforia. Questo è il nostro ascolto di poesia a Fahrenheit, sarà disponibile come sempre su RaiPlay Sound. Sono le 16:59 minuti e 20 secondi qui a Fahrenheit. Graziano Graziani è ancora ai microfoni e vi ricorda che è giunto il momento di una nuova puntata di Ad Alta Voce. Stiamo ascoltando da due settimane Pian della Tortiglia di John Steinbeck, puntata numero 8, quella di oggi, che si aggiunge alle precedenti, come sempre lette ed interpretate da Lucia Mascino. Potete riascoltare le puntate precedenti come sempre su RaiPlay Sound nella pagina del programma Ad Alta Voce, dove trovate appunto queste puntate precedenti, ma anche l'intera ricca biblioteca di libri letti ad alta voce per voi, la più grande disponibile gratuitamente in italiano. E allora, Pian della Tortiglia di John Steinbeck, puntata numero 8, la voce di Lucia Mascino.
1: Dal 27 settembre al Maggio Musicale Fiorentino, Wozzeck di Alban Berg, un capolavoro che sconvolge, una spirale di follia, un amore ossessivo, un delitto che sembra inevitabile. La regia è di Deborah Warner al suo debutto al maggio. Sul podio, Thomas Gugais.

0: house.fileni.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni libro è un seme. Dal 19 settembre al 18 ottobre il catalogo La Terza è scontato del 20%. Barbero, Canfora, Foa, Mancuso e molti altri autori. Editori La Terza, coltiviamo da sempre le idee insieme a voi.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Ottava puntata.

Capitolo 8. Come gli amici di Danny cercarono il tesoro mistico la vigilia di Sant'Andrea. Come Pilon lo trovò e come in seguito un paio di pantaloni cambiò due volte proprietario. Fosse stato un eroe, il portoghese avrebbe maledettamente sofferto a fare il soldato, ma era il portoghese, Joe il Grande, e la sua intima conoscenza della prigione di Monterey lo aveva, oltre che salvato da ogni pena di patriota, confermato nella propria convinzione che, come i giorni di un uomo sono per metà destinati a dormire e per metà a stare sveglio, così gli anni di un uomo sono da trascorrere per metà in prigione e per metà fuori. Di tutta la durata della guerra, Joe il portoghese trascorse assai più tempo in prigione che fuori. Nella vita civile uno è punito per cose che fa, ma i codici militari aggiungono un secondo principio a questo: puniscono anche per cose che un uomo non fa. Joe il portoghese non riusciva a capirlo e non puliva il fucile, non si radeva. Qualche volta, usata la libera uscita, non tornava in caserma. Nella vita ordinaria egli trascorreva in prigione esattamente metà del suo tempo. Dei 2 anni che fu militare, trascorse in prigione 18 mesi. E non era per nulla soddisfatto dell'andamento delle cose nelle prigioni militari. A Monterey la prigione significava ozio e compagnia, nell'esercito significava invece lavoro. E a Monterey l'accusa di cui gli si faceva carico era sempre la stessa: ubriachezza molesta. Sotto le armi le accuse erano tali e tante che gli sconvolgevano e tenevano sconvolto il cervello pressoché in permanenza. Quando la guerra finì e tutti vennero congedati, Joe il Grande aveva ancora da scontare 6 mesi di condanna. L'accusa in proposito correva come segue: ubriaco in servizio, colpito un sergente con una latta di petrolio, negata la sua identità, questo perché in vero non se ne ricordava, rubati 2 galloni di fagioli cotti, assentatosi senza permesso col cavallo del maggiore. Se la guerra fosse durata un po' di più, è probabile che Joe il Grande sarebbe stato fucilato. Egli tornò a Monterey un pezzo dopo il ritorno degli altri veterani, quando essi avevano già fatto piazza pulita di tutte le gioie della vittoria. Scese dal treno in pantaloni di saia azzurra e cappotto militare. La città non era cambiata molto, salvo per il proibizionismo, che però non aveva portato alterazioni nella taverna di Torrelli. Joe barattò il suo cappotto per un gallone di vino e andò a cercare gli amici. Dei veri amici non ne trovò alcuno quella sera, ma in Monterey trovò subito abbondanza di quelle false creature, arpie e ruffiani, che sempre sono pronte a condurre un uomo in perdizione. Joe, sempre digiuno di principi morali, non aveva ripugnanza per la perdizione, l'amava anzi. In capo a non molte ore, Joe terminò vino e denaro. Le arpie allora tentarono di metterlo fuori dalla porta della perdizione, ma lui non voleva andarsene, si sentiva a suo agio tra loro. Tentarono quelle di metterlo fuori con la forza, così Joe il Grande, giustamente risentito, si mise a rompere mobili e vetri, mandò via le ragazze a urlarsi minude nella notte aperta. Infine, come pensandoci meglio, appiccò fuoco alla casa. Era un rischio indurre Joe in tentazione. Egli non sapeva resistere né frenarsi. Intervenne un poliziotto e portò Joe sotto custodia. Il portoghese sospirò soddisfatto. Ecco che era tornato davvero a casa. Dopo un breve processo senza giurati, nel quale fu condannato a 30 giorni, Joe passò voluttuosamente a dormire nella sua branda un buon decimo della condanna. Il portoghese amava la prigione di Monterey. Era un luogo molto frequentato. Se uno vi si fermava qualche tempo, aveva modo di vedere tutti i suoi amici. Le giornate volavano e sempre egli si sentiva un po' triste quando doveva andarsene, ma la sua tristezza era mitigata dal fatto di sapere che poteva ritornarvi con facilità. Gli sarebbe piaciuto, appena fu fuori, darsi di nuovo alla perdizione, ma non aveva né denaro né vino. Batté le strade in cerca dei suoi vecchi amici, Pilon, Danny e Pablo, ma non poté trovarli. Il sergente di polizia gli disse che non li vedeva da un pezzo. Disse il portoghese:
saranno morti. Riparò mestamente da Torrelli, ma Torrelli non era per nulla cordiale con chi non aveva denaro o comunque oggetti da barattare, e diede a Joe il Grande ben poco conforto. Gli disse tuttavia che Danny aveva ereditato una casa sua a Pian della Tortiglia e che abitava in essa con gli amici. Affetto e desiderio di rivedere i cari volti gonfiarono il cuore di Joe. Imbruniva e egli salì a Pian della Tortiglia. Lungo la strada incontrò nel buio Pilon, che camminava frettoloso come se avesse da sbrigare un affare. «Ahi, Pilon, venivo giusto a trovarti!» gridò il portoghese. Pilon rispose brusco. «Salute, Joe! Dov'è che sei stato?» «Sotto le armi!» disse il portoghese. Pilon aveva la mente altrove. «Bisogna che vada!» «Vengo con te!» disse il portoghese. Pilon si fermò. Lo guardò dalla testa ai piedi. «Non ricordi che sera è oggi?» chiese. «No! Che sera è?» «È la sera della vigilia di Sant'Andrea!» Allora il portoghese capì. Era la sera in cui ogni paesano che non si trovasse sotto chiave vagava senza pace per la foresta. Era la sera in cui tutti i tesori sepolti emanavano un chiarore di fosforescenza attraverso la terra. E vi erano molti tesori nei boschi. Infinite volte Monterey era stata invasa in due secoli e ogni volta valori e valori erano stati nascosti sottoterra. La notte era serena. Pilon, come spesso gli accadeva, era uscito dalla sua spoglia quotidiana di imperfezione. Egli era l'idealista quella sera, il generoso, il donatore. Era impegnato in una missione di bontà. Disse dunque: «Tu puoi venire con me, Joe Portoghese, ma se troviamo qualche tesoro, debbo essere io a decidere che cosa farne. Se non ci stai, puoi andartene a cercare un tesoro per conto tuo». Joe il Grande non si sentiva abbastanza esperto per cercare da solo. «Verrò con te, Pilon», disse. «Non mi importa del tesoro». Entrarono nella foresta. Cominciarono a camminare sugli aghi di pino. Pilon vide che la notte era perfetta per la mistica ricerca. Nebbia in alto velava il cielo e al di là splendeva la luna, riempiendo la foresta di una luce che era come garza. Non si notava traccia di quella decisione di profili che noi attribuiamo alla realtà. I tronchi degli alberi non erano colonne nere di legno, ma ombre morbide, prive di sostanza. E le macchie di cespugli erano informi, galleggianti nel bizzarro chiarore. Gli spiriti potevano andare intorno liberamente, senza timore di incontrare l'incredulità degli uomini, poiché quella era appunto una notte da spiriti e un uomo avrebbe dovuto essere molto insensibile a non riconoscerlo. Pilon e Joe il Grande si trovavano spesso ad incrociare altri cercatori che vagavano tra i pini come loro. Il capo essi tenevano chino e si muovevano in silenzio. Non si davano mai, incontrandosi, la voce. Chi poteva dire che fossero tutti uomini in carne ed ossa? Joe e Pilon sapevano, in vero, che alcuni erano ombre di quelli che avevano sepolto i tesori. La notte di Sant'Andrea tornavano sulla terra per vedere se il denaro loro restava indisturbato. Pilon portava, appeso al collo, fuori dal camiciotto, il medaglione del santo. Joe il Grande camminava con le dita intrecciate nel santo segno. Così essi si sentivano protetti abbastanza per affrontare quella notte sovrannaturale e non avevano paura di nessuna eventualità. Sorse il vento mentre erravano per le boscaglie e portò la nebbia a oscurare ancor più il volto pallido della luna. Muovendosi, la nebbia dava mobile aspetto alla foresta e ogni albero sembrava strisciar via furtivo, ogni cespuglio sembrava spostarsi come un enorme gatto nero. Le cime degli alberi parlavano rauche nel vento, dicevano l'avventura e profetavano lutti agli uomini. Pilon sapeva che non era il caso di dar retta alle chiacchiere degli alberi. Nessun bene veniva mai dalla conoscenza del futuro. E del resto si trattava di un rumore profano.
Egli distolse l'attenzione delle sue orecchie da quell'infasto parlottare. Cominciò a seguire un sentiero che si svolgeva a zigzag per la foresta e Joe il Grande gli teneva dietro, guardingo come un cane. Uomini solitari passavano oltre, incrociandoli senza un saluto, e così pure passavano oltre i morti, senza rumore, senza un saluto. La sirena della nebbia urlava intanto dal promontorio, lontanissimo, sotto a loro. Piangeva per tutti i bastimenti che erano colati a picco sulla scogliera e per tutti quelli che avrebbero fatto la stessa fine. Fremeva Pilon e tremava. Aveva freddo per quanto la notte fosse calda. Mormorò a fior di labbra un'Ave Maria e un uomo grigio passò oltre a capochino, incrociando loro senza un saluto.

Trascorse un'ora e Pilone e Joe continuavano ad errare come i morti per la foresta. D'un tratto poi Pilon si fermò, afferrò Joe il Grande per il braccio. «Vedi? Dove? Dritto davanti a te!» «Sì, credo di sì.» Sembrava a Pilon di distinguere un pilastro di dolce chiarore azzurro che si alzava e splendeva fuori dalla terra, una decina di metri dinanzi a lui. «Joe il Grande!» egli sussurrò. «Trovami due pezzi di legno lunghi un metro. Non voglio distogliere lo sguardo, potrei perderlo.» Fermo come un cane che sente la selvaggina, aspettò che Joe gli trovasse i due pezzi di legno e l'udì spezzare due rami morti da un pino. Con l'udito lo seguì in tutti i suoi movimenti, mentre con gli occhi fissava l'asta di nebuloso chiarore che era alle volte così debole da sembrare svanito. Fu senza muovere gli occhi che prese i due rami dalle mani di Joe il Grande, e i due rami dispose allora l'uno sull'altro in croce, ad angolo retto. Con la croce alto levata si avanzò lentamente. La luce scomparve al suo avvicinarsi, ma egli vide il punto dal quale era venuta fuori. Una depressione perfettamente rotonda negli aghi di pino. Pilon adagiò la croce sulla depressione e disse: «Tutto quello che qui giace è mio per diritto di scoperta. Fuggite, spiriti del male. Andate via, spiriti degli uomini che sotterrarono questo tesoro, in nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti.» Trasse quindi un gran sospiro e si mise a sedere in terra. «L'abbiamo trovato, amico Joe!» gridò. «Erano anni e anni che lo cercavo e ora l'ho trovato. Disotterriamolo», Joe il Grande disse. Ma Pilon scrollò il capo. «Ora?» gridò. «Mentre tutti gli spiriti sono in libertà qui intorno? Mentre anche il semplice fatto di star qui è pericoloso? Tu sei uno sciocco, Joe il Grande. Noi aspetteremo fino a giorno e poi segneremo il punto e domani notte torneremo a scavare. Nessun altro può vedere la luce ora che l'abbiamo coperta con la croce. Domani notte non ci sarà più pericolo.» Più che mai la notte sembrava ai due paurosa adesso che sedevano in terra sugli aghi di pino, ma la croce emanava un calore di santità e sicurezza come un piccolo fuoco di Dio. Come un fuoco, tuttavia, essa scaldava solo il davanti di loro. Le schiene loro restavano esposte al freddo e alle maligne entità che erravano per la foresta. Pilon si alzò e tracciò un circolo tutto intorno, avendo cura di chiudere il circolo fuori da lui. Declamò: «In nome di Dio, che nessuna creatura di male varchi questa linea.» Tornò quindi a sedersi e si sentì meglio, e Joe il Grande si sentì meglio con lui. Potevano ancora sentire i passi felpati degli spiriti erranti. Potevano vedere, quando essi passavano, le piccole luci che vibravano entro le loro forme trasparenti. Ma la linea che li proteggeva era inespugnabile. Nessuna forza nemica, né di questo né di quell'altro mondo, poteva varcarla. Chiese Joe il Grande: «Che cosa farai del denaro?» Pilon lo considerò con disprezzo. «Tu», rispose, «non hai mai cercato un tesoro, Joe Portoghese. Altrimenti non mi rivolgeresti una simile domanda. Io non posso tenere questo tesoro per me. Se lo dissotterrassi con l'intenzione di tenerlo per me, il tesoro andrebbe sempre più a fondo e a fondo come una conchiglia nella sabbia. No, non è questo il modo. Io lo dissotterrerò per Danny.» Tutto l'idealismo di Pilon venne a galla. Egli spiegò a Joe il Grande come Danny fosse buono con i suoi amici. «E noi per lui non facciamo nulla», disse. «Non gli paghiamo nessuna pigione. Alle volte, quando ci ubriachiamo, gli rompiamo i mobili e ci azzuffiamo con lui anche. Lo chiamiamo figlio di cane, eccetera. Oh, noi siamo cattivi, Joe Portoghese. E così tutti quanti, Pablo, Gesù Maria, il pirata e io, abbiamo preso una decisione. Siamo tutti qui nei boschi stanotte a cercare un tesoro. E il tesoro è riservato a Danny. Egli è tanto buono, Joe il Grande. Tanto buono. E noi invece siamo tanto cattivi.
ma se riportiamo un tesoro in un gran sacco, lo faremo felice. È per questo, perché non ho egoismo nel cuore, che ho potuto trovare il tesoro e potrò dissotterrarlo. Incredulo, Joe il Grande chiese: «Ma non terrai nulla per te? Nemmeno tanto da comprarti un gallone di vino?» Non un atomo di Pilon l'imperfetto era presente quella notte in Pilon. «No», egli rispose, «non terrò nulla per me, nemmeno un centesimo. Questo tesoro è tutto per Danny». Joe restò deluso. «E io non avrò un bicchiere di vino in compenso della mia fatica?» Con delicatezza Pilon disse: «Quando Danny riceverà il denaro, può darsi che comprerà un po' di vino. Naturalmente io mi guarderò bene dal suggerirglielo. Suo è il tesoro. Ma suppongo che forse comprerà un po' di vino. E allora, se sarai buono con lui, può darsi che avrai anche tu un bicchiere». Joe il Grande si consolò, poiché conosceva Danny da molto tempo. Pensò che forse Danny avrebbe comprato vino in abbondanza. Passava la notte sopra loro, la luna tramontò e la foresta rimase immersa in una sorda oscurità. La sirena della nebbia urlava e di nuovo urlava. Pilon, pur sempre immacolato, predicava di quando in quando a Joe, come tutti i convertiti recenti inclinano a fare. «Vale la pena essere buoni e generosi», disse. «Non soltanto in cielo uno si guadagna la ricompensa, ma anche qui sulla terra uno si sente un calor d'oro come di calda incilada nello stomaco, e lo spirito di Dio lo veste di un abito morbido come pelo di cammello. Non sempre io sono stato buono, Joe Portoghese, lo confesso apertamente». Joe il Grande lo sapeva, non aveva nessun bisogno che glielo dicesse lui. «Sono stato cattivo», continuò Pilon, rapito in estasi. «Ho mentito e ho rubato. Ho peccato di lussuria. Ho commesso adulterio e ho tirato in ballo il nome di Dio senza necessità». «Anche me», disse Joe il Grande. «E con quale risultato?» gridò Pilon. «Con quale risultato, Joe Portoghese? Sentimenti di bassezza mi hanno sconvolto l'animo. Ho conosciuto la disperazione di dover finire all'inferno. Ma ora vedo che il peccatore non è mai tanto cattivo da non poter essere perdonato. Benché non sia ancora andato a confessarmi, sento in me che Dio mi guarda con piacere e che mi ha concesso la sua grazia. Se anche tu cambiassi, Joe il Grande, se anche tu rinunciassi al bere e a quelle ragazze giù da Dora William, tu pure proveresti quello che provo io». Ma Joe il Grande si era addormentato. Mai riusciva a stare sveglio a lungo quando non si muoveva. Non potendo più venire illustrata e, insomma, essere argomento di discorso, la grazia perse molto vigore in Pilon. Ad ogni modo, egli si tenne sveglio a guardarsi il luogo del tesoro, mentre il cielo ingrigiva e l'alba spuntava di sotto alla nebbia. Vide i pini pigliar forma ed emergere dall'oscurità. Vide i piccoli conigli azzurri sbucare dai cespugli e saltellare intorno sugli aghi di pino. E il vento sentì spegnersi tra le alte fronde. Pur avendo gli occhi grevi, Pilon era felice. Come fu chiaro, riscosse Joe il Portoghese col piede. «È ora di andare a casa», disse. «È giorno». Gettò via, poiché più non occorreva, la croce e cancellò la linea del circolo. «Non dobbiamo far nessun segno», soggiunse. «Dobbiamo ricordarci il punto dalla posizione degli alberi e delle pietre». Osservò Joe il Grande. «Perché non scaviamo ora stesso? Così tutti gli abitanti di Pian della Tortiglia verrebbero ad aiutarci», Pilon rispose. Si guardarono intorno. Notarono 3 alberi a destra, 2 alberi a sinistra. Una macchia di scope lì e qui una roccia. Se ne andarono, infine, e stavano bene attenti a prender memoria della strada. Giunti a casa di Danny, trovarono gli amici tutti stanchi. «Nulla?» gli amici chiesero. «No», si affrettò a rispondere Pilon per prevenire una confessione di Joe. «Bene», qualcuno disse,
Pablo ha visto una luce, ma non ha fatto in tempo a raggiungerla, che gli era scomparsa. E il pirata ha visto lo spirito di una vecchia che aveva dietro un cane di lui. Sorrise qui il pirata. Sì. E quella vecchia mi ha detto, spiegò, che il mio cane è felice. Ora. Pilon alzò la voce. Ecco Joe il portoghese il grande, di ritorno dalla trincea. Salute, Joe, gridarono gli amici. Il portoghese disse, bello qui. E si lasciò cadere su una seggiola. Il letto è per me, lo avvertì allora Danny. Aveva capito che Joe il portoghese era venuto a stare da lui. Il modo con cui sedeva sulla seggiola con le gambe accavallate lo diceva chiaro. Il pirata uscì nel cortile, prese la sua carriola e se ne andò nella foresta a tagliare arbusti. Ma gli altri cinque si stesero al sole, che infine era venuto fuori dalla nebbia, e ben presto si addormentarono. Era pomeriggio avanzato quando si svegliarono. Estirarono le braccia, si alzarono a sedere, osservarono giù, sotto loro, la baia dove un battello cisterna si muoveva lentamente verso il largo. Il pirata aveva lasciato gli involti delle sue provviste sulla tavola e gli amici li aprirono, cominciarono a mangiare. Joe il Grande infilò il cancello. «Ci vedremo più tardi!» gridò a Pilon. Pilon lo seguì ansioso con gli occhi finché non vide che Joe aveva svoltato per la discesa alla volta di Monterey e non per la salita alla volta della foresta di Pini. Poi tutti e quattro gli amici rimasti guardarono estatici scendere la sera. Tornò a buio Joe portoghese. Pilon se lo portò nel cortile dove nessuno della casa poteva udirli. «Piglieremo gli arnesi in prestito dalla signora Morales», Pilon disse. «Ho visto che tiene una pala e un piccone appoggiati al pollaio». Quando fu buio pieno, si avviarono. «Andiamo a trovare due ragazze amiche di Joe», spiegò Pilon agli altri. E si cacciarono nel cortile della signora Morales. Presero in prestito la pala e il piccone. Poi, raggiunto il ciglio della strada, Joe il Grande tirò fuori dalle erbe una fiasca d'un gallone di vino. «Tu hai venduto il tesoro!» urlò Pilon a quella vista. «Tu sei un traditore, cane, figlio di un cane!» Joe il Grande lo tranquillizzò. «No!» rispose. Parlò con fermezza e con dignità. «No, non ho detto dov'era il tesoro. Ho detto, abbiamo trovato un tesoro. Ma non è per noi, è per Danny. Quando Danny lo avrà, ho detto, gli chiederò di prestarmi un dollaro e pagherò il vino». Pilon era sbalordito, esclamò. «E ti hanno creduto? Ti hanno dato il vino?» Joe esitò un momento. «Bene», disse infine, «ho lasciato loro qualcosa in pegno per il dollaro». Pilon gli fu sopra come un fulmine. Lo afferrò alla gola. «Che cosa hai lasciato loro?» Con voce strozzata, Joe il Grande rispose. «Solo una piccola coperta, Pilon, solo una...» Pilon cercò di scuoterlo, ma Joe portoghese, il grande, era troppo massiccio e grande e Pilon riuscì soltanto a scuoter se stesso. «Che coperta!» egli gridò, ad ogni modo. «Di subito che coperta hai rubato!» Joe il grande aveva cominciato a piangere. «Solo una delle coperte di Danny!» disse. «Solo una! Danny ne ha due! E io gliene ho presa solo una, la più leggera! Non mi far male, Pilon! L'altra è più grande e pesante!» «E Danny la riavrà appena troveremo il tesoro!» Pilon lo fece girare sui tacchi e gli assestò un calcio nel sedere con cura e slancio insieme. «Porco!» lo chiamò. «Sozzo animale d'un ladro!» Infine disse: «Tu riporterai a Danny quella coperta o ti ridurrò tutto in fettine e strisce!» Joe il Grande cercò di placarlo, mormorò: «Ho pensato che si sta lavorando per Danny, dopo tutto. Sarà felice e ricco lui e potrà comprarsi anche 100 coperte nuove». «Non ti preoccupare di questo», disse Pilon. «Riporta la coperta a Danny o ti schiaccerò la testa con un sasso». Qui, ghermita e sturucciata la fiasca, beve un sorso per calmarsi un poco nella sua sensibilità sconvolta. Poi rimise il turacciolo a posto, costringendo il portoghese a restare con la bocca asciutta. «Per questo furto farai tutto il lavoro di scavo da solo», sentenziò. «Piglia sugli arnesi e cammina davanti a me». Gemendo come un marmocchio, Joe il Grande obbedì. Non poteva mica opporre resistenza al giusto furore di Pilon.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle Performing Arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
2: Fine ha fatto la moto.
3: Te ne pentirai, Casatia.
2: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Era la puntata numero 8 di Pian della Tortiglia, John Steinbeck, questo al centro del nostro ascolto di Ad Alta Voce. In queste due settimane la voce e l'interpretazione di Lucia Mascino. Le puntate precedenti, come sempre, potrete riascoltarle in podcast su Rai Play Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce. E ora proseguiamo concludendo il nostro percorso all'interno dell'album Pigro di Ivan Graziani. 1978 era il sesto album da studio per il cantautore abruzzese, è considerato da molti come la massima vetta raggiunta, l'inizio di un periodo prolifico e anche il cambio di passo rispetto al disco precedente Lupi, che comunque lo aveva fatto conoscere al grande pubblico. Ballate rock, arrangiamenti, alcune canzoni come Monna Lisa che apre il disco e che ha aperto anche il nostro pomeriggio qui a Fahrenheit sono rimaste nell'immaginario musicale italiano. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, redatta da Rolling Stone Italia, alla posizione numero 61. Allora proseguiamo con il ritratto in musica che Ivan Graziani fa, intitolato Gabriele D'Annunzio.

Era Ivan Graziani il ritratto portato avanti con ironia, la storia grottesca e miserabile di un contadino che condivide l'omonimia con il poeta Vate, Gabriele D'Annunzio, picchiato dalla moglie con il nervo di bue, come abbiamo ascoltato. Fa parte del disco Pigro 1978, uno dei dischi considerati tra i migliori della produzione di Ivan Graziani, al centro del nostro percorso musicale quest'oggi a Fahrenheit, come sempre su suggerimento di Musica 3. Ed ora alle 17:37 minuti e 30 secondi parliamo del nostro libro del giorno e

0: All'interno di queste pagine si intitola Il libro naturale di Gordianus Lardovellus, è curato da Angelo Calvisi che ci ha raggiunto qui in collegamento telefonico e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi di Fahrenheit e agli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Un monaco, un libro che ci riporta agli anni della classificazione, si tratta di un manoscritto, anzi di una appunto opera stampa del 1400, dove compare il tentativo di raccontare la natura, il mondo minerale, animale, vegetale. Ecco, che cos'è il libro naturale di Gordianus Lardovellus?
1: Allora, è un finto manoscritto perché in realtà Gordianus non è mai esistito, è un monaco che ha inventato il suo curatore, cioè io, Angelo Calvisi, ed è un libro che vuole simulare proprio, come posso dire, l'intenzione enciclopedica di quegli anni, degli anni della letteratura tardo-medioevale. E ho usato questo stratagemma perché mi sembra che sia in qualche misura allegorico del tempo in cui viviamo. Magari oggi non c'è la necessità e il desiderio di catalogare tutto, ma c'è il desiderio di governare ogni aspetto del reale, penso agli autocrati, alla Musk, eccetera. E quindi mi sembrava, come posso dire, allegoricamente un libro che avesse un'idea che potesse avere una valenza anche nella contemporaneità. Poi chiaramente c'è l'aspetto giocoso, c'è l'aspetto ludico, c'è l'aspetto del divertissement e, come dire, ho shakerato tutto e ho dato vita a questo finto trattato medievale, insomma.
0: Ecco, un finto trattato medievale, noi ci eravamo calati nella finzione almeno per un po', ma chiaramente si capisce fin dalle prime battute. Il libro esce per Exorma ed è costruito come un testo antico, fatto di glosse, latino, etimologie, apparati eruditi, anche alcune riproduzioni fotografiche. Allora, parliamo di questo aspetto, perché costruire uno pseudo-biblion, Angelo Calvisi, non significa soltanto immaginarne il contenuto, ma forse anche il contenitore. Ecco, lei come se l'è immaginato questo libro naturale?
1: Ma in realtà qui è stata l'intuizione di Orfeo, che insieme a Maura sono i Deus Ex Machina di Exorma, che hanno utilizzato delle immagini provenienti dal manoscritto Voynich, che è questo stranissimo manoscritto di cui non si è ancora decifrata la lingua, e proprio per il suo carattere di inclassificabilità, il manoscritto, anche attraverso il supporto iconografico, diventa un oggetto, intanto esteticamente, secondo il mio punto di vista, molto bello. E poi, questo quindi non è merito mio, invece dal punto di vista del contenuto, come dire, anche grazie all'apparato delle immagini, diventa davvero qualcosa che sfugge a ogni categoria. Insomma, si può leggere dall'inizio alla fine, si può leggere come un breviario aprendo a caso. Io me l'ero immaginato, devo dire, nelle migliori delle ipotesi, proprio così. Tra l'altro, la gestazione è qualcosa di molto antico, perché io ho cominciato, anzi, io ne avevo scritto una versione 35 anni fa, quando facevo lo studente universitario. Avevo letto il De Rerum Natura di Lucrezio e la follia che serpeggia tra queste pagine mi aveva entusiasmato. Parallelamente a questa lettura mi ero appassionato dell'Ilaro Tragedia di Manganelli, e allora in quegli anni di entusiasmo giovanile avevo scritto una versione di questo finto manoscritto, che poi ha preso forma con Exorma, e ripeto, non avrei sperato un'edizione migliore proprio dal punto di vista dell'oggetto libro. Queste immagini del manoscritto Voynich sono veramente, da una parte, interessanti e belle, dall'altra anche molto inquietanti, e un pizzico di inquietudine, avendo, come ho detto prima, shakerato tutto, è presente anche tra le pagine del mio libro, insomma.
0: Ecco, ci sono due polarità immaginative da cui il libro naturale di Gordianus Lardovellus prende forma, prende energia. Appunto, i libri naturali, dei naturalisti, il tentativo di catalogare la realtà, la natura, di decifrarla, e dall'altro appunto il manoscritto Voynich come elemento iconografico, ispiratore, che è al suo opposto un codice non ancora decifrato. Potremmo dire un libro che nel suo essere essere ancora da esplorare, è quasi un libro sapienziale, una scommessa, il tentativo di addentrarsi in un mistero

0: di cui nessuno possiede la chiave. Allora, come si oscilla, glielo chiedo Calvisi, tra queste due polarità, tra il desiderio che è appartenuto al genere umano e poi in particolare soprattutto a questa parte di mondo, all'Europa, di mettere in ordine le cose, e il fascino che invece una lingua non decifrata esercita?
1: Allora, io la chiave comune di queste due cose è il divertimento, secondo il mio punto di vista. Intanto uno scrive le cose che vorrebbe leggere, e poi dal punto di vista proprio di chi si mette con il pennino e l'inchiostro, oppure nei tempi moderni davanti al desktop, davanti allo schermo, insomma, chi lo fa per divertirsi. Ecco, il mistero di una decifrazione e la volontà di dare ordine a tutto, prima ancora che all'utilità, ci fa pensare al divertimento di fare qualcosa. Penso agli entomologi che con la loro lente vanno a cercare gli insetti più strani. Certo, lo fanno per un istinto catalogatorio, ma lo fanno anche perché è piacevole, perché è divertente stare in mezzo alla natura. Ecco, direi che mettere insieme queste due cose si può fare nel segno del divertimento, del piacere, della gioia di fare, nel mio caso, qualcosa un po' di stravagante, qualcosa che contiene in sé il sorriso, lo sberleffo, ma anche qualche riflessione un pochettino più, come posso dire, seria, approfondita, malinconica. Ripeto, è anche molto pop, se vogliamo, come libro, un ennesimo paradosso, cioè è un libro che simula un trattato quattrocentesco, ma nel suo impianto è molto pop, perché mette insieme tante cose, quasi postmoderno, perché, come ha detto lei, è un libro che ha un forte impianto citazionistico, ma il più delle volte sono citazioni inventate, che quindi in qualche misura vogliono anche sgomentare il lettore e dire: ma questa cosa esiste, non esiste, l'ho sentita davvero, se l'è inventata. Sì, è il divertimento la cosa che tiene insieme le due cose. Mi sembra che mentre lo dico me ne convinco, insomma.
0: Ecco, voglio chiedere ad Angelo Calvisi, perché sì, il libro è l'oggetto che esploriamo e che leggiamo, ma c'è anche il suo autore, che a sua volta un'invenzione, questo monaco renano Gordiano Lardovellus, nato intorno al 1353, dalla giovinezza irregolare. Che cosa sappiamo dell'autore del libro naturale?
1: Allora, l'autore del libro naturale vive soprattutto nella mia mente ed è molto autobiografica come figura.

0: spiegare con le parole. E quindi questo monaco, io penso che sempre la letteratura sia, vabbè, letteratura è un parolone, però sempre la scrittura sia autobiografica. In questo caso veramente Gordiano è una proiezione delle mie angosce, dei miei desideri, delle mie pulsioni, dei miei sogni, ed è, come posso dire, una prima visione che ho di Gordiano. Renano, come sono stato io renano per 2 anni, abitante a Peppenhoven, che è vicino a Bad Oeynhof, dove c'è il manoscritto e dove c'è il monastero immaginario che ho citato nel libro. E c'è anche poi un aspetto fisico. Invece l'aspetto fisico, come dire, nasce nella mia mente dalla lettura di collane come la, che adesso non esiste più, Pratica, che proponeva testi medievali. E ripeto, io ho concepito questa scrittura negli anni universitari, quando studiavo a Genova con questi professoroni della mia epoca, ormai di 40 anni fa. E quindi sono figure leggendarie che nella mia mente hanno ristagnato, hanno proliferato, quindi il frattacchione un po' anche come penitenziagite di Eco, del nome della rosa, un po' come il Fra Cipolla di Boccaccio, e insomma è una crasi di tutte queste figure che per un giovane studente universitario, come dire, che in un giovane studente universitario hanno attecchito, che poi si sono chiamate Gordianus Lardovellus.
1: Gli anni universitari sono anche anni, o almeno in certi momenti della storia lo sono stati, anche anni di goliardia. Abbiamo citato il latino come lingua colta in questo libro naturale, è anche un latino maccheronico. E allora vale la pena addentrarsi un po' nella scrittura. Il paragrafo che leggiamo si intitola De Vaccarum Tristitia. Le mucche sono statue tiepide, vivono in una noia circolare, giorno dopo giorno pascolano la medesima zolla di pensiero, come se il concetto stesso di variazione fosse un'offesa alla specie. Non sono stupide, questo va detto, ma rassegnate, e la loro umiltà è un travestimento. Sotto l'aspetto sereno, infatti, fermenta una tragedia di consapevolezza. Esse sanno, ma non parlano, sentono, ma non gridano, ruminano lentamente la propria sorte, e nell'erba che masticano si cela, travestita da abitudine, la condanna stessa dell'inerzia. Sono venerate perché tranquille, ma chi loda la tranquillità spesso esalta la resa. Intanto, accanto a loro, cresce il vitello e cresce sotto l'ombra del ferro che lo macellerà. Ma la mucca, madre dolente e preistorica, sorveglia tutto con uno sguardo così immobile da sembrare eterno. Non lo è. È paralisi del libero arbitrio. Allora, questo passaggio, insomma, ci dà un po' un saggio della scrittura di Gordiano Lardovellus, ovvero di Angelo Calvisi. Il libro naturale si ispira ai trattati naturalistici del 400, ma sembra anche invece proiettarsi verso il nostro presente, con riflessioni filosofiche, esistenziali, alle volte in punta di penna, con il sorriso sulle labbra, ma che in fondo parlano anche di noi.
0: A me pare di sì, è l'ambizione del libro, è questa, cioè quello che a me, poi ognuno ha la propria percezione della realtà, no? Per usare un parolone, la propria Weltanschauung. La mia visione della realtà, la mia visione del mondo non è tanto caotica, perché per me caotico è un termine positivo, caotico come voragine, come vertigine, come apertura, no? Dalla sua etimologia. Per me questa è un'epoca, al contrario, confusa, è un'epoca non facilmente classificabile, e quindi il tentativo di classificarla, ripeto, mi sembra proprio allegorico di un periodo matto e disperatissimo, per dirla in un altro contesto con Leopardi. E dunque, in questo senso, mi pare che parli alla contemporaneità, cioè a un tempo in cui, nonostante le pretese di dare una forma ad ogni modo di convivenza, emerga invece una grande confusione, un grande disordine, anche poi una grande disarmonia. Cioè, io frequento molto la natura, la campagna, insomma, è un posto, insomma, sono luoghi che amo, no? E quando io sono immerso nella natura, vedo la lotta del vivente per emergere, ma non vedo disarmonia. A me pare che la mia percezione relativamente all'umano invece è proprio quella della disarmonia, della confusione, di una pretesa di simmetria che nasconde

0: che nasconde poi il delirio, la sopraffazione, tutto quello che è di negativo. Cioè, è chiaro che detta così sembra una cosa estremamente dotta, estremamente colta, ma quello che a me premeva era dire queste cose, ma dirle appunto in forma di anche di sberleffo e di sorriso e di divertimento.
1: Ecco, c'è il sorriso e il divertimento, c'è anche in qualche modo la messa in discussione, potremmo dire così. Se da un lato, come abbiamo rilevato, il libro naturale prende il calco, la forma dei libri del passato, parla una lingua che è quella del presente, c'è anche forse la preconizzazione di un mondo del futuro. Chi lo sa? Perché in questa classificazione, anzi in questa ripartizione di regni naturale, vegetale, animale, un piccolo spazio anche per l'uomo, beh, questi regni però sembrano permeabili, porosi, forse non così incomunicanti come sembrerebbe. Quindi non c'è soltanto il fallimento appunto di quell'epoca utopica, che sì, Gordiano Lardovellus, ovvero Angelo Calvisi, in fondo nella sua operazione vede con il sorriso sulle labbra. C'è anche il tentativo di raccontare che la vita è più fluida di quella che spesso ci diciamo.
0: Ma sì, io credo che Gaia, proprio come entità, terra e vivente, sia la chiave di tutto. Cioè, io sento che se io maltratto un albero, maltratto me stesso. Insomma, è il banale di solito il difficile, dire Sanguinetti, diceva Sanguinetti. Quindi, insomma, rispettare la singola foglia significa rispettare se stessi. Sì, io credo che ci sia un bioma che contempli non solo il vegetale, ma contempli anche l'animale. Mi sembra che all'interno di questo bioma gli esseri umani debbano decidersi a giocare un ruolo diverso da quello che hanno recitato fino adesso. In questo senso è anche un libro, come dire, che parla di ecologia, parla di rispetto, parla di appunto armonia nel rapporto con il vivente e con il creato, per usare una parola anche francescana in qualche misura.
1: Ecco, una armonia del creato, un creato che è ricco di volontà, in un certo senso potremmo dire che tanto gli animali che i vegetali, che persino i minerali esprimono un pensiero. È così, Angelo Calvisi, e che tipo di pensiero è?
0: Allora, sì, in questo contesto, cioè in questa considerazione della Terra come un unico organismo vivente, i vegetali esprimono dei punti di vista e sono soprattutto rappresentativi di qualcosa. Per esempio, in un passo del libro io parlo dell'apis corda, che è la concrezione che si forma, la concrezione minerale che si forma nel cuore quando non amiamo, quando risparmiamo un bacio, quando risparmiamo una lacrima, quando risparmiamo un'emozione. In questo senso, quindi, il minerale partecipa e si forma e diventa parte dell'uomo. Chiaramente è un'accezione negativa di questa emozione trattenuta. E anche questo esempio che lei ha fatto ci conduce a questa considerazione che mi pare stia proprio alla base del libro, che è quella di una necessità di maggiore armonia con tutto quello che ci circonda, uomini, animali, piante, pietre, ambiente, acque, terre, eccetera.
1: Ecco, sui regni leggiamo, invece qui siamo alle prime battute del libro. Fu stabilito da chi non c'era che il mondo doveva essere suddiviso in tre regni che si guardano in cagnesco, che a vicenda si sfaldano, tipo le rocche di sabbia asciutta sulla spiaggia, ognuno tendendo a restare per sé, come i rari fedeli dispersi tra le panche di una basilica inaccessibile. È l'utopia di voler erigere confini immutabili. Ecco, qual è stata l'illusione di quello spirito di appunto degli anni dei libri naturalistici, come anche questo fittizio di Gordiano Lardovellus, che in fondo era mossa dal desiderio anche molto concreto di impadronirsi del mondo in una maniera sincera, ovvero poterlo manipolare, poterlo spostare a proprio vantaggio, trovare cure, ad esempio, capire le piante, capire forse anche gli esseri umani. Ecco, ogni utopia porta con sé una distopia. Qual è stata quella della classificazione, della grande classificazione della cultura europea di quegli anni?
0: Ma è un po' quella che ha detto lei, cioè quella di, la parola chiave è dominare. Io non credo che si debba dominare, credo che ci si debba mettere in accordo. se ci si mette in accordo senza pretesa di dominare, mi pare che ci si possa, si possano trarre delle cose, insomma, da tutto quello che ci circonda. Se l'idea è quella di catalogare per dominare, se abbiamo già fatto un passo falso, secondo me. Secondo me l'approccio giusto è proprio quello di ascoltare, di risuonare o di assonare o di vibrare assieme a qualcosa, a qualcuno. Ecco. Allora, in questo senso la catalogazione diventa meno rilevante e diventa più gustoso, più piacevole, più pieno il nostro passaggio, insomma, in questo mondo, in questa vita, mettersi in risonanza, come accade nei momenti fatati delle nostre esistenze, quando ci dimentichiamo, capita di dimenticarci chi siamo, eppure ci rendiamo conto, quando ritorniamo in noi, di aver vissuto proprio 2 secondi di totale pienezza. Ecco, quello dovrebbe essere un obiettivo che cerchiamo di perseguire sempre, anziché pensare di dominare una realtà che è sconosciuta e inconoscibile. Cioè, se noi pensiamo a noi stessi, no? E al fatto che a volte ci sorprendiamo di nostre reazioni, di nostri pensieri, come può essere assurdo pensare che si possa conoscere approfonditamente veramente il mistero della vita? Perché che se ne dica, nonostante tutti i progressi che si possono fare, arriviamo a un punto che fino ad oggi, dico, chissà fra 100 anni, però fino ad oggi arriviamo a un punto che c'è veramente qualcosa di intangibile, di non scalfibile, di inattraversabile. Ecco, è questo che a me affascina. Ecco. Mi affascina la resa, perché parla, se vogliamo, anche di una resa, mi affascina la resa di fronte al meraviglioso mistero dell'esistenza, della coscienza, della crescita di un pomodoro, insomma.
1: Smettere di osservare la natura come un oggetto esterno, e poi sappiamo che la scienza ci ha raccontato che l'osservazione cambia l'oggetto osservato, e mettersi piuttosto, certo, in risonanza. Questo è uno dei moniti del libro naturale di Gordianus Lardovellus, una classificazione naturalistica dei regni fatta con grande comicità e fantasia, un latino maccheronico, descrizioni che diventano filosofiche e ci parlano anche del nostro presente, uno scherzo letterario ma anche un esperimento filosofico, quello di Angelo Calvisi, che firma questo libro, esce per Exorma come curatore, ma in realtà ne è l'autore. Angelo Calvisi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità, a presto.
1: Il libro naturale di Gordianus Lardovellus, edizione Exorma, è il nostro libro del giorno qui a Fahrenheit. Fahrenheit finisce qui, ma tornerà come sempre puntuale domani alle ore 15. Un saluto vi giunge da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è stata Mariangela Liardi, accanto a lei alla parte tecnica si sono alternati Daniele Verde e Andrea Perrone. Susanna Tartaro, come sempre, alla cura del programma. Ora vi attende Luca Damiani per una nuova puntata di 6 gradi, e da Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, un augurio di buona serata.

0: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei gradi.
3: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono. Con noi oggi è Simone Darigo in console, che ringrazio e saluto. Accanto a lui Nicola Catalano, cura e regia del programma. In redazione Luigi Giavarone. In apertura, come sempre, qui a 6 gradi, Radio 3, 335 56 34 296 è il numero a cui inviare i vostri messaggi, 6gradi@rai.it, per le vostre scalette. Domani è un ascoltatore che ce l'ha inviata appunto a questo indirizzo, ed è Paolo Caporossi che appunto sentirà la sua scaletta in occasione appunto del venerdì. Oggi la scaletta invece porta la firma del sottoscritto, parte da Max Richter e arriva a Billie Eilish, in un percorso naturalmente dove molti generi musicali saranno affrontati e naturalmente anche i gradi saranno tutti diversi. Iniziamo da Max Richter, uno dei più interessanti compositori contemporanei, nato nel 1966, in realtà tedesco di nascita, ma fin da bambino è vissuto in Inghilterra e si considera dunque adottato da quel paese. È nato a Hammel, nella Bassa Sassonia, e poi si è trasferito a Bedford. Ha già avuto molti premi, ha iniziato una carriera con un ensemble tra l'altro interessantissimo, il Piano Circus, che incideva per largo musiche ovviamente anche di, soprattutto di compositori contemporanei. Un suo album che ha pubblicato, l'album d'esordio, è Memory House, che ha fatto subito capire di che talento si trattava, poi seguito da Blue Notebooks e molti altri. Molte sue composizioni compaiono in film, basterebbe ricordare Shutter Island di Martin Scorsese, ma anche serie televisive. Quello che ascolteremo oggi, secondo me, è uno dei più interessanti lavori. È un Recomposed by Max Richter, del lavoro più noto di Vivaldi, cioè Le Quattro Stagioni. Allora, sicuramente qualcuno avrà da ridire, perché c'è una sorta di intoccabilità su certi autori e argomenti, ma quello che fa Max Richter è molto interessante, perché cambia l'armonia e la rende, come dire, contemporanea, quindi non è una versione di Vivaldi, è una totale interessante riscrittura. In particolare questo Spring One, cioè la primavera, ed è Daniel Hope al violino, André de Ridder che dirige Berlin Symphony Orchestra, Max Richter, Antonio Vivaldi, Recomposed by Max Richter, Vivaldi, The Four Seasons.

E questa è la riscrittura, ovviamente, della primavera delle quattro stagioni di Vivaldi, fatta da Max Richter, che nel suo secondo album, The Blue Notebooks, pubblicato nel 2004, ha preso spunti dai quaderni in ottavo di Franz Kafka. Si riferisce dunque a Die Acht Oktavhefte, che sono una serie di otto quaderni di Franz Kafka, tra il 17 e il 19, e fu dato loro il nome da Max Brod, che li fece uscire, diciamo, non insieme ai diari ma a parte. Questo lo avvicina, ovviamente avvicina il sopra ascoltato Max Richter a Robert Smith, che spesso ha citato Kafka come una delle sue principali influenze, e si capisce proprio da questo brano leggermente claustrofobico che si intitola Close to Me, forse una delle loro più interessanti operazioni anche da un punto di vista visuale, cioè con il video che era associato a questa 1985 ed era un singolo estratto dal loro sesto album The Head on the Door, e appunto la claustrofobia si respirava perfettamente nel video dove si vedevano loro chiusi in un armadio che veniva buttato giù da una scogliera e finiva sott'acqua. The Cure, Close to Me.

Close to Me, ed erano The Cure. In questo brano, effettivamente, che rende bene anche musicalmente il senso di claustrofobia. Tra i vostri messaggi, che meraviglia la riscrittura di Vivaldi, ci scrive Carlotta da Roma al 335 5634296, che come sapete è il numero di Radio 3. A questo punto il secondo grado si vale dal fatto che nel video di cui sopra a un certo punto Robert Smith esce giocando con dei burattini da dito che sembrano bambole voodoo, visto che assomigliano ai membri della band. Questi burattini in qualche modo ci avvicinano a Burattini senza fili, che è il quinto album di Edoardo Bennato, pubblicato nel 1977. Ovviamente si riferisce a Pinocchio di Collodi, e ricordo che 5 anni prima ci fu il meraviglioso Pinocchio di Comencini con Manfredi. In questo caso le avventure di Pinocchio sono in realtà un gioco, una metafora, per cui il gatto e la volpe è l'industria discografica, la fata riguarda la situazione femminile, la dittatura mangia fuoco, l'intelligenza, dotti, medici e sapienti. Ed è lì che andremo a parare, tra l'altro ricordando che nel disco suonano Ernesto Vitolo, Roberto Fix, Roberto Ciotti, Gigi De Rienzo, Tony Esposito, diciamo tra i migliori del tempo, e che l'arrangiamento di Dotti, Medici e Sapienti, particolarmente interessante, è stato fatto da Antonio Sinagra. Ecco dunque Edoardo Bennato.

risultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

Inconfondibilmente Edoardo Bennato, burattino senza fili ed era dotti, medici e sapienti. Fra i vostri messaggi, uno di quelli che ci piace, perché ci scrive Luca da Torino: stupendo il pezzo del Cure, stavo cucinando ma ho dovuto interrompere per ascoltare meglio. Spero che abbia ripreso a cucinare. Adesso il passaggio qui a Radio 3 su 6 gradi è proprio attraverso i fratelli, perché come si sa Edoardo ha un fratello, Eugenio Bennato, altrettanto musicista, bravissimo, tra l'altro è uno dei pochi il cui nome e cognome vogliono dire la stessa cosa, e questo l'avvicina ad altri che hanno dei fratelli altrettanto bravi, altrettanto musicisti, in particolare Steve Jensen, vero nome di Steve Bat, che è un batterista, ma soprattutto è fratello del celeberrimo Dave Sylvian, anche lui in realtà David Alan Bat, nato nel 58, cantante, musicista, ha fatto parte dei Japan e poi ha iniziato una bella e lunghissima carriera con molte collaborazioni. Questa che ascolteremo è forse una delle più interessanti, con Robert Fripp, e in particolare l'album di cui ascolteremo un brano è Damage, un album del 94 che è stato registrato durante il tour Road to Graceland alla Royal Albert Hall di Londra nel 1993. Oltretutto è stato mixato proprio da Robert Fripp. Sappiamo che la collaborazione fra i due non è stata sempre tranquilla, tanto è vero che Sylvian ha detto: quando io e Robert lavoravamo insieme nelle fasi iniziali in studio non c'erano ruoli ben definiti su chi dovesse fare cosa esattamente in termini di produzione, direzione o quant'altro. Tuttavia i metodi di lavoro preferiti fecero in modo che col tempo Robert è, si potrebbe dire, della vecchia scuola, nel senso che gli piace andare in studio e registrare fasi iniziali in studio. Non c'erano ruoli ben definiti su chi dovesse fare cosa esattamente in termini di produzione, direzione o quant'altro. Tuttavia i metodi di lavoro preferiti fecero in modo che col tempo Robert è, si potrebbe dire, della vecchia scuola, nel senso che gli piace andare in studio e registrare molto molto velocemente, una serie di prime e seconde riprese, terze riprese e basta, mentre io preferisco lavorare in modo più meticoloso, mi piace esaminare tutte le diverse possibilità, quale che sia il passaggio e quindi il momento di creazione di questo album rimane una delle migliori opere di David Sylvian, che tra l'altro uscì all'inizio in una forma molto particolare, un CD in oro 24 carati e un libretto a colori di 32 pagine. Va ricordato anche che tra gli altri Trey Gunn al Chapman Stick, Pat Mastellotto alle batterie, Michael Brook alla chitarra, oltre allo stesso Robert Fripp e alla voce di David Sylvian. Questo è God's Monkey Live.

Lo abbiamo detto, è registrato dal vivo, questa era God's Monkey, ci chiedono il titolo e allora diamo anche un'ulteriore spiegazione. L'immagine della scimmia di Dio, appunto God's Monkey, si riferisce al dio scimmia induista Hanuman, che simboleggia la qualità positiva della fede e della devozione attraverso un servizio leale. Ecco quindi la spiegazione di questo titolo, di questo brano, ed erano David Sylvian e Robert Fripp. Molti i vostri messaggi, qualcuno addirittura dice, li ho visti insieme dal vivo, che concerto! Immagino, anche perché è sicuramente una delle coppie più interessanti di quegli anni. E noi proseguiamo ricordando appunto l'anno 1994, anno particolarmente felice perché contemporaneamente usciva anche un album di tutt'altro genere, ma che su Radio 3 potete ascoltare subito dopo David Sylvian e Robert Fripp. Si tratta di Arturo Sandoval. Arturo Sandoval è un ottimo trombettista cubano, faceva parte degli Irachere, nel 90 chiede asilo politico agli Stati Uniti.

Uniti lo ottiene insieme alla cittadinanza nel 98 e inizia una serie di collaborazioni e pubblicazioni che rimarranno nella storia. Questo in particolare si intitola Dance On, tra l'altro è anche in inglese Dance On, c'è un doppio, diciamo, una doppia lettura per la GRP, ed è un album che vede la presenza di ottimi musicisti come Danilo Perez al pianoforte, Kenny Anderson al sax e poi come ospiti, ma non nel brano che ascolteremo, Gloria Estefan voce e il grandissimo Giovanni Hidalgo in molti brani con le percussioni. Quello che ascolteremo è un classico bebop firmato da Dizzy Gillespie, ma si tratta di un contraffatto, cioè una di quelle cose che proprio lui e Charlie Parker facevano, cioè prendevano degli standard. Questo in particolare era stato registrato da Paul Whiteman, si intitolava Whispering di Vincent Rose, e ne costruivano un'altra linea melodica perfettamente riconoscibile. Il titolo è Groovin' High e questo è Arturo Sandoval.

Groovin' High, ed era Arturo Sandoval alla sua tromba, accompagnata da un grandissimo pianista, Danilo Perez. Come avete sentito, il passaggio qui a Radio 3 è ancora con Dizzy Gillespie come autore di questo brano, come del prossimo. E si tratta di A Night in Tunisia, ma in questo caso ripresa nel 1981 da una bravissima cantante che è Chaka Khan. L'idea fu di Arif Martin, bisognava finire un disco che era Whatcha Gonna Do For Me, e Arif Martin decise di prendere questo bellissimo standard firmato da Dizzy Gillespie, mettere delle parole e inciderlo. Così hanno fatto, anche aiutati da dei musicisti di grandissimo livello. Basterebbe ricordare lo stesso Dizzy Gillespie presente nel brano, David Foster alle tastiere, Paulinho da Costa alle percussioni, ma uno stellare Herbie Hancock che farà la solo finale di questa And the Music Still Lingers On, Night in Tunisia.

Ed era Chaka Khan e la sua versione di Night in Tunisia, che con un testo diventa And the Music Still Lingers On, Night in Tunisia, brano, abbiamo detto, del grande Dizzy Gillespie. Questa dunque è la scaletta qui su Radio 3 di 6 gradi, compilata dal sottoscritto, partita da Max Richter e della sua rincomposizione, diciamo, di Vivaldi e delle quattro stagioni, quindi un passaggio verso The Cure attraverso la passione per Kafka e quindi con un video nel quale si vedevano dei burattini siamo arrivati a Edoardo Bennato. Il fratello Eugenio, così come David Sylvian, fratello musicista Steve Jensen. E abbiamo ascoltato un brano da un album del 94 che ci ha portato verso Arturo Sandoval. Groovin' Eye, che è stata scritta da Dizzy Gillespie, esattamente come A Night in Tunisia. Ultimo grado che avvicinerà Chaka Khan a Billie Eilish è molto semplice. Si tratta di entrambe artiste vegane. In particolare, la stessa Billie Eilish nel 2015 si è dichiarata non solo vegana, ma sostenente regolarmente i diritti degli animali, disprezzando il settore lattiario caseario e di produzione della lana, naturalmente no pellicce, no visoni. Così arriviamo a Billie Eilish, una delle più interessanti novità, diciamo, degli ultimi 10 anni. Los Angeles 2001, quello che ascolteremo è l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Così, imparare dove stiamo quando sogniamo, e il brano è la celeberrima Bad Guy, in cui prende in giro tutti quelli che si atteggiano da duro, ovvero Bad Guy, Billie Eilish.

Ed era Billie Eilish con la sua Bad Guy tratta da When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ultimo brano di questa scaletta compilata dal sottoscritto qui su Radio 3 all'interno di 6 gradi. A me non resta che ringraziare Simone D'Arrigo e Nicola Catalano, rispettivamente la console in regia oltre la cura, e ringraziare i molti messaggi che ci avete inviato al 335-5634-296. Uno in particolare mi ha colpito perché parla di i vecchietti che si mettono a ballare a suon di jazz nel centro Montanari di Bologna. In questo momento vi sono molto vicino. Grazie a voi dunque, la linea passa adesso direttamente a Radio 3 Suite. Noi ci ritroveremo domani con la scaletta dell'ascoltatore. Luca Damiani a questo punto vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Milano quest'autunno ti aspettano i protagonisti delle performing arts. Torna FOG, il festival di teatro, danza e musica di Triennale Milano. Artisti da tutto il mondo per scoprire nuovi punti di vista sul nostro presente. Tra gli ospiti i registi Romeo Castellucci e Amir Reza Coestani, l'artista Lina Lapelité, il coreografo Boris Sharmatz. FOG, Triennale Milano Performing Arts, dal 19 settembre al 15 novembre. Scopri il programma e abbonati con la membership su triennale.org.
3: Rai Radio 3.
4: '57 è uno spettacolo. '57 è un percorso. '57 è una scoperta. '57 è un incontro. È moda, è un viaggio. '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Non è vero!
4: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
5: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
6: Nessun copione, prima che tutto cambi.
7: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni.

0: Di Marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Sono le 18, 47 minuti e 27 secondi, siamo qui in diretta dagli studi K2 di Via Asiago con un po' di anticipo, scusandoci con lo spazio del cinema che recupererete senza dubbio, questa sera Radio 3 Suite si apre con Vittorio Pastore in regia, Simone D'Arrigo alla console per la parte tecnica e Andrea Penna con voi al microfono. Con un po' di anticipo ci stiamo per collegare con il Teatro di San Carlo a Napoli con Stefano Valanzuolo, che ci guiderà attraverso la prima rappresentazione di Mitridate, re di Ponto, l'opera seria di Mozart su libretto di Vittorio Amedeo Cignasanti, una produzione del Teatro di San Carlo di Napoli con la regia di Klaus Guter, Riccardo Frizza e un bel numero di interpreti: Giovanni Sala, Sara Blanc, Mariangela Sicilia, Franco Fagioli, Giuliana Gianfaldoni e altri ancora. Seguiremo insieme, saremo insieme con questa grande opera seria del giovane Mozart fino intorno alle 22:30, quando faremo una bella capriola per parlare di musica elettronica sotto tante diverse lumeggiature al Teatro Argentina. Il Festival Roma Europa porta il 26 di settembre, sabato, Moritz von Oswald con il suo lavoro Silenzio, con 16 voci e musica elettronica, sintesi analogica, poi ne parleremo con lo stesso compositore, diciamo un bel contrasto. E poi abbiamo in questo periodo uno spazio che vogliamo dedicare, prima che ricominci Futuro Presente, la nuova edizione in collaborazione peraltro con la SIAE, scegliendo alcuni dei momenti più rappresentativi anche dei testi, delle esecuzioni, delle proposte più rappresentative degli anni passati. In particolare ci fermiamo su Una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna, era una proposta del maggio del 2022. Nel frattempo sono successe molte cose che riguardano il tema di questo lavoro e che riguardano questo lavoro stesso, quindi ne parleremo con Matilde Vigna, perché il lavoro, che parla dell'alluvione del Polesine originariamente, ha una sua importante rilevanza al giorno d'oggi. Io direi che a questo punto siamo pronti per lanciare uno spot e fermarci un istante prima di andare al Teatro di San Carlo di Napoli.
1: Luca Campigotto, Wandering Europe. Dal 1 ottobre alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, una mostra fotografica per raccontare l'Europa attraverso paesaggi, memorie, confini e identità.
0: E siamo qui a Radio 3 Suite. Io vi ricordo 335-56-34-296 per i vostri messaggi, saranno sicuramente anche ricchi, perché come sempre quando c'è l'opera in diretta ci sono tante voci, tante proposte, tante passioni che riguardano l'opera di Mozart. Conoscete il Mitridate Re di Ponto? Lo ascoltate per la prima volta? Cosa pensate di questa produzione? Via via che l'ascolterete, non in anticipo, ma cosa pensate anche degli artisti, degli interpreti? Conoscete Franco Fagioli, per esempio, Sara Blanc, Mariangela Sicilia, Giovanni Sala? Sul podio c'è Riccardo Frizza. Io direi di lasciare immediatamente la parola a Stefano Valanzuolo, che è per noi al Teatro di San Carlo. Ciao Stefano, buonasera.
2: Buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 Suite, buonasera a te Andrea, a tutto lo studio. Siamo qui a Napoli al Teatro di San Carlo, appunto alle 19 dovrebbe cominciare lo spettacolo con inevitabile piccolo ritardo prevedibile. E...

0: È un piccolo evento per Napoli perché Mitridate Re di Ponto nei suoi 256 anni di storia non era mai stato rappresentato prima di stasera al Teatro di San Carlo. In effetti non è un'opera che in epoca moderna sia stata rappresentata moltissimo. Mi pare di ricordare che intorno agli anni 80 fosse stato ripreso a Vicenza, poi a Venezia, alla Fenice, in una produzione con la regia di Jean-Pierre Ponnel, ma insomma
1: a
0: sostanzialmente è
1: Milano
0: un'opera.
1: anche, sì.
0: E poi sì, poi dopo, sì, diciamo da allora, bisogna arrivare insomma più o meno a quell'epoca lì. E qui a Napoli invece mai, e viene rappresentato per la prima volta con, lo dicevi un attimo fa, con Riccardo Frizza sul podio. E la cosa è singolare perché Frizza quest'anno ha diretto tutte cose qui a San Carlo, a parte una Ida in forma di concerto molto recente. Poi, per la verità, ha diretto tutte produzioni abbastanza, potrei dire quasi inedite per il teatro, perché la Medea di inaugurazione stagione non era mai stata rappresentata prima, la Partenope di Morricone era una prima assoluta, adesso questo Mitridate in prima, naturalmente, sancardiana, in prima napoletana. Opera, lo dicevi poco fa tu, della prima opera seria di Mozart, scritta a 14 anni, scritta nel 1770. Che è un anno assai significativo nella storia di Mozart, perché è l'anno del primo viaggio in Italia, che in realtà viene intrapreso a dicembre del 69, ma poi dura per tutto il 1770, e tocca anche Napoli nel mese di maggio, soprattutto del 70. Mozart è a Napoli, e una, così, una eco di quello che resta di quel soggiorno napoletano, naturalmente si avverte anche in quest'opera. Anzi, forse. C'è subito da ricordare un piccolo aneddoto a proposito di questo, che Mozart era entrato durante il soggiorno napoletano in contatto con Iommelli, e poi grazie a questo era entrato in contatto con l'impresario del San Carlo di allora, che lo aveva anche così invitato a scrivere un'opera per Napoli, ma Mozart era già sotto contratto col Ducale di Milano per appunto quest'opera e non solo per quest'opera, cioè per i Mitridate e non solo, e quindi dovette rinunciare al progetto di un'opera per il San Carlo, nonostante nelle sue lettere anni dopo dicesse che con un'opera per Napoli si acquisisce molta più gloria che con 200 opere fatte in Germania. Insomma, questo è un
1: Napoli
0: estratto
1: aveva
0: di
1: una levatura, un'importanza agli occhi del mondo conosciuto occidentale della musica che pari a quasi nessun'altra.
0: Certamente, e c'era già il San Carlo in quell'epoca, perché appunto nel 1770 il San Carlo aveva già aperto da 33 anni. Mozart, quindi, dicevo, ha il primo contatto con l'opera seria, sostanzialmente con i Mitridate Re di Ponto, perché in origine c'era stato Apollo e Hyacinthus, che non era un'opera vera e propria, e poi La Finta Semplice, e poi il Bastiano e Bastiana, che sono esempi di una prima produzione di un ragazzino di 12 anni, 13 anni. Questo è un ragazzo di 14 anni che scrive in stile italiano e che modella l'opera su una struttura metastasiana, quella del libretto, che poi è di Vittorio Amedeo Cigna Santi, come dicevi poco fa, e ne tira fuori un prodotto che al nostro orecchio oggi suona come una sorta di sequenza di arie solistiche, sostanzialmente recitativi, ma è chiaro che rientrava pienamente nello stile di quell'epoca, dove la prima preoccupazione di Mozart non era quella della drammaturgia, non era quella di un racconto teatrale che si sviluppasse in forma compiuta, ma diciamo la prima preoccupazione era quella di scrivere bene per i cantanti, e lo fa, perché le arie che sentiremo stasera ci dicono molto anche del Mozart che verrà dopo, del suo gusto, del suo colore, delle atmosfere che intende mettere nella musica, e diventa molto interessante seguire questa musica pensando appunto al Mozart di dopo, perché ci sono evidentemente dei lampi che sono assolutamente entusiasmanti, in qualche maniera anche inquietanti se rapportati a un ragazzino appunto, come diciamo un attimo fa, di 14 anni. Sono 23 arie, credo, quelle che si succedono. C'è soltanto un duetto alla fine del primo atto, che è il duetto tra Sifare e Aspasia, e poi c'è un pezzo finale che è un quintetto sostanzialmente, quindi una sorta di concertato in forma sperimentale, se vogliamo, con il quale Mozart chiude tutta quanta l'opera. Poi c'è una ouverture, una sinfonia all'inizio, e un unico pezzo musicale, un unico pezzo strumentale, scusate, che è quello che, quello sì, alla fine del primo atto, questo è più corretto, ci porta nel clima, nell'atmosfera del ritorno di Mitridate in patria, quindi la marcia di Mitridate. Per il resto, dicevo, arie solistiche di grande bellezza e naturalmente anche di grande virtuosismo tecnico, motivo per cui diventa interessante, importante, direi anzi fondamentale, avere un cast che sia all'altezza di questo materiale. Il cast di stasera, allora, lo ricordiamo ancora una volta, vede Giovanni Sala nei panni di Mitridate, re di Ponto e d'altri regni, tenore, e poi Sara Blank, che è promessa sposa di Mitridate, cioè Aspasia, già dichiarata regina, soprano. C'è Sifare, che è il figlio di uno dei figli di Mitridate, amante di Aspasia, soprano ancora una volta, Mariangela Sicilia. Farnace, che è l'altro figlio di Mitridate, il primo figlio, ed è Franco Fagioli, contralto, in questo, secondo la dicitura naturalmente della, della locandina mozartiana, diciamo così. Ismene, figlia del re dei parti, è Giuliana Gianfaldoni, soprano. Marzio, tribuno romano, tenore, è Alsder Kent. E poi c'è ancora Arbate, il governatore di Ninfea, che è soprano, ed è Agustin Penino. C'è anche un ruolo recitante, quello di José Luis Mosquera nei panni del maggiordomo, un ruolo non cantante appunto. Il direttore è Riccardo Frizza, la regia è di Klaus Gutt, qui ripresa da Marcello Buscaino, scene di Christian Schmidt, costumi di Ursula Kudrna, le luci sono di Olaf Winter, coreografia di Sommer Ulrichsson. Ed è importante la coreografia in questo spettacolo, in questo allestimento, perché Gutt, lo anticipiamo questo, visto che lo spettacolo comunque non è uno spettacolo nuovo, è già andato in scena, aveva debuttato a Madrid qualche anno fa, ha di fatto sdoppiato i piani narrativi. Ce n'è uno della realtà in cui vediamo succedere le cose e muoversi i personaggi reali, ed è tra l'altro ambientato in, non nell'antichità, ma in una villa a due piani, anni 50 potremmo dire. E poi c'è un altro piano, che è quello invece della proiezione emotiva, che è tutto affidato a dei danzatori, ed ecco allora che l'impianto coreografico assume un ruolo essenziale in questo spettacolo, spettacolo che vede l'orchestra del teatro di San Carlo naturalmente, e il corpo di ballo del teatro di San Carlo, dove il direttore è Renato Zanella, e la produzione è quella del San Carlo, in coproduzione con il Real di Madrid, il Teatro Real di Madrid, il Liceo di Barcellona e l'Opera di Francoforte. L'opera qui, che è in tre atti, che nasce in tre atti, viene divisa in due parti. La prima dura circa un'ora e mezza e dovrebbe comprendere tutto il primo e il secondo atto, credo, e poi c'è la seconda parte che dura un'ora e cinque, separate da un intervallo di circa 30 minuti, quindi l'intero spettacolo occuperà, intervallo incluso, circa 3 ore e 10. Questo anche per dare delle coordinate e delle indicazioni al nostro pubblico.
1: Senti, il teatro, diciamo, è una prima, quindi è sempre una situazione particolare, ma è pieno. Come ha reagito la città a questa che in fondo è una prima esecuzione mozartiana?
0: Diciamo che non è una sala da Traviata e Turandot, insomma, quelle dove non trovi posto nemmeno a cercarlo. Qui, volendo, il posto, forse arrivando anche all'ultimo momento, si sarebbe trovato, perché vedo qualche buco in platea, ma questo succede un po' dappertutto. Per quanto riguarda la mia esperienza sul Napoli, posso dire che è ampiamente prevedibile una risposta di questo tipo, che non vuol dire che ci sia poca gente. Il teatro è comunque affollato, ma non è pieno.
1: E poi non si sa mai, dipende, tutti vogliono sapere come è andata la prima e poi le recite successive si riempiono, magari dopo non si trova un posto davvero, no? Se diventa un po' l'evento.
0: Sì, esatto, anche perché ci sono altre 3 recite fino al 1 ottobre, quindi magari il tam tam poi funziona, come dici giustamente, e magari la gente poi incuriosita dalla possibilità di andare a sentire Mozart, che non è che capiti poi tutti i giorni, insomma, anche qui in teatro.
1: Mozart serio sicuramente oppure, no.
0: Esattamente, autore eseguito così tanto. A proposito degli interpreti, perché chiaramente noi abbiamo parlato di contralto, di soprano, di ruoli maschili con voci femminili, perché è chiaro che all'epoca Mozart avesse scritto i ruoli di Mitridate e di Aspasia, sì, questi per un tenore, per un soprano. Il soprano era Antonia Bernasconi, che era anche un soprano molto in voga in quel momento. Però il ruolo di Sifare, che qui stasera è coperto a Mariangela Sicilia, quindi da un soprano, era scritto appunto per il Sartorino, cioè Pietro Benedetti, che era un soprano castrato, di cui si racconta anche questo, chissà se è vero o no, magari è leggenda, che prima della prima avesse detto che se il duetto tra lui, Sifare e Aspasia stessa non fosse stato applaudito, lui si sarebbe fatto castrare la seconda volta, non si sa come, ma insomma la cosa non si pose, perché invece fu molto applaudito.
1: È un uomo di spirito, tutto sommato.
0: Sì. Farnace, che stasera è interpretato da Franco Fagioli, era all'epoca, alla prima del 26 dicembre 1770, era Giuseppe Cicognani, cioè un castrato, anche in questo caso un contralto castrato, però quindi con un colore diverso da quello del Sartorino che faceva Sifare. E l'altro ruolo che merita un cenno è quello di Arbate, che all'epoca fu ricoperto da Pietro Muschietti, soprano castrato. Ecco, dunque, poi è chiaro, ci si può soffermare su quanto la scelta di certi ruoli vocali oggi possa evocare quei colori, possa evocare effettivamente quel tipo di vocalità. Ne parleremo magari anche con Mariangela Sicilia, un po' ne abbiamo parlato anche con Riccardo Fizza, ma questo è un vecchio discorso che si ripropone.
1: Beh, ma è interessante,
0: ogni volta.
1: No? Anche perché
0: sì, naturalmente sì,
1: due controtenori e un soprano, un contrattista e due contrattisti e un soprano, diciamo è l'ultima stagione, se vogliamo, dei castrati importante, possiamo, sì, ci sarà l'ultima, quella di Velluti. A proposito, credo che Velluti sia stato resuscitato una volta di più in musica proprio da Fagioli al San Carlo qualche tempo fa, però lui debutta in opera, credo, stasera, cioè come...
0: Sì, sì, per Fagioli è una prima volta qui in opera, in uno spettacolo d'opera. A proposito di prime volte, lo abbiamo detto, è la prima volta di quest'opera. 26 dicembre 1770 fu al Teatro Ducale di Milano, che poi di lì a poco sarebbe stato distrutto e al suo posto sarebbe nata, evidentemente, sarebbe nato il Teatro alla Scala. In quel caso Mozart era al primo clavicembalo e faceva da direttore. I recitativi di quest'opera sono per lo più recitativi secchi, quindi con clavicembalo naturalmente, che in questo caso viene
1: col basso continuo,
0: maestro al basso continuo è Simone Pierini, non l'avevo citato prima, ma va citato perché è un ruolo fondamentale qui. Ma qui Mozart comincia a introdurre anche il principio del recitativo accompagnato, per cui ci sono 6-7 recitativi con orchestra, che naturalmente preludono a una nuova stagione, se vogliamo, anche in questi termini teatrali, che lo stesso Mozart poi andrà a perseguire in maniera assai virtuosa.
1: Pensiamo che finisce la carriera molto presto, la vita molto presto, con la Clemenza di Tito. Diciamo, tracciando una linea e facendo un confronto, diventa molto stimolante, no, ascoltare quest'opera.
0: Sicuramente, sicuramente. Infatti la bellezza di certe aree, a parte che c'è anche il divertimento di andare a cercare certe citazioni, anzi in questo caso non sono citazioni, ma sono, appunto, come dicevo prima, premonizioni che poi diventeranno nel corso della carriera di Mozart citazioni. Quindi sappiamo come Mozart fosse, sì, una spugna, ma fosse anche capace di citarsi ed evolversi sulla base delle sue stesse citazioni nel corso di carriera. E quindi anche questo può diventare un gioco di ricerca all'interno dell'opera che si ascolta. Opera che comincerà tra pochissimo. Io ricordo allora al pubblico che siamo in diretta da Napoli al Teatro di San Carlo per Mitridate, Re di Ponto, dramma per musica in tre atti di Mozart sul libretto di Vittorio Amedeo Cignasanti, prima esecuzione assoluta 26 dicembre 1770 Milano, Teatro Ducale. Questa è la prima invece esecuzione a Napoli, la prima esecuzione al Teatro di San Carlo. L'orchestra è diretta da Riccardo Frizza, questo spettacolo alla regia di Klaus Gutt, che però viene ripresa da Marcello Buscaino in questa occasione, e nei ruoli principali ritroviamo Mitridate, Giovanni Sala, Aspasia e Sara Blanc, scusate, Sifare e Mariangela Sicilia, Farnace, Franco Fagioli, e poi Ismene, Giuliana Gianfaldoni, Arbate, Agustin Pennino. Si alza il primo sipario del San Carlo, quello storico, e dietro c'è un sipario blu. Io, in attesa che, però non si vede ancora nulla se non appunto questo grande sottosipario, diciamo così, blu, immagino che adesso si apra sulla scena appena comincerà la sinfonia apertura di Mitridate, Re di Ponto, e noi stiamo quindi soltanto, mentre il teatro tace e le luci si abbassano, stiamo soltanto aspettando Riccardo Frizza che sale sul podio del teatro per questa Mitridate, Re di Ponto, e per questa prima parte dello spettacolo che dura circa un'ora e mezza, come dicevo. Noi ci risentiamo quindi durante l'intervallo con interviste e naturalmente riflessioni intorno a quello che avremo ascoltato. Beh, buon ascolto da Napoli.

Principe!

0: ricorre la vittoria e il terrore.
1: Yeah.

0: dopo e la colpide ed il ponto che al tuo valor commise alla tua fede vi fece abbandonar
1: l'infausto grido della tua morte non del tuo inganno quando trasse lo signor noi fortunati che nel

0: Alla d'eccelso che spesso ricercai, l'alma prepara, e di tal sorta farti degno impara.
1: Signor!
0: Dai regitetti, ove in breve io ti seguo, principessa, e si fare farnace, sorgano i passi tuoi. Ecco,

Oddio, dadomi figli ingrati. Forse entrambi preteso amor d'una regina. Io stesso a lei in quell'aspetto da mostrarmi. Ma parla, e quanto mai vedeste e quanto sai, fa che sia nuovo a mitridato ormai.

io senza lasciarle tempo a spargere almeno le lacrime dovute al cerer mio. E si farebbe

abbastanza io ti leggo, o principessa, o che vuoi dire ciò che tu brami. Avrai di Parnace vendetta, egli del pari ti offende.

0: e tradito il genitore.
1: Respiro te, signor, che avvenne?
0: Amante, è il tuo Germán da Spagna, e sa di lui. Oh, è la cui fe non scuote d'un Germán, e d'una madre il fine gentio. Alle trame d'un empio libera mi tridate. A quest'ingrata rammenta il suo dover, e dille che tema di irritarmi le mie. Amor sprezzato vuol diventar furore in un momento, e che tardo sarebbe il pentimento.

Chiederò

0: Siamo in diretta da Napoli, Teatro di San Carlo, e questo è l'intervallo tra la prima e la seconda parte di Mitridate, Re di Ponto di Mozart, dramma per musica in tre atti sul libretto di Vittorio Medeo Cignasanti. Il cast: Mitridate Giovanni Sala, Aspasia Sara Blanc, Sifare Mariangela Sicilia, Farnace Franco Fagioli, Ismene Giuliana Gianfaldoni, Marzio Alsder Kent, Arbate Augustin Pennino, e poi c'è in questo allestimento il ruolo di un maggiordomo recitante. José Luis Mosquera dirige l'Orchestra del Teatro di San Carlo, Riccardo Frizza regia di questo spettacolo di Klaus Guth, ripresa da Marcello Buscaino. Noi in effetti ci siamo introdotti alla scena 8 del secondo atto, quindi a metà del secondo atto, che invece si chiuderà col duetto tra Sifare e Aspasia. E le luci si sono riaccese e io mi ritrovo a fianco Sifare, cioè Mariangela Sicilia, che ci ha raggiunti nell'intervallo.
1: Grazie
0: Mariangela Sicilia, è sempre prezioso poter avere gli artisti nell'intervallo così in diretta, non tutti sono così disponibili.
1: Grazie a lei.
0: Mariangela Sicilia, che è vestita in un modo strano, evidentemente
1: inguardabile.
0: Per i cinefili potrei dire che chi ricorda il film Nikita di Besson, lei assomiglia al protagonista quando si camuffa da ambasciatore russo, mi pare, alla fine dello spettacolo. Ci assomiglia molto, ma soprattutto non credo che abbia mai avuto la barba in scena prima di oggi.
1: No, mai, è la prima volta.
0: È sempre una prima volta, diciamo, sì. Così. Al di là, esatto, di questo, comunque, quanto è complesso, ce ne accorgiamo. Cioè, lei entra in scena e dopo un attimo, probabilmente dopo poco, ha un'aria
1: infinita
0: esattamente. Poi c'è quella che abbiamo appena ascoltato col corno obbligato, no?
1: Sì.
0: Quanto è difficile, ma quanto è anche bello questo ruolo.
1: Ma meraviglioso, soprattutto pensare che Mozart l'abbia scritta a 14 anni, quanto studio e quanto ingegno già dalla tenera età. Il mio personaggio ha tre arie meravigliose, una più bella dell'altra, una molto endeliana, quella che abbiamo sentito prima, dove è molto presente la struttura ABA, e questa seconda, che invece è romanticissima, che non ha niente ad invidiare a tutte le arie da concerto di Mozart che si susseguiranno, e l'ultima, che poi è un'area di furore, che ricorderà anche l'area di Elettra di Idomeneo. Ecco, mi ricorda sempre molto, molto quella. È complesso, un ruolo molto, molto complesso, ma delle pagine meravigliose. Quindi studiare. Oltre al fatto che Mozart è sempre un balsamo per la voce, anche nella difficoltà di questi salti pazzeschi e di queste colorature, ma comunque preserva sempre la salute vocale del cantante.
0: E poi questo è un Mozart assolutamente inconfondibile, cioè c'è la prima nota e si capisce di che cosa si tratta, insomma, vuol dire. E fu accusato all'epoca del fatto che ci fossero troppe note, invece da una cronaca dell'epoca questo era un complimento tra virgolette che Mozart si sentiva rivolgere spesso. In realtà mi pare che non ce ne sia una di troppo, insomma, questo.
1: No, sono tutte giuste e nel posto giusto, e devo dire anche le pause, perché ti dà la possibilità di riposare anche nei momenti giusti, perché dopo colorature così del genere, adesso abbiamo ascoltato la mia collega che veramente ha una coloratura dietro l'altra, ma comunque è scritta bene per la voce.
0: Noi possiamo solo immaginare quale fosse il colore di queste voci all'epoca, però lo studio che soprattutto in tempi recenti è ripreso intorno a questo stile vocale, a questa linea di canto eccetera, probabilmente ci avvicina molto a quelle che devono essere atmosfere. Non lo sapremo mai, però
1: non lo sapremo
0: è bello
1: mai
0: pensare che sia così.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, cioè l'importante è che il cantante si senta comodo in quello che fa, credo. È un po' come calzare la scarpa col numero giusto, perché se sbagli di poco è 37 anziché 38 quando cammini, poi fa male, ecco.
0: Certo.
1: Quindi fare una produzione del genere con giustamente tante prove e poi fare le recite, se non è giusta se non è giusto il ruolo, ovviamente soccombi.
0: Certo.
1: Quindi devi stare molto attento.
0: Andrea, Mariangela Sicilia non ha la cuffia, ma se c'è una domanda da studio io posso naturalmente rivolgergliela.
2: Sì, io diciamo interpreto anche quello che scrivono gli ascoltatori, la versatilità di una cantante come Mariangela Sicilia, che passa da Verdi e Puccini al ruolo di Handel a queste pagine, quanto è importante ritrovare queste pagine che sono anche virtuosistiche. E poi noi abbiamo fra due minuti il giornale radio.
1: Torno a dire quello che dicevo prima, faccio un esempio molto semplice che è quello delle scarpe, no? Io posso mettere le scarpe da tennis e le décolleté, l'importante è che sia il mio numero.
0: Certo.
1: E lo stesso, passare da uno stile all'altro, l'importante è che sia il ruolo giusto per la mia voce, quindi io cerco sempre di non uscire mai dalla mia vocalità.
0: Bene, noi allora lasciamo Mariangela Sicilia, che c'è ancora un bel po' da lavorare questa sera.
1: Grazie.
0: E a proposito di versatilità, lei sarà la protagonista dello spettacolo che inaugura la stagione di San Carlo,
1: esatto,
0: con Luisa Miller, quindi Luisa cambia pelle completamente e non avrà la barba finalmente, meno male. grazie a voi.
1: A
0: lei Mariangela Sicilia. Andrea, mi dicevi che ci fermiamo?
2: Sì, ci fermiamo per il giornale radio fra un minuto, quindi abbiamo giusto magari il tempo di leggere qualche messaggio, se ti fa piacere. Uno ci tengo proprio a leggerlo, il primo corno è veramente bravo, l'aria obbligata, è palese la marcata influenza da diverse scuole italiane, in particolare quella napoletana, qualcuno ricorda lo Stabat Mater di Logroscino, oltretutto composto quando Mozart aveva sennò 4 anni, come diciamo esempio di virtuosismo vocale. Scrivono altri che bello il Mitridate, ricordo una sontuosa edizione alla Fenice dell'84 con Lella Kuberli, la Mancadinista, Scarabelli,
0: quella
2: uno
0: di
2: spettacolo
0: Ponnelle.
2: Sì, bravissimo, di Ponnelle, esatto, ci scrive Pierluigi da Venezia. Allora noi ci fermiamo per un istante.
0: Il primo corno peraltro era in scena quando
2: ecco, in scena nell'appartamento anni 50 appariva un corno, un cornista.
0: Appartamento, sì, esattamente. Poi dopo lo raccontiamo, magari lo spettacolo anche con Renato Zanella, perché c'è tanto da dire anche in
2: della parte danzata. Allora
0: sì,
2: ci devi raccontare. Allora noi ci fermiamo per il giornale radio, lasciamo la parola alla GR3. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio 3 con Radio 3 Suite, con l'intervallo del Mitridate e poi la musica di Mozart.
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
4: RAI GR3.
5: Decreto scuola, ok del governo, divieto di burca, limite agli stranieri, corsi di italiano per i genitori, multe per chi non partecipa. La Premier Meloni, evitiamo le classi ghetto, critiche le opposizioni. Le tasse sulle spalle di pochi, più di 24 milioni di italiani non dichiarano redditi, il 30% dei contribuenti si fa carico di quasi il 79% dell'IRPEF, i dati dell'osservatorio itinerari previdenziali. Dobbiamo coesistere senza rivalità. A Washington lo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Alla Casa Bianca riammesse le testate giornalistiche bandite, arrestata Susan Sarandon per le proteste pro-PAL davanti all'ONU. Arrestato Riccardo Bossi, il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi per cumulo pene, diverse le condanne, appropriazione indebita, truffa indebita, percezione del reddito di cittadinanza. Buonasera da Sara Piselli. In primo piano il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, strumenti che integrano senza rinunciare alle regole, dice la Premier Meloni, poi intervistata dal direttore del Tempo Daniele Capezzone.
6: Si dice fiera del decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Tempo, ed evidenzia il coraggio del governo nel portare avanti il provvedimento nonostante le contestazioni della sinistra.
7: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
6: La Presidente del Consiglio rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, l'Italia non è più campo profughi d'Europa, dice, ricordando poi i tagli delle tasse già fatti per imprese, famiglie e proprietà, compresa l'abolizione del bollo auto, e ribadendo di voler proseguire con un occhio di riguardo al ceto medio. Disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, il problema è sapere se lo avremo, dice Giorgia Meloni, sperando nell'approvazione della nuova legge elettorale che descrive
7: di avere una possibilità di integrarsi davvero.
6: La Presidente del Consiglio rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, l'Italia non è più campo profughi d'Europa, dice, ricordando poi i tagli delle tasse già fatti per imprese, famiglie e proprietà, compresa l'abolizione del bollo auto, e ribadendo di voler proseguire con un occhio di riguardo al ceto medio. Disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, il problema è sapere se lo avremo, dice Giorgia Meloni, sperando nell'approvazione della nuova legge elettorale che descrive così.
7: Norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a

0: oltre 30 anni.
1: Per la Premier il ritorno al nucleare è una rivoluzione, una scelta strategica e di visione che consentirà anche di abbassare le bollette, spiega. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR3.
2: Sentiamo ora cosa prevede il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri.
3: Il nucleo più consistente riguarda il tetto del 30% per determinate categorie di studenti non italiani, accompagnato da deroghe e finanziamenti per potenziamento linguistico. Ad esso si aggiungono il divieto di volto coperto, con multa da 200 a 1000 euro, e un'ora facoltativa di latino alle medie dal 2027. Relativamente al tetto per studenti neo arrivati in Italia, il limite riguarda quelli privi di almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per l'accesso alla primaria e di almeno 3 anni di esito scolastico positivo per le secondarie. Un criterio linguistico, specifica il ministro Valditara.
4: Una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico e pertanto abbiamo disposto che con il coordinamento degli uffici scolastici provinciali il provveditore disporrà di indirizzarlo laddove superi il 30% a scuole di prossimità.
3: Nel caso di gravi difficoltà del minore deve essere supportato il nucleo familiare anche con corsi gratuiti, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Mauro Zanda, GR3.
2: Sempre dal Consiglio dei Ministri, la decisione di far slittare di un anno al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione delle auto e dei veicoli commerciali diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In Italia in totale circolano circa 3 milioni e mezzo di autoveicoli con questo tipo di alimentazione. Nel solo bacino padano ce ne sono più di 1.200.000. Il vice premier Salvini: promessa mantenuta. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna di fronte alla Corte Costituzionale. Il governo, secondo fonti di Palazzo Chigi, ha rilevato che il provvedimento regionale viola una serie di profili di competenza esclusiva dello Stato. E veniamo al confronto tra maggioranza e opposizione che si anima proprio sul decreto scuola.
5: Integrazione e libertà, due obiettivi per Fratelli d'Italia che nel decreto scuola corrono parallelamente. Da un lato l'inclusione dei ragazzi nel paese che li ha accolti, dall'altro evitare che una bambina sia obbligata ad avere il volto coperto. Giovanni Donzelli.
6: Dei ragazzi stranieri che non parlano italiano tutti insieme in una classe non impareranno mai l'italiano. Se invece li metti insieme ai ragazzi italiani si integrano e parlano italiano.
5: I giovani, spiega Forza Italia, devono rispettare la nostra cultura e i valori della Repubblica, mentre oggi, ricorda Matteo Salvini, ci sono classi con troppi bimbi che non parlano italiano. Ma dall'opposizione Elly Schlein cita gli stipendi da fame degli insegnanti, le scuole fatiscenti e parla di ennesima caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. In una scuola nessun bambino può essere considerato straniero, dice AVS. Riccardo Maggi, più Europa.
7: Che cosa comporta il divieto di alcuni studenti di cittadinanza non italiana ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
5: La vera discriminazione tra bambini ricchi e poveri, obiettano i 5 Stelle. Quanto al divieto di burka, l'emancipazione per il movimento si fa piuttosto con lavoro, cultura e diritti. Lucio Bondi, GR3.
2: Fisco. Il rapporto annuale di itinerari previdenziali fotografa quanti italiani pagano davvero l'IRPEF.
8: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di itinerari previdenziali che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR3.
2: Dall'estero, a Washington, storico vertice tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping. Sul tavolo il futuro delle due superpotenze. Intanto la Casa Bianca fa sapere che è stato ripristinato l'accesso per CNN, MS Now e Politico, che erano state bandite da Trump. Il corrispondente.
0: La volontà di dialogo delle due prime potenze mondiali passa per il momento da un uso accorto di simboli e cerimoniale, ancor prima che dai risultati concreti di un vertice. Dopo l'accoglienza solenne di Trump in aeroporto per Xi Jinping, stamattina Xi è diventato il primo presidente cinese a compiere due visite di Stato alla Casa Bianca.

0: Trump parla di grande e vera amicizia tra i due leader, annuncia per domani la visita agli archivi nazionali che conservano i documenti fondanti della democrazia liberale americana, rivendica i successi dei passati incontri per una relazione commerciale più equilibrata tra le due prime economie del pianeta. Invita a lavorare assieme su sicurezza, tecnologia e super intelligence, come Trump ribattezza l'intelligenza artificiale, che deve essere, dichiara, strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare, afferma Xi, ed evitare la trappola di Tucidide che nella storia ha condannato le grandi potenze al conflitto. Anche lui insiste sul rapporto personale creato con Trump e sull'intelligenza artificiale da sviluppare sotto il controllo umano, quindi l'appello a mantenere un filo diretto tra i due eserciti. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN, che Trump aveva messo al bando dalla residenza del presidente insieme ad altre due testate americane, è stata riammessa alla Casa Bianca poco fa. Washington, Marco Valerio Loprete, GR3.
1: A New York, decine di manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon, sono stati fermati dalla polizia a Manhattan, dove stavano manifestando contro il premier israeliano Netanyahu prima del suo intervento al Palazzo di Vetro nella terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poi, quando Netanyahu è salito sul podio, decine di delegazioni hanno lasciato la sala. Fischi e cori pro-Palestina. Il premier israeliano ha difeso anzitutto l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza, ha definito il 7 ottobre il giorno più nero della storia israeliana. La cronaca: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso, è stato arrestato e portato in carcere. Deve scontare un cumulo di pene per 5 anni e 9 mesi.
2: Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi è stato condannato e che ora lo hanno portato in carcere a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio nato dal primo matrimonio del fondatore della Lega, dopo una breve esperienza politica come assistente di un eurodeputato, Riccardo Bossi si è dedicato ai rally. Negli ultimi anni il suo nome è comparso più volte nelle cronache giudiziarie per uso personale di fondi della Lega, cene e beni di lusso non pagati, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza che avrebbe illecitamente percepito. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. «Credo che ognuno debba assumersi le responsabilità delle proprie azioni», ha dichiarato, aggiungendo poi: «Abbiamo vissuto vite differenti e mai condiviso la quotidianità». Fausto Bertuccioli, GR3.
1: Giallo a Salerno, dove nella serata di ieri una ventenne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola nel centro storico. La giovane, soccorsa da un passante, è stata ferita alla nuca e a una mano. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Altra tragedia sul lavoro: a Padova un operaio di 51 anni ha perso la vita in un cantiere edile. L'uomo, titolare di una ditta specializzata in muratura, è precipitato nel vano ascensore. A Roma intanto lunedì l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, ma già domani potrebbero arrivare i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte dell'operaio 22enne precipitato l'altra notte all'interno del Colosseo.
3: Per 2 ore questa mattina i genitori di Andrea Moretti sono rimasti accanto alla salma del figlio all'obitorio della Sapienza, dove lunedì sarà svolta l'autopsia, in vista della quale già domani la procura iscriverà i primi nomi nel registro degli indagati, ordinata anche una consulenza tecnica sull'imbragatura del 22enne e sulla fune di sicurezza ritrovata integra ma non agganciata al moschettone che lo avrebbe salvato. I due colleghi che erano con lui non hanno assistito alla tragedia. Anche per questo gli inquirenti sperano che le telecamere abbiano ripreso qualcosa utile a ricostruire la dinamica, da chiarire se l'area fosse poco illuminata, acquisiti anche i documenti relativi all'assegnazione dei lavori. Moretti lavorava in subappalto. Intanto l'anfiteatro resta chiuso almeno fino a sabato, lo ha deciso il ministro della cultura Giuli, che incontrerà i dipendenti prima della riapertura. Delusi tanti turisti.
4: The Colosseum is closed.
5: Sapevamo di questo incidente mortale, speriamo di poterci riorganizzare.
3: Ma come spiega questa guida, sono in tanti a non poter riprogrammare la visita.
6: Loro avevano soltanto quest'oggi, erano venuti appositamente da Boston, hanno capito comunque che la situazione è d'obbligo.
3: Simone Zazzera, GR3.
1: Cinema: da oggi nelle sale Una storia, titolo scritto senza maiuscole. Anna Foglietta, al suo debutto alla regia, sottolinea così che la storia della coppia protagonista è comune a tutti noi.
7: E guardo il mondo da una... film che Anna Foglietta ha scritto, prodotto, diretto, voluto fortemente. Una storia come tante. Una coppia che implode quando la figlia li lascia per studiare.
8: Questo è un film che apparentemente parla di una relazione, di una coppia, del sindrome del nido vuoto, ma in realtà dietro ci sono delle domande epocali che hanno una portata di natura politica. Almeno questo è stato il mio desiderio, ecco.
7: Alba Rohrwacher e Erika.
9: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, sulle nostre relazioni. La storia è una storia molto lontana dalla mia storia, dalla mia vita. Eppure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
7: Accanto a lei Guido Caprino, amati dalla loro regista, attrice, Anna Foglietta.
8: Sono una donna che ama il pubblico, io lotterò per portarlo in sala il più possibile, per seguirlo il più possibile, perché le persone possano innamorarsene.
7: Miriam Mauti, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Alessandro Adriani. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, la linea torna a Radio 3 Suite. Buon ascolto.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata, primi isolati acquazzoni sulle coste tra Marche e Abruzzo. Cielo nuvoloso sulle altre regioni adriatiche, ma con tempo asciutto. Domani mattina il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata, qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Sono le 21 a Onda Verde, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 a Brescia-Padova ci sono code per 6 km per un incidente avvenuto tra la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per lavori tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Statale 36 della Malpensa, code per lavori tra la 8 e il Terminal 1, statale 589 dei Laghi di Avigliana, tratto chiuso per un incidente tra Cavour e Saluzzo. Ancora sulla 1 la Firenze-Roma, code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Infine sulla statale 73, senso unico alternato per un veicolo in fiamme tra Borgo Pace e Sant'Angelo. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
15: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
16: Torniamo in diretta qui a Radio 3 Suite per dare subito la parola a Stefano Valanzuolo. Siamo nell'intervallo del Mitridate Re di Ponto dal Teatro di San Carlo. Stefano, torniamo da te.
17: Sì Andrea, io sono con Renato Zanella, il direttore del Corpo di Ballo della Scuola di Ballo e Teatro di San Carlo, che ringrazio molto anche per la pazienza perché è stato con noi, ma abbiamo avuto una conversazione, ho avuto una conversazione molto interessante con lui. Io vorrei dare a Zanella la parola perché L'elemento coreografico in questo spettacolo ha un peso importante, lo abbiamo detto, ma credo che adesso ce lo spieghi anche un po' lui, perché c'è questa dimensione parallela, quella della realtà che si svolge, l'abbiamo detto, in questa in questo appartamento molto chic, se vogliamo, un po' anni 50-60 del secolo scorso. Poi la scena gira, appare una scena grigia, vuota sostanzialmente, ma quella scena è riempita dai movimenti coreografici, appunto.
18: Vado. Allora, sì, è molto interessante di crescere in questa produzione, perché proprio nasce con questo realismo esagerato, un realismo da serie televisiva, da film, dove gli attori devono cimentarsi in tutto quello che sono forse le più cliché quasi della regia cinematografica, e quindi frena un po' questo dov'è la storia, dove si sviluppa la storia, ed è questo momento dove dalla realtà entriamo dentro i personaggi, dentro queste follie di questi caratteri molto ben definiti da Mozart, ma anche dal regista, e quindi vuole portarli più in là della semplice narrativa o del dramma musicale, e quindi entrare in una retrospettiva molto profonda, moltiplicandoli, specchiandosi, stupendosi di vedere se stessi, e quindi porta il pubblico in emozioni diverse, emozioni più profonde. È molto bello guardare da questo punto di vista un teatro costruito prima della nascita di Mozart, quindi con una storicità e una chiara espressione, entrare con la sua stessa musica in un moderno sfacciato, così, mm-hmm. così proprio quasi un pugno in faccia, se mi permettete, e poi invece entrare in questa poesia moderna quasi, quando si entra dentro ogni personaggio. Devo dire che i ragazzi hanno fatto un lavoro splendido, sono riusciti a entrare anche loro con la danza, una danza teatro, esatto. In profondità, e quindi non il solito balletto, però un momento fatto proprio di movimenti, gesti rotti, spezzati, violenti, con delle cadute improvvise, con delle aggressioni proprio dei cantanti che non vogliono vedere se stessi, come sono realmente, e quindi nascosto dietro la loro storia, il loro personaggio, la loro posizione nella società che rappresentano.
17: Bene, grazie. Io ringrazio molto Renato Zanella per questo intervento, perché naturalmente serve anche a capire quello che sta succedendo sulla scena e a capire che quei movimenti sono comunque per ballerini, cioè lì non basta il mimo.
18: Sì, sì, la musicalità è una ricerca proprio, quindi sia il regista che la coreografa sono entrati molto nella musica e hanno creato una terza dimensione visiva che purtroppo nella trasmissione forse non vedremo, però quindi consiglio di venire a vedere, perché veramente ti trasporta. Nel silenzio della danza senti molte cose, e questa è quasi una ricerca che il pubblico deve fare tra i due mondi, quindi ti trascina. Sento molto entusiasmo durante l'applauso o il grande silenzio e concentrazione nelle parti appunto più vuote della scena, più contemporanee. Sì. Vuol dire che stiamo veramente catturando il pubblico, e questo è importante nel nostro
17: Certamente
18: lavoro.
17: Certamente sì. Grazie, grazie a Renato Zanella per essere stato con noi. E noi proseguiamo invece la nostra chiacchierata, Andrea, se credi, in attesa che lo spettacolo riprenda. Io volevo dire appunto quello che si vede, anche l'abbiamo un po' detto, è importante quello che ha detto invece Klaus Gutt a proposito di questo spettacolo, cioè di essersi ispirato, lo ha detto anche Zanella poco fa, ha parlato di serie televisiva. Sì, lui si è ispirato esattamente a una serie americana, Succession, in cui c'è la storia appunto di questa famiglia che va un po' a rotoli, perché c'è la lotta tra il padre e i figli, e questo è quello che succede in Mitridate. Lui ha voluto prendere questo aspetto un po' patinato, anche molto chic, perché questa casa in cui tutto si svolge è anche molto elegante, però in questa casa elegante succedono anche tante cose brutte da vedersi, questa lotta tra i fratelli, questi fratelli che si lasciano un po' andare, circola cocaina, circolano alcolici, ecco, tutto questo nella parte realistica, come diceva anche poco fa Renato Zanella, mentre in quella parte invece che è proiettata nella mente probabilmente dei personaggi, tutto è scandito da questa sorta di azione mimata, ma ritmicamente molto intensa, che viene affidata ai personaggi vestiti come protagonisti. Ci sono tante Aspasie, tante Sifare, tante Farnace e tra un po' anche tanti Mitridate. Quindi siamo per assistere alla seconda parte, che comprende la parte finale del secondo atto e il terzo atto di Mitridate, re di Ponto, quella in cui il re Mitridate, dopo essere stato tradito da Farnace, dopo aver riposto ogni speranza nell'altro figlio Sifare, ma poi alla fine si vede deluso anche da Sifare, perché Sifare e Aspasia si dichiarano amore da lui ed Aspasia era la sua promessa sposa, il re morirà, ma il finale sarà un lieto fine, perché i due figli si riscatteranno e saranno perdonati. Dirige Riccardo Fritz, e che adesso sta salendo nuovamente sul podio. Noi siamo in diretta al Teatro di San Carlo. Questa seconda parte dura circa 1 ora e 10, forse anche qualcosa in meno. Buon ascolto.

Qui, dove la vendetta si prepara dell'Asia, vedete o prenci

0: di gloria, l'onor m'affretto a vendicar del soglio, ma non già su Pompeo, sul Campidoglio.
1: Sul Campidoglio, oh, buon consiglio,
0: ma forse cinta da inaccessibile.

0: fate se disarmi far piace, e nel profondo della torre maggiore l'appena tenda dovote i suoi delitti.
1: Almeno
0: non odo chi un figlio mi sedusse, onde venisti temerario ritorna. Il tuo supplicio sospendo sol, perché narrar tu possa ciò che udisti e vedesti alla tua Roma.
1: Io partirò, ma tuo malgrado in re, cotei e sordo strezie che mi invia, ritroverà di far.

crederti Dio, come ti sparta da spasa che viene. Chiedati e taci, violato il cenno, ambi vi renderà degni di morte. Udiste?

torno in me stesso e corro sul rapido che il volerti mia sposa il mio stato e dal tuo troppo disdice grave danni infelice fuggitivo e ramingo io più non sono che un oggetto funesto e tu saresti congiunta a Mitridate sventurata per sempre ingiusto meno egli sia teco e quando guerra e morte parte a cercar con un miglior consiglio

Sì, padre! Ma scellerata! Che creda più di me chi ti piacque e chi tuttora occupa il tuo pensiero. No!

disastro mio, tu non potrai, donna infedele, addio.

0: miei amiche, i frutti son questi che raccolgo e così belle speranze. O cieli, a loro strepito tardi.
1: Se quei patti farnate serva la fer romana.
0: Amici, amico, è un coro, io dunque non sperare.
1: Al duce prima dell'armi in dia soldati, io narro il fiero insulto, i rischi tuoi. Ne preme quel popolo d'eroi.

o estinto o vivo, sarà dell'armi nostre il più illustre trofeo. Dei tuoi seguaci lo stuol disperso intanto, salvo ti venga il catto.

0: Siamo in diretta da Napoli, Teatro di San Carlo, dove è calato il sipario su Mitridate Re di Ponto di Wolfgang Amadeus Mozart, un'opera seria in tre atti che a Napoli non era mai stata rappresentata fino a stasera sul libretto appunto di Vittorio Amedeo Cigna Santi. E mentre già cominciano gli applausi e cominciano a venire a proscenio i protagonisti di questo spettacolo, noi diamo naturalmente la locandina. Mitridate, Giovanni Sala, Aspasia, Sara Blanc, Sifare, Mariangela Sicilia, Farnace, Franco Fagioli, Ismene, Giuliana Gianfaldoni, Marzio, Alsdair Kent, poi Arbate, Augustin Pennino, un ruolo recitante appunto quello del maggiordomo José Luis Mosquera, direttore Riccardo Frizza. La regia di questo spettacolo è di Klaus Guttmann, ripresa in questa circostanza da Marcello Buscaino, le scene di Christian Schmidt, i costumi di Ursula Kudma, le luci di Olaf Winter e la coreografia di Sommer Ufriksson. Il maestro al cembalo era Simone Pierini, protagonista, l'abbiamo sentito nei molti recitativi secchi. Orchestra e scuola di ballo del Teatro di San Carlo, con direttore della scuola di ballo Renato Zanella, che abbiamo anche sentito nell'intervallo. Questa era una produzione del Teatro di San Carlo, anzi una coproduzione di San Carlo con Teatro Real di Madrid, opera di Francoforte e Gran Teatro del Liceo di Barcellona. L'abbiamo detto, prima rappresentazione al San Carlo, il Mitridate Re di Ponto, il libretto di Mitridate è tratto da Mitridate, una tragedia di Jean Racine scritta e pubblicata nel 1673, che il librettista poi aveva conosciuto nella traduzione italiana di Parini, il quale Parini fu peraltro presente a una delle 20 repliche che nel 1770 a Milano premiarono questo spettacolo e fecero dire a Leopold in una lettera alla moglie in italiano che Wolfgang era arrivato alle stelle. Ecco che tutto il cast è a proscenio a ringraziare, c'è anche il cornista che abbiamo ascoltato nell'aria.
1: Mi sembra giusto.
0: Sifare, quella con il corno obbligato. Adesso invece gli applausi che sentite sono per Riccardo Frizza, come diciamo molto presente a San Carlo quest'anno, tra l'altro domenica dirigerà anche un concerto sinfonico con Cavacos solista, faranno il concerto di Tchaikovsky in particolare con Cavacos. E non è ancora invece uscito nessuno della parte scenica, ma credo che adesso stia per uscire Marcello Buscaino, cioè il regista che ha ripreso lo spettacolo.
1: A Gutt non è proprio venuto, che l'abbiamo incontrato.
0: E la cosa conta, perché questo spettacolo, quando aveva debuttato a Madrid con Klaus Gutt appunto regista, era stato invece, pare, sonoramente buato, come suol dirsi, fischiato, e invece qui passa con grande cordialità, direi, con un applauso caloroso. Tutto in questo spettacolo aveva un doppio, i personaggi avevano anche un triplo, un quadruplo, l'azione stessa che si svolgeva su due dimensioni, che abbiamo visto, una realistica e una invece più spinta sul versante psicologico, e però ad assicurare fluidità al tutto c'era questa scena girevole che portava da una dimensione all'altra, e anche il fatto che Gutt abbia saputo riempire, devo dire, gli spazi molto bene, comunque, perché certo qualsiasi regia poi abbia bisogno di essere interpretata andando a leggere l'intervista magari al regista che ti spiega e ti dà le istruzioni per l'uso, magari lascia qualche perplessità, però dal punto di vista dell'impatto visivo una regia molto gradevole, e c'è veramente quest'aria un po' da serie televisiva,
1: beh, anche da intrigo familiare cinematografico,
0: sì,
1: insomma.
0: Da intrigo familiare, esatto, ma del resto Gutt lo dice apertamente, cita questa serie che si chiama Succession,
1: Succession,
0: dice che
1: sì.
0: Appunto lui si è ispirato decisamente a quella, e quindi direi che alla fine è tutto quanto voluto. Molto bravi. Questi, gli applausi che sentite adesso sono per Mariangela Sicilia e per Sofia Blanc, cioè per Aspasia e Sifare, che sono naturalmente le prime donne di questo spettacolo. due ore e mezza è durato sostanzialmente, ci sono edizioni che durano di più del Mitridate.
1: Beh, naturalmente questa, possiamo dirlo perché i nostri ascoltatori se ne sono accorti, no? Ci sono moltissimi, ci sono vari tagli e ci sono molti tagli di da capo, credo non tanto per ragioni musicali, perché lo spettacolo viene già montato da Madrid, ma proprio per l'organizzazione dello svolgimento scenico, o sbaglio?
0: Sì, credo proprio di sì, perché credo che sia tutto concepito come un flusso continuo e quindi a quel punto gli serviva quella era la misura che serviva probabilmente allo spettacolo. E del resto la dichiarazione di intenti arriva subito dopo la sinfonia dopo l'ouverture, no? Perché
1: via tutta la prima scena,
0: recitativo, le famose 105 battute di recitativo non c'erano, quindi no. Voglio dire, però probabilmente questo, oltre ad avere delle esigenze registiche alla base, è anche un modo per far arrivare questo spettacolo abbastanza poco conosciuto a un pubblico che invece in questo momento sembra entusiasta. Ecco. Io ho vicino a me il soprintendente Fulvio Macciardi, che per un saluto abbiamo parlato poi dello spettacolo, sul quale non torniamo a soffermarci, ma una cosa invece ti volevo chiedere, è iniziato il conto alla rovescia verso l'anno 2037, che è quello dei 300 anni, e la cosa mi spaventa perché io ricordo come se fosse ieri 250 anni, ero qui in teatro e adesso stiamo andando verso i 300. Che cosa, com'è questa marcia di avvicinamento? Cosa prevede?
2: Sì, buonasera a tutti. Ma noi vogliamo partire col 2027, celebrare i 290 anni e creare un percorso che ci accompagni verso i 300 anni, che quindi non giungano, come capita spesso, alle ricorrenze un po' inaspettate. Quindi faremo le inaugurazioni con le opere scritte apposta per il San Carlo, un focus sul grande Settecento napoletano, nuove produzioni programmate e richieste dal San Carlo, per celebrare esattamente il teatro più antico in attività, uno credo dei più belli. Ogni volta sono anch'io abbagliato dallo splendore di questa sala, che quindi non sia solamente un racconto ma sia una vita vissuta coinvolta, in cui la città e anche tutta la nostra nazione, in una visione molto internazionale, sia presente e che segni un avvicinamento verso quello che spero chi ci sarà un'apoteosi.
0: Grazie, io ringrazio Fulvio Macciardi per questo saluto alla fine dello spettacolo. Io non so, Andrea, se ci possa essere il tempo per riprendere
1: l'abbiamo
0: intervento di Riccardo Frizza.
1: L'abbiamo, visto che in fondo ci sono tante ancora recite, ci sono altre due recite, poi c'è anche un concerto. Frizza lo ascolteranno a Napoli nei prossimi giorni, quindi vale la pena di ascoltarlo anche qui a Radio 3.
0: Con piacere, allora io vi aspetto.
3: Secondo me si intravede già tutto, si intravede il suo istinto per l'opera, la sua genialità nelle melodie, la capacità di comprendere gli affetti e poterli mettere in musica. Questo è un aspetto secondo me straordinario di quest'opera, perché passa da varie situazioni, quindi l'amore tradito, quindi la disillusione, tutti questi affetti che lui nelle arie, perché questa opera è una carrellata di arie, trasmette in maniera straordinaria. E poi secondo me la capacità di assorbimento dei compositori coevi che ha conosciuto in Italia, anche a Napoli, quindi cioè, veramente un ragazzino che è già tutto lì. Ci sono delle pagine che secondo me sono quasi assurde per quanti siano mature a quell'età.
4: È chiaro che è un'opera alla quale bisogna dare un ritmo in qualche maniera, perché è una successione, una sequenza di arie, c'è soltanto un duetto sostanzialmente, c'è un pezzo d'assieme alla fine, e quindi da questo punto di vista c'è un impegno in più per il podio.
3: Sì, assolutamente, perché le arie sono a parte tre adagi, quattro adagi, quindi pagine lente che sono veramente poche, gli altri sono tutti allegri, che sono tutti più o meno simili ma tutti diversi, quindi dare un carattere diverso ad ogni aria. E soprattutto la cosa interessante è il lavoro sulla recitazione dei recitativi, che sono molto lunghi, che però sono la parte che tengono in piedi la struttura drammaturgica. E questo, sai, arriviamo all'aria, è solo un commento, alla fine non c'è nulla, quindi grazie al fatto che ci sono dei recitativi accompagnati, ne usa parecchi Mozart, quindi è questa anche un po' la tradizione di Iommelli, l'opera seria, eccetera, eccetera. Ci aiuta a dare anche un certo peso musicale a alcune situazioni, a alcune scene che prendono una dimensione importante. Ecco, non è solo recitativo accompagnato, sbrigativo, ma con queste scene accompagnate diventano veramente interessanti.
4: L'hai detto un attimo prima, cioè è importante la scuola napoletana influisce in qualche maniera nella scrittura. Il 1770 è l'anno in cui Mozart viene a Napoli, ricomincia a scrivere quest'opera 2 mesi dopo che è tornato da Napoli. Che cosa si sente, visto che siamo a San Carlo, ha un senso maggiore, cosa si sente di quell'influenza in quest'opera?
3: Secondo me si sente il lascito di Iommelli, Traetta, ma anche Paesiello, Pergolesi, che non era napoletano, però di scuola napoletana, si sentono, soprattutto, secondo me, Iommelli, perché da Iommelli, che era, diciamo così, un po' il capostipite della riforma gulchiana in Italia, lui, secondo me, prende molto da Iommelli, perché comunque rispetto agli altri era quello, secondo me, più avanzato anche a livello musicale, a livello anche di struttura, no? Quindi qui ci sono, sì, c'è un'area col da capo, le altre aree non hanno da capo, hanno una ripresa, ma non, quindi la tradizione, diciamo, barocca è già alle spalle, nonostante siamo nel 1770 e un ragazzino di 14 anni, insomma.
4: Certo, come per molte opere allo stesso periodo, c'è sempre un po' quella vexata questo, il mistero delle voci, cioè nel senso che voce era scritto per un certo tipo di voce che naturalmente non esistono adesso, come si ricrea quel tipo di atmosfera, quel tipo di vocalità, di timbro, di colore?
3: Beh, noi abbiamo la fortuna in questo caso di avere comunque un contraltista, un mezzo soprano, lui si ritiene più mezzo soprano che contraltista, che è Franco Fagioli, che secondo me così ripercorre bene questo ruolo e ci aiuta un po' a ricordare anche quali erano i veri colori del passato, no? Ormai non è assolutamente in disuso, se non è perché cerchiamo di riprodurre oggi le opere barocche. C'è una nuova renaissance dei sopranisti, dei contraltisti. E Mozart usava quello che aveva a Napoli, cioè a Milano all'epoca c'era ancora questa moda e questi cantanti, e anche lui si in una certa maniera si misura con queste vocalità. Anche secondo me però il ruolo più importante è quello di Aspasia, è dato una grande prima donna che era la Bernasconi, se non sbaglio, e quindi il ruolo di Aspasia secondo me è il ruolo veramente fondamentale dell'opera.
4: Negli ultimi 10 mesi il rapporto tra Riccardo Frizzo e San Carlo è stato molto assiduo, ma sempre con cose un po' fuori dall'ordinario. Prime riprese, cioè opere che a Napoli non erano mai state fatte in un paio di occasioni, compresa questa, Mitridate, un'opera invece in prima assoluta come Partenope. Immagino che sia uno stimolo in più quello di poter confrontarsi con il repertorio di Sueto, insomma.
3: Io ho sempre, comunque nella mia carriera, cercato di spaziare moltissimo nel repertorio. Poi il fatto che sia il direttore musicale e artistico è Donizetti Opera, quindi la mia figura è un po' legata al bel canto di Donizetti, ma in realtà ho sempre spaziato. Quest'anno ho diretto, a parte Partenope a Napoli, ho fatto anche un'opera di Campogrande a Bologna in prima esecuzione mondiale, quindi anche la musica contemporanea. Mi piace andare a esplorare opere che sono fuori dal repertorio, perché per me è uno stimolo. Io sinceramente non amo fare le opere legate al repertorio. Io ho fatto 2 o 3 viate nella mia vita, per dire. Penso che è molto più stimolante per un musicista aprire delle partiture che magari non si eseguono da tantissimo tempo, oppure essere, diciamo, protagonista e responsabile di portare appunto a San Carlo una Medea che non si è mai fatta, o un Mitridate. Questo è quello che mi aiuta anche a studiare, a portare avanti la mia carriera sempre con voglia e con stimoli nuovi. Per me è fondamentale.
1: Questa era la voce di Riccardo Frizza. La prima domanda l'abbiamo saltata allegramente, ma in realtà era chiaro, parlava chiedeva di inquadrare l'opera. Ci hai aspettato gentilmente, Stefano Valanzuolo, sei l'ultimo rimasto in teatro o c'è ancora qualcuno?
0: Sì, ci sono i macchinisti sono, adesso sono le maestranze teatro, stanno smontando,
1: cioè le persone
0: scena,
1: spero che non smontino, più importanti del noi. Teatro,
0: beh, quelli
1: però,
0: che fanno lo spettacolo,
1: esatto, li salutiamo insieme a te, ma non salutiamo solo loro.
0: No, salutiamo il nostro pubblico. Io ringrazio Mattia Cusano per il supporto tecnico. E Danilo? Danilo Datri, ecco. Perfetto. Questo l'ho avuto in diretta,
1: sentito in diretta, nome, lo quindi... salutiamo anche noi.
0: Danilo Datri, per questo Mitridate di Ponto, proprio ho scoperto che il ponte corrisponde alla Turchia, una parte della Turchia settentrionale lungo il Mar Morto, una cosa, lungo il Mar Nero adesso, insomma, perché io non, uno dice sempre magari Mitridate di Ponto non sa dove sia.
1: Allora, poi io ti dico i tanti complimenti dei nostri ascoltatori, qualcuno ha bacchettato, sia te che mi dice non avete raccontato nulla della trama. Un motivo c'è, perché in questa idea di Succession, la trama di Cignasan disegnata da Mozart nella sua opera è un po' farsi benedire, cioè cambia molto il taglio, e raccontare per radio un qualcosa che nemmeno viene rispettato in teatro forse non aveva molto senso, se posso, diciamo, usare questa scusante.
0: Sì, ma comunque hanno anche ragione, perché magari la trama va data anche se in termini molto così sintetici, qui in realtà è una trama un po', se vogliamo,
1: molto molto arzigogolata,
0: dietro ai fatti singoli. Sì, perché se vai dietro ai fatti singoli diventa arzigogolata, se ti limiti al discorso del rapporto tra il padre e i due figli, cioè, allora a quel punto diventa una cosa un po' più semplice, con questo finale in cui Mitridate muore, sì, in battaglia, però perdona i due figli, anzi benedice il matrimonio di uno dei figli con Aspasia, che era la sua promessa sposa, perdona il figlio, diciamo, lo scavezzacollo che sarebbe Farnace, che poi sposa Ismene come voleva lui, e tutti promettono di lottare per il proprio paese,
1: per il regno,
0: e contro,
1: sì,
0: Roma.
1: Esatto, sì, in pratica rimette a posto tutte le cose con la sua morte, una clemenza in fine di vita. Grazie davvero Stefano Vallanzuolo.
0: Grazie a voi, grazie, buonanotte da Napoli, arrivederci.
1: Per averci guidato attraverso questo nostro ampio cartellone, serata iniziata in apertura con un'ora di anticipo per trasmettere in collegamento diretto dal Teatro di San Carlo di Napoli Mitridate, re di Ponto, di Wolfgang Amadeus Mozart, in questa produzione diretta da Riccardo Frizza, testé ascoltato anche nella intervista che aveva registrato per noi Stefano Vallanzuolo. Voi potete riascoltare il cartellone per 10 giorni e potete naturalmente continuare a mandarci i messaggi sul sito al numero 335 56 34 296. Noi chiudiamo la pagina del cartellone.
5: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Eccoci, torniamo in collegamento diretto. Stavo leggendo un po' di messaggi in Discordia Concours di Mozart, strumento, partitura stupenda, esecuzione. Walter, un trascoltatore, Amadè così giovane, così capace di tanta bellezza, genio assoluto, interpretazione molto bella del Teatro di San Carlo, diretta da Riccardo Frizzo, ottimi gli interpreti. E poi una lunga disamina sulle discussioni mozartiane, voce celestiale in un teatro regale. Qui tanti aggettivi, ma perché fare cose moderne in un su un tema così antico? Scrive Roxana, persiana, che vide il San Carlo, area difficilissima, il teatro ammutolito. Visto l'ora in cui lo scrive, credo che parlasse dell'area di o dell'ultima area di Aspasia o dell'area di Farnace. Ma comunque è piaciuto anche ai nostri ascoltatori questo Mitridate, una bellissima capriola, grazie al Roma Europa Festival, e ci trasferiamo nel mondo di Silenzio. Silenzio è un lavoro di Moritz von Oswald, uno dei poi tre dei pionieri della musica elettronica. La musica elettronica c'era da molto prima che lui stesso nascesse, nel 1962. Nasce in realtà come con la doppia vita di produttore discografico e percussionista ad Amburgo, poi si è trasferito a Berlino, ha lavorato con la musica elettronica in tantissimi diversi ambiti, dalla techno dub, ha lavorato con Charles Craig, ha lavorato con musicisti classici in ambito jazz. È una personalità molto interessante, non sempre facile da afferrare, un uomo molto gentile ma per certi versi anche un po' timido e riservato. Allora, abbiamo cominciato a parlare insieme perché Roma Europa Festival presenta questa versione di Silenzio, considerata nuova versione. Adesso capite perché, perché è un lavoro per voci e elettronica, ma che però ha una storia particolare, che ora Moritz von Oswald, che peraltro diciamo fra i suoi antenati ha anche Otto von Bismarck, e ci racconta. Siamo partiti appunto da questa presentazione che verrà fatta il 26 di settembre al Teatro Argentina qui a Roma per il Roma Europa Festival. Perché è una nuova versione? Partiamo, anzi ho chiesto a Moritz von Oswald da che cos'è Silenzio.
1: They can't stay the same because, you know, I'm very curious.
0: No, non può essere sempre la stessa rappresentazione, perché io sono una persona molto curiosa, è anche il mio problema, perché cerco sempre di realizzare uno sviluppo all'interno dei miei lavori, sempre con una nuova versione per ogni concerto. Come nasce questo pezzo? Il mio studio a Berlino è uno studio praticamente sotterraneo, io lo chiamo la cripta, perché essendo sotterraneo mi trovo davvero lì sotto, isolato dal mondo, da solo. Quando mi trovo lì, è come se fossi, diciamo così, sepolto con la mia creatività lì da solo. Le persone con cui io posso parlare sono in realtà delle macchine, in questo caso i sintetizzatori analogici. In linea di massima non lavoro infatti con nulla di digitale o anche vicino all'intelligenza artificiale, forse sono un po' fuori moda per molti aspetti, però i nuovi formati audio sono essenzialmente composti da dati, mentre io ascolto i suoni dei sintetizzatori analogici, le onde sonore. Per questo ho una specie di collezione anche di quel tipo di sintetizzatori analogici, che alle volte vengono messi in condizione di cantare l'uno insieme all'altro. E infatti, esplorando le potenzialità di questi strumenti, mi sono accorto che sono in qualche modo in grado di cantare insieme, creando un'interazione fra di loro. Questo mi porta alla mente di come impressionava tutti che le prime macchine potessero parlare, se invece cantano. E poi, dopo averle fatte cantare, ho trascritto per coro il canto delle macchine, perché mi interessava l'idea di imitazione, cioè che si avvicinasse in qualche modo alla voce umana, la loro esecuzione, pure se non completamente. Ecco, questa è la storia, tutto sommato, del pezzo.
1: They sing together and they sing to each other. So there's some interaction between these, and which reminds me of this first date I was telling you about, you know, how these old machines can talk. And so I started to make them sing. And then I was transcribing it to having somebody who transcribed it to the choir, because I was I wanted to develop the idea of singing, you know, voicing, like imitating, but doing the same in some level as human voices. So this is the history of this piece.
0: Questa è la voce di Maurice von Oswald, di cui viene presentato Silenzio con Maurice von Oswald stesso e l'Evo Ensemble, dal vivo, quindi un gruppo vocale dal vivo, per questa nuova versione di Silenzio, perché appunto, come avete capito, è un lavoro originariamente creato con la musica di sintesi, trascritto poi la parte per coro e offerta al coro che canta insieme all'elettronica che crea Maurice von Oswald. Quindi in questo parlava di interazione e di dialogo. Allora gli ho chiesto come le voci possono realizzare la perfezione della scrittura che è trascritta da un lavoro di macchine di sintesi, di sintetizzatori analogici.
1: Well, you know, we're not talking about like precise what we're talking about.
0: Non mi soffermerei a parlare di precisione, piuttosto direi parliamo di sperimentazione. Le voci, ma anche le macchine lo fanno a volte, possono tranquillamente fare degli errori, cosa che per me non è affatto un problema, anche perché so che la voce umana non può essere precisa al millimetro come un sintetizzatore, uno strumento artificiale. Però volevo che queste pagine venissero cantate da voci umane, per esempio l'aspetto ritmico, come poteva passare dalla creazione del sintetizzatore alla voce dell'uomo. È vero che per questo i cori, gli ensemble si trovano davanti delle pagine che spesso non sono affatto facili da cantare, sono una vera e propria sfida. Nel realizzare questa interazione con le voci, alle volte ho avuto dei cori più grandi, alle volte degli ensemble più piccoli, ma la mia ambizione è proprio quella, proprio qui a Roma, di avere nei concerti un coro più piccolo, perché in questo modo devono cantare con maggiore potenza, perché devono dare più o meno lo stesso effetto di un coro più ampio. Per questo, in fondo, questa qui è una nuova edizione di Silenzio, perché proviamo a vedere se il coro Evo, in questo contesto, può produrre un suono potente come quello dei cori più grandi. È sempre un esperimento, una sfida ogni volta. E, altretutto, in scena ci sono anche io, che aggiungo elementi ritmici, suoni, con le macchine, i sintetizzatori che porto sempre con me in scena, in modo che poi tutto funzioni al meglio.
1: It's the full choir. You know, it's like about question and answering and experiment. So I'm trying to get this challenge what's in front of me. And then I can add some machine rhythms, which I'm doing, to make it working.

0: Allora, il pubblico di Radio 3 non è un pubblico qualunque, quindi può darsi che qualcuno abbia riconosciuto, si sia accorto subito che questa non era musica elettronica e non è la musica di Moritz von Oswald, ma persino abbia riconosciuto il primo dei quattro pezzi su una nota sola di Giacinto Scelsi, opera del 1959, con la Vienna Radio Symphony Orchestra diretta da Peter Rundel, una magnifica registrazione. Perché abbiamo ascoltato questo pezzo? Perché fra poco lo citerà Moritz von Oswald. Questo è un pezzo assolutamente di orchestra, che però ha delle sonorità che possono ingannare, sembrare altro, sembrare in particolare sonorità di sintesi. Ho chiesto proprio nel lavoro multiforme di Moritz von Oswald, che lavora con la techno dub, lavora con appunto davvero con la musica techno, sperimenta in tanti modi diversi con la musica classica, con le registrazioni anche con la Deutsche Grammophon, con la musica jazz. Dove va la sua curiosità in questo momento? Verso dove va il suo futuro?
1: I see my future in developing more of the sound aspect.
0: Io nel mio futuro ho sicuramente un lavoro di sviluppo sul suono, il suono intenso, anche i suoi limiti estremi, per esempio i procedimenti di scrubbing, che per molti non sono affatto piacevoli. In realtà il sistema dello scrubbing produce dell'energia fisica col suono, e io mi sto addentrando ulteriormente nella produzione di energia attraverso il suono, qualcosa che ho imparato dalla musica classica e dalla sua ricchezza nella sua proposta sonora, in particolare nei pezzi per percorso. O per esempio ho imparato tantissimo da alcuni pezzi di Giacinto Scelsi, i quattro pezzi su una nota sola, che erano così vicini alla musica elettronica, e da allora ho pensato che in quella musica di un compositore del passato poteva già essere contenuto il mio futuro. Lavoro su tanti diversi aspetti del suono.
1: And I knew this is going to be my future, because it also had to do with different aspects of sound.
0: Ultima piccola chiosa per Moritz von Oswald, ve lo ricordo, con l'ensemble Evo è protagonista per il Festival Roma Europa di una serata unica in cui viene presentato questo suo lavoro Silenzio, una nuova versione perché è affidato a un nuovo ensemble più piccolino, lo ha spiegato lui stesso, sabato 26 settembre al Teatro Argentina, serata unica in collaborazione con l'Accademia di Villa Massimo, l'Accademia tedesca e col Teatro di Roma. E ultima chiosa, abbiamo parlato del fatto che questo questo lavoro sul suono, soprattutto la tecnica dello scrubbing, che è una tecnica molto violenta, che spesso produce del rumore, addirittura proprio del noise, del rumore molto fastidioso, e si sperimenta proprio anche su questo, sul rumore, oltre che sul suono in sé per sé.
1: Noise is something people don't like, so I like it.
0: Sicuramente il rumore è qualcosa che alla gente normalmente dà fastidio, invece a me piace, soprattutto tutti i rumori che danno noia all'ascolto in generale. A me invece interessano i rumori degli aeroplani, i rumori della strada, gli sbalzi violenti di volume, i suoni prodotti da strumenti con volume molto forte, molto elevato. Davvero per moltissimi è disturbante sentire la distorsione dei volumi alti. Io invece mi accorgo che più un volume sale, più diventa interessante da studiare il risultato, perché puoi entrare dentro quel suono e non mi disturba affatto che tutti questi rumori, ripeto, la strada, l'aeroplano, mi sto addentrando in quel mondo, ed è una chiave per aprire una strada in cui mi trovo molto bene e mi ritrovo in ambiti in cui altri non riescono a seguirmi, no? Su questo territorio è qualcosa di molto speciale da un lato, e dall'altro è un tratto totalmente umano, sono prodotti umani. Tutti possono farlo e tutti possono abituarsi ad ascoltare questi suoni plano. Mi sto addentrando in quel mondo, ed è una chiave per aprire una strada in cui mi trovo molto bene e mi ritrovo in ambiti in cui altri non riescono a seguirmi, no? Su questo territorio è qualcosa di molto speciale da un lato, e dall'altro è un tratto totalmente umano, sono prodotti umani. Tutti possono farlo e tutti possono abituarsi a

questa è una delle tracce che compongono Silenzio, ma sono abbastanza sicuro di quello che dico nel dirvi che questa parte di Silenzio non credo che l'ascolterete così dal vivo al Teatro Argentina, perché questa nel disco di Silenzio era un'altra traccia, cioè un'altra possibilità. Questo ve l'abbiamo fatto ascoltare solo perché appunto siamo sicuri che non sarà esattamente quello che ascolterete e ascolteranno coloro che andranno il 26 di settembre al Teatro Argentina. C'è tutta la parte vocale che qui non si ascoltava, sarà credo un po' una scoperta, però in realtà, visto che la musica liquida è alla portata di tutti volendo,

0: Silenzio di Maurice von Oswald è stato inciso, quindi si trova con molta facilità. È un brano piuttosto lungo e complesso, con tutta la parte vocale che in questo caso sarà interpretata qui a Roma per il Festival Roma Europa dalle 8 voci dell'ensemble vocale Evo, con i tappeti sintetizzatori di Maurice von Oswald in persona, che porterà questo suo tappeto sonoro. Insomma, è un po' anche riduttivo chiamarlo così, però avete visto che ascoltare questo brano, l'avevo scelto un po' apposta, e prima la musica di Scelsi, non so, qualche tracciato, qualche parentela, qualche strana diciamo consonanza permetteva di individuarlo. Adesso nuova capriola, perché cambiamo nuovamente prospettiva. Le prospettive sono quelle che ci offre Futuro Presente, che riprenderà a breve, riprenderà anche con il sostegno di SIAE. Però proprio perché prima che riprenda c'era un po' di tempo, in questi giorni anche di cambio di palinsesto, è stata fatta la scelta anche da parte di Lorenzo Pavolini di riproporre alcuni degli spettacoli più fortunati della prima edizione di Futuro Presente, che è la rassegna di nuove scritture per la scena. In questo caso eravamo nel maggio del 2022, c'era Laura Palmieri, quindi noi vogliamo in questo momento anche pensare che ci sia Laura Palmieri all'ascolto di nuovo, e mi piacerebbe che fosse qua in questa stanza con me, con tutte le sue note scritte benissimo, a pensare, a parlare di questo lavoro con Matilde Vigna. Peraltro ancora su Replay Sound trovate l'intervista, la possibilità che diciamo l'elettronica mi dà, diciamo l'accumulo, se vogliamo, insomma, dei dati ci offre, che possiamo ritrovare delle persone anche che non ci sono più e riascoltarle. Però ascoltiamo anche un lavoro che forse è cambiato, perché è bello riparlare di Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario, scritto e con Matilde Vigna, perché era un progetto sonoro dell'Essofoglia con la drammaturg Greta Cappelletti, l'aiuto regia di Anna Zanetti, una produzione Hertz Teatro Nazionale. Perché nel frattempo ha camminato molto questo pezzo, questo lavoro. Matilde Vigna è appena tornata da poco dal Fringe di Edimburgo, non un luogo qualunque, dove peraltro c'è stata la versione inglese di questo suo monologo sull'alluvione del Polesine. E fra l'altro ci ritroviamo, c'è stato anche al Festival Convergenze, dove è andato in scena a Bologna, di cui abbiamo parlato da pochissimo qui a Radio 3 Suite, nei nostri panorami. E nel frattempo ci sono stati un paio d'anni con alluvioni impressionanti, soprattutto in Europa, qui è seguita quest'estate di terrificante siccità. Insomma, è Una riga nera al piano di sopra che parla di quel momento, ma parla anche del nostro presente. Buonasera a Matilde Vigna. Spero di non aver presentato in maniera troppo confusa il suo lavoro, anzi non l'ho presentato affatto, perché lo ascolteranno adesso i nostri ascoltatori, un po' introdotto il contesto. Buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a chi ci ascolta, e grazie di aver ricordato Laura, che sarebbe stato il mio primo desiderio, quindi ti ringrazio molto.
0: Ma non, diciamo, per noi è importantissimo. Credo che anche lei avrebbe appunto negli appunti che scriveva sottolineato e scritto quello che dal 2022 al 2026 è successo intorno a Una riga nera al piano di sopra, oltre che al lavoro stesso, perché ha interagito negli accadimenti della cronaca e forse anche della storia che si va accumulando, storia anche minacciosa del nostro pianeta. Intanto, cosa è successo al lavoro? Quante volte è stato rappresentato? Come è andata questa esecuzione in inglese? Come è andata quella al Festival Convergenze?
1: Allora, la restituzione in inglese è stata molto emozionante, perché è molto bello vedere come pubblici diversi si relazionano con questa scrittura, che è una scrittura, insomma, essendo mia ed essendo io molto italiana, e che parte da una parte dell'Italia anche un po' sconosciuta, se vogliamo, il Polesine e il sud del Veneto, da cui noi abbiamo preso questa tragedia storica che è l'alluvione del Polesine del 51, per farla metafora delle grandi tragedie del presente, soprattutto a sfondo climatico, che sono sempre più presenti e purtroppo una costanza nei nostri autunni che seguono queste estati torride, e quindi purtroppo veramente è la nostra quotidianità, ma è la quotidianità di tutto il mondo, quindi anche, come dire, in Scozia, Edimburgo, dove è stato veramente eccezionale, devo dire, perché il festival ci sono 4.000 spettacoli al giorno, meraviglioso, uno si sente
0: certo parte di una, no? di una immensa comunità.
1: Sì, e di un'energia creativa che poi io mi sono davvero tenuta stretta, e quando ho presentato Ci pensiamo a settembre, il lavoro sulla Riviera Romagnola, che è commissionato dai Kepler per il Festival Convergenza la settimana scorsa a Bologna, ho proprio percepito che, insomma, che io sono cambiata come artista avendo attraversato questa cosa molto grande che è la Scozia, e con me è cambiato una riga nera al piano di sopra che, insomma, viaggia con me e con noi da qualche anno, e cambiando le circostanze esterne, non è più uno spettacolo su un evento storico, è uno spettacolo su noi oggi e su cosa scegliamo di portare con noi quando l'acqua arriva in casa e dobbiamo fuggire all'improvviso, o cosa scegliamo di portare con noi quando scegliamo consapevolmente di andarcene nel 2026, e poi dove troviamo le nostre radici. Insomma, è un testo che parla, e sorprendentemente parla anche in Scozia, dove ad agosto facevano 15 gradi.
0: Ecco, abbiamo proprio un paio di minuti, non di più. Ci tengo proprio a chiedere come è cambiato anche nella parte performativa di Matilde Vigna, cioè come è cambiato il modo con cui racconta questa donna aggrappata a un albero, sapendo che questa realtà diventa più prossima a noi, e diciamo, immaginarla come un'invenzione astratta non è quasi più possibile.
1: Allora, devo dire che il testo ha ovviamente una struttura drammaturgica rigidissima e un sound design rigidissimo che tutti ascolteremo adesso, cosa di cui sono molto felice. Quindi in realtà lo spettacolo in sé non è cambiato. Quello che è cambiato è il modo in cui lo stare in scena si relaziona al pubblico, perché io come cittadina e il pubblico come, insomma, cittadini di questo mondo abbiamo attraversato qualcosa di diverso, e quindi c'è una consapevolezza diversa nel dire queste parole oggi e nel sapere che le persone le stanno ascoltando con me e vivendo con me.
0: Questo è sicuramente vero, e credo che mi piacerebbe molto che il pubblico, siamo alle 23, ma il pubblico, quando è emozionato e toccato, scrive tantissimo anche a quest'ora. Scriveteci al 335 56 34 296, se Matilde Vigna vuole ci può ascoltare, noi lo facciamo sicuramente. Una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna è una replica futuro presente trasmessa per la prima volta nel maggio del 2022, il monologo per alluvioni al contrario di e con Matilde Vigna. Dopo ricorderemo tutta la locandina e i crediti, naturalmente. Intanto disponiamoci all'ascolto.
2: Una riga nera al piano di sopra, monologo per alluvioni al contrario di e con Matilde Vigna. Aiuto alla regia Anna Zanetti. Dramaturg Greta Cappelletti. Progetto sonoro Alessio Foglia. Una produzione ERT, Teatro Nazionale.
3: Ha senso una donna adulta aggrappata a un albero? No, chiedo seriamente. Perché un bambino, una bambina, ok, ma una donna adulta su un albero, magari per un po' di tempo. Cioè, uno ha paura che cada, no? Ma cadere, eh? Non come i ragazzini che sono dei gatti, rimbalzano. La donna adulta, dico, che se cadi poi non ti rialzi mica più. Cioè, anche se pensi di avere una presa solida, poi non lo sai mai cosa succede. Una donna adulta a cosa si aggrappa per non cadere? Mille novecento cinquantuno. Grazie dei Fior vince il primo Festival di Sanremo. Non piove. A gennaio la legge Vanoni istituisce la prima dichiarazione annuale dei redditi. Non piove. Il ministro Cingolani è la prima donna al governo nella storia d'Italia. Luglio 1951. Non piove. E la Ferrari vince il suo primo Gran Premio in Gran Bretagna. Autunno. Piove. La causa è un anticiclone di tipo atlantico seguito da uno africano. Ordinaria meteorologia, ovvero piove, che Dio la manda. 40 giorni, 40 notti, il diluvio universale, piove, Dio la manda. 3 volte più che gli altri anni. Piove, si gonfiano i fiumi, tutti gli affluenti del nord Italia che convogliano nel Po. Piove. E il bacino di raccolta pluviale da cui nasce il Po sul Monviso vede livelli mai visti prima. Piove, si ingigantisce, manda giù tutto. Tutto. Gli affluenti tracimano, fanno anche dei danni, ma nonostante questa esuberanza non ci sono attenuazioni del flusso degne di rilievo. Perché piove e l'onda di piena raggiunge livelli idrometrici superiori a qualsiasi evento precedentemente studiato. Ma l'acqua, per quanta acqua sia, va verso il mare, no? È solo che il mare non prende. E non prende perché c'è vento, un vento di scirocco da sud-est, un vento di una forza che non si era mai vista. La forza del vento alza la marea nell'Adriatico all'altezza di Venezia e spinge l'acqua verso la sponda sinistra del Po. Acqua che viene giù dal cielo, acqua che scende dal bacino, dagli affluenti, acqua che dalla laguna risale il fiume. E in mezzo a tutta quest'acqua, cosa c'è? C'è il polen.

0: Sapete qual è la differenza tra una valigia dell'arrivederci e una valigia dell'addio? Allora, la valigia dell'arrivederci è un trolley standard di cui io molto modestamente sono campionessa indiscussa. Composto in questo modo, due punti: quattro mutande, quattro paia di calzini, due reggiseni, due canottiere, due manica lunga, due manica corta, una felpa, un jeans, un pantalone della tuta che fa anche da pigiama e una camicia già stropicciata. I vestiti rigorosamente tutti dello stesso colore che le lavatrici poi non si sa mai. Le cose per il bagno nei mini campioncini, quelli rubati dagli alberghi, mini spazzolino, mini dentifricio, matita, rossetto, mascara che non si sa mai, un paio di orecchini che non si sa mai, computer, piattissimo, leggerissimo, sottilissimo, costosissimo con tutti i caricatori vari e un quaderno per scrivere le proprie memorie che non si usa mai, ma si porta sempre, che non si sa mai. Ecco, questa è la valigia in cui io sono massima esperta. Perché? Perché io vivo con una valigia. Io vivo attaccata alla stazione, sopra la stazione. Se c'era un appartamento dentro, io prendevo quello perché io mi voglio allontanare. Io voglio un appartamento, stazione vicinissimo al treno che mi porta via, via, via, via, via. Risultato? Ho fatto più traslochi di quanti ne voglia contare. Ma ho imparato. Ho imparato a non comprare più i mobili, perché i mobili pesano, ingombrano, serve tutta un'organizzazione per spostarli, un amico col furgone, che poi le mie cose, se ci penso, adesso sono sparse in almeno tre case diverse, forse ho anche delle valigie con delle cose di riserva da qualche parte, non me lo ricordo. Comunque, adesso, qui, io sto facendo una valigia diversa dalla valigia dell'arrivederci. La valigia dell'addio. La valigia dell'addio è la valigia di una vita finita male, male! E non è una valigia normale, no? Di quelle che c'hai sotto il letto, pronta all'ingresso. No, no, no, questa la devi proprio tirare giù dalla mensola, dal tiretto, come si chiama, dalla parte più alta dell'armadio, che neanche con la sedia ci arrivi. Devi proprio prenderti la scala, devi prenderti la giornata libera, devi stare attenta a non ammazzarti quando la tiri giù, perché anche da vuota quella valigia lì pesa più di te. Pesa più di tutta la tua vita. E una volta che sei riuscita a tirarla giù e sei sopravvissuta, cosa ci si mette dentro? No, chiedo seriamente. Chiedo perché io non lo so. Io a questa valigia non ci sono abituata. Cioè, come faccio a scegliere che cosa portare, che cosa no, che cosa è mia? A parte che non devo mica per forza farlo adesso. No, dico adesso, ora, in questo preciso momento. Invece no, adesso, adesso, prima che ci ripenso, prima che procrastino. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Chi ben comincia è a metà dell'opera, ma io non so manco qual è l'opera. Ma come faccio a scegliere cosa portare, cosa no, cosa è mio, cosa no, cosa mi serve, cosa no? Dico, meno male che ho imparato questa cosa dei mobili. Ma i vasi delle piante sono miei? O sono delle piante? Li ho comprati io, come tutte le altre cose della casa, le ho comprate io, quindi questa casa non c'è se non ci sono io, ma io in questa casa qui, che non è una casa, è una stazione, io non ci torno più, mai più. Poi tanto torno a prenderlo, non accade mai. E vabbè, poi me lo ricompro, anche quello non accade mai. E allora sapete cosa faccio? Cosa faccio? Io prendo tutto, tutto, tutto, e quando dico tutto è tutto, scandaglio le stanze maniacalmente, vestiti, tutti i vestiti appesi nell'arrella appendiabiti, tutti i vestiti appesi nell'armadio, le magliette piegate, le felpe, i jeans, i fusoi, i pantaloni della tuta, pigiama estivo, pigiama invernale, mutande, reggiseni, calzini, tutto dai cassetti, tutto nel portabiancheria di fianco alla lavatrice, sì. Prendo anche la roba sporca. L'accappatoio, le ciabatte, le scarpe col tacco, le scarpe nere basse, gli stivali di gomma, le scarpe a tennis hanno un buco, quelle le butta via lui. Tutto dal bagno. Bagnoschiuma, shampoo, balsamo, maschera per i capelli, crema giorno, crema notte, crema contorno occhi, crema contorno labbra, crema effetto ghiaccio per le gambe, crema corpo, crema per le unghie, crema per le dita dei piedi, crema per le gengive. Sì, esiste. Tutti i trucchi, tutte le medicine, spazzolino elettrico, spazzolino normale, phon, spazzola, pettine, il tappetino per il bagno. Il tappetino per il bagno è mio. Ci sono i fiori, è chiaro che è mio. Tutte queste fantomatiche cose della casa, come se la casa si comprasse le cose, voglio dire, anche tutte le cose della cucina. Quattro piatti di bambù con i fenicotteri miei, una tazza di Biancaneve mia, la tazza con le mucche mia, la moka, La moca è della casa, ma chi è che beve il caffè in questa casa? Io, quindi è mia, mia, mia! Quattro tupperware con il tappo giallo, miei. Uno con il tappo blu che si svita, mio. Le posate, ve lo concedo, sono della casa. Ma le posate pieghevoli no, mie. Coltello pieghevole, cucchiaio pieghevole, forchetta pieghevole, gli unici tre bicchieri da vino decenti rimasti, miei. Lo scaffale l'ho montato io con queste mani, ne porto ancora i segni per tutti i miei. Ora, io devo essere una persona con una cultura sconfinata, perché altrimenti non si spiega come faccio ad avere tutti questi libri, riviste, giornali, articoli di giornali appesi alle pareti. Stacco tutto, il murales della Sardegna, Einstein con la lingua di fuori, la bacheca con le foto e i biglietti dei concerti, ecco, quella non posso, ma solo perché l'ho inchiodata al muro con quattro Fischer da 8 centimetri, ma il poster del concerto di Battiato, guarda, a costo di infilarmelo su per il cu. La scatola dei sigari senza i sigari, con dentro tutte le lettere scritte a mano, siglate con la cera lacca comprata a Parigi, che non è vero, che me la ricompro da un'altra parte. Se è di Parigi, è di Parigi, come i fiori. I fiori che mi aveva regalato lui. Grazie dei fiori. Non li avevo messi nell'acqua. E non li avevo neanche fatti seccare bene, perché c'è un metodo, no? Bisogna metterli a testa in giù. E io non le ho messe a testa in giù queste rose, che adesso hanno la testa tutta cadente e sembra abbiano fatto un ictus. E le piante sul balcone. Cioè io le piante sul balcone le chiamo per nome, capito? Basilico, rosmarino, timo, maggiorana, salvia, prezzemolo, dai. Dai, voglio dire, dai, ho dovuto ricomprare il basilico 7 volte. 7! Un basilico recidivo, ho capito, ma dubito che qualcuno se ne prenderà cura andata via io. Se le lascio qui, sono condannate a morte certa. Comunque, riesco a far star tutto in 2 valigie, uno zaino, una borsa e una sacca portabili. Non lascio indietro niente, niente, quasi niente. Le federe le lascio. Ma come facevo a toglierle dai cuscini, dai? Poi si vedeva che le avevo prese, sembra scortese, no? Però io le rimpiangerò per sempre. Lo so perché mi conosco, ma non mi capacito. Cioè, come faccio ad avere tutta questa roba? Ma perché ho tutta sta roba? Ma da quando poi? Ma dico, non potevo aspettare, fare le cose gradualmente, farmi aiutare da qualcuno, magari lasciare indietro qualcosa, no? Alt! Alt! Lasciare indietro qualcosa fuori discussione con tutta la fatica che ho fatto a costo di uscire con le presine tra i denti. Ma dico, non potevo prendermi del tempo. Non potevo provare a rimanere.
1: A Viesù, a Viesù. No, c'è una sonda. Al parco andiamo alla pancia. La pancia la sponda, la slappa, mamma.
0: Sono tutti sull'argine, sotto la pioggia, a guardare la piena. In religioso silenzio, chi bestemmia e chi prega, prega che il porro rimanga nel suo letto, prega che non venga nei nostri diletti, il nostro fiume, il mostro fiume, il Dio basta, bisogna che qualche d'una vada tu, advolti tronc! Bisogna che qualcuno si cali nell'acqua legato solo con delle corde, a mettere dei tronchi per puntellare l'argine da sotto, ha bisogno d'acqua lada! Bisogna scavare la terra sugli argini con l'aratro per creare un solco, sollevare il terreno di pochi centimetri. Avvolgi la terra! Tutti a portare terra sull'argine per fare soprassogli, per mettere le coronelle. Avvolgi sac! La sabbia di sac! Sacchi di juta riempiti di sabbia. Sull'argine manca attorno ai fontanat! Abbia su fontanat! L'acqua scava la sua strada sottoterra, anche sottoterra. Avvolgi sac! Sacchi di juta riempiti di sabbia, riempiti di terra, riempiti di... No! I meradeci no! Riempiti di tutto, sacchi dappertutto, sacchi che spariscono e poi ricompaiono. Sacchi, preti, suore, la pelle dalle mani, sacchi, non pregare, lavora. Sacchi, uomini, donne, putin, tasi. Sacchi, preti, prendi, sposta, suore, sacchi, lavanda, tasi. Sacchi, sudore, sabbia, terra, sacchi, mamma, tasi, la pipì, tasi. Sacchi, sudore, bestemmie, tazzi! È sempre doloroso ripartire. Taxi, sono bagnata dalla testa ai piedi, piove che Dio la manda e no. Non ho un ombrello e non posso portarne via uno da qui perché non saprei quando riportarlo. Taxi, sono bagnata dalla testa ai piedi e io odio prendermi la pioggia. I miei amici dicono che sono pioggiofobica. Io se piove non esco, rigorosamente annullo tutto, non mi interessa. Taxi, guardo il cumulo delle valigie con un misto di soddisfazione e disperazione. Poi quando arriva il picco di disperazione attacco con un po' di soddisfazione, perché voglio dire, Che brava sono stata a fare tutte ste valigie! Poi però mi dispero nuovamente, perché come non so stare in un solo posto, non so stare dentro un solo sentimento. Taxi, sì, la stazione è a un minuto, ma piove che Dio la manda. Taxi, vabbè, devo usare il coso lì, il telefono, l'app. Il tassista è gentile, mi aiuta a caricare zaini, valigie, borse, borsette, e io sono fradicia dalla testa ai piedi. Ma siccome un po' di scena la devo fare, resto lì a cercare inutilmente di coadiuvare questa operazione e sono sempre bagnata dalla testa ai piedi. Anche queste rose secche che ho in mano, no? Il signor tassista è gentile. Chiacchiera, parliamo del tempo. Non facciamo in tempo a dire sta piovendo che siamo in stazione. Il signor tassista mi aiuta a scaricare zaini, valigie, borse, borsette e non mi fa pagare. Forse sentiva l'odore di una vita finita male. I tassisti devono avere una particolare sensibilità olfattiva e io ho tutti i vestiti incollati addosso. L'acqua arriva di notte, arriva con la nebbia. La nebbia di una terra tra due fiumi è una cosa che se non ci sei nato, non ci si crede. Se non ci sei nato, credi di essere morto, ti svegli. E non si vede più niente. Tutto intorno a te è bianco, un muro, fumo. E quella notte la nebbia è così fitta che nasconde pure la luna, ma non l'acqua, perché l'acqua arriva. L'acqua rompe in correnti fortissime verso nord-est, verso ovest. L'acqua rompe con la forza di una cascata. L'acqua spazza via tutto quello che incontra. Pezzi di argine si staccano, si sgretolano, trascinati via. I muri delle case come fossero fatti di carta. Alberi travolti, edifici, animali, persone, l'acqua non si blocca. L'acqua non si ferma, non si spegne, l'acqua arriva. Ma non arriva solo l'acqua, arriva tutto quello che l'acqua travolge, alberi, case, animali, camion, luoghi più impensati, più lontani, un incubo buio, ti svegli, è andata via la luce, niente si sente, l'acqua attorno alle gambe sale, i vestiti addosso, ti incolla, il rumore arriva da tutte le parti, arriva a ondate, arriveranno al massimo 10 centimetri. Andrà tutto bene.
2: Treno regionale 55-60 di Trenitalia, proveniente da Rovigo, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 5.32, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
0: Ma come fanno? Come fanno a essere così pesanti? Dio, che mi sembra di trascinare le vacche in una transumanza che da un momento all'altro può esserci qualcosa che mi travolge e sudo. Sudo, Dio, sudore cappotto quasi peggio della pioggia, se non fosse che non c'è niente peggio di pioggia più valigia dell'addio. Ma io devo continuare ad andare, non posso fermarmi, no. Se mi fermo cosa faccio? No, chiedo seriamente. Adesso, qui, in questo preciso momento. Se prendo un treno, dopo. Se prendo un gelato, dopo. È solo che non c'è un treno dopo. E non c'è un gelato dopo, perché prendere del cibo è un'impresa titanica. Non si può prendere niente da mangiare senza rischiare di farsi arrestare per aver lasciato i bagagli incustoditi. Si può prendere solo qualcosa da asporto, ma allora bisogna asportarlo altrove per poterlo mangiare e spostare tutto l'ambaradan delle valigie dell'addio per poi avere una cosa in più da tenere in mano che magari sgocciola e poi dover rispostare tutto di nuovo. E nessuno ti aiuta, eh? Cioè, se tu chiedi un attimo di guardarti le valigie, ti guardano come se fossi una terrorista. Ma io non sono una terrorista! Io sono una donna adulta con valigia dell'addio, mazzo di rose secche e una vita finita male, male! Se n'è accorto pure il tassista. Salgo sul treno. E sono anche un po' preoccupata di non farcela da sola, no? Perché devo fare mille passaggi con zaini, valigie, borse, borsette, ma alla peggio dico, qualcuno mi aiuterà, no? No. Piuttosto aspettano che si compia tutta la mia transumanza a bordo treno. E a bordo treno i distributori automatici te la fanno pagare cara, la pigrizia di non aver comprato qualcosa in stazione. 2 euro per 5 prugne secche. 5! Lo so, sarà un modo per punirmi di aver preferito le prugne secche alle merendine al cioccolato che stavano a 50 centesimi. Ma io sono una donna adulta, una donna da prugne secche. Scendo dal treno. Sempre facendo mille passaggi, sfacchinando con le valigie, la transumanza, il sudore, e vedo questa donna senza neanche una valigia, solo con una borsetta a tracolla, così. Questa donna si lega un bambino addosso, se lo appoggia sulla schiena, prende la sciarpa e fa così, tra, se la annoda, si lega un bambino addosso e via. Ma vedi che le cose sono più semplici. Bisogna scappare così, con quello che si ha. Auto, biciclette, carri, mezzi di fortuna. Bisogna scappare così, più su, più a nord, verso Rovigo, a piedi fino a consumarsi le scarpe. Bisogna scappare così, con quello che si ha. Vestiti a metà, sorpresi nel cuore della notte, in pigiama, ciabatte sulla cuerda, le scarpe di Putin. Toghe su dal pane, al paltò. Bisogna scappare così, con quello che si ha, con quel niente che si ha. Oppure con tutto il possibile, tutto quello che si ha. Caricarsi tutto, salvare il salvabile, uscire a tentoni, che è andata via la luce. Non si vede più niente, non piove più, ma c'è la nebbia. Uscire, con i bambini in braccio, i vecchi in spalla, uscire per andare. Ma dove vado? Ma dove vado con tutta sta roba? Ma dove la metto? Cioè, di nuovo dai miei? Io di nuovo sto tornando dai miei, in campagna, nel nulla, in mezzo alla nebbia, nella mia camera di quando ero piccola. Ho fatto più traslochi di quanti ne voglia contare. E la mia camera, ormai più che una camera, è un magazzino. È il magazzino delle cose che non si sa mai, il magazzino delle vite passate. Pare anche bello detto così, no? Romantico. Le vite passate, cosa ci sarà mai in quegli album di fotografie in bianco e nero, in quelle etichette tutte scritte a mano, ordinate negli scatoloni, ma quali scatoloni? No, quali scatoloni? Qua è tutto alla rinfusa, libri, vestiti, cd, sacchetti della spesa, mollette per i panni, candele, braccialetti, fumetti, 9 anni, scarabocchi, città visitate, piatti rotti, bicchieri autografati, 21 anni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, poster dei concerti miei, poster dei concerti degli altri, opere d'arte del compagno di banco, 15 anni, diari di scuola, scarpette da danza, spartiti, solfeggio, sogni infranti, sogni nel cassetto, le lettere di mia nonna. Buchi, spille da Bali a 15 anni, hippie, viaggio in India a 18 anni, licra a 22 anni, 22, block notes per le memorie mai scritte, uno per ogni anno fino a 31 anni, jeans 28 anni, tailleur 25 anni, vera pelle 30 anni, più Tutti gli abiti dismessi da tutti, bisnonna, nonno, padre, madre, fratelli, sorelle, che non si sa mai. Più le scarpe, che seguono le età dei vestiti con una regressione alle scarpe da ginnastica. Gli strumenti musicali, chitarra, basso, sassofono, fisarmonica, pianoforte, pezzi di batteria, i ferri per lavorare a maglia e i lavori a maglia, iniziati e mai finiti, perché come si fa a fare le maniche rimarrà un mistero, ma anche come si fa a mettersi la roba senza maniche. Libri. Libri, scuole elementari, medie, superiori, università 1, università 2, master, le medaglie delle gare sportive, karate, nuoto, calcetto, rugby, pallavolo, corsa, campestre. Io manco mi ricordavo di aver fatto la campestre. Letterine, candeline, cartoline, non si butta via niente. Non si butta via niente. Come per il maiale. Lì da noi, sud del Veneto, tra Natale e la Befana si fa su il maiale per fare i salami. E tutto il maiale si usa per fare i salami. Non si tirano via lardo, pancette, prosciutti. No, no, no, no. Tutto. E quel poco che resta della carne è quello attaccato alle ossa, che voi direte si butta. E invece no. Lo teniamo. Perché si fa bollito. Gli ossi. Ossa di maiale bollite. Si mangiano solo lì da noi, sud del Veneto. E sono buonissime. I sapori poveri della mia terra. La mia terra, che nessuno sa dov'è. La mia terra. Da cui scappo sempre. I maiali al piano di sopra. Hanno fatto salire i maiali al piano di sopra del fienile e non un maiale, ma 10 maiali. 10 maiali che rompono le paratie, 10 maiali a novembre. Nella palude della Polenta e della Pellagra, a dicembre il maiale si ammazza, non si porta al piano di sopra. Si ammazza per fare lardo, pancette, cotechini, salami e con quei salami al piano di sotto si mangia tutto l'anno. Maiali enormi al piano di sopra, maiali pesanti, agitati, tutti sono agitati. I tori vengono soppressi. Si salvano solo le vacche da latte, affaristi, quelle gravide, profittatori, asini, cavalli, malintenzionati. Vengono a comprarsi le bestie grandi a prezzi stracciati. Le bestie piccole, messe in un sacco, ammazzate prima del tempo, il collo tirato nella frenesia della fuga. Al piano di sopra. Cani, gatti abbandonati al piano di sopra, con il fieno, la legna, la farina per la polenta al piano di sopra, i mobili al piano di sopra, lavorare incessantemente al piano di sopra, le forze quintuplicate. Stramazzare a letto poi, al piano di sotto, senza la forza di togliersi i vestiti, solo per essere svegliati dopo poche ore, nel cuore della notte, dall'arrivo dell'acqua, l'acqua al piano di sopra.

0: mutuo, perché non ricordarlo ogni tanto, visto che lui si ricorda sempre di me? Mutuo. Ci sono due cose certe nella vita: la morte e le tasse. Ecco, il mutuo non figura come tasse, figura come morte. Ma io non potevo continuare a stare dai miei, no? Quanto si può vivere nel magazzino delle vite passate? Troppe memorie dolorose. E poi io sono una donna adulta, una donna da mutuo. Il mutuo è sulla casa che ho comprato in una città grande che non nominerò per motivi di privacy. Una casa che, vogliamo ricordarlo, pagherò per tutta la vita. Una casa vuota. Vuota, metri quadri che si riempiono del suono della parola mutuo. Mutuo! Senti come rimbomba bene. Mutuo, mio, sì, che meraviglia. Che meraviglia uno spazio vuoto, pieno di idee, pieno di possibilità, pieno di calcinacci. Non ci sono nemmeno le porte. Open space, aria, spazio. C'è soltanto pavimento dappertutto, pavimento dove io posso rotolare, posso fare una sala da ballo, posso fare un torneo di ping pong, no che non ho il tavolo, di quello con la scopa, come si chiama? Curling! Sì, perché ho la scopa. Non ve l'aspettavate, eh? Ho solo la scopa, ma non so che cosa farmene, visto che non c'è una polvere normale, c'è della polvere eterna, cattiva, perché ho un cantiere dentro casa e un ponteggio davanti casa e gente che trapana, smartella e bestemmia tutto il giorno e travi davanti alle finestre, pali davanti alla porta, buchi nei muri, tubi che non sapevo nemmeno esistessero, ma io posso immaginarmi tutti i mobili che voglio e posso fare l'eco con la voce. Mutuo, mio, sì, abbiamo capito. Posso pisciare negli angoli. Ecco, no, pisciare negli angoli, no, perché c'è il bagno. Il bagno è l'unica cosa che c'è. C'è il bagno, il mutuo, il pavimento, la scopa, gli scatoloni e lui. Il materasso sgonfiabile. Praticissimo, eh? Lo uso anche come divano, armadio, scrivania, stendibicchieri, portaabiti, sala da pranzo. Sgonfiabile perché ogni 3 ore si sgonfia e va rigonfiato. Ma tanto basta srotolare la presa, si attacca la corrente, si preme l'interruttore e parte il suo bel motorino che non so quanti di voi abbiano mai gonfiato un materasso sgonfiabile, ma fa questo suono, come dire, sottile, delicato, una cosa tipo. Che sembra io stia falciando il prato, così, a più riprese nel cuore della notte. Ecco, se i vicini di casa vengono a vedere lo spettacolo, non è un decespugliatore. Ripeto, non è un decespugliatore, non è neanche una navicella spaziale che decolla. È un materasso un po' così, un po' instabile, un po' precario, un po' sgonfiabile. E che io adesso inizio a percepire. No, giusto un attimo per lamentarmi, la disperazione di ricominciare tutto da capo e questa sensazione che il tempo mi sfugge dalle mani, che inizia a essere troppo tardi e io. Ma l'unica soluzione è andare avanti, muoversi, cambiare, ma quanto è possibile poi cambiare? Ma dico ancora cambiare, sempre cambiare, io sono ancora in grado? Però è questo che fanno gli esseri umani, no? Cambiano, evolvono, imparano anche a non guardarsi più indietro. Che io adesso vorrei soltanto appoggiarmi un attimo. Appoggiarsi un attimo non è fallire. Cioè, al massimo è sbagliare, e si può sempre sbagliare. Sbagliare ti svela le possibilità che tu prima non vedevi, come gli stramaledetti buchi, perché voglio dire, sto materasso ci avrà dei buchi, no? E io ogni volta non contenta nel cuore della notte, lo giro, lo controllo, lo capovolgo, lo ricontrollo, mi arrendo, lo rigonfio, e ogni volta che lo gonfio, Mi sembra super solido. E io, illusa, mi dimentico che questa stabilità durerà pochissimo. Mi fido, mi ci affido. E poi dopo 3 ore di nuovo. Sento tutto molle, mi sembra di annegare, mi sveglio di soprassalto e quando mi sveglio, io non so dove sono.
1: Bisognava far saltare gli argini della fossa di Polesella, che era un canale che univa l'Adige con il Po. E dopo le rotte, l'acqua che usciva dagli argini è andata a sbattere contro gli argini della fossa di Polesella. E tornando indietro è arrivata fino quasi, diciamo, alla città di Rovigo. Insomma, dopo una settimana che discutevano, così hanno deciso di far saltare gli argini della fossa di Polesella, ma con le mine, con il tritolo.
0: Sale l'acqua e quelli salgono sui tetti. Sale l'acqua e quelli salgono sui tetti, ma bisogna evacuare, non salire sui tetti. Bisogna evacuare tutti questa volta, tutti i paesi a est della fossa Polesella. È un'evacuazione decisa dall'alto, è un sacrificio storico, un atto a favore di tutto il territorio. Bisogna evacuare, non salire. Bisogna evacuare. Ma ci sono quelli che si accontenterebbero di morire piuttosto che abbandonare il proprio tetto. Bisogna evacuare, non salire. Ma quelli salgono sui tetti per evitare l'acqua, salgono sui tetti per rimanerci, salgono sui tetti col fucile per scoraggiare i soccorritori, per scoraggiare gli approfittatori, salgono sui tetti per sorvegliare il proprio tesoro. Ma se rizzi accatastate, derrate alimentari, abiti, bestiame, suppellettili, immobili, quei mobili lì, quei muri lì, sono nuovi di zecca nelle case per gli invalidi di guerra. O sono gli stessi da generazioni, eredità di eredità, tenuti con tutta la cura del mondo, come l'oro, come anche i vestiti, le coperte, il fieno, la farina per la polenta, la legna, al piano di sopra, i maiali, al piano di sopra. L'acqua sale, continua a salire, quelli salgono tutti sui tetti, con tutto quello che si ha, con quel niente che si ha, con la nebbia, la notte, il fumo, l'esplosione, l'odore, il rumore, una donna. Aggrappata a un albero. Giorni. A togliersi il tormento dei vestiti bagnati. Donne paralizzate al piano di sopra. Con i bambini in barca che implorano di saltare. Anziani rimasti affacciati alle finestre, coi vasi dei gerani. Gente dimenticata che nessuno reclama. Mariti che si improvvisano ostetriche. Figli che nascono su una zattera. Giovani che fanno 8 chilometri a nuoto per andare a chiamare i soccorsi. Una capanna sull'argine, costruita coi rottami portati dall'acqua. Bisogna asciugare i vestiti, asciugarsi le ossa, cucinare la gallina annegata. Ma il fuoco non si accende, la legna non si secca. Famiglie numerosissime, affollate nelle aule più alte delle scuole, dei conventi, in comune, in teatro, nelle case di riposo. Ma chi si riposa? Le zattere si rovesciano nell'acqua schifosa di fogna e letame. Aggrappati. Aggrappati all'albero. Aggrappati e tieni sodo. Aggrappati all'albero. Tieni sodo. Tieni sodo che arrivo. gente ti chiede dove la porti e tu non sai dare una risposta. La gente ti chiede dove la porti, ma è sempre nebbia, è sempre notte. La gente ti chiede dove la porti e da che parte arriva l'acqua. La gente ti chiede dove la porti, che le strade sono intasate da tutti gli altri che fuggono con ogni mezzo, intralciando il traffico, bloccando la strada ai soccorsi che arrivano dalla direzione opposta per assistere quelli sull'argine o quelli sui tetti, con tutto quello che si ha, con quel niente che si ha. La gente ti chiede dove la porti, ma tu ti rifiuti di andare avanti per le voci che girano su quel camion sorpreso dall'acqua, rimasto bloccato tra Fiesso e Frassinelle. Nessuno vuole essere alla guida del prossimo camion della tragedia, che quando arriva la tua ora non serve nemmeno più saper nuotare. E allora mezzi requisiti, mezzi caricati oltre il buon senso. Si caricano persone ma non masserizie. I vigili del fuoco, allertati per primi, hanno le barche ma mancano i remi. I carabinieri lavorano instancabili, non hanno gli stivali di gomma. Ufficiali di polizia a fare da battistrada, immersi nell'acqua fino alla vita, rassicurare gli autisti che si può continuare, si può continuare. Donne, bambini, prelevati per primi, portati verso la città, poi oltre l'Adige, poi nei centri di smistamento, Verona, Ferrara, Montagnana, la sala d'attesa della terza classe nella stazione di Milano. Minestra calda.

sforzo incessante a ricostruire gli spostamenti. Telegrafo, lettere, annunci radio, passaparola, telegrammi, spediti i bambini nelle colonie dello Stato o in altre scuole a finire l'anno scolastico. Le bambine in conventi, da lontani parenti, a casa di sconosciuti, nelle stalle, anziani, smarriti. Si fanno trasportare, leggeri. Non ricordano il nome, non lo sanno dire. Rimasto lontano, come la loro terra. Invito degli amici? Non ho le sedie. Non ho il tavolo. Non ho la cena. Non ho la cena e non ho fatto la spesa. Pizza! E poi per sederci usiamo gli scatoloni che non ho ancora disfatto perché mi servono come sedie. Non ho neanche la cucina, se è per quello, ma tanto. Cioè, prima cucinavo, prima sì, ma adesso per me da sola. Cioè, per una persona sola lo trovo proprio inutile, tanto io sopravvivo ampiamente. Ma sì, voglio dire, cosa mi serve? Mi arrangio, due patatine, del tonno. E magari del pane, dei biscotti, del formaggio, ma sempre mangiare, sempre mangiare. Serve molto meno, molto meno. Chiamo un delivery? No, no, non chiamo un delivery così imparo a non farmi la spesa. Sono una donna adulta. Telefono qualcuno? Ma sì, ma che ora è? È tardi, è sempre troppo tardi per chiamare qualcuno, troppo tardi per uscire a comprare qualcosa, è sempre troppo tardi e io... No, non chiamo mia madre, che poi quella mi chiede se mangio, io devo dire sì e mi sento in colpa, perché come si fa a cenare con delle patatine a 30 anni? Ha senso una donna adulta aggrappata a un pacchetto di patatine? No, chiedo perché i miei non mi capiscono, non capiscono la mia alimentazione, le mie patatine, le mie scelte. Io non ho i mobili perché ho sposato l'immateriale. Io vivo con l'essenziale, serve molto meno, molto meno. Io non ho bisogno di niente, ripeto, non mi serve niente. Loro invece hanno una lista di cose imprescindibili. Vogliono portarmi all'IKEA. All'IKEA, capito? Io non so come fare a mediare col boom economico che è in loro, con le possibilità infinite degli anni Ottanta. Io non le vedo queste possibilità. Io non li vedo, gli anni Ottanta. La parola divano usato è un insulto mortale. Figuriamoci, materasso sgonfiabile. Mia madre si è comprata l'asciugatrice, l'aspirapolvere, il microonde, l'estrattore. No, chiedo, cosa deve estrarre, il petrolio? E io qua invece vuoto, muto, pavimento, scatoloni, scatoloni. Apro uno scatolone e dentro, in mezzo ai libri, trovo un salame e del pan biscotto. Il salame che ha fatto mio padre, capito? Sotto vuoto. E questo pane secco, biscottato, piace solo a noi, lo so. È un pane duro come la terra del nostro orto, in sapore come la polenta. È del cibo che va bene solo con la nebbia. E poi, per carità, io avrò anche fame, ma non c'è niente da fare. Sanno di casa. Tu chiedi tutto quello che ti viene che non si sa mai. Che qua da noi non ci danno i sussidi perché dicono che siamo signori. Hai sfolati 2500 lire a testa e noi che siamo rimasti qui 1000 lire per ogni famiglia. Ci sono 300 bambini, hanno portato solo 80 pacchi per Natale. Ci sarà solo da dire. Nel Polesine allagato arrivano aiuti economici e materiali da tutto il mondo. Una fratellanza senza ombra di egoismi, una generosità sconfinata, un mare di carità, un fiume di soldi. Ma bisogna gestirli.
Bisogna chiedere carte, documenti, timbri per partire, per restare, per tornare. Bisogna distinguere alluvionati e non alluvionati. Bisogna chiedere i sussidi nel paese di nascita o in quello di residenza o in quello di accoglienza. Bisogna fornire dichiarazioni per richiedere gli indennizi, certificare i danni, quantificarli, ma sono danni incalcolabili, incalcolabili. È l'unica parola con un senso fugace, misero, un senso di resa, di accettazione, un senso indefinito, un senso infinito, un senso oltre la nostra immaginazione, oltre il nostro sistema di pensiero. Sono numeri impossibili da mettere in fila, inquantificabili, incalcolabili. Incalcolabili sono i danni, le perdite, ma anche i decessi, gli sfollati mai più tornati, i dispersi, i corpi portati via dall'acqua, i corpi portati a mare, i corpi che non si mostrano, che non si riconoscono, che non si reclamano, i corpi degli animali, i corpi dei maiali. Al piano di sopra. Le carcasse esplodono, il fetore è tremendo. Bisogna disinfestare i terreni, disinfettare le case. Bisogna ristabilire condizioni igieniche minime, rendere potabile l'acqua. Bisogna vaccinare tutti contro il tifo, le vacche contro l'afta, contro parassiti sconosciuti. Bisogna ricostruire i ponti, ricostruire le strade, ripristinare le ferrovie, riaprire le fabbriche. Bisogna liberare le case rimaste in piedi dal fango, dai tronchi, dai rottami, dai maiali morti, da tutto quello che l'acqua ha lasciato. Bisogna liberare le scuole, gli asili, i conventi, le case di riposo, dai profughi, dagli sfollati, rimandarli nelle proprie case o ricostruirle da zero. Bisogna restituire le imbarcazioni, rimborsare i soccorritori, prosciugare i terreni, sanare le falle negli argini. Gli argini. Lavorare, asciugare, dimenticare. Troppi pensieri. Dagli sfollati, rimandarli nelle proprie case o ricostruirle da zero. Bisogna restituire le imbarcazioni, rimborsare i soccorritori, prosciugare i terreni, sanare le falle negli argini. Gli argini. Lavorare, asciugare, dimenticare. Troppi pensieri. Troppi, troppi, troppi pensieri. Vado a camminare almeno un'ora, se no non serve a niente.

C'è sempre un sacco di gente lungo l'argine. Ci sono quelli che camminano come me, i pazzi che corrono, quelli che vanno in bicicletta, quelli sulle panchine, i passeggini, addirittura quelli che vanno in canoa per sport. Che bravi! Guardali, guardali come remano contro la corrente, che faticosissimo! Sembrano tutte delle strategie di respiro, direzione, forza, resistenza, equilibrio. Gli argini sono quelli del 1952. C'è scritto. Dopo l'alluvione, li hanno alzati di 4 metri. 4 metri. Eppure, sembra così vicino il fiume. Così calmo, innocuo, accogliente quasi. Ecco, comunque non pericoloso. Voglio dire, non potrebbe mai farmi del male. Io a 16 anni andavo sempre al fiume, sempre in bicicletta, a nuotare, in canoa, a lanciarmi dagli alberi. A 16 anni, figurati, figurati se un fiume ti può sembrare pericoloso. A 16 anni sali su un albero solo per lanciarti più lontano, non ti ci aggrappi. Come fa una donna adulta? Non ti ci aggrappi col terrore di perdere tutto. È capitato a tutti, no? Di credere di avere una presa solida e di non sentire la tempesta arrivare, di sminuire, minimizzare, di credere di essere più forti della vita che accade.

Ho scelto le piastrelle. Ci ho messo un sacco di tempo, eh? Un pezzettino alla volta, una piastrella alla volta. E le ho scelte tutte bianche con una riga a fiori. Intanto le metto in bagno, che è l'unica stanza che si salva da questo cantiere. Anche se il pavimento è pieno di fango, che lo usano gli operai, lo usano i vicini del piano di sotto, quelli che vengono a distribuire i viveri. E forse in corridoio potrei mettere la carta da parati. È tornata di moda. E la metto con i fiori, così mi richiama il bagno. E nelle stanze, i mobili. I mobili di mia nonna. A destra c'è quella che sarà la camera da letto. E a sinistra la cucina. E c'è un fuoco acceso dentro la stanza. Ci sono le scarpe sul davanzale ad asciugare. Ci sono le famiglie da mandare avanti in mezzo all'umidità. E l'acqua che come è venuta se ne va, ma non se ne parla. Si porta il pane nel forno comune. Questo pane a coppie che sembra sia stato strizzato per far andare via l'acqua. E si ricomincia. Suonano di nuovo le campane. 24 maggio 1952. Suonano a festa per salutare le terre emerse. Ma andata via l'acqua, rimane la sabbia, metri di sabbia. E c'è una riga nera in tutte le case. Al piano di sopra.

Questa era la replica che abbiamo voluto scegliere di dare perché è uno dei più fortunati spettacoli della prima edizione di Futuro Presente, che riprende molto presto, con il sostegno anche di SIAE, il monologo per alluvioni al contrario, una riga nera al piano di sopra di e con Matilde Vigna, aiuto di regia di Anna Zanetti, dramaturg Greta Cappelletti, progetto sonoro di Alessio Foglia, produzione di ERT Teatro Nazionale. E sono arrivati dei messaggi di apprezzamento, molto brava, davvero molto brava. Io non prediligo i monologhi, scrive Gennaro. Il tempo, nonostante noi, rimanga umana, scrive un altro ascoltatore. Fantastico questo monologo di Matilde Vigna, grazie, spero lo ritrasmetterete presto. Credo che si possa riascoltare. Comunque, ritrovate anche l'intervista di Matilde Vigna con Laura Palmieri. Ci fa piacere davvero se la riascoltate. Noi ci fermiamo per un piccolo ascolto, torniamo a Mozart, abbiamo ascoltato il Mitridate Re di Ponto, lo potete riascoltare. A proposito, abbiamo scoperto che aveva dato l'annuncio dell'indisposizione Giovanni Sala, in realtà non si è sentito poco, forse qualche velo sulla voce nell'ultimo atto, ma è andato molto bene. E noi ascoltiamo delle variazioni Mozart famose, a proposito di giocare sul suono, visto che abbiamo parlato di Moritz von Oswald, le prime delle 12 variazioni in Do maggiore a Vuge di Re Maman con il fortepiano di Ronald Brautigan.

Stiamo ascoltando già la quarta delle variazioni di Mozart, credo del 265, suonate da Ronald Brautigan. Fungerà un po' così da sigla inconsueta per questa sera di Radio 3 Suite, che ha avuto la console Andrea Perrone e Simone D'Arrigo. È un programma Radio 3 Suite realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, che stasera era anche in regia, Azzurra Di Meco, e curato da Monica D'Onofrio. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata. Vi lascia in compagnia di Battiti. A domani.

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: but I'm here when I disappear.
1: Sento che questo album per me rappresenta un modo per entrare in modalità guerriero. Negli ultimi 2 anni sono stato piuttosto attivo e schietto nel denunciare ciò che sta accadendo nel mondo, nel condannare i crimini contro l'umanità. Uso i social media, ma non sono un influencer, sono un poeta e un musicista. Lip Life rappresenta per me un cambio di marcia. L'impatto più forte che posso avere è attraverso il mezzo con cui mi confronto di più, e per me questo mezzo sono la poesia e la musica. Questo mi riempie di entusiasmo perché sento davvero che questa musica è in sintonia con il momento che sto vivendo. Con queste parole che abbiamo tratto da un'intervista rilasciata al magazine online Pop Matters, il musicista, poeta, attore afroamericano Saul Williams introduce il suo nuovo album da solista, Lip Life, con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Conspiracy, il brano che abbiamo ascoltato, dove c'erano i contributi di Moor Mother e Gonja Sufi. Lip Life è uscito a fine agosto per Big Dada e Ninja Tune ed è un disco che arriva dopo tanti anni di distanza dal precedente come disco solista, uscito solo a nome di Saul Williams, ma dove ci sono tantissime collaborazioni: Robert Del Naya, Kamasi Washington, Giorgia Anna Maldro e poi ovviamente Carlos Nino, che si occupa della produzione ma che interviene anche su alcuni pezzi specifici, musicista, produttore e batterista che abbiamo ascoltato spesso a Battiti, che ha spesso collaborato con Saul Williams anche sotto la sigla Carlos Nino and Friends e con cui condivide, diciamo così, l'attitudine alla collaborazione, all'improvvisazione collettiva. Lip Life è un disco molto potente che si muove tra spiritual jazz, spoken word, hip hop e che restituisce anche quello che è il lungo percorso di Saul Williams, artista segnato dalla cultura e dalla letteratura black, dalla musica di Fela Kuti, dagli spiritual religiosi, un artista che si è mosso sempre tra suono e immagine, tra cinema, scrittura e musica. Williams descrive questo album come un tentativo di entrare in comunione con i morti, un po' un disco che fa da anello di congiunzione tra dimensioni diverse. Leggiamo sempre dalle note che accompagnano l'album: di fronte alle devastazioni in corso in Palestina, Sudan, Haiti, Congo e Yemen, Saul Williams si confronta su cosa accade al dolore collettivo, dove vanno le energie delle persone uccise e come i vivi possano continuare a essere responsabili nei confronti dei morti. Cambiamo decisamente suono e con la prossima novità discografica che stiamo ascoltando questa settimana, che ha comunque una sua forma di spiritualità e di ritualismo molto accentuata, ci spostiamo sull'asse Canada-Scozia con l'esordio a quattro mani di Colin Stetson e Bridget Campbell.

minimalismo cinematografico di Colin Stetson incontra la magia ritualistica di Brigitte Hambol in All the Light in the World, esordio a quattro mani del sassofonista canadese con l'artista scozzese, virtuosa delle small pipes, un particolare tipo di cornamusa. Stetson arriva da un lungo periodo di attività anche nella produzione delle colonne sonore. Brigitte Hambol è oggi una delle musiciste forse più rappresentative di un modo molto contemporaneo di rinnovare, rigenerare, tenere viva una tradizione antica, che è quella appunto delle small pipes, più in generale delle cornamuse, una tradizione che rischia anche un po' di essere perduta e confinata in territori molto piccoli come ad esempio l'isola di Skye, da dove proviene proprio la musicista che ha iniziato a suonare questo tipo di cornamuse ovviamente nelle cerimonie tradizionali fin da piccolina, sottolineando anche come spesso le cornamuse fossero strumenti suonati principalmente da uomini. Un incontro a mezz'aria fluttuante con il sassofono a fare da contrappunto ai bordoni delle cornamuse, un disco molto potente anche nel modo in cui i due musicisti riescono a mantenere la propria individualità, la propria riconoscibilità nel rapporto con lo strumento. Sono entrambi due, diciamo, virtuosi, ma a trovare anche una sintonia perfetta ovviamente anche nell'ambito dell'improvvisazione. Entrambi, Colin Stetson e Brigitte Hambol, avevano già suonato insieme, coinvolgendosi reciprocamente in album e colonne sonore, e questo disco però è uscito come esordio a quattro mani. Il titolo, lo ricordiamo, è All the Light in the World e è stato pubblicato a metà settembre da Invada Records. E a questo punto della notte ricordiamo anche i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno pubblichiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E il prossimo ascolto ci porta su un'isola misteriosa immaginata dal progetto The Tugs nel nuovo album Mighty Tiger Dubs, da cui ascoltiamo Speechless and Bleeding.

E siamo su una misteriosa isola verde pallido, è qui che ci conduce l'immaginazione di The Tags, progetto del musicista siciliano Nicola Giunta, già fondatore dei La Llamas. The Tags è giunto al secondo album, intitolato Mighty Tiger Dams, uscito da non molto per Agu Records. Su quest'isola ci raccontano The Tags, si intrecciano il culto di Kali, rituali sotterranei del fuoco, lotta anticoloniale e l'attacco di un'anaconda gigante. Questi sono i capitoli, diciamo, i passaggi dei vari brani e di questa storia, di questa saga, una fantasia, quella di The Tags, che si esprime nelle forme di un dub di derivazione giamaicana, ibridato col post-punk, con la psichedelia. The Tags è il progetto di Nicola Giunta, che troviamo a basso, chitarra, organo, voce e produzione, che qui è accompagnato da Andrea Davi, batterista attivo con tante collaborazioni, ricordiamo parte dei Mammutones, degli Orange Car Crash. In questo disco di The Tags lo troviamo principalmente a percussioni e drum machine. Per quanto riguarda le parti vocali, Nicola Giunta sottolinea come un'esperienza importante per questo disco sia stata quella di esibirsi anni fa con Damo Suzuki dei Can, noto per il suo modo molto originale di usare la voce, completamente basato sull'improvvisazione. Anche per questo Mighty Tiger Dubs presenta, diciamo, per tutta la sua durata delle parti vocali, anche come nel brano che abbiamo ascoltato, Speechless and Bleeding, parti vocali improvvisate e prive di testo. E dalla dimensione immaginaria di The Tags andiamo idealmente in Svezia. È qui nei boschi di Hamburgsund che è stato registrato Serpentine, album del trio Ghosted, e quindi lo ricordiamo, Renan Barci, Johan Bertlin e Andreas Berlin, insieme al leggendario multistrumentista svedese Christer Botén, maestro del Dunsongoni, che tra l'altro suonava nel primissimo album del trio Ghosted, uscito nel 2022, suonava nella traccia iniziale. E poi, diciamo, Botén è stato importante e è diventato anche celebre per aver collaborato con Don Cherry e per essere multistrumentista. Qui lo troviamo ad esempio al clarinetto basso, clarinetto basso con cui interviene in qualche modo, rendendo più increspato, più ruvido il suono cosmico e ipnotico tipico dei Ghosted, trio che abbiamo ascoltato tante volte con i loro album per Drag City. E allora li ascoltiamo con il brano Lizard Eat da Serpentine, Christer Botén, Orhan Barci, Johan Bertlin e Andreas Berlin.

0: Un fleuve.
1: Si è aperta il 14 settembre scorso a Milano la rassegna che indaga in modo trasversale modalità di ricerca e di ascolto diversi nel campo della musica elettronica e delle arti audiovisive. Inner Spaces ha ormai quasi 15 anni di attività alle spalle e noi, per farci raccontare questa prossima edizione, anzi è già cominciata, abbiamo al telefono il direttore artistico della rassegna, padre Antonio Pileggi. Benvenuto a Battiti.
2: Vi ringrazio per questa opportunità.
1: Allora, ancora una volta il programma di Inner Spaces è davvero fitto e interessante, i nomi sono tanti e alcuni li faremo strada facendo. Intanto volevo sapere come è andato il concerto di apertura che vedeva insieme Beatrice Dillon e Loschill, che sono anche piuttosto diversi tra di loro.
2: Sì, è stata un'apertura molto bella dal punto di vista artistico, con la differenza tra queste due personalità, e una più astratta e architettonica, mentre Loschill è un grande pioniere dell'ambient. Abbiamo avuto una grande partecipazione di pubblico e è stata una bella partenza e siamo contenti.
1: Benissimo, la rassegna quest'anno ha come sottotitolo Ritratti trasversali. Allora, ci vuole spiegare che tipo di percorso avete costruito, avete tracciato per questa parte autunnale di Inner Spaces, anche grazie a questa suggestione?
2: Sì, diciamo che l'idea è di presentare artisti nella loro singolarità, ecco. Allora il ritratto, diciamo, un tratto distintivo che diventa la cifra stilistica riconoscibile, e dopo la trasversalità è perché abbiamo artisti, abbiamo associato diversi generi, diverse epoche, tradizioni e generazioni diverse, e allora questo dà un carattere, ecco, di trasversalità, non di direzione unica, con, noi immaginiamo, artisti dalla stessa provenienza estetica o anche geografica.
1: Infatti abbiamo a Inner Spaces sempre due concerti in una serata, i concerti si svolgono di lunedì, non proprio tutti i lunedì ma quasi, da qui a dicembre, e infatti, insomma, se guardiamo anche i prossimi quattro appuntamenti, abbiamo compositori storici come Reich e Ivan Fedele che vengono interpretati dal Syntax Ensemble, ma ancora Ben Frost, poi un appuntamento che mi sembra davvero interessante con due compositrici come Maure Lian e Carmen Villain, e poi ancora Ao San, Team Exile, e oltre appunto a tutti questi nomi importanti del mondo elettronico contemporaneo, ci sono anche c'è anche la tradizione, ci sono due visioni molto diverse della musica di tradizione. Ci vuole raccontare questi due appuntamenti, da una parte con il Drupad, dall'altra parte con Alfio Antico e Colapesce e Mario Conti?
2: Sì, in effetti la nostra rassegna Inner Spaces privilegia la musica elettronica, i nuovi linguaggi, l'audiovisivo, però lo scopo è quello di proporre al pubblico anche scoperte, ecco, di repertori e della musica classica, che spesso un pubblico di musica elettronica non andrebbe ad ascoltare necessariamente, e anche abbiamo delle proposte che riguardano la musica extraeuropea. Abbiamo avuto nel passato la musica antica persiana, classica persiana, e da quest'anno abbiamo iniziato, ecco, questo secondo concerto di musica indiana. Presenteremo Vasifuddin Dagar, uno dei grandi maestri del Drupad, che è un genere musicale e devozionale dell'India, uno dei più antichi. E dopo avremo anche, quindi, Alfio Antico con Colapesce, dove loro anche riprendono le tradizioni, e poi c'è questo sguardo ancestrale, e anche con nuovi linguaggi. E infine volevo anche segnalare un concerto in chiesa che avremo con Argo Parto, quindi dei brani di musica sacra di Argo Parto sul volto di Cristo, e ci saranno anche delle risonanze elettroniche di Robert Lipok. E infine c'è un'ultimissima, ancora un'altra apertura sulla musica, è un duo pianistico francese che interpreterà Giorgio Crambo, un brano per pianoforte a quattro mani con elettronica e anche Maurice Ravel, la Capsio di Spagnolo. Quindi cerchiamo, ecco, di far scoprire, intrecciare con repertori della storia con diciamo artisti contemporanei dell'ultima generazione.
1: Ecco, uno sguardo molto interessante sul contemporaneo. Padre Pileggi ha nominato la chiesa di San Fedele, che è uno dei luoghi dove si svolgono i concerti di In Spaces, ma in particolare la rassegna ha un luogo importante, perché le condizioni d'ascolto dei concerti sono davvero speciali, e sono condizioni d'ascolto che naturalmente danno anche possibilità creative agli artisti. Allora, ci racconti questo famoso sistema d'ascolto, di amplificazione dell'Auditorium San Fedele?
2: Sì, si chiama Acousmonium. In effetti, per essere semplici, si tratta di un sistema audio che adesso, diciamo, molte persone con questa parola lo riconosceranno: immersivo, con altoparlanti che sono disposti in diverse posizioni della sala dappertutto, quindi non è un sistema frontale, e allora si è immersi nella musica. Sono circa 50 altoparlanti che vengono pilotati, ecco, da un mixer, da un interprete che lavora in collaborazione con i musicisti. E allora, ecco, spesso si ascoltano i concerti a occhi chiusi, non c'è tanta scenografia, ma lo scopo, ecco, i concerti sono quasi tutti in sold out, e c'è questo desiderio, ecco, del pubblico, giovani ascoltatori, di ascoltare, che è proprio un'esperienza dell'ascolto.
1: E allora, padre, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse comunque provare a vedere se c'è un biglietto e comunque consultare il programma di Inner Spaces, quali sono i luoghi online per farlo?
2: Anche noi abbiamo un sito che è molto completo, molto esaustivo, è www.innerspaces.it. Là si ha tutto il programma, e dopo abbiamo anche Instagram Innerspaces, quindi si possono trovare le novità e gli aggiornamenti, anche contenuti diversi.
1: Benissimo, allora dal prossimo 28 settembre fino a dicembre inoltrato, Inner Spaces, un appuntamento davvero speciale a Milano. Ringraziamo padre Antonio Pileggi sia per continuare a portare avanti questa iniziativa, sia per essere stato con noi a Battiti. Buon lavoro, padre.
2: Vi ringrazio tanto, grazie, buonanotte.
1: Buonanotte a voi.

una musica che nasce da lunghe sessioni di improvvisazione che si svolgono sporadicamente ma che talvolta si protraggono anche per giorni interi, un jazz dai tratti psichedelici, lunare, dilatato, quello di Gaff and the Love Supreme Orchestra, ottetto con cui andiamo a Tenerife e in casa Keroxen, etichetta sorella di Discrepant, etichetta Keroxen che proprio su quest'isola da anni tiene un festival omonimo di musica sperimentale con artisti locali e artisti che provengono da diverse parti del mondo. Il quarto album di Gaff and the Love Supreme Orchestra è uscito a luglio, si intitola Ritiro Spirituale, il brano che abbiamo appena ascoltato era Village on the Ocean Cliff ed è un disco che ha almeno una prima particolarità, ovvero lo spazio in cui è stato registrato che influisce molto sul suono di questo disco. Il luogo è uno dei serbatoi di petrolio abbandonati di Tenerife che è poi stato riconvertito in spazio culturale dove si svolge ogni anno una parte del Festival Keroxen. La musica di Gaff and the Love Supreme Orchestra è sempre molto ispirata e radicata e legata a quest'isola da cui provengono e attorno a cui gravitano i musicisti di questo ensemble. Se il disco precedente traeva ispirazione dalla costa settentrionale dell'Isla Baia, questo lavoro invece si rivolge a Taganana, che è una delle regioni più remote di Tenerife. L'isolamento di questa zona, l'esposizione sull'Atlantico e il terreno vulcanico influenzano moltissimo il ritmo e l'umore di questo disco, che è proprio quello della creazione collettiva ma in un tempo sospeso e ritirato e diciamo in qualche modo interiore. Tra gli strumenti utilizzati troviamo batteria, chitarra, basso, sintetizzatori modulari e campionatori e poi ovviamente diverse percussioni tra cui il vibrafono e diversi strumenti a fiato tra cui flauto e sassofono. Ascoltiamo un'altra traccia da Retiro Spiritual, la lunga Sweet Moon in June.

diverse percussioni, tra cui il vibrafono e diversi strumenti a fiato, tra cui flauto e sassofono. Ascoltiamo un'altra traccia da Retiro Spiritual, la lunga Sweet Moon in June.

Fluttuazioni astrali, un album in cui affiorano tracce di spiritual jazz anni 70. La copertina di questo disco ci fa piombare sulla costa dell'Atlantico, ma in una versione quasi aliena, remota. Moon in June è la lunga traccia che ascoltiamo ancora in sottofondo, tratta da Ritiro Spiritual, album uscito per Keroxian in estate, quarto album dell'ottetto con base a Tenerife, Gaff and the Love Supreme Orchestra, un ascolto con cui ci immergiamo in una parte di battiti tra lunghe improvvisazioni, atmosfere che scorrono sul confine piuttosto labile tra spiritualità e misticismo, spazi interiori, orizzonti che volgono verso il Mediterraneo ma che volgono anche verso le mitologie da diverse parti del mondo. E questo è il caso del bellissimo ritorno del progetto Oracle Column, un lavoro intitolato Tages, il secondo per Oracle Column, pubblicato in questo caso da non molto dall'etichetta Drove, una piccola realtà con base a Firenze che pubblica soltanto su nastro. Infatti Tages è uscito in cassetta, realtà che si occupa anche di proporre, sempre nel capoluogo fiorentino, anche degli ascolti dal vivo. Oracle Column è il progetto fondato da David Ciampalini, che troviamo a sintetizzatori, pianoforte e nastri, e Andrea Rusconi all'organo elettrico, sintetizzatori e zither. Con loro su questo disco ci sono in particolare Matteo Lenzi al vibrafono e al gong, Francesco Pellegrino al sassofono e al clarinetto e Erberto Mario Marino alle tabla, al flauto e alle percussioni. Un lavoro ispirato alla mitologia etrusca, dove l'elettronica analogica e le manipolazioni sul nastro incontrano gli strumenti acustici, con una preponderanza, come sentiremo tra poco, di percussioni e fiati. Cominciamo ad ascoltare Tages con la traccia Telesterion.

La mitologia etrusca racconta che il piccolo Tagete, emerso dal solco di un campo arato a Tarquinia, non fosse un bambino comune, ma la memoria stessa delle viscere della terra venuta a dettare i suoi segreti divinatori. Così leggiamo dalle note di copertina di Tages, evidentemente ispirata a questo mito. Tages è il secondo lavoro del progetto Oracle Column, da cui abbiamo appena ascoltato la traccia Telesterion, una musica che più in generale guarda anche alla mitologia del Mediterraneo, anche verso la Grecia, una musica intrisa di suoni ancestrali, mistici, un po' ai confini tra la New Age, diciamo così, e l'improvvisazione jazz. La cassetta Tages è uscita per l'etichetta Drove e contiene diverse collaborazioni. Su una traccia c'è Ariel Calma, su un'altra Giovanni Di Domenico e poi anche Pietro Sant'Angelo, sassofonista, compositore, già alla guida del PS5, che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti e che ascoltiamo in un pezzo quasi ultraterreno insieme proprio agli Oracle Column, la traccia che dà il titolo alla cassetta Tages.

l'improvvisazione come forma di meditazione, di spiritualità, come spazio interiore ma anche collettivo dall'immaginario legato alla mitologia del Mediterraneo e in particolare legato alla mitologia etrusca del progetto Oracle Column che abbiamo ascoltato con il brano Tages. Siamo scivolati senza interruzioni nella musica sempre molto ritualistica e percussiva del quartetto O'Neill, formazione alla cui guida troviamo Kevin Deal e Joe Chambers, a cui si aggiungono Craig McIver e Daniel Villarreal. Un'esplorazione sonora e del ritmo, un progetto che soprattutto abbraccia diverse generazioni, diverse aree geografiche, marimba, vibrafono, batteria, cajon e conga, solo alcune delle percussioni suonate da questi quattro straordinari musicisti. Abbiamo già ascoltato l'esordio omonimo di O'Neill qui a Battiti, dove Kevin Deal e Joe Chambers erano accompagnati da Chad Taylor. Invece su questo secondo lavoro troviamo appunto una formazione un po' diversa. L'album si intitola Jakutas Dance, la traccia che abbiamo ascoltato era Circles e il disco è stato pubblicato dall'etichetta di New York 577.

Una figura fondamentale nella mitologia e nella religione Yoruba, Jakuta, si riferisce alla divinità dei tamburi, della musica, della danza, del tuono, del fulmine e del fuoco, e Jakuta's Dance è proprio il titolo del secondo lavoro del progetto Onilu, termine che in questo caso, sempre in lingua Yoruba, si traduce semplicemente come percussionisti. Immaginiamo in riferimento ai quattro musicisti che troviamo su questo album, tutti a varie percussioni: Kevin Deal, Joe Chambers, a cui appunto si aggiungono Craig McIver e Daniel Villarreal. E dalla mitologia, dall'orizzonte ritmico spirituale dell'Africa occidentale, della cultura e della tradizione Yoruba, il prossimo ascolto ci conduce in un territorio forse un po' più intimo, un'esplorazione della dimensione onirica e personale a cura della trombonista di base a New York, Kalia Vandever, che abbiamo ascoltato già con l'esordio e con diverse collaborazioni. Si tratta del suo secondo album, il primo uscito per Internet National Anthem, intitolato Mana. Kalia Vandever è abituata a collaborare con tanti musicisti anche di generi disparati, dal rock al pop al jazz. Su questo lavoro però si concentra su un tipo di ricerca puramente da solista, che qui è soprattutto connessa alle sue origini e in particolare di nuovo alla mitologia hawaiana, ovvero la terra da cui proviene. Mana in hawaiano significa potere e forza fondamentali, soprannaturali o divini, e stanotte ascoltiamo un brano da questo album di Kalia Vandever intitolato Waiting.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. Ottava puntata.

Capitolo 8. Come gli amici di Danny cercarono il tesoro mistico la vigilia di Sant'Andrea. Come Pilon lo trovò e come in seguito un paio di pantaloni cambiò due volte proprietario. Fosse stato un eroe, il portoghese avrebbe maledettamente sofferto a fare il soldato, ma era il portoghese, Joe il Grande, e la sua intima conoscenza della prigione di Monterey lo aveva, oltre che salvato da ogni pena di patriota, confermato nella propria convinzione che, come i giorni di un uomo sono per metà destinati a dormire e per metà a stare sveglio, così gli anni di un uomo sono da trascorrere per metà in prigione e per metà fuori. Di tutta la durata della guerra, Joe il portoghese trascorse assai più tempo in prigione che fuori. Nella vita civile uno è punito per cose che fa, ma i codici militari aggiungono un secondo principio a questo: puniscono anche per cose che un uomo non fa. Joe il portoghese non riusciva a capirlo e non puliva il fucile, non si radeva. Qualche volta, usata la libera uscita, non tornava in caserma. Nella vita ordinaria egli trascorreva in prigione esattamente metà del suo tempo. Dei 2 anni che fu militare, trascorse in prigione 18 mesi. E non era per nulla soddisfatto dell'andamento delle cose nelle prigioni militari. A Monterey la prigione significava ozio e compagnia, nell'esercito significava invece lavoro. E a Monterey l'accusa di cui gli si faceva carico era sempre la stessa: ubriachezza molesta. Sotto le armi le accuse erano tali e tante che gli sconvolgevano e tenevano sconvolto il cervello pressoché in permanenza. Quando la guerra finì e tutti vennero congedati, Joe il Grande aveva ancora da scontare 6 mesi di condanna. L'accusa in proposito correva come segue: ubriaco in servizio, colpito un sergente con una latta di petrolio, negata la sua identità, questo perché in vero non se ne ricordava, rubati 2 galloni di fagioli cotti, assentatosi senza permesso col cavallo del maggiore. Se la guerra fosse durata un po' di più, è probabile che Joe il Grande sarebbe stato fucilato. Egli tornò a Monterey un pezzo dopo il ritorno degli altri veterani, quando essi avevano già fatto piazza pulita di tutte le gioie della vittoria. Scese dal treno in pantaloni di saia azzurra e cappotto militare. La città non era cambiata molto, salvo per il proibizionismo, che però non aveva portato alterazioni nella taverna di Torrelli. Joe barattò il suo cappotto per 1 gallone di vino e andò a cercare gli amici. Dei veri amici non ne trovò alcuno quella sera, ma in Monterey trovò subito abbondanza di quelle false creature, arpie e ruffiani, che sempre sono pronte a condurre un uomo in perdizione. Joe, sempre digiuno di principi morali, non aveva ripugnanza per la perdizione. L'amava, anzi. In capo a non molte ore, Joe terminò vino e denaro. Le arpie allora tentarono di metterlo fuori dalla porta della perdizione, ma lui non voleva andarsene. Si sentiva a suo agio tra loro. Tentarono quelle di metterlo fuori con la forza, così Joe il Grande, giustamente risentito, si mise a rompere mobili e vetri, mandò via le ragazze a urlar seminude nella notte aperta, infine, come pensandoci meglio, appiccò fuoco alla casa. Era un rischio indurre Joe in tentazione, egli non sapeva resistere né frenarsi. Intervenne un poliziotto e portò Joe sotto custodia. Il portoghese sospirò soddisfatto. Ecco che era tornato davvero a casa. Dopo un breve processo senza giurati, nel quale fu condannato a 30 giorni, Joe passò voluttuosamente a dormire nella sua branda 1/10 della condanna. Il portoghese amava la prigione di Monterey. Era un luogo molto frequentato. Se uno vi si fermava qualche tempo, aveva modo di vedere tutti i suoi amici. Le giornate volavano. E sempre egli si sentiva un po' triste quando doveva andarsene, ma la sua tristezza era mitigata dal fatto di sapere che poteva ritornarvi con facilità. Gli sarebbe piaciuto, appena fu fuori, darsi di nuovo alla perdizione, ma non aveva né denaro né vino. Batté le strade in cerca dei suoi vecchi amici, Pilon, Danny e Pablo, ma non poté trovarli. Il sergente di polizia gli disse che non li vedeva da un pezzo. Disse il portoghese:
saranno morti. Riparò mestamente da Torrelli, ma Torrelli non era per nulla cordiale con chi non aveva denaro o comunque oggetti da barattare, e diede a Joe il Grande ben poco conforto. Gli disse tuttavia che Danny aveva ereditato una casa sua a Pian della Tortiglia e che abitava in essa con gli amici. Affetto e desiderio di rivedere i cari volti gonfiarono il cuore di Joe. Imbruniva e egli salì a Pian della Tortiglia. Lungo la strada incontrò nel buio Pilon, che camminava frettoloso come se avesse da sbrigare un affare. «Ahi, Pilon, venivo giusto a trovarti!» gridò il portoghese. Pilon rispose brusco. «Salute, Joe! Dov'è che sei stato?» «Sotto le armi!» disse il portoghese. Pilon aveva la mente altrove. «Bisogna che vada!» «Vengo con te!» disse il portoghese. Pilon si fermò. Lo guardò dalla testa ai piedi. «Non ricordi che sera è oggi?» chiese. «No! Che sera è?» «È la sera della vigilia di Sant'Andrea!» Allora il portoghese capì. Era la sera in cui ogni paesano che non si trovasse sotto chiave vagava senza pace per la foresta. Era la sera in cui tutti i tesori sepolti emanavano un chiarore di fosforescenza attraverso la terra. E vi erano molti tesori nei boschi. Infinite volte Monterey era stata invasa in due secoli e ogni volta valori e valori erano stati nascosti sottoterra. La notte era serena. Pilon, come spesso gli accadeva, era uscito dalla sua spoglia quotidiana di imperfezione. Egli era l'idealista quella sera, il generoso, il donatore. Era impegnato in una missione di bontà. Disse dunque: «Tu puoi venire con me, Joe Portoghese, ma se troviamo qualche tesoro, debbo essere io a decidere che cosa farne. Se non ci stai, puoi andartene a cercare un tesoro per conto tuo». Joe il Grande non si sentiva abbastanza esperto per cercare da solo. «Verrò con te, Pilon», disse. «Non mi importa del tesoro». Entrarono nella foresta. Cominciarono a camminare sugli aghi di pino. Pilon vide che la notte era perfetta per la mistica ricerca. Nebbia in alto velava il cielo e al di là splendeva la luna, riempiendo la foresta di una luce che era come garza. Non si notava traccia di quella decisione di profili che noi attribuiamo alla realtà. I tronchi degli alberi non erano colonne nere di legno, ma ombre morbide, prive di sostanza. E le macchie di cespugli erano informi, galleggianti nel bizzarro chiarore. Gli spiriti potevano andare intorno liberamente, senza timore di incontrare l'incredulità degli uomini, poiché quella era appunto una notte da spiriti e un uomo avrebbe dovuto essere molto insensibile a non riconoscerlo. Pilon e Joe il Grande si trovavano spesso ad incrociare altri cercatori che vagavano tra i pini come loro. Il capo essi tenevano chino e si muovevano in silenzio. Non si davano mai, incontrandosi, la voce. Chi poteva dire che fossero tutti uomini in carne ed ossa? Joe e Pilon sapevano, in vero, che alcuni erano ombre di quelli che avevano sepolto i tesori. La notte di Sant'Andrea tornavano sulla terra per vedere se il denaro loro restava indisturbato. Pilon portava, appeso al collo, fuori dal camiciotto, il medaglione del santo. Joe il Grande camminava con le dita intrecciate nel santo segno. Così essi si sentivano protetti abbastanza per affrontare quella notte sovrannaturale e non avevano paura di nessuna eventualità. Sorse il vento mentre erravano per le boscaglie e portò la nebbia a oscurare ancor più il volto pallido della luna. Muovendosi, la nebbia dava mobile aspetto alla foresta e ogni albero sembrava strisciar via furtivo, ogni cespuglio sembrava spostarsi come un enorme gatto nero. Le cime degli alberi parlavano rauche nel vento, dicevano l'avventura e profetavano lutti agli uomini. Pilon sapeva che non era il caso di dar retta alle chiacchiere degli alberi. Nessun bene veniva mai dalla conoscenza del futuro. E del resto si trattava di un rumore profano,
egli distolse l'attenzione delle sue orecchie da quell'infasto parlottare. Cominciò a seguire un sentiero che si svolgeva a zigzag per la foresta e Joe il Grande gli teneva dietro, guardingo come un cane. Uomini solitari passavano oltre, incrociandoli senza un saluto, e così pure passavano oltre i morti, senza rumore, senza un saluto. La sirena della nebbia urlava intanto dal promontorio, lontanissimo, sotto loro. Piangeva per tutti i bastimenti che erano colati a picco sulla scogliera e per tutti quelli che avrebbero fatto la stessa fine. Fremeva Pilon e tremava. Aveva freddo per quanto la notte fosse calda. Mormorò a fior di labbra un'Ave Maria e un uomo grigio passò oltre a capochino, incrociando loro senza un saluto.

Trascorse un'ora e Pilone e Joe continuavano ad errare come i morti per la foresta. D'un tratto poi Pilon si fermò, afferrò Joe il Grande per il braccio. «Vedi? Dove? Dritto davanti a te!» «Sì, credo di sì.» Sembrava a Pilon di distinguere un pilastro di dolce chiarore azzurro che si alzava e splendeva fuori dalla terra, una decina di metri dinanzi a lui. «Joe il Grande!» egli sussurrò. «Trovami due pezzi di legno lunghi un metro. Non voglio distogliere lo sguardo, potrei perderlo.» Fermo come un cane che sente la selvaggina, aspettò che Joe gli trovasse i due pezzi di legno e l'udì spezzare due rami morti da un pino. Con l'udito lo seguì in tutti i suoi movimenti, mentre con gli occhi fissava l'asta di nebuloso chiarore che era alle volte così debole da sembrare svanito. Fu senza muovere gli occhi che prese i due rami dalle mani di Joe il Grande, e i due rami dispose allora l'uno sull'altro in croce, ad angolo retto. Con la croce alto levata si avanzò lentamente. La luce scomparve al suo avvicinarsi, ma egli vide il punto dal quale era venuta fuori. Una depressione perfettamente rotonda negli aghi di pino. Pilon adagiò la croce sulla depressione e disse: «Tutto quello che qui giace è mio per diritto di scoperta. Fuggite, spiriti del male. Andate via, spiriti degli uomini che sotterrarono questo tesoro, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.» Trasse quindi un gran sospiro e si mise a sedere in terra. «L'abbiamo trovato, amico Joe!» gridò. «Erano anni e anni che lo cercavo e ora l'ho trovato. Disotterriamolo», Joe il Grande disse. Ma Pilon scrollò il capo. «Ora?» gridò. «Mentre tutti gli spiriti sono in libertà qui intorno? Mentre anche il semplice fatto di star qui è pericoloso? Tu sei uno sciocco, Joe il Grande. Noi aspetteremo fino a giorno e poi segneremo il punto e domani notte torneremo a scavare. Nessun altro può vedere la luce ora che l'abbiamo coperta con la croce. Domani notte non ci sarà più pericolo.» Più che mai la notte sembrava ai due paurosa adesso che sedevano in terra sugli aghi di pino, ma la croce emanava un calore di santità e sicurezza come un piccolo fuoco di Dio. Come un fuoco, tuttavia, essa scaldava solo il davanti di loro. Le schiene loro restavano esposte al freddo e alle maligne entità che erravano per la foresta. Pilon si alzò e tracciò un circolo tutto intorno, avendo cura di chiudere il circolo fuori da lui. Declamò: «In nome di Dio, che nessuna creatura di male varchi questa linea.» Tornò quindi a sedersi e si sentì meglio, e Joe il Grande si sentì meglio con lui. Potevano ancora sentire i passi felpati degli spiriti erranti. Potevano vedere, quando essi passavano, le piccole luci che vibravano entro le loro forme trasparenti. Ma la linea che li proteggeva era inespugnabile. Nessuna forza nemica, né di questo né di quell'altro mondo, poteva varcarla. Chiese Joe il Grande: «Che cosa farai del denaro?» Pilon lo considerò con disprezzo. «Tu», rispose, «non hai mai cercato un tesoro, Joe Portoghese. Altrimenti non mi rivolgeresti una simile domanda. Io non posso tenere questo tesoro per me. Se lo dissotterrassi con l'intenzione di tenerlo per me, il tesoro andrebbe sempre più a fondo e a fondo come una conchiglia nella sabbia. No, non è questo il modo. Io lo dissotterrerò per Danny.» Tutto l'idealismo di Pilon venne a galla. Egli spiegò a Joe il Grande come Danny fosse buono con i suoi amici. «E noi per lui non facciamo nulla», disse. «Non gli paghiamo nessuna pigione. Alle volte, quando ci ubriachiamo, gli rompiamo i mobili e ci azzuffiamo con lui anche. Lo chiamiamo figlio di cane, eccetera. Oh, noi siamo cattivi, Joe Portoghese. E così tutti quanti, Pablo, Gesù Maria, il pirata e io, abbiamo preso una decisione. Siamo tutti qui nei boschi stanotte a cercare un tesoro. E il tesoro è riservato a Danny. Egli è tanto buono, Joe il Grande. Tanto buono. E noi invece siamo tanto cattivi.
ma se riportiamo un tesoro in un gran sacco, lo faremo felice. È per questo, perché non ho egoismo nel cuore, che ho potuto trovare il tesoro e potrò dissotterrarlo. Incredulo, Joe il Grande chiese: ma non terrai nulla per te? Nemmeno tanto da comprarti un gallone di vino? Non un atomo di Pilon l'imperfetto era presente quella notte in Pilon. No, egli rispose, non terrò nulla per me, nemmeno un centesimo. Questo tesoro è tutto per Danny. Joe restò deluso. E io non avrò un bicchiere di vino in compenso della mia fatica. Con delicatezza Pilon disse, quando Danny riceverà il denaro, può darsi che comprerà un po' di vino. Naturalmente io mi guarderò bene dal suggerirglielo. Suo è il tesoro. Ma suppongo che forse comprerà un po' di vino. E allora se sarai buono con lui, può darsi che avrai anche tu un bicchiere. Joe il Grande si consolò poiché conosceva Danny da molto tempo. Pensò che forse Danny avrebbe comprato vino in abbondanza. Passava la notte sopra loro, la luna tramontò e la foresta rimase immersa in una sorda oscurità. La sirena della nebbia urlava e di nuovo urlava. Pilon, pur sempre immacolato, predicava di quando in quando a Joe, come tutti i convertiti recenti inclinano a fare. Vale la pena essere buoni e generosi, disse. Non soltanto in cielo uno si guadagna la ricompensa, ma anche qui sulla terra uno si sente un calor d'oro come di calda incilada nello stomaco, e lo spirito di Dio lo veste di un abito morbido come pelo di cammello. Non sempre io sono stato buono, Joe Portoghese, lo confesso apertamente. Joe il Grande lo sapeva, non aveva nessun bisogno che glielo dicesse lui. Sono stato cattivo, continuò Pilon, rapito in estasi. Ho mentito e ho rubato. Ho peccato di lussuria. Ho commesso adulterio e ho tirato in ballo il nome di Dio senza necessità. Anche me, fesso, apertamente. Joe il Grande lo sapeva. Non aveva nessun bisogno che glielo dicesse lui. Sono stato cattivo, continuò Pilon, rapito in estasi. Ho mentito e ho rubato. Ho peccato di lussuria. Ho commesso adulterio e ho tirato in ballo il nome di Dio senza necessità. Anche me, disse Joe il Grande. E con quale risultato? Gridò Pilon. Con

conosciuto la disperazione di dover finire all'inferno. Ma ora vedo che il peccatore non è mai tanto cattivo da non poter essere perdonato. Benché non sia ancora andata a confessarmi, sento in me che Dio mi guarda con piacere e che mi ha concesso la sua grazia. Se anche tu cambiassi, Joe il Grande, se anche tu rinunciassi al bere e a quelle ragazze giù da Dora William, tu pure proveresti quello che provo io. Ma Joe il Grande si era addormentato. Mai riusciva a stare sveglio a lungo quando non si muoveva. Non potendo più venire illustrata e, insomma, essere argomento di discorso, la grazia perse molto vigore in Pilon. Ad ogni modo, egli si tenne sveglio a guardarsi il luogo del tesoro, mentre il cielo ingrigiva e l'alba spuntava di sotto alla nebbia. Vide i pini pigliar forma ed emergere dall'oscurità. Vide i piccoli conigli azzurri sbucare dai cespugli e saltellare intorno sugli aghi di pino. E il vento sentì spegnersi tra le alte fronde. Pur avendo gli occhi grevi, Pilon era felice. Come fu chiaro, riscosse Joe il portoghese col piede. «È ora di andare a casa», disse. «È giorno». Gettò via, poiché più non occorreva, la croce e cancellò la linea del circolo. «Non dobbiamo far nessun segno», soggiunse. «Dobbiamo ricordarci il punto dalla posizione degli alberi e delle pietre». Osservò Joe il Grande. «Perché non scaviamo ora stesso? Così tutti gli abitanti di Pian della Tortiglia verrebbero ad aiutarci», Pilon rispose. Si guardarono intorno. Notarono 3 alberi a destra, 2 alberi a sinistra. Una macchia di scope lì e qui una roccia. Se ne andarono, infine, e stavano bene attenti a prendere memoria della strada. Giunti a casa di Danny, trovarono gli amici tutti stanchi. «Nulla?» gli amici chiesero. «No», si affrettò a rispondere Pilon per prevenire una confessione di Joe. «Bene», qualcuno disse. «Pablo ha visto una luce, ma non ha fatto in tempo a raggiungerla, che gli era scomparsa». E il pirata ha visto lo spirito di una vecchia che aveva dietro un cane di lui. Sorrise qui il pirata. «Sì, e quella vecchia mi ha detto», spiegò, «che il mio cane è felice. Ora». Pilon alzò la voce. «Ecco Joe il portoghese il grande, di ritorno dalla trincea. Salute, Joe», gridarono gli amici. Il portoghese disse: «Bello qui», e si lasciò cadere su una seggiola. «Il letto è per me», lo avvertì allora Danny. Aveva capito che Joe il portoghese era venuto a stare da lui. Il modo con cui sedeva sulla seggiola con le gambe accavallate lo diceva chiaro. Il pirata uscì nel cortile, prese la sua carriola e se ne andò nella foresta a tagliare arbusti. Ma gli altri 5 si stesero al sole, che infine era venuto fuori dalla nebbia, e ben presto si addormentarono. Era pomeriggio avanzato quando si svegliarono. Estirarono le braccia, si alzarono a sedere, osservarono giù, sotto loro, la baia dove un battello cisterna si muoveva lentamente verso il largo. Il pirata aveva lasciato gli involti delle sue provviste sulla tavola e gli amici li aprirono, cominciarono a mangiare. Joe il Grande infilò il cancello. «Ci vedremo più tardi», gridò a Pilon. Pilon lo seguì ansioso con gli occhi finché non vide che Joe aveva svoltato per la discesa alla volta di Monterey e non per la salita alla volta nella foresta di pini. Poi tutti e 4 gli amici rimasti guardarono estati. Tornò a buio Joe portoghese. Pilon se lo portò nel cortile, dove nessuno della casa poteva udirli. «Piglieremo gli arnesi in prestito dalla signora Morales», Pilon disse. «Ho visto che tiene una pala e un piccone appoggiati al pollaio». Quando fu buio pieno, si avviarono. «Andiamo a trovare 2 ragazze amiche di Joe», spiegò Pilon agli altri. E si cacciarono nel cortile della signora Morales. Presero in prestito la pala e il piccone. Poi, raggiunto il ciglio della strada, Joe il Grande tirò fuori dalle erbe una fiasca d'un gallone di vino. «Tu hai venduto il tesoro», urlò Pilon a quella vista. «Tu sei un traditore, cane, figlio di un cane!» Joe il Grande lo tranquillizzò. «No», rispose. Parlò con fermezza e con dignità. «No, non ho detto dove era il tesoro. Ho detto: abbiamo trovato un tesoro».

tesoro. Ma non è per noi, è per Danny. Quando Danny lo avrà, ho detto, gli chiederò di prestarmi un dollaro e pagherò il vino. Pilon era sbalordito, esclamò, e ti hanno creduto, ti hanno dato il vino. Joe esitò un momento. Bene, disse infine, ho lasciato loro qualcosa a impegno per il dollaro. Pilon gli fu sopra come un fulmine, lo afferrò alla gola. Che cosa hai lasciato loro? Con voce strozzata Joe il Grande rispose, solo una piccola coperta, Pilon, solo una... Pilon cercò di scuoterlo, ma Joe Portoghese il Grande era troppo massiccio e grande e Pilon riuscì soltanto a scuoter se stesso. Che coperta! Egli gridò, ad ogni modo. Di subito che coperta hai rubato! Joe il Grande aveva cominciato a piangere. Solo una delle coperte di Danny, disse, solo una! Danny ne ha due! E io gliene ho presa solo una! La più leggera, non mi far male, Pilon. L'altra è più grande e pesante. E Danny la riavrà appena troveremo il tesoro. Pilon lo fece girare sui tacchi e gli assestò un calcio nel sedere con cura e slancio insieme. Porco! Lo chiamò. Sozzo animale d'un ladro! Infine disse: tu riporterai a Danny quella coperta o ti ridurrò tutto in fettine e strisce. Joe il Grande cercò di placarlo, mormorò. Ho pensato che si sta lavorando per Danny, dopo tutto. Sarà felice e ricco lui e potrà comprarsi anche 100 coperte nuove. Non ti preoccupare di questo, disse Pilon. Riporta la coperta a Danny o ti schiaccerò la testa con un sasso. Qui, ghermita e sturucciata la fiasca, beve un sorso per calmarsi un poco nella sua sensibilità sconvolta. Poi rimise il turacciolo a posto, costringendo il portoghese a restare con la bocca asciutta. Per questo furto farai tutto il lavoro di scavo da solo, sentenziò. Piglia sugli arnesi e cammina davanti a me. Gemendo come un marmocchio, Joe il Grande obbedì. Non poteva mica opporre resistenza al giusto furore di Pilon.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Sempre dagli studi di Asiago e siamo Alberto Crespi ed Erika Favaro.
5: Ciao Alberto.
2: Come va, Erika?
5: Bene, tutto bene. Poi tutto bene. Insomma, ci stavamo perdendo tra le chiacchiere prima della diretta, quindi siamo emozionati.
2: Sì, siamo qui all'ultimo momento. E poi, come dicevo alla regia, al massimo andavo in onda Favino. La sai tu questa storia?
5: No, raccontamela perché
2: una volta non ero io in conduzione, giuro. I conduttori ritardarono, c'era previsto come ospite Pierfrancesco Favino e aprì il programma lui parlando per un paio di minuti del più e del meno. Ecco, le spie dalla regia mi dicono che i conduttori in questione
5: ne sa qualcosa.
2: Enrico Magrelli e Dario Zonta, ed è nota per Magrelli e Zonta, è Alessandro Boschi che fa la spia.
5: Il ritardo.
2: Vabbè, queste sono le meravigliose avventure di Hollywood Party. Come iniziamo, Erika?
5: Allora, iniziamo dando un'informazione a chi si troverà a Trani il prossimo sabato, il 26 settembre, perché ci sono i dialoghi di Trani, una manifestazione che Radio 3 segue sempre con piacere, e c'è un gemellaggio con il Manhattan Short Film Festival, quindi alle 19:00